Eccoci qua di nuovo con la notte di Radio 3i. Continuiamo dopo il Maxi B che vi ha raccontato tante belle storie. Arrivo io, assieme ascolteremo tanta ottima musica, a partire proprio dalla nostra canzone di intro che ci riporta al 1983 con Greg Kin Band e la sua Jeopardy. Forse una delle canzoni con l'intro in assoluto più lunga che si è mai vista sulla storia, un intro che dura ben 1 minuto e 10 secondi, cioè una cosa fuori di testa, ma questo qua all'epoca dava la possibilità al DJ di turno che metteva la canzone dal vivo, quindi con i piatti, con i vinili, di riuscire a mixarla in maniera eccellente con la canzone che arrivava prima. Per questo che spesso le canzoni, una volta, almeno quello anche che mi dicevano i miei colleghi con più esperienza di me in questo campo, avevano queste intro un pochettino più lunghe per così anche annunciare delle cose sull'intro, quindi già che sei in discoteca lanci un pochettino la serata, presenti magari qualcuno, l'ospite, inciti un pochettino la folla, che così che quando parte a cantare te c'è quel momentino sul quale parlare. Una volta il DJ era una vera e propria arte.

La musica è quella di Jasmine Thompson qui su Radio Terrei, che così ha lanciato, diciamo che abbiamo ascoltato anche Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari, quindi siamo belli lanciati verso la nostra nottata fatta di musica. E da un genere all'altro torniamo negli anni Ottanta, lo facciamo con i Pretenders e la loro I Got You Baby, 1987, anno di fondazione di Radio Terrei.

Santana con Europa. Qua siamo tornati ancora più indietro con la sua chitarra magica, 1976, e quindi per gli amanti del rock e non solo, lui che tra l'altro continua a produrre, continua a ispirare, continua anche con i vari featuring, quindi anche artisti più nuovi, più giovani, complice magari il fatto che vuoi hanno sentito magari qualche canzone di Santana quando erano più giovani, quando erano più piccoli, a casa dei genitori. Insomma, lui ha iniziato la sua carriera nel 1966, ha da poco compiuto 79 anni, quindi l'anno prossimo la radio ne fa 40, Carlos Santana ne farà 80, e lui continua a ispirare e anche a suonare la chitarra. Insomma, un po' di esperienza l'ha fatta, e lo si sente subito quando la prende in mano. Ci sono quelle persone lì che quando toccano qualcosa è già magia, come Johnny. Jovanotti, Tutto l'amore che ho.

0: Loro gli Human League con la loro Human dal 1986 e diciamo spesso ci si trova così in in una situazione dove si annusa qualche cosa, si sentono degli odori. Ci sono degli odori strani che ci piacciono particolarmente, cioè uno su tutti possiamo dire, quello della benzina, è un... Poi la gente intanto si vergogna a dirlo, però non lo so, c'è qualcosa che ti attrae, poi lo sai che non fa bene, chiaramente non è che vai ad annusare una tannica di benzina, però quando lo senti è uno di quei classici odori che non si sa perché, ma su diverse persone ha un fascino, uno strano fascino. Al di là, ad esempio, e ce ne sono tanti di quei profumi, odori, anche l'odore della pioggia, il petricore come viene definito, e tutti gli oli rilasciati dalle piante. Insomma, tutto questo insieme fa sì che c'è quel profumo classico di pioggia. Ma ce ne sono anche diversi che la gente ogni tanto dice: scusa, ma perché? Come mai? Deve essere un misto di sostanze chimiche che fa impazzire alcuni dei nostri cervelli. Il più strano, perché al di là, non so, l'odore del pane fresco, l'odore del caffè, tutte queste cose qua, cioè se ti piace il caffè normalmente ti piace anche l'odore, ma votato come tra i più strani e ha anche trovato un grosso gruppo di adepti, cioè un grosso gruppo di persone. È stata una ricerca condotta tramite sondaggio su internet negli Stati Uniti, hanno raccolto un gran numero, non c'è niente di scientifico, questo è bene dirlo, però hanno raccolto un gran numero di partecipanti. E tramite varie domande è saltato fuori che a un sacco di persone piace, reggetevi forte, l'odore delle palline da tennis nuove, cioè quando le tiri fuori proprio dal tubo, no? Dove solitamente vengono vendute. E poi, cioè, è un odore di gomma, di caucciù, di colla, immagino, anche per attaccarli là i peletti. Insomma, è un odore abbastanza strano. Dici, ma perché una persona dovrebbe piacere? Non si sa, non si sa. Anche i ricercatori sono stati un po' così. Mai si sarebbero immaginati l'odore delle palline da tennis. Ma a quanto pare a un gran numero di persone quell'odore gli piace particolarmente. Ebbene, va bene, finché non fai male a nessuno, guarda. Puoi annusare anche le palline da tennis, ci mancherebbe.
1: The word is about, there's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Love Unlimited, It May Be Winter Outside, era il 2004 e diciamo un po' natalizia come canzone, un po' presto, ma visto che è tornato un pochettino il fresco, tanto agognato, ci stava, eh? Torniamo a ritmi più calienti con Alvaro Soler.

Artful Dodger, Please Don't Turn Me On. Questa qua, pieni anni 2000, il sound è quello, e ci riporta indietro di qualche anno. Torniamo con Sam Smith featuring Two City Chorus e questa Oh Mother, canzone veramente molto molto bella.

Bananarama, I Heard a Rumor 1987, così, con questa sorta di disco music anche abbastanza divertente, devo essere sincero. Noi continuiamo nella nostra seconda ora assieme, e adesso i Morcheeba.

classico della musica con Tom Petty and the Heartbreakers. Anche questa qua ci riporta indietro di diversi anni. Una canzone che ha fatto la storia un pochettino, magari anche per intenditori, ma sono sicuro ci sono quelle canzoni che l'hai già sentite, però sono comunque, restano sempre, riescono a rimanere un pochettino di nicchia. E noi continuiamo. Imagination, Music and Light.

Veronica Fusaro con la sua Alice del 2026, proprio canzone fresca, questa qui con la nostra, perché chiaramente cantante elvetica, Veronica Fusaro. E adesso i Rockets con Galactica.

Can't Be My Lover 2008, questa qui, canzone anche questa molto molto bella, e con Bob McFerrin noi continuiamo e Don't Worry, Be Happy, insomma un inno a sorridere anche quando ci sono le avversità, almeno cercare di sorridere. Noi ci risentiremo tra una manciata di ore, tra un paio d'ore con la Moca a partire dalle 6, tra poco arriva il Vale a tenervi compagnia. Vi auguro uno splendido risveglio, una splendida giornata, una splendida buonanotte se avete finito il turno. Ciao.

0: Sia giorno
1: con Valerio Ventura.
2: Con Valerio Ventura.
3: C'è un'altra piena notte da vivere insieme, perché dopo le 4 siamo ancora in piena notte, Valerio Venture, con voi però per le prossime due ore, quindi vi porterò in quello che sarà poi questa giornata, questo mercoledì 9 di settembre, con la musica ovviamente, cercare di fare in modo che la vostra giornata cominci alla grande. Abbiamo scelto una bella canzone per cominciare il nostro appuntamento di oggi, fino alle 6 con Valerio.

Queste sono quelle canzoni che così sono un po' spensierate, che ti fanno star bene, ti danno subito benessere. Per quanto riguarda Magic, la canzone quella intitolata Rude ci ha riportato indietro al 2014, quando usciva questo pezzo, che è stato forse un successo dell'estate di quell'anno. Sì, mi sembra una roba del genere, mi sembra di ricordare più o meno quella roba lì.

La formazione degli America e la loro canzone, quella intitolata Survival, tra i successi importanti, beh, ne hanno fatti tante, perché poi c'era You Can Do Magic tra quelle che sono rimaste tra i pezzi leggendari di questa formazione. E questa mattina abbiamo voluto mattina, insomma, siamo ancora in piena notte, però insomma per noi è già mattina. La musica, beh, questa ci dà una bella carica, una canzone anche abbastanza nuova di The Bowser.

Si chiamano Rooney, formazione che effettivamente ci ha regalato questa canzone e poco altro, cioè non ricordo sinceramente, però questa era del 2007, quindi siamo tornati indietro di quasi 20 anni con questa Why Did Your Heart Go Missing, che così abbiamo voluto risentire. Come va la vostra sveglia? Salutiamo tutti quelli che magari hanno questa sveglia in piena notte, effettivamente magari perché iniziano molto presto al mattino e hanno bisogno insomma di qualcosa che possa farli svegliare, ma in maniera non traumatica, come per esempio questa canzone degli Style Council, che è quasi una carezza. Perché torniamo indietro al 1984 e questa era You're the Best Thing.

La voce di Coez negli ultimi anni è uno dei personaggi effettivamente molto in voga, ci sta regalando anche delle cose molto molto belle. Questa era intitolata Domenica, che ci ha riportato indietro non a domenica ma al 2019, insomma la domenica di qualche anno fa, e così l'abbiamo voluta risentire. Ora Disclosure.

0: Born to be Wild. Per quanto riguarda gli Steppenwolf, beh, insomma, formazione che effettivamente ricordiamo per essere una di quelle che, quando si parla di inni legati un po' ai motociclisti, questo è sicuramente quello che ti viene in mente subito, perché lega un po' tutti, e quindi il mito della moto legata un po' a questa canzone, che è sicuramente bella carica, e così abbiamo voluto magari svegliare quelli che in questo momento stanno appunto svegliandosi.
1: Che questa

lei, il grande Bob Dylan. Ma chi vi suona Bob Dylan a quest'ora se non Radio 3 con questa Like a Rolling Stone, che è stata, è tuttora, credo, tra le canzoni più belle di sempre secondo una speciale classifica. Perlomeno fino a qualche anno fa lo era, ma credo sia rimasta questa la canzone più bella in assoluto, prima in classifica. Beh, insomma, merita veramente. Bentrovati, salutiamo tutti quelli che magari si fossero messi in contatto con noi solo adesso, ben svegliati a quelli che insomma si stanno svegliando proprio in questo momento, perché devono affrontare questo mercoledì 9 di settembre. Tra l'altro ne approfittiamo per fare gli auguri a tutti quelli che quest'oggi festeggiano qualcosa, magari un compleanno, un anniversario o qualcosa che renderà speciale questa giornata. Noi ci mettiamo la musica, dai, loro sono i Tok Tok e questa è Life What You Make It.

il più grande o uno dei più grandi chitarristi di sempre, parliamo di B.B. King qui con Into the Night. Che bella questa canzone, è sempre bello risentirla. Anche a quest'ora fa sempre quell'effetto davvero molto particolare. Canzone che ci ha riportato indietro, era credo il 1985, quel periodo lì, metà degli anni 80, quando ci regalò questo pezzo. Ben svegliati, salutiamo tutti quelli che insomma ancora si stanno stropicciando gli occhi, stanno cercando di capire, bisogna alzarsi, è ora di affrontare questo mercoledì alla grande. Dai, noi ci mettiamo la musica come sempre. Arriva Aretha Franklin con noi, questa è Freeway of Love.

Major Lazer, la canzone, quella intitolata Cold Water, è stata uno dei successi dell'estate, beh, una decina d'anni fa, perché era proprio del 2016 questa canzone. Abbiamo voluto risentirla, questo sound particolare che ha funzionato molto, e sicuramente magari qualcuno di voi la abbinerà all'estate di quell'anno, avrà dei ricordi insomma legati a quell'anno lì, 2016. Intanto si continua, dai, arrivano le Jeanne con un po' di musica elegante. La canzone che abbiamo scelto è quella intitolata Hey Mr. DJ.

ha sempre ben impressionato la voce di questa ragazza. Si chiama Celeste. La canzone è di qualche anno fa, del 2020, intitolata Stop This Flame, ma di sicuro tra le voci più importanti degli ultimi anni, e questo è uno dei suoi successi che abbiamo riapprezzato e questa mattina abbiamo voluto farvi risentire. Ora vogliamo farvi cantare, perché diciamo che una delle nostre prerogative è proprio questa: fare in modo che la gente riesca a cantare anche a quest'ora e con questa canzone.

Un po' di Antonello Venditti e la sua canzone, quella intitolata Dalla pelle al cuore. Beh, che bel salto indietro che abbiamo fatto con questo artista che nel corso della sua carriera ci ha regalato veramente un sacco di cose belle, e questa è una delle tante. Tra l'altro la penultima del nostro appuntamento di oggi. Abbiamo finito, grazie per essere stati con noi. Tra poco vi lascerò in ottime mani, perché ci sarà con voi Ruben per la moca consueta. Io vi aspetto oggi pomeriggio, nel pomeriggio dalle 15, con Riccardo e Boris per quello che è l'appuntamento dei tre tenori. Non mancate, mi raccomando, e vi aspetto. A dopo, ciao.

0: Buongiorno, sono le 6.
1: Questa qui è roba da leccarsi i baffi. Io e Vincent ci saremmo accontentati di un caffè solubile istantaneo, giusto? E invece lui ci tira fuori questa roba da poco gustare. Ma come la fai questa meraviglia?
2: Prima punto acqua sotto la valvola, dopodiché andiamo a mettere il caffè a livello del filtro, pressiamo un pochettino ragazzi e facciamo una montagnetta senza esagerare nella pressatura, dopodiché fornello fuoco basso, appena fuoriesce si spenge, esce una crema pazzesca.
0: Eccoci, buongiorno, buon mercoledì a tutti quanti. La pioggia è arrivata, ha rinfrescato, Questa mattina non sono partito da casa, erano 17 gradi e mezzo. Non ho ancora mollato la camicia estiva, ma secondo me lo si farà presto. Devo dire che stavo parlando fuori onda con la Tiziana, mi chiedeva ma scusa, ma come pioveva da te di qua, di là, di su, di giù. Allora, Bellinzonese è piovuto ieri pomeriggio un pochettino, poi è riuscito il sole, è piovuto verso le 5, è uscito ancora il sole, una caldazza micidiale. Invece questa notte attorno alle 2 fulmini e saette e un bel temporale che ha sicuramente rinfrescato l'ambiente, ha dato anche un po' di tanta acqua agognata al bosco e a tutti i prati. Mancava da un po'. La cosa che mi faceva strano, quando sono partito da casa, volgendo lo sguardo verso sud, allora guardavo sopra il Monte Ceneri, si vedeva praticamente un cielo illuminato a giorno. Dico, ma che tempo ci sarà a Lugano? Scendendo, guardando ancora sopra addosso di Taverni, come però sembra un pochettino distante, arrivo a Lugano, niente. Guardando ancora verso sud, quindi andando sopra il Monte Generoso, si vedevano ancora questi fulmini, ma micidiali. Cioè, una cosa del genere non l'ho mai vista, sembrava una luce stroboscopica in discoteca. Sono arrivato qua, controllato l'app di Meteo Svizzera che sfora anche un pochettino in Italia e ho visto che sulla zona di Tracomo, Lecco, anche un po' più a sud, Busto Arsizio così, era un fulmine unico ad aver fatto un mega temporale galattico da quelle parti. Vi dico, lo si vedeva dal Bellinzonese, quindi era qualcosa di molto molto importante. Dai che oggi arriva il giro di boa per la settimana e noi lo facciamo a ritmo di musica, lo facciamo partendo con Cesare Cremonini e Ballo e la loro Gli uomini e le donne sono uguali. Avete dormito bene col temporale in questa nottata? Spero di sì. Io devo dire che col temporale è un rapporto di amore e odio, perché mi sono svegliato e poi ho fatto un pochettino fatica a riprendere sonno perché stavo ascoltando il temporale fuori. E vabbè,

Fino alla fine questa di Cesare Cremonini e Ballo, e tra l'altro appena arrivata una comunicazione da Via Suisse che mi ha fatto un pochettino preoccupare, io ve lo dico, speriamo che non sia niente di grave. Comunque, al di là del traffico che si sta intensificando sulla A2 tra Mendrisio e la Galleria del San Nicolao, Via Suisse segnala che tra Via Dogana e Piazza Governo sono cadute delle piante. Siamo a Bellinzona, Bellinzona centro, e quindi se dovete andare a Bellinzona tenete conto ci potrebbero essere questi problemi. Dopo io mi auguro che siano solo un paio di rami e che vengano rimossi facilmente, anche perché in Piazza Governo ci sono un paio di piante che sono molto molto grandi. Ci sono delle piante normali, però ce ne sono un paio che sono veramente importanti. Speriamo che non sia capitato niente. Se qualcuno per caso dovesse girare in quelle zone bellinzonesi, mi faccia sapere, 079 449 9537. Noi ci ascoltiamo ancora una canzoncina per svegliarci bene, e lo facciamo, torniamo agli anni 80, fa sempre piacere tornare agli anni 80, lo facciamo con lui, con Bon Jovi, Born to be my baby.

Bon Jovi, Born to be my baby, era il 1989. E adesso noi vogliamo, restiamo in Svizzera, ma su un team abbastanza caldo. Di che cosa stiamo parlando? Se ne sta parlando un po' in tutto il mondo, e allora è stato condotto uno studio che ha preso in esame la Svizzera romanda e la Svizzera tedesca, dove circa 8.300 persone, quindi un campione rappresentativo e ponderato di queste zone, ha risposto a una domanda che divide particolarmente. Siete a favore di principio di vietare i social media ai minori? E la risposta è abbastanza schiacciante e anche abbastanza netta e dura. L'87% degli intervistati su 8.300 persone, è vero che sulla popolazione di 8 milioni che siamo sono pochi, ma sono comunque parecchi, l'87% ha detto sì o tendente al sì, quindi per vietare i social media ai più giovani. Ad essere più favorevoli sono le donne con il 90% su tutte le, diciamo, tutte le fasce d'età, gli uomini con l'87%, quindi diciamo che siamo lì. Quantité négligeable, per restare in tema francese, ha risposto così. E la motivazione, o meglio le motivazioni principali, è che mettono in pericolo la salute mentale dei più giovani, formano un genere di, cioè, attraggono sì, ma ti obbligano quasi a, come succede con l'alcol, con le droghe, diventi dipendente. E c'è anche chi solleva il fatto che ci sono dei contenuti nocivi e tendenti alla disinformazione. Quindi, allora, io non so come la pensate voi, io non è che sono troppo per i divieti così in generale, però anche perché solitamente, se poi non vengono controllati, solitamente su questa roba qua si rischia di ottenere l'effetto contrario, boomerang, e ti torna indietro il divieto. Ma andrebbe studiato un modo per educare i più giovani e mostrargli soprattutto quali sono i rischi e come utilizzarli, nel senso, ma tutto l'internet un po', ma anche e soprattutto i social media sono parte integrante della nostra società, è inutile negarlo, e di conseguenza vietarli tout court così pericoloso, educare molto molto difficile, non saprei minimamente come fare, ma sicuramente potrebbe essere una maniera molto più efficace di affrontare il problema.

0: è Radio 3. Auto Ronchetti presenta.
1: Però, hai visto la nuova Kia Seltos? Sembra arrivata dal futuro.
2: Non sembra, lo è. Design deciso, interni spaziosi, tecnologia intuitiva e assistenza alla guida avanzatissima.
0: Nuova Kia Seltos, full hybrid anche con trazione integrale 4x4. L'evoluzione tecnologica di un vero SUV. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio.
3: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
4: Solo?
3: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
4: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
5: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
6: Ehi Marco, ma che ci fai con un cammello?
7: Beh, visto il costo della benzina.
6: Passa Honda Jazz, vedrai che risparmio.
8: Nuova Honda Jazz, efficienza ibrida, prestazioni elettrificate. Tua con premio di 3.000 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
9: Apparecchi acustici vecchi, non più funzionanti, da rottamare? Non lasciarli nel cassetto. A settembre portali nei centri Belotti. Ricevi subito 1.000 franchi per l'acquisto dei tuoi nuovi apparecchi acustici. Belotti Ottica Udito. Passione per i sensi.
10: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch e gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
11: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
12: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
11: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
13: È il momento giusto per passare a Mercedes-Benz da Vinteler. Per l'anniversario Mercedes-Benz, speciale promozione leasing allo 0%. Proprio così, 0%. Promozione valida sui modelli Mercedes-Benz a trazione integrale e 4MATIC su ordinazione e in pronta consegna. Solo per un periodo limitato. Trova la vettura dei tuoi sogni da Vinteler a Giubiasco e Riazzino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
0: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal nuovo Skoda Epic.
14: L'infotraffico.
15: Traffico che si sta intensificando sulla A2 in direzione nord tra il raccordo di Mendrisio e Melide Bissone. Si vede una spanalata sulla strada, dopo devo dire che verso Melide Marogia così si circola e seppur con tanto traffico non siete fermi, almeno per il momento. Dal punto di vista dell'autostrada, questo è il punto più caldo, c'è un pochettino di traffico a mano per andare allo svincolo di Lugano Nord. Via Suisse segnala inoltre che c'è attenzione perché è arrivata adesso tra l'area di servizio di Coldrerio e Chiasso in entrambe le direzioni, pericolo, ci sono delle persone sulla carreggiata, mentre a Bellinzona è tuttora valido quell'annuncio che tra via Dogane e piazza Governo in entrambe le direzioni la strada è chiusa, almeno qua parlano di rotatoria, quindi non so se attorno alla Foca o Piazza Governo, a causa di alcuni alberi caduti. Questa qua è la situazione alle 6:23 di questo mercoledì mattina.

0: era il 2010, questa qua effettivamente suona molto, moltissimo, anni 2000. E come dicevamo prima, l'87% degli svizzeri e svizzere che risiedono in Svizzera francese, Svizzera tedesca, su questo campione qua ha votato per vietare i social ai minori. Io parlavo di educazione, anche perché sui social si possono scoprire delle cose anche abbastanza curiose, che non sono per forza pericolose. C'è anche tanta roba che sicuramente non è il massimo, ma poi ci sono anche tanti account da seguire che meritano, e ci sono delle persone dietro a questi account che sono delle persone molto molto in gamba. Come James, ve lo dico così, nella foto appare con una tuta spaziale. Lui è un fisico, è un cosiddetto comunicatore scientifico, è un autore ed è un appassionato di musei. Quindi cos'è che ha fatto questo ragazzo statunitense? Si è messo di buona lena e ha creato una mappa. Dopo, se volete, se siete curiosi, mi scrivete in privato, io vi do l'indirizzo preciso per andare a cercarla. Ha creato questa mappa, dalla quale si accede da Google, la quale mostra i musei più bizzarri che ci sono in giro per il mondo, in tutte le varie nazioni, in tutti i vari luoghi. Sicuramente ce ne sarà ancora un qualcuno che non è stato mappato, ma vi giuro che sono veramente tanti. È una mappa interattiva, vi dà, quando voi cliccate sull'icona del museo che volete, ad esempio adesso sono zona San Gallo, così tanto per intenderci, c'è una saponetta, ok, c'è il Seifen Museum a San Gallo, il museo del sapone. Così che magari te dici, non so, sono in quella zona lì, voglio vedere qualcosa di un po' diverso dal solito museo di storia dell'arte, dal solito museo di storia o il classico museo cittadino, che sono sempre belli da vedere. Però qua andate un pochettino a vedere, ad esempio a Berna, o meglio, no scusate, è a Friburgo, c'è il museo svizzero della macchina da cucire, se zona Payern c'è il museo delle rane, che sono imbalzate anche in pose abbastanza bizzarre, potrebbe essere qualcosa da vedere. C'è il Giger Museum alla Gruyère, cioè questi qua sono solo alcuni di quelli che ce ne sono, cioè, sono veramente tantissimi. Comunque i social servono anche a questo, andare a scoprire delle cose che ogni tanto ci incuriosiscono, che ci fanno piacere, e di conseguenza è sempre bello andare a vedere così quello che succede in giro per il mondo, e magari se si visita un paese si può trovare qualcosa di piacevole da vedere. Karol G.
1: Stiamo a rullare, empezó il verano! Fuego!

Ed è sempre divertente andare a vedere un museo che non ti aspetti, che magari capiti in qualche città, ma anche delle varie esposizioni, ad esempio, che ci sono quando sei lì, quando arrivi in una città. Io solitamente una visita all'ufficio turistico la faccio sempre, poi ci sono sempre un paio di siti che ti danno qualche informazione un pochettino più alternativa rispetto alle classiche guide turistiche, ecco, e quindi ti fai un po' un'idea di quello che c'è in giro, magari quando sei in un posto nuovo dici: ma guarda che c'è, non so, il museo della finestra. Va bene, ok, andiamo a vedere il museo della finestra o il museo delle insegne al neon, non lo so, il museo dei cowboy, piuttosto che qualsiasi roba che mi viene in mente, si possono trovare. Ogni tanto saltano fuori delle cose abbastanza bizzarre, dici: ma chi è che si è inventato questo museo qua proprio, che idea gli è venuta? E quindi è sempre qualcosa che ti riempie anche un pochettino il viaggio, torni a casa con qualcosa, soprattutto avendo perlomeno imparato qualcosa. Noi continuiamo questa mattinata in musica e lo facciamo con un po' di musica e ne andiamo fieri di casa nostra. Lo facciamo con una splendida canzone dei Gotthard che ci riporta agli anni 90, questa One Life, One Soul. Era il 1997. Tra poco faremo ancora anche un punto sul traffico, non abbiate paura, che sono arrivate un pochettino di novità.

0: fine questa One Life, One Soul, e noi vogliamo sulle strade della Svizzera italiana. È arrivata qualche comunicazione da parte di Via Suisse sulla A2 tra l'area di servizio di Coldrerio e Chiasso, in entrambe le direzioni si raccomanda la massima prudenza a causa di pedoni sulla carreggiata. È di 4 minuti fa questa notifica. Io spero che nel frattempo, ne abbiamo già parlato prima, ma si sono tolti questi pedoni sulla carreggiata. Code o forti rallentamenti sui seguenti tratti: tra il raccordo di Mendrisio e la galleria di San Nicolao in direzione nord, dalla dogana di Brusata di Novazzano verso Genestrerio. E poi è successo qualcosa anche nel Gambarogno, perché la via cantonale in entrata di località in entrambe le direzioni ci sono problemi di traffico a causa della rottura della rete idrica, quindi si circola entrando e uscendo dal Gambarogno a corsie alternate, quindi anche questo qua è da tenere in considerazione. Noi adesso che dobbiamo andare in pubblicità, siamo pronti per un'altra pausa, ci ritroviamo tra pochissimo per l'ultima parte della Moka.
1: Questa è Radio 3i Telesuona.
2: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
3: Cosa vede qui?
4: Un body check lungo la balaustra.
3: Un body che? E qui?
4: Un gol in power play.
3: E nient'altro?
4: Ah sì, era in fuorigioco.
5: Se vedi solo hockey, guardalo su La Casa dell'Hockey. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
6: Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli l'Esami Centro Tennis.

0: Padel, dove lo sport è un piacere. 3 superfici, 5 campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. All'Esami, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.
1: Amore, mi compri una nuova cucina?
2: Fatto.
1: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
2: Fatto.
3: Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
4: Renault. Da sempre Renault costruisce auto da vivere, anche quando i tempi cambiano e con essi l'energia. Scoprite la nostra vasta gamma di veicoli ibridi ed elettrici e approfittate del leasing allo 0% con manutenzione e assicurazione su tutti i modelli Renault E-Tech Electric. Al Rendezvous Renault dal 9 al 19 settembre in tutta la rete Renault Ticino, renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
5: Dal 17 al 20 settembre torna AutoNAS. 166 vetture, 47 marche e le principali novità del mondo dell'automobile esposte nel più grande salone open air della Svizzera. AutoNAS, da 45 anni, la storia dell'auto a Lugano.
6: Animo Mediterraneo si rinnova con nuovi colori. Animo Mediterraneo ti porta i sapori mediterranei di carne e pesce. A pranzo a sera scopri pizze gourmet e sfiziosi piatti mediterranei. Animo Mediterraneo, a Mendrisio, in via Agostino Maspoli 37. Ti aspettiamo. Cercaci online.

La musica di Marvin Gaye qui su Radio 3, Let's Get It On, era il 1973 e noi ci stiamo avviando così verso la chiusura della Mocca. Ci abbiamo ancora un paio di canzoncine da sentirci assieme, così intanto do il buongiorno a coloro che si sono sintonizzati da poco e faccio al volo un punto sul traffico, perché questa mattina magari complice anche la meteo, è parecchio intenso tra Mendrisio e la galleria di Grancia, si circola un pochettino a rilento, si vede anche dalle webcam che c'è tanto traffico. Devo dire che a Mendrisio siete abbastanza fermi e poi dopo verso Maroggia, Melide, così arrivando sul Ponte Diga, al momento si circola seppur con tanto traffico. Continuiamo con la musica, arriva lei, Madonna.

Danceteria si intitola questa canzone di Madonna, che ha schiacciato un po' il tasto tamarragine anche lei, però ci sta che dà bene la sveglia così alle 7:08. Tra poco ci sarà, come di consueto, l'informazione, poi arriveranno quei tre matti degli amici in affitto a tenervi compagnia. Noi ci ritroviamo alla stessa ora domani mattina, dai, che oggi è mercoledì, dice già il giro di boa. Adesso il Club Dogo. Ciao.

0: suona. Questa è Radio 3i.
1: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
2: Marino Bernasconi.
1: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
3: Questo mercoledì alla Splash Spa. Entrata 4 ore a partire da 19 franchi, sia adulti sia ragazzi. Dai uno splash al tuo mercoledì. Divertiti, rilassati. E per maggiori informazioni, splashespa.ch.
4: Ma questa è davvero una carrozzeria?
5: Sì, ma tutta da scoprire.
4: Carrozzeria Melis Daniele S.A. Moderna, spaziosa, all'avanguardia e con tanti servizi per te. Danni da grandine, cristalli, ritiro a domicilio. Inoltre, 5 veicoli di cortesia gratuiti. Carrozzeria Melis a Novazzano, in via Resiga 14. La carrozzeria che non ti aspetti.
6: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
7: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
8: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 farmacie e un solo obiettivo.
9: Attualità e benessere. Farmacie Spazio Salute.
10: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
11: Buongiorno, fra 2 minuti sono le 7.
12: Ticino News.
13: Buona mattinata dal microfono Gianluca Albisetti. Cassa Malati, mancano 2 settimane all'annuncio ufficiale dei premi per il 2027. Le ultime stime ipotizzano un incremento medio del 5%. Ma sarà così? Lo abbiamo allora chiesto a Bruno Cerghetti, esperto di assicurazione malattia.
14: È difficile fare previsioni, ci sto lavorando anch'io. Una grande critica all'Ufficio Federale della Salute Pubblica è che non rende noti quei dati che potrebbero magari aiutarci in previsioni molto più corrette. Poi c'è una grossa incognita al momento attuale, che è quella della fatturazione TARDOC, in modo particolare degli ospedali in tutta la Svizzera. È un fenomeno generalizzato, per cui fare delle previsioni di aumento di premio diventa arduo. Io azzarderei una fourchette di aumento per quanto riguarda il Canton Ticino tra il 4,5 e il 4,9%.
13: Ultima pagina, Svizzera e Stati Uniti non avevano concordato un prezzo fisso per l'acquisto dei jet F-35. Ieri la rivelazione della Commissione della Gestione delle Nazionali, che critica in sintesi i negoziati condotti dal Dipartimento della Difesa e dal Governo federale. Sentiamo allora il consigliere nazionale Bruno Storni, membro di questa commissione.
15: Quello che emerge dall'indagine che adesso è stata fatta dalla Commissione è che in fondo non c'era una struttura organizzativa appropriata per questo tipo di contratto. Hanno escluso il servizio giuridico, andando addirittura a cercarsi uno studio legale esterno, quando, secondo la Commissione, ed è una delle raccomandazioni, il servizio giuridico dell'esercito dovrebbe essere il centro di competenza per tutta la questione contrattuale che l'esercito ha bisogno, perché l'esercito acquista un sacco di armi e se non c'è un servizio giuridico all'altezza, ogni volta ci troveremo in questi pasticci.
13: A Lugano in chiusura potrebbero essere tra i 4 e 5 mila gli edifici soggetti a controlli antincendio periodici. La stretta è stata decisa dal Consiglio di Stato dopo la tragedia di Cromontana. La città, come scrive oggi il Corriere del Ticino, avvierà a breve la mappatura degli immobili per definire il numero esatto. Nei locali più a rischio non sono comunque emerse situazioni di particolare pericolo.
16: Questo appuntamento è offerto da Pemocar, il vostro garage carrozzeria di fiducia a Morbio Inferiore.
17: L'infotraffico.
13: Via Swiss indica la fine del pericolo dovuto alla presenza di pedoni sulla 2 tra l'area di servizio di Coldrero e Chiasso in entrambe le direzioni. Poi ci sono code e colonna sulla 2 tra il raccordo di Mendrisio e la galleria del San Salvatore in direzione del San Gottardo. Traffico anche dalla dogana di Brusata di Novazzana verso Ginestrerio. Disagi alla viabilità anche da Ponte Tresa verso Magliaso.
11: Chi fa parte della squadra dei neri alzi la mano.
12: Beh,
11: no,
12: no,
11: ah, sei sì? No, tu sei Lilla.
12: Tu sei Lilla.
13: Ho capito, sei dei nei, scusate.
11: Il Lilla. Ah, no.
12: Il Lilla ha perso ieri, è Lilla?
13: Sì, sì.
11: Chi era Lilla? Perso. Chi è?
12: Col Betis.
13: Il, cioè Lilla.
12: Sì, però Lilla.
11: Ah, scusate,
12: Lilla.
11: Ho capito, ho capito.
13: Comunque ci sta perseguitando questa mappatura. Non so se avete sentito l'ultima notizia.
17: Ancora con la mappatura?
12: Sì, ma
17: c'è la mappatura dei locali. Non so di cosa.
13: Mappatura dei locali?
11: Sì.
12: Tu l'hai mai fatta la mappatura dei locali?
11: Sapete che no, potrei cominciare oggi.
12: Io l'ho fatta.
11: Ah,
12: io l'ho fatto la mappatura.
11: È andata?
12: Non finisci bene.
11: Ah,
12: nel senso, se tu storto dopo aver finito tutti i locali.
13: Ma quanti locali hai, scusa?
11: Sì, esatto.
12: Io ho 8 e mezzo.
13: Un più castello,
12: un castello con la torre. Sì, sì.
11: Allora, intanto, buongiorno Gianluca Bisetti. Ecco, volevo cambiare lo sfondo, non lo trovo. Poi me lo metti tu, Mikey, perché io con lo sfondo Ticino News non sono credibile.
12: Margherita,
17: c'è qualcosa?
12: Ma non mi hai notato la camicia?
11: Sì.
12: Acqua, mare, diciamo, allora, neanche tanto pulita.
11: Allora, amore, in realtà. Cercavo la tua complicità perché è qui il color gelato puffo.
12: Gelato puffo, eccolo, dove l'ho visto.
11: Eccolo, ghiacciolo all'anice.
12: Che
11: buono.
12: No,
11: non ti piace?
12: L'anice.
13: Ma no, va.
11: Il ghiacciolo all'anice sì, non la sambuca. Scusatemi a chi produce sambuca.
13: Ghiacciolo sempre alla menta, ragazzi. Sempre alla menta. Però adesso non è che perché si veste così.
17: Scusate, ma è un anno che mi perseguita. Non è che puoi arrivare adesso a far finta di...
13: Chi ti perseguita?
11: Noi.
17: Chi?
13: No, però voi avete fatto il test.
11: Ma tesoro, ma Giallo è uno di noi.
12: Questo è spalmato di test. Questo
13: però quello recente, occhio per occhio.
17: Occhio per occhio? Occhio per occhio? Non ho memoria.
11: Però questo io non l'avrei saputo se non avessi ascoltato la nostra ascoltatrice.
12: Quindi non ci ascolta.
13: Non
12: lui.
13: Ci ascolta? Non ci ha ascoltato? Occhio per occhio?
12: 60 qua.
11: Scusatemi, allora se glielo chiedete così forse non funziona, ma se glielo chiedete così...
12: Occhio per occhio, 60 qua, 60 qua.
13: Ma non fa parte del...
17: Non faccio parte.
12: Non fai parte, no, però
11: raga,
12: non battarti.
11: No, Gianluca è bello, fuori dal cerchio della fiducia.
17: Mi dispiace.
11: Era 60 qua, occhio.
12: Occhio per occhio, 64.
11: Non ti ha fatto ridere.
13: Sì.
12: Solo Michael non l'ha capita.
13: No, ma adesso io faccio il fenomeno. Se uno non la capisce, ma arrabbio.
12: Sì.
13: Ma come fai? Come fai? Certo. Non capita il volo,
11: certo.
13: Io.
11: Certo. Va bene, allora ragazzi, facciamo andare via il nostro Giallo, sì, povero. Sì. Ciao Giallo,
12: ciao.
11: We love you.
12: Sì.
11: Facciamo partire lo sponsor della chiusura del traffico, ok? Che non è il nostro. Chiusura traffico.
18: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
11: Ok, facciamo un applauso al nostro sponsor. Ragazzi,
12: un applauso, detto.
13: Noi aspettavamo qualcuno che ci portava i funghi. Ma mi sta chiamando Stefano. Stefano!
19: Sono alla porta.
12: L'abbiamo già messo alla porta?
11: Allora, Stefano, aspettaci un secondo che facciamo partire la sigla e arriviamo.
19: Ok.
11: Arriviamo. Adoro questa
13: ciao,
11: la
13: dopo. Ciao, Stefano.
12: Ciao,
13: Stefano.
12: Ciao,
11: ragazzi,
12: ciao, ciao.
11: Lo sapete che non possiamo cominciare senza...
20: Come mai e basta.
21: Amici d'affitto è presentato da... Banca Stato.
11: Mi piace mettere in intramezzo lo sponsor che prende un po' più di visibilità, no?
12: Prepariamo il prezzemolo fresco perché signori e signori stanno arrivando i funghi, sì. Dai forza!
13: Da Cari, da Cari, funghi di Cari.
12: No, non è più, è diverso, non è Cari.
11: Sulle mani!

0: C'è Gigi?
1: No, no, purtroppo c'è Michael.
2: Eh no.
3: C'è Stefano.
2: E infatti, scusatemi, questa va rifatta. C'è Gigi, no? C'è Michael? C'è Gigi?
3: No, c'è Stefano, il fringiat.
2: Ecco.
4: Non è solo il fringiat, non è che lo racchiudi.
3: Ma andiamo a prenderlo, no? Perché è fuori, eh.
4: Vai, andiamo a dire vai.
3: Vado io a prenderlo,
2: vai,
3: veloce?
2: Sì, vai veloce.
3: Voi state qua, tenete.
2: No, però posso dirvi che io farei una pausa musicale e poi andrei a prenderlo?
3: Allora facciamo
2: sì,
3: una pausa.
2: Adesso
3: musicale.
2: Andiamo.
4: Ma perché? Lo mandavi?
2: Vabbè, vai.
3: Vado
2: ma
3: prendo.
2: Ora che poi va a prenderlo, poi lo porta in onda, passa 10 minuti e ci licenziano. Sì. Vabbè.
4: Allora, intanto, buongiorno,
2: sì.
4: Buongiorno, gli amici in affitto.
2: Max, Lins.
4: Margherita.
2: No,
4: ma è già qua.
2: Vieni, Stefano, vieni subito in onda, aspetta, ecco qua.
4: Io Stefano lo immaginavo diverso.
2: Lo sai che anche io!
4: Lo immaginavo diverso.
2: Stefano! Anch'io. Vero?
4: Vero!
2: Ti aspettavo un po' più come poteva essere, Stefano. Aspetta, no, non scoperchiarli adesso quei funghi, eh. Fermo.
4: Io mi aspettavo un taglio alla moicano, cioè rasato con
2: alla
4: cresta.
2: Ruby, alla Ruby.
4: Sì, però Ruby non è moicano, è l'ultimo dei moicani.
2: Ah,
4: è diverso.
2: Ah, ok. Va
4: invece
2: bene.
4: No.
3: Caro allora. Stefano, il microfono è questo qua.
5: Okay.
3: Che sembra un po' un fungo, no?
5: Sì, infatti.
2: Stefano, benvenuto, guarda, che piacere. Guarda. Ciao.
5: Ciao, piacere.
4: Allora. No, aspetta, fermati, Margherita. Allora, intanto, scusami, Michael, se tu inviti l'ospite, gli sistemi il microfono davanti alla vai che lo lasci in
3: allora,
4: balia.
3: Allora, ho già messo le cuffie, devo mettere anche il microfono.
4: Più vicino, più vicino.
2: Potresti fare anche di più.
3: Così, più vicino.
5: Più vicino.
4: Non così il microfono, ma in piedi. Ma devo dirvi tutte come stare come bambini.
3: Così, perfetto.
2: Okay. Michael è appena arrivato. Dai. Allora facciamo così, fatemi andare in musica Stefano, così ci sistemiamo bene e torniamo perché vedo che hai un cesto carico di puntini. No, non spoilerarmi nulla. Do
4: Stefano,
2: il tempo anche agli amici di connettersi.
4: Tu metti sempre il gilet? È una cosa che metti sempre il gilet?
5: A dire la verità, perché ci porto un po' le cose quando...
4: Ah, è una specie di marsupio.
5: Esatto, però stamattina quando sono uscito a Comano era un po' freschino, ho detto...
4: Ma è un gilet, ci sta.
5: Chi lo sa?
4: Sì. Ok.
2: Va bene, allora, gilet o non gilet? Io fossi in voi metterei su Teleticino, perché secondo me ne vale la pena, dai.
3: Sento anche un profumino qua, ragazzi.
2: Vuole la sua parte.
4: Stefano, mi ricorda qualcuno.
2: Anche a me, zitto.
4: Hai fatto l'attore.
5: Eh?
4: Tu hai fatto l'attore.
5: Sì, i tempi di Top Gun.
2: Eccolo!

0: a Stefano che è passato a trovarci, tra l'altro con una miriade di cose nascoste.
1: Applauso Stefano.
2: Grazie.
0: Stefano, intanto facciamo un piccolo check. Sì? Fuori onda ci hai svelato il tuo lavoro, che devo dire, un lavoro, è la prima volta che sento un addetto a questa specifica cosa. Cosa fai nella vita?
2: Io sono architetto e ho la formazione di esperto antincendio. Esperto antincendio in Ticino, che hanno questo titolo di studio, saranno una quarantina di persone.
1: Ah.
2: E ci occupiamo della sicurezza antincendio in generale. Quindi, ad esempio, è stato costruito lo stadio di Lugano.
0: Te sei occupato tu?
2: Sì.
1: Ma dai!
0: Anche delle buvette?
2: Eh?
0: Che deficitano un po'.
2: No.
0: Adesso vanno bene.
2: Solo della sicurezza, ma sicurezza, vabbè, antincendio, ma anche sicurezza a 360 gradi. Perché ad esempio le buvette degli ospiti, se avete visto, hanno una griglia apposta per non far entrare
0: I fan,
2: facinorosi. Esatto, quel parolone lì che lo sbagliavo sempre anche alle riunioni. Quindi nessuno può entrare a far casino e far del male a chi lavora lì, no? E in più, se c'è un problema, scende una serranda tagliafuoco.
0: Che ti taglia in due, se sei a metà.
2: Protegge sia chi lavora dentro. Quindi ci sono degli aspetti che anche quando hanno fatto forse le porte aperte, qualcosa hanno svelato, ma
0: sì,
2: non proprio
0: sì,
2: tutto,
0: ho capito.
2: Al 100%.
0: Stefano... Quindi tu ti occupi di questo. È bello però, è una cosa importante comunque, un lavoro che va fatto in modo impeccabile, perché non c'è modo di tornare indietro.
2: Sì, sì, infatti poi là ci sono degli articoli di legge, quindi a livello svizzero, a livello cantonale, che ovviamente obbligano i proprietari di edifici di fare anche questi controlli, non solo fare il collaudo, ma... nel tempo a seguire di tenerli sempre a norma di legge gli edifici.
1: Okay. Ma fra i tanti lavori come mai ti è venuto in mente proprio questo?
2: No, io sempre ho fatto per 25 anni architetto e direzione lavori e nel frattempo che facevo questo ho fatto anche questa formazione per diventare prima specialista antincendio, che può fare solo determinate categorie di edifici, fino poi arrivare al titolo di esperto antincendio.
3: Ok, però ci sono degli articoli di legge anche sul numero di funghi che si possono strappare alla madre terra.
2: Articoli di legge dei funghetti. Vabbè, noi in Ticino stiamo ancora bene perché non sono definiti dei giorni di non raccolta, a differenza dei grigioni. Perché nei grigioni i primi 10 giorni di ogni mese non si può raccoglierli.
0: Invece qua sempre. Qua sempre in Ticino.
2: Qui sempre, no? Se tu vai al San Bernardino fino all'11 del mese non li tocchi.
0: Ho capito.
2: E porti a casa 2 kg a persona.
1: Ah.
2: Mentre in Ticino si possono raccogliere tutti i giorni dalle 7 di mattina alle 7 di sera, questo è importante. Perché c'è in giro gente con la pila alle 6 di mattina, ma c'è anche il guardiabosco col binocolo che ti controlla.
1: Ti danno la multa in quel caso?
2: Non si può fare.
0: No, non solo ti danno la multa, lasci lì anche i funghi nel caso.
1: Ah, pure!
2: Lasci lì i funghi. E in questo mese, che è il periodo di caccia alta, ad esempio. Noi su dove abbiamo il rustico abbiamo incontrato i cacciatori e ci hanno raccomandato dalle 5:30 di mattina alle 9:30, se entri nel bosco non sotto la strada ma sopra con la mantellina bella fosforescente,
0: se no rischi
2: di essere impallinato. E al pomeriggio dalle 16 alle 20 la stessa cosa.
1: Scusami, non ho capito, ma per i cacciatori?
2: Sì, perché non è che c'è il divieto di raccolta funghi quando c'è la caccia, però ovviamente i cacciatori, alle persone della zona che conoscono, ovviamente fanno un po' questa raccomandazione.
0: Certo.
2: Perché a me è successo un anno, alle 6:30 ero sotto una bruga e sentivo...
1: Oh.
2: E dico, chi è il mio amico? Guardo e in mezzo alla bruga c'era un seggiolino con un cacciatore che puntava.
3: E quello era il grilletto, quel rumorino lì.
2: Il grilletto.
1: Sì. Oddio!
0: Seggiolino tipo arbitro da tennis,
2: sì,
0: sai?
2: Sì, esatto.
0: Aspetta che passa la pallina, poi vedi te.
2: Infatti mi dice la prossima volta non vestirti di nero, perché sennò sparo.
3: Sì. Però se hai la pila in testa, diciamo, la pila in testa dovrebbe salvarti, perché gli animali non girano con la pila in testa.
2: No, appunto, però di renderti bello visibile. Anche una sera, sabato, eravamo su... e siamo usciti in mantellina, quella dell'automobile, arancione, gialla.
0: Allora Stefano,
2: però
0: facciamo...
2: quella è un po' uno svantaggio, perché chi passa per strada dice: ah, guarda su lo Stefano che raccoglie i funghi, perché sei bello visibile.
0: Sì, no, no, giusto.
2: Come chi gira col sacchetto bianco nel bosco, no? Ecco.
0: Allora, quindi Stefano, questo è un po' il facciamo così: resume. Che ti vedi in affanno. Tra l'altro, se portiamo anche un bicchiere d'acqua allo Stefano, che c'ha, sì, la lappa secca, lo povero, vedo da qua. Sì.
3: Lui alle sette e mezza deve andare, giusto?
0: Ho capito.
3: Che
0: sì, no. Puoi bere prima delle sette, sì, e mezza, ti sparano, cioè, i guardi a caccia. No, no, allora, bevo, facciamolo bere.
1: Quindi, beh, i funghi li scoperchiamo dopo il pezzo.
2: Va bene,
1: dai,
2: perfetto.

0: Stefano, addetto alla sicurezza antincendio, io spero si dica così, e questa è la nomenclatura, sì.
1: Esatto, sì.
0: E
1: sì, sì.
0: Fungiat. Allora, intanto ci sono due facce del Fungiat, cioè quello che mantiene il segreto sui posti che ovviamente bazzica, esatto. E ci mancherebbe altro, però c'è la generosità di fondo, perché io ne conosco un po'. E devo dire che una volta che ha sistemato il proprio frigo, comunque dona anche agli altri. Questo non è da certo. Tutti. Vero. E tu l'hai fatto oggi perché hai portato
1: io,
0: un po' di funghi.
1: Tornando ieri, ho portato il regalino al mio capo, poi un altro amico che mi porta sempre le melanzane, mi sono fermato da lui, gli ho lasciato in bocca le lettere.
0: Dare a avere.
1: 3-4 consegne le ho fatte.
0: Ecco, noi cosa ti diamo per meritare questo po' di roba?
1: Niente.
0: È uno scambio di amicizia.
1: La vostra amicizia.
2: No, tu sei venuto in realtà a ritirare il costume. Tu sei venuto a ritirare il costume.
1: E
2: il capelin.
1: No, il costume.
3: E?
1: Digestivo.
2: Ah, un digestivo hai vinto?
3: Sì, certo, noi l'abbiamo sentito proprio perché ha vinto con Narin, ma non c'è ancora, non è ancora qui oggi.
2: Okay, va bene.
0: Ma non è un digestivo, è un digestivo.
3: No, però infatti. Aveva fatto l'amaro di carciofo e quindi
1: va bene anche un nocino,
2: No. Ci dicevi che il costume probabilmente non ti andrà bene.
1: Lo metto qua, lo metto al gatto.
2: Lo metti al gatto? Ah, perché hai due gatti, giusto, su Acari.
1: No, ma io c'ho un caro amico su mondo dai monti che ha due bambine di 7 anni.
3: Perfetto.
1: Quindi
0: ma cosa se ne fa del costume sui monti?
1: Abbiamo costruito un biotopo.
0: Che è uno stagno. Dai.
1: Esatto. Sì. Perché c'era tutta l'acqua del paese che scendeva e quindi piuttosto che farla andare fino giù all'autostrada abbiamo deciso
0: di raggrupparla
1: lì.
0: E quindi il costume i bambini li usano, è carino.
1: Sì, di solito entrano in mutande, almeno in costume.
0: No, giusto. Allora intanto di che funghi parliamo, porcini?
1: Sì, sono tutti della specie Boletus, quindi ovviamente i porcini, come tutte le specie, poi ci sono diverse sottospecie, però io ho imparato ancora ai tempi che furono dai miei nonni e dei miei parenti che vanno in ristorante a raccogliere solo
0: a riconoscerlo bene.
1: E raccogliere solo il classico porcino, ecco, boletto.
0: Ci sono alcuni di cui non sei sicuro perché quelli vanno mai, è solo quello che intendo.
1: No, assolutamente no, anche perché a parte che nei nostri boschi non ci sono almeno nella zona della Leventina non ci sono infinite qualità di specie diverse di funghi, quindi
0: sì,
1: non
0: sono quelle più o meno.
1: Non si può sbagliare. Dopo c'è gente che dice: ah, io non li raccolgo perché non li conosco, però alla fine c'è il fungo con le lamelle di diversi colori, o c'è la mazza di tamburo, o ci sono le chanterelle, quelle gialle, che anche quelle raccogliamo.
0: Molto buone.
1: Ecco,
0: tra l'altro, ti vedo la pelle molto. Una bella pelle.
3: Sì,
2: è vero.
0: E secondo me l'aloe vera, tu fai uso di aloe vera.
1: Sì, lo bevo tutte le mattine.
0: Si vede.
1: 50 millilitri al posto della pastiglia del colesterolo alla sera che mi faceva ingrassare. Sì.
0: Ah, ok.
1: Ecco, quindi.
0: Ma te la spalmi anche in faccia? Perché...
1: No, la bevo solo, un bicchierino.
2: Ma quando sei in montagna, che tipo di ecosistema hai? Cioè, anche con chi ti interfacci? Hai due gatti che si chiamano?
1: Due gatti che si chiamano Aya e Tommy.
3: Aya.
2: Perché è quello che graffia.
1: Aya.
2: E poi c'era una compagna.
1: Che ha 3 anni, c'è la mia compagna Alice. E poi tanti amici, perché ormai su e
0: vi conoscete.
1: Sono 20 case, quindi tutti passano, tutti suonano la campanella, quella che abbiamo fuori.
2: Ma su l'acqua è corrente?
1: C'è l'acqua corrente buonissima, tra l'altro.
2: Elettricità?
1: Ottima. L'elettricità no.
0: È in Leventina comunque, non è che è proprio.
2: Non c'è elettricità.
1: L'elettricità è stata tirata l'anno scorso, hanno fatto delle predisposizioni. Quindi chi si vuole allacciare deve mettere a norma il proprio rustico e poi si può allacciare. Se no, attualmente la maggior parte hanno il pannello fotovoltaico, il pannello solare.
0: Sì.
3: Sembrava quasi Survivor dalla descrizione.
0: No, invece me lo immagino un bel posto, anche perché li ho bazzicati, ci sta.
3: Non devi scappare subito, vero? Hai il tempo di ascoltarti i Green Day con noi? Dai.
1: No.
3: Questa secondo me ti piace.
1: Deve essere alle 8.
0: Lui già parla di altro.
1: Già andato un parco. Poi almeno vado via. Tranquillo, bello felice, non boccio nessuno.

0: salutiamo anche Ruben Bassi che ci sta riprendendo. Grazie mille. Allora Stefano, è arrivato il momento. Noi ti ringraziamo a priori perché già ho visto il cestino e già è bello traboccante. Vorremmo così stappare i funghi, capire un po' cosa c'è sotto. Allora Ruben, io ti consiglio di andare vicino, Michael dagli una mano e scoperchiamo.
1: Come mai abbiamo usato la carta alu?
2: Cioè la carta alu la carta normale, la carta da cucina appiccica sul fungo.
3: Perché il fungo è appiccicoso?
1: Non lo sapevo, e io non ho a che fare con i funghi.
2: Perché
1: non
2: infatti c'è anche gente che mette i funghi a seccare, perché anch'io certi li ho fatti secchi, quelli che vanno, sono già un po' andati.
1: li fai seccare,
2: ma li devi mettere su una. Ho creato delle griglie con la rete, i listoni. Non puoi appoggiarli sui giornali perché il giorno dopo sono attaccati sul giornale.
4: E non li mangi più, ora che li pulisci.
3: Nel caso, se voleste utilizzare il giornale, sempre Corriere del Ticino, mi raccomando.
0: Sì, perché è l'inchiostro che ha quel gusto in più.
1: Sì. Allora, attenzione, siamo pronti a scoperchiare. Lo fai tu con le tue mani.
4: Aspettate.
3: Cosa è successo?
4: Aspettate che devo creare un po' di suspense.
0: Sì, sì. Con i tuoi tempi, tranquilla. Vai, Ise! Meraviglia, signori. Alziamoli un attimo e facciamoli vedere in camera, vi prego.
1: Alzala.
4: Ragazzi, altro che Simba, guarda qui.
0: Mamma mia,
4: sai che mi sto commuovendo, giuro, la pelle d'oca.
0: Ma tutti per me, tra l'altro, quindi per i prossimi sei mesi. Che bello.
4: Mamma mia, Ste.
0: Puliti come veramente perfetti, eh. Bello.
4: Quanto,
0: grazie, Stefano.
4: Quanto ci hai messo a raccogliere un po' di roba così?
2: Questi? Con l'annata eccezionale di quest'anno, un'oretta.
4: Davvero?
2: Sì. Alcuni li ho pure schiacciati, non bisognerebbe dirlo.
4: Sì, scusami, ma...
1: Cos'è che va mangiato del fungo?
2: Tutto.
1: Anche il gambo?
2: Tutto.
0: Ma Michael, ma dove hai vissuto fino all'altro ieri?
1: Io pensavo solo sopra il cappellino.
4: Senti, ma Ste, tu ricevi anche commissioni dagli amici che non ci hanno sbatta di andare a prenderli, ti pagano e ti dicono Ste, vai tu?
2: Infatti c'erano degli amici che mi dicono, ma adesso cosa fai? Li vendi? Li ho puliti, li ho congelati, cioè quelli piccoli li ho messi sotto olio.
4: Buoni!
0: Fai quei secchi li fatti per seccare, il risotto magari più avanti.
2: Se calcoli che 5 kg fresco diventa 500 grammi secchi, quindi...
0: Certo.
2: Sì, perché il fungo l'80%...
4: Sto facendo i calcoli.
2: L'80% del fungo è acqua, quindi il fungo non è né un legume, né una verdura, né un carboidrato, né niente, quindi per la dieta...
0: È perfetto.
4: Sono perfetti.
2: Frutto della terra ideale.
4: È vero che troppi funghi però non vanno bene?
2: Non vanno bene. Però ieri sera, ad esempio, mi sono fatto la classica pizzettina congelato. Ho detto, condiamola un attimino. Ho preso uno così, fette, e gliel'ho messo sotto.
0: Ma scusa Stefano, perdonami. Ti mangi quel po' di funghi e poi prendi la pizza congelata. Ma scusa, anche tu. È un abbinamento assurdo.
2: Io ti capisco. Non c'era tempo ieri sera. Non c'era tempo.
0: Ho capito.
2: Ti ho detto, l'ultima volta ho guardato l'orologio, erano le 2:22, esattamente. Il forno segnava 2:22
0: di notte.
2: La mia compagna non si è fermata un secondo a pulire questo coltellino.
0: Brava Alice.
2: All'impazzata, quindi devo ringraziare anche lei. E io dicevo, questo cestino, perché qua ci sono dentro anche quelli fatti a tre, ci sono diverse tipologie, quindi bisognerebbe un pochettino.
4: Senti, tra l'altro 2:22.
2: Un fungone così. Saranno tre etti. Poi i porcini, ci sono anche quelli tutti bianchi che sono i porcini albini. C'è quello marrone più scuro, quello marrone più chiaro. Questi qua tu vai, vedi solo il sopra perché tutto il resto è in mezzo agli aghi di pino, quindi non vedresti nulla.
0: Però tu li hai visti perché sei abituato.
2: Infatti c'è gente che passa, ciao Stefano, col cane vanno. A un metro, ce ne sono lì tre o quattro.
4: Zitto, ciao.
2: E non li vedono, quindi bisogna anche un attimino.
0: Stefano, dammi retta perché sono le 7:31, so che tu hai degli appuntamenti.
2: Sì, no,
0: ti ringraziamo davvero per essere passato, grazie di cuore, bravo.
2: Grazie
1: Stefano.
2: Bene.
0: Senti, ti rinviteremo.
2: Sì,
4: per forza.
0: Magari quando c'è un periodo, cos'è che possiamo mangiare? Cos'è che possiamo scroccare ancora?
2: No, si potrebbe fare il contrario. Venite in monti, si fa una grigliata e poi si va a cercare i funghi.
4: Mi sembra un'ottima...
1: Quando vai sui monti facci sapere che magari ti facciamo un colpo di filo, come sa di Singhialetto.
2: Fine settembre andiamo di nuovo, 4 giorni.
0: Va bene, ci sentiamo lì. Grazie Stefano.
4: Grazie.
0: Ciao.
2: Ciao a tutti.

0: prima c'erano lei e lui,
1: la Marghe e Maxi B.
0: Era già difficile così, poveri noi. Ora c'è anche l'altro,
1: Michael Casanova.
0: Ma cosa abbiamo fatto di male? Amici in affitto, il Morning Show.
2: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardini.

0: casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
1: Scopri la magia di Disney. Fino al 22 settembre al Mercato Resega vivi un'esperienza indimenticabile con le attrazioni dedicate a Winnie the Pooh, Stitch, Frozen e tanti altri personaggi amatissimi. E in più, partecipando, puoi vincere uno straordinario soggiorno a Disneyland Paris. Non mancare, ti aspettiamo al Mercato Resega.
2: Mega festa all'Agriturismo Giannella di Leggia, da giovedì 10 a domenica 13 settembre. 4 giorni di attività per grandi e bambini, mercatini e maxi liquidazione di jeans shop abbigliamento. Dalle 10.30 alle 19, domenica aperti, bar sempre aperto, cucina dalle 12.
3: Allora, buongiorno, noi siamo Trappetti Pittori.
4: No, troppo moscia, più convinta.
3: Trappetti Pittori, facciamo tinteggi interni, esterni, risanamenti, trattamenti per muffe.
4: Brava, ma ripeti più spesso il nome, deve entrare in testa.
3: Trappetti Pittori, Trappetti Pittori, Trappetti Pittori.
4: Ecco, ora siamo sulla buona strada.
3: Quindi, Trappetti Pittori a Coldrerio. Se non ve lo ricordate ora, tranquilli, ve lo ricordiamo domani.
4: Dai, vi aspettiamo.
3: Per un bianco
4: o per un rosso.

0: Oggi è una giornata felice non solo perché abbiamo ricevuto i funghi, che devo dire onestamente io non è che sono un fan dei funghi.
1: Meglio, meno uno.
0: Dividiamo in due.
1: No, via.
0: No. Invece no, mia madre e mio padre sapevano e mi hanno detto prenditi la tua quota.
2: No, Sciura Claudia, no, mi dispiace, bello, no. Finché non porta, che so, torta di mele la mattina, no.
1: Però vedi che mamma Claudia si ricordava e ha detto oggi non farti fregare dai tuoi amici.
2: Esatto. Beh, allora facciamo così, dividiamo in due, voi due dividete una metà e porto a casa una metà,
1: Allora,
0: non sai cosa fare con i funghi. Non sai cosa fare. Cos'è che la prima cosa che fai con i funghi a casa?
2: Stasera faccio un risottino ai funghi, l'ho detto subito. Poi li taglio a fettine e me li congelo. E di tanto in tanto li tiro fuori anche per la carne.
1: Sapete che è buonissimo, crudo, tagliato a fettine con un po' di grana, un filo d'olio, un po' di sale, un po' di pepe. Wow!
2: Prezzemolo.
0: Io prima chiedevo.
1: Io non vado matta per il prezzemolo.
0: Sul gambo e il cappellino. Qual è la parte più buona? Il gambo o il cappellino?
2: Entrambi.
0: Ha lo stesso gusto. Cioè il gambo e il cappellino hanno lo stesso gusto?
2: Sì, man.
0: Non lo sapevo.
2: Non è che sotto ha un gusto amaro e sopra è dolcione. È uguale.
1: Amici,
0: la coda del pesce non è come la testa.
2: Anche perché la testa serve per fare il brodo, non è che te la sgagni così cruda.
1: Però è un'ottima osservazione, sai che non ci avevo mai pensato.
2: Guarda l'osservazione.
0: No, però è vero, scusa, sì, un'altra consistenza.
1: Sono d'accordo.
2: Il fungo no, raga, ma scusate.
1: Allora, volete avere, palpare un po' con mano, toccare con mano se l'intervento è piaciuto ai nostri amici?
0: Sì, è piaciuto secondo me. Soprattutto alle persone che amano le ricerche
1: vado?
0: Dei boschi.
1: Prego. Dai.
3: Tir, vice tir, state ascoltando? Mi piace questa cosa, ci piace questa cosa, fatelo diventare un format. Amici in affitto, ma con gli amici in affitto davvero che vengono in studio, troppo bello, bravi, ciao.
2: Ma che bello,
1: Simo è
2: grazie.
1: Piaciuto, sì.
2: E Simo non è uno che regala,
1: No,
2: te lo dico Michael.
1: Non regala. Qui dicono che cappello e gambo hanno lo stesso sapore ma consistenze diverse, quindi quello magari ti depista un attimo.
2: Sì, ma il gusto è uguale, credimi, anche perché tu tagli la fetta, a volte la tagli che ha proprio la forma del fungo, tipo di ancora, in mente rimane la forma di ancora, ecco.
1: Pensa all'ancora, ancora che io chiamo lo Carnomonti.

0: Sai cosa mi piace? È un classico del Ticino. Abbiamo parlato di funghi, ovviamente molti si sentono tirati in causa. Sono arrivate un milione di foto tipo: io ce li ho secchi, ho visto, io ce li ho sottogli. Ed è bellissimo perché sono delle meraviglie.
1: Aspettate un attimo, Max Solis, ti prego, me l'hai fatto fuori onda un giorno che eravamo io e te. Mi fai la roba di Bubba Gump? Funghi.
0: Ma era sui gamberi.
1: Sì,
0: però.
1: Però me lo devi fare così.
0: Dai, lui è bravo a fare questa scena.
1: Dai. Sì.
2: A Radio 3 facciamo i funghi sott'olio, li facciamo secchi, poi li facciamo col grana, ma li facciamo anche col rosmarino e il sale perché ci piacciono tanto. Noi della Bubba Gump gamberi non facciamo più gamberi, ma funghi.
0: Ma sai che potrei fare il doppiatore di Bubba?
1: Io sto. Lisa Moser, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Da Locarno Monti.
0: Ciao, adesso Lisa. Facciamo... Ah, no, scusate, ero ancora nel doppiaggio. Scusate.
1: Sentite, salutiamo Anna che domani lo va a vedere, Robby e non Tom Hanks, a Zurigo.
4: Ah sì, c'è Robby Williams.
0: Robby. E faccio una scommessa. Anna potrebbe anche tornare a casa con una foto, perché lei sbaglia raramente. Sì.
5: Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. Risicarpenteria.ch. Il tetto è casa.
0: Basta.
5: Previsioni del tempo.
1: Punto. Il tetto è casa, punto.
0: Lisa Moser, buongiorno. Io mi sono svegliato, ho aperto tutte le finestre. Anch'io. Una rinfrescatona che
1: meraviglia.
0: Si sta da Dio. Vediamo se continua oppure no. Prego, Lisa.
3: Ciao, buongiorno a tutti. Sì, effettivamente finalmente abbiamo avuto un bel ricambio di massa d'aria. Abbiamo una perturbazione che sta transitando proprio in queste ore sulla Svizzera e che causa tempo piuttosto variabile. Qua da noi abbiamo avuto dei temporali nella notte, adesso c'è una pausa. Diciamo che comunque i cieli sono piuttosto nuvolosi, ci sarà però questa mattina qualche schiarita che però potrà essere alternata ancora a qualche rovescio temporale che sarà però più frequente soprattutto dal pomeriggio, e poi dalla serata avremo un passaggio graduale a tempo asciutto con appunto nuovamente delle schiarite però a partire dall'Alto Ticino, mentre le regioni più a sud rimarranno un po' più nella nuvolosità. Infatti anche domani la giornata trascorrerà piuttosto nuvolosa nelle regioni centro-sud, mentre lungo le Alpi sarà in parte soleggiato, quindi presente ancora molta nuvolosità e la possibilità di avere ancora qualche rovescio, soprattutto il pomeriggio. Come detto, finalmente le temperature si sono decisamente abbassate, le massime oggi raggiungeranno i 23 gradi, che penso era un bel po' che non sentivamo più questi valori, e rimarranno così anche nei prossimi giorni, nel senso che è arrivata finalmente dell'aria un po' più fresca e ha scalzato questa massa molto calda. Quindi poi da venerdì avremo una giornata abbastanza soleggiata, sempre con le massime sui 24 gradi, e infine anche per il fine settimana si prevede tempo abbastanza soleggiato con una tendenza al vento da nord e delle temperature massime che, come detto, rimangono sui 24-25 gradi.
1: Lisa, ma lo sai che sentir dire 23 fa anche un certo effetto? Non vi siete un po' emozionati?
0: Michael Jordan e LeBron James,
1: sì,
0: numero 23.
1: Bravo, bravo.
0: Così.
4: È vero?
3: Va
4: vero.
3: Bene. Decisamente.
1: Senti, Lisa, direi che sei meravigliosa, grazie. Volete spingervi a lunedì? No.
0: No, no, rimaniamo così che poi magari lunedì mi dice che ha il forno a legna.
1: Ha detto
0: no.
1: Ma?
0: Ah, ma? Ma?
3: No, c'è ancora molta incertezza, ma si sembrerebbe che si continua sulla linea di giornate abbastanza soleggiate, sempre con le temperature che rimangono, come detto, attorno ai 24-25 gradi.
0: È arrivato un vocale, non so se è sul meteo, però
1: vediamo.
0: Proviamo.
6: Ciao ragazzi, buongiorno, io vi volevo salutare, vi seguo sempre con entusiasmo. Sto andando a lavoro e sono ovviamente in colonnata e non vedo l'ora di lunedì che partirò per l'Indonesia. Un abbraccio.
1: Era due per, vero?
0: No, lei parla così, perché in Indonesia vanno veloci. Allora lei ha
1: capito
0: che...
4: Come sarà il tempo in Indonesia?
1: Lo chiediamo a Lisa Moser.
3: Come si dice in tedesco, Überfracht.
0: Überfracht.
4: Überfracht.
0: Che vuol dire? Vai.
4: Vuol dire
0: che
4: soprattutto.
3: Non so rispondere a questa domanda perché non va oltre le mie conoscenze.
1: No,
3: attuali.
1: Lisa, ma non era per terra, per Mikey è la domanda.
0: No, però aspetta un attimo. In una sola parola i tedeschi riescono a dire: non
1: bravo.
0: So rispondere a questa domanda perché loro hanno una parola
1: un
0: sola.
1: Un termine.
3: Ma anche. Probabilmente c'è anche in italiano, semplicemente a me adesso non.
4: Sorvolo, no. Sorvolo sarà.
7: Sovraccoscia di pollo. Sovraccoscia. Vabbè, niente.
1: Su sovraccoscia di pollo arriva il nostro Alessandro Cocca. Sarà un caso, io non credo. Ciao Lisa, grazie.
4: Ciao Lisa.
3: Ciao, buona giornata.
1: Ciao. A tutti.

0: come dice il detto?
1: Non c'è due senza tre?
0: Amici in affitto, infatti, si fa in tre. La Marghe, Michael Casanova e Maxi B.
2: Buon ascolto.
3: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbag a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbag Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Wow, indovina chi apre a Lugano?
5: Chi?
4: Seconda Strada, il nuovo store di moda con i migliori brand a prezzi incredibili tutto l'anno.
5: Che notizia straordinaria, ma dove? Quando?
4: In via Pretorio 15 sopra Migros, inaugurazione giovedì 17 settembre alle 17 con omaggi, aperitivo e offerte speciali.
5: Perfetto, ci vediamo lì.
6: A tutto Pilates.
7: A tutto Pilates.
6: Alla scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
8: Auto Ronchetti presenta...
9: Amore, ecco il Mini SUV 100% elettrico. Pensa, 420 km di autonomia.
10: Così andiamo in vacanza senza fermarci ogni mezz'ora.
9: Per non parlare del risparmio.
10: Finalmente un'auto pensata, anche per il mio conto in banca.
8: Scopri la Kia EV2. Compatta, tecnologica e versatile. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drevio.
11: Il benessere ha un nuovo indirizzo. Il 1° ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narin a Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
12: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
13: Casino Lugano.
14: Il Mitsubishi Outlander 4x4 è ora disponibile a partire da 39.990 franchi. Ancora domande? Allora correte dal vostro partner Mitsubishi più vicino.
15: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
16: Sono le 7:59.
17: Ticino News Mattina.
18: 9 settembre, mercoledì, ben ritrovati. Buongiorno con l'informazione del mattino in compagnia oggi di Gianluca Albisetti. Ciao Gianluca, buongiorno.
19: Buongiorno anche da parte mia.
18: Partiamo dal tema delle casse malati, perché mancano due settimane all'annuncio ufficiale dei premi per il 2027 e le ultime stime ipotizzano un incremento medio del 5%. Sarà davvero così? Ne abbiamo parlato con Bruno Cereghetti, esperto di assicurazioni malattia.
20: È difficile fare previsioni, ci sto lavorando anch'io. Una grande critica all'Ufficio Federale della Salute Pubblica è che non rende noti quei dati che potrebbero magari aiutarci in previsioni molto più corrette. Poi c'è una grossa incognita al momento attuale, che è quella della fatturazione TARDOC, in modo particolare degli ospedali in tutta la Svizzera. È un fenomeno generalizzato, per cui fare delle previsioni di aumento di premio diventa arduo. Io azzarderei una fourchette di aumento per quanto riguarda il Canton Ticino tra il 4,5 e il 4,9%.
19: Alla base dei rincari c'è la crescita continua dei costi sanitari legata a diversi fattori, fra cui l'invecchiamento della popolazione e il ricorso crescente a visite e cure mediche. Per Cereghetti, tuttavia, la risposta non dovrebbe essere cercata principalmente nei tagli alle prestazioni.
20: Quella di aiutare maggiormente le economie domestiche a pagare i premi dell'assicurazione malattia, altrimenti non ne usciremo. Ci sono venti tempestosissimi che si stagliano all'orizzonte di ridurre le prestazioni medico-sanitarie, oppure di mettere delle moratorie, di mettere dei paletti artificiali, cosa che economicisticamente forse mi daranno un beneficio all'aumento dei costi, ma poi bisogna guardare la qualità da un lato e soprattutto quali prestazioni noi riversiamo alla parte più debole di popolazione, che sono le persone malate. O si aiuta maggiormente la popolazione nel pagamento dei premi, e modelli in questo senso ci sono, ma allora deve assurgere a priorità della politica federale, o altrimenti saremo costretti ogni anno purtroppo a fare commenti di questa natura.
18: A seguito della tragedia di Crans-Montana, Lugano stima che fra 4 e 5 mila dei circa 16 mila edifici cittadini dovranno essere sottoposti a controlli antincendio periodici. La città, ha spiegato il capo di Castero Sviluppo Territoriale Filippo Lombardi al Corriere del Ticino, sta per avviare la mappatura degli immobili e prevede per i nuovi compiti almeno 3 nuove unità amministrative.
19: Sono già stati controllati gli esercizi pubblici a maggior rischio, fra cui una decina di discoteche e locali notturni. Non sono emerse situazioni di grave pericolo, anche se sono stati riscontrati problemi come uscite di sicurezza insufficienti, estintori mal posizionati e cartelli mancanti.
18: Spazio ora agli editoriali. Gianni Righinetti analizza la vittoria dell'AfD in Sassonia-Anhalt come il segnale di una destra radicale ormai non più soltanto protestataria, ma pronta a governare. La sua crescita viene ricondotta dal vice direttore del Corriere del Ticino a immigrazione, insicurezza, costo del vita, difficoltà economiche, alla perdita di fiducia dei partiti moderati accusati di non affrontare concretamente i problemi.
19: Righinetti critica sia la sinistra sia la destra tradizionale, la prima per aver sottovalutato i disagi, la seconda per aver adottato temi e linguaggio dell'estrema destra, finendo per legittimarla. In Svizzera, sottolinea, il paragone con l'UDC va fatto con cautela, perché il partito è pienamente integrato nelle istituzioni e nel sistema politico elvetico. La risposta all'estremismo, conclude Righinetti, non può essere solo morale, ma deve passare da politiche concrete su frontiere, asilo, integrazione, sicurezza, salari, scrive, e servizi pubblici.
18: Daniel Ritzer invece sulla regione denuncia un diffuso muro di omertà attorno a diversi episodi di violenza di genere in Ticino, sostenendo che chi avrebbe potuto intervenire o indagare spesso ha scelto di tacere o guardare altrove. Il direttore del Foglio Bellinzonese individua responsabilità a più livelli, istituzioni politiche, magistratura e società civile, chiedendo una maggiore assunzione di responsabilità.
19: Sul piano politico propone anche di rafforzare gli strumenti degli inquirenti, ad esempio rendendo perseguibili d'ufficio i reati legati alla violenza di genere. Ai cittadini viene invece rivolto l'appello a rompere il muro del silenzio, segnalando così situazioni sospette o chiedendo aiuto. L'obiettivo, conclude, non è creare una cultura del sospetto, ma costruire una cultura del rispetto e della responsabilità.
18: Da Berna ora, Svizzera e Stati Uniti non avevano concordato un prezzo fisso per l'acquisto dei jet F-35. Ieri la rivelazione della Commissione della Gestione del Nazionale, che ha criticato i negoziati condotti dal Dipartimento della Difesa e del Governo federale. Sentiamo allora il consigliere nazionale Bruno Storni, membro della stessa commissione.
2: Quello che emerge dall'indagine che adesso è stata fatta dalla Commissione è che in fondo non c'era una struttura organizzativa appropriata per questo tipo di contratto. Hanno escluso il servizio giuridico, andando addirittura a cercarsi uno studio legale esterno, quando, secondo la Commissione, ed è una delle raccomandazioni, il servizio giuridico dell'esercito dovrebbe essere il centro di competenza per tutta la questione contrattuale che l'esercito ha bisogno, perché l'esercito acquista un sacco di armi e se non c'è un servizio giuridico all'altezza, ogni volta ci troveremo in questi pasticci.
19: Il capo dell'esercito svizzero avverte che la Svizzera potrebbe essere un obiettivo della Russia, soprattutto per le sue infrastrutture critiche come reti energetiche, collegamenti nord-sud e centri dati. Secondo appunto il capo, che ha parlato recentemente alla SRF, aumentano le minacce ibride e i sorvoli di droni, mentre le forze armate devono ancora colmare importanti lacune nella difesa antidroni e antimissile. La sua principale preoccupazione è però la scarsa consapevolezza della popolazione, che secondo lui non percepirebbe ancora la possibilità di una crisi.
18: Parliamo ora di clima con El Niño che si intensifica, potrebbe raggiungere il picco nell'inverno 2026-27 con addirittura il 90% di probabilità di un evento estremamente forte. Il fenomeno potrebbe provocare un aumento di uragani, siccità, alluvioni, ondate di calore con pesanti conseguenze per agricoltura, pesca, energia, trasporti e catene di approvvigionamento. Secondo l'Organizzazione Mondiale di Meteorologia, El Niño potrebbe persistere fino a febbraio e amplificare gli eventi meteorologici estremi in diverse aree del mondo.
19: Sul Corriere del Ticino, Luca Nisi di Meteo Svizzera spiega che l'impatto di El Niño sull'Europa è meno diretto e ancora scientificamente dibattuto. In passato il fenomeno è stato associato ad un possibile aumento dei rovesci invernali nell'Europa occidentale, ma gli effetti sono irregolari. La principale preoccupazione riguarda invece il riscaldamento globale. Un El Niño molto intenso aumenta il rischio che il 2027 sia l'anno più caldo mai registrato. Secondo Nisi, tuttavia, il rapporto tra riscaldamento globale ed evoluzione di El Niño resta ancora oggetto di dibattito scientifico.
18: Chiudiamo parlando di calcio e hockey, perché dal 12 settembre Lugano introdurrà un servizio navetta gratuito per raggiungere la IL Arena e la Corner Arena in occasione delle partite appunto di calcio e hockey. La navetta TPL collegherà diversi comuni del Luganese partendo 60 minuti prima dell'incontro e garantendo il rientro 25 minuti dopo la fine. Parallelamente, circa 115 posteggi dietro la direzione spazi urbani saranno disponibili a 5 franchi un'ora prima della partita e fino a luna di notte.
7: Riascolta Ticino News Mattina sulle principali piattaforme podcast. Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
17: L'infotraffico.
18: Galleria Mappo Morettina chiusa in entrambe le direzioni a causa di un incidente in direzione di Ascona. Per quanto riguarda le altre problematiche legate al traffico, code sulla 2 fra raccordo di Mendrisio e la Galleria del San Salvatore in direzione nord dalla dogana di Brusata di Novazzano verso Genestredio, da Ponte Tresa verso Bioggio su più tratti.
21: Santini, la falegnameria di Giubiasco dal 1956. 70 anni di esperienza e passione. Contattaci, ne vale la pena.
22: Prima c'erano lei e lui, la Marghe e Maxi B. Era già difficile così, poveri noi.
23: Ora c'è anche l'altro, Michael Casanova.
24: Ma cosa abbiamo fatto di male?
25: Amici in affitto, il morning show.

0: Cara Marghe, ci stanno segnalando su WhatsApp. Marghe, la borsa a terra no, porta sfortuna.
1: Allora amici, intanto ciao, buongiorno. Questa è la seconda ora insieme, non è l'ultima, eh. Abbiamo ancora un sacco di gioie da regalarvi. Mettiamola così che magari qualcuno si convince. Sì, me l'hanno detto spesso, però per anni l'ho appoggiata ovunque, su sedie, tavoli, e non è servito a niente. Allora ho scelto di fare l'outsider.
2: Bravissima.
1: E andare controcorrente, perché magari i soldi arriveranno. Uh-huh. E vi dirò di più, ieri sera tra le mie mani è capitato un reel e non penso sia un caso, siete pronti? Mm. Questa tizia diceva: non state a ringraziarmi, e sotto c'erano un sacco di commenti dove la ringraziavano, cioè nel senso, aspettate, è il classico modo di dire non state a ringraziarmi.
0: No, non fatemi complimenti e li vuoi alla fine.
1: Ecco, però fermi tutti, lei diceva: tu chiedi e l'universo ti darà, basta parlarci. La formula è la seguente, ovviamente non state a ringraziarmi, va bene?
0: Sì.
1: Siete pronti?
2: Sì.
1: Aspettate che ce l'ho scritto qua. Questa sera, prima di addormentarvi, dovete pronunciare le seguenti parole: domani mi... fermi.
3: La santona è arrivata, sì.
1: Domani mi succederà qualcosa di meraviglioso.
2: Sì.
1: Appena vi fatemi finire. Appena aprite gli occhi, la frase sarà: oggi mi succederà qualcosa di meraviglioso.
3: Ti troncano i capelli.
1: Dopo, esatto. Dopo la colazione, la frase sarà: universo, sorprendimi nelle prossime 24 ore, ma...
3: Dopo pranzo?
1: Fai in modo che io mi accorga che sei tu.
3: Ah.
1: E sotto la gente ci va: guarda, grazie. Oh, tentare non nuoce.
3: Sì.
1: Io sono partita dalla borsa per terra e chi lo sa dove andrò a finire.
3: Posso dire che mi sembra una...
1: Beh, non si sa mai.
3: L'ho detto.
0: Io questo video l'ho visto un qualche mese fa.
1: Ah.
0: Di questa ragazza di cui parlava, perché ne avevo parlato un qualche mese fa, di
3: mese. Al primo non ho detto niente, al secondo c'è un problema. Ho detto: vabbè, non truncarlo sempre. Ma...
1: intervengo o non intervengo?
3: Due volte. Meso. Ma scusa.
1: Che è un mix tra il mese e il miso.
0: Pensavo non vi foste accorti.
3: No, allora, devo dire che due anni fa lo avrei ammazzonato già al primo. Poi ho detto: ma no, non basta, anche tu sbagli.
1: Sì, certo.
3: Però al secondo non posso.
0: Scusatemi, chiedo scusa. Posso?
1: In compenso, scusatemi.
3: Sì. Cioè, sì, ma riusciamo a chiudere un discorso?
0: Salva Danaio. No, comunque questa ragazza non ha, io l'ho vista qualche mese fa e non ha fatto una bella fine, Cioè lei che chiede all'universo, vai a leggere un po' di articoli.
3: Diciamo che l'universo non è che ha ascoltato proprio tutto.
1: Ma secondo me non è la stessa. Però
0: no, lei, guarda, io non andrei ad approfondire questa cosa.
1: Ho capito.
0: Metterei, sapete cosa? Metterei l'universo tranne lei.
3: Posso intervenire e dire la mia?
1: Sì.
3: Ma a quest'ora non facciamo l'astrotris?
1: Ah, è vero.
3: No, ve lo dico perché vi vedo far

0: la più bella canzone di Max Pezzali.
1: Bella, una delle più belle, sì.
0: Bella.
2: Io ho provato, buongiorno, provato a fare quella frase, quella cosa, non funziona. Non funziona. La fortuna a quanto pare te la devi creare, non arriva da sola.
1: Non te la devi creare, la fortuna dipende dall'astrotris.
3: Astrotris.
0: Brava, brava, bello. Allora andiamo alla terza posizione. In terza posizione ci sono i gemelli. Uscire dagli schemi oggi è la mossa vincente. Fate quella cosa un po' strana che normalmente vi direbbero di non fare.
1: Certo.
0: Frasettina finale.
1: Vai.
0: Sembrava una pessima idea, quindi ovviamente l'ho fatta.
1: Che sarà carina.
3: Sta. Terza posizione per il Capricorno.
0: No, seconda. Sì.
3: Seconda posizione per il Capricorno.
4: Astrotris.
3: I tasselli vanno al loro posto e il vostro metodo paga. Paga anche abbastanza bene. Mentre gli altri improvvisano, voi avete già il piano A, il piano B e probabilmente anche il un C. Excel. No, un Excel. Frasettina doc.
1: Vai.
4: Astrotris.
3: Non è fortuna, è che avevo già organizzato tutto.
0: Giusto.
1: Bella questa.
0: A proposito della fortuna che te la crei, no?
1: Certo.
0: Te la sei organizzata.
1: Ok. Sì.
0: Al primo posto, acquario.
3: Ci sei tu?
1: Sono io! Raga, sono io!
0: Ma va?
1: Non l'avevo ancora letto, ve l'ho solo copiato, non l'avevo letto.
0: Quindi vuol dire che il taglio di capelli andrà benissimo.
1: Amici, speriamo, dai.
0: Sì.
1: Domani però siate onesti quando mi vedete entrare, non fate finta di niente.
0: A me sta cosa dell'onestà mi sembra molto sopravvalutata nei rapporti.
3: Non bisogna essere onesti.
0: Ma metti che arriva e sembra un facocero dopo un incidente. Cosa fai? Glielo dici? No. Ci pare che bella questa iniziativa.
1: No, piuttosto non mi dite niente.
0: Ma se fai domanda cosa faccio? Ti guardo muto.
1: No, non vi farò domande, verrò solo in studio e mi siederò qui. E attenderò un feedback vostro e dei nostri amici all'ascolto.
0: Ok.
3: Ma è vero che voi donne, per esempio, a me capita ogni tanto quando vado a tagliare i capelli. La Lilla ogni tanto mi dice: mi sento un po' fuori forma. È vero che vi aspettate che qualcuno dica:
0: sì.
3: No, non è vero, invece
0: ti vedo meglio.
1: No,
0: sì.
3: Vero?
1: No, perché a volte dai, sei obiettiva e oggettiva con te stessa e ti dici: non sono in forma, ho avuto periodi migliori. Non è il mio prime.
0: Ok. Però dall'uomo cosa ti aspetti?
3: Ti aspetti?
0: Sì, che... è vero, sembri un barile sfatto.
1: Sai
0: no,
1: perché?
0: Non
1: no,
0: credo.
1: Se mi dici sì, è vero, no, non è vero, sei informissima, non ti credo più. Perché io lo so che magari ho su 4 kg in più.
0: Perdo la tua fiducia.
1: Perdo la fiducia.
0: Fino adesso ti ho detto la verità.
1: Sì, sempre. Fin
0: allora,
1: troppo, amore.
0: Perché mi chiedevo gli occhi storti. Sì, ma io sono stato onesto. Ce li hai. Allora, acquario al primo posto. Un'idea nata per gioco comincia a diventare qualcosa di concreto. L'idea nata per gioco mi sembra matrimonio, Sai quell'idea? Ma però non mi dispiacerebbe. Vabbè, andiamo avanti.
1: Beh, vediamo.
0: Oggi il cervello fa gli straordinari, ma finalmente senza chiedere il rimborso spese. Frasettina.
1: Sì.
0: Era una cavolata, poi ha iniziato a funzionare.
1: Wow, ma allora l'universo mi sta ascoltando.
0: Mi sa di sì, mi sa di sì.
1: Purtroppo mi tocca l'ingrato compito. Ecco, eccola. L'ultimo posto, oggi, amici, spetta al... Sagittario. Qualcuno è Sagittario? No, voi no.
3: No.
1: La ripresa vi pesa, la pazienza scarseggia e le stelle vi suggeriscono persino di non pretendere troppo da voi stessi.
0: Magari.
1: Traduzione astrologica. Oggi fate il minimo sindacale e cercate di arrivare vivi almeno all'aperitivo perché l'alcol vi servirà. Dai. Frasettina doc. Non sono svogliato, sto semplicemente facendo risparmio energetico.
0: Sì. Tra l'altro ho appena finito di leggere il libro Lo Squalo, da cui è stato preso il film di Spielberg. Il libro è più bello del film, sembra impossibile.
1: Ma va?
0: Il libro è devastante.
3: E senti la musichetta?
0: Quando lo leggi sentivo la musica,
1: la
0: giuro.

0: Amici in affitto, la trasmissione che migliora la tua giornata. Peccato che a condurla ci siano quei tre: la Marghe, Michael Casanova e Maxi B. Buon ascolto.
1: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna d'ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
2: Vedere bene comincia con un esame della vista. Da Filman è sempre gratuito. Sì, sempre, per tutti. Passa a trovarci oppure prenota il tuo appuntamento su filman.ch. I tuoi occhiali, Filman.
3: Il Mitsubishi Outlander 4x4 è ora disponibile a partire da 39.990 franchi. Ancora domande? Allora correte dal vostro partner Mitsubishi più vicino.
1: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casino Lugano.
5: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
6: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.

0: mai stata a Budapest,
1: Budapest?
2: Allora, amici, in realtà sono stata a Bucarest e non a Budapest e ricordo benissimo la scena.
1: Comunque Budapest.
2: Budapest. Ah, perché
1: è come
2: Sri Lanka.
1: No, è come Sri Lanka.
2: Ah, ok. Ricordo mio padre e mia madre in tinello, ero passata a trovarli e faccio, ragazzi, vado a Bucarest.
1: La ferma. Spiega.
0: E aveva il tinello.
1: Lui non l'ha capito. Tu devi guardarlo in faccia quando parli.
2: Cosa è successo?
0: No, non capisci. Stavo ragionando, scusate.
2: Sul tinello.
0: No, stavo ragionando su il fatto che Budapest si chiama Budapest perché è divisa in due. C'è la parte che si chiama Buda e l'altra Pest.
1: Pest.
0: E quindi mi sono detto, Bucarest, segue lo stesso principio?
1: Buca?
2: Ah, non lo so.
0: Cioè, una parte di città è Buca.
2: Può essere.
0: E l'altra è Rest.
2: C'è chi resta e c'è chi Buca.
1: E l'altra è Rest. Cosa vuol dire?
0: Vabbè, comunque, magari qualcuno che... Non lo sapevi?
2: Non me lo ricordavo.
0: Budapest è Buda.
2: Non mi ricordavo.
0: Fiume e Pest.
2: Ah, non me lo ricordavo. Beh, ma quando l'ho annunciato ai miei, faccio, ragazzi, questo weekend vado a Bucarest, mio padre. Ma porca. Perché, insomma, è la versione un po' più cheap, Bucarest.
1: Certo.
2: E mia mamma, ma che bello, pensa che l'ho visto l'altro giorno in rivista. E mio papà, Milly, quella era Budapest, nostra figlia va nella versione cheap a Bucarest. Ah, non avevo capito. Ecco, quindi sono stata a Bucarest, quindi il castello di Dracula, ecc. È stato molto divertente e molto agliato.
0: Ah, agliato.
2: Ragazzi,
0: sì,
2: avevo ordinato la pizza margherita, pensavo che fosse margherita, cioè che quel bianco fosse mozzarella.
1: Invece?
2: Era aglio. Tutto aglio.
1: Ma non è la marinara quella con l'aglio?
2: Ma io avevo ordinato la margherita, per loro quella era la margherita.
1: Ah, no, è la marinara. No.
0: A me è capitato una volta di sentire un bambino che dice il bambino è gioioso,
2: è
0: profumato, invece il bambino puzzava
1: di aglio.
0: Puzzava di aglio perché aveva mangiato l'aglio e non riuscivo a stargli vicino. È impossibile stare vicino a quel bambino che dici invece è affettuoso, vuoi giocarci. No. Ed è brutto però.
2: Perché diventa uno spicchietto d'aglio.
0: Ma come mai si puzza così tanto?
1: Perché si vede che nella sua dieta giornalmente magari ha del tanto aglio.
0: E no, infatti è andato a mangiare un piatto di pasta dai nonni, che in realtà non sono nonni, ma sono nonni acquisiti. Perché sono i vicini di casa, ma li chiamano nonni.
1: Sì.
0: Però puzzava di aglio, ma fortissimo. Io dicevo, ma cosa è successo? Sono io che puzzo. No, sono rimasto sorpreso. E da lì io l'aglio non lo voglio neanche guardare.
2: A Bucarest in cartolina sarebbe stato perfetto.
1: Sì, perché sono posti dove l'aglio comunque va per la maggiore,
0: Mi chiedo perché noi perché studiamo l'aglio? Solo l'aglio studiamo?
1: No, anche il resto.
2: No.
1: Solo
2: però,
1: che l'aglio ha un odore particolare.
2: Tremendo.
0: E se mangio i mirtilli non puzzo, per dire.
2: Ma magari i profumi di mirtillo. Beh, questa è un'ottima osservazione. Amici, ho un annuncio. L'ho tenuta lì.
0: Sì.
2: Allora, ieri mi ha chiamato una persona.
0: Oddio.
2: Dopo un intervento in onda di Michael.
0: Sì.
2: Che secondo me i nostri amici, e ci confermeranno allo 079-449-9537, ricordano molto bene.
0: Sì.
2: E questa persona era all'ascolto, tu non l'avresti mai pensato, e mi ha chiamato. Canzone, torniamo e vi dico tutto.
1: Ma è
2: tu
1: una
2: non
1: cosa,
2: sai nulla.
1: È una cosa d'amore.
2: Sì.
1: Mamma.

0: E su questa meraviglia degli Oasis faccio un piccolo riassunto. Intanto siamo gli amici in affitto, saremo in onda fino alle 10, siamo partiti alle 7, ma soprattutto ieri Michael deve aver detto qualcosa in un intervento.
1: No, non era ieri.
2: Oddio, no, per piacere.
1: Long time ago.
0: Sì. Ha parlato di qualcosa, non so cosa, io non so niente.
2: Anche io non lo so.
0: Esatto. E questa persona era all'ascolto, ha telefonato, comunque si è interfacciata con Margherita, che adesso ci espone quello che è successo.
1: Questa persona, che tra l'altro non abita neanche più qui, ma vive molto lontano, ti ha sentito.
2: Quindi noi arriviamo anche lontani. Beh, è un buon segno per la radio,
0: Ma non per te.
1: Esatto, non per te, ma soprattutto è un caso perché era qua in vacanza.
0: Che sfortuna. Sfortuna si dice. Che sfortuna.
2: Ma io cosa ho detto rispetto...
1: Vi ricordate la prima settimana insieme?
2: Sì, la settimana scorsa.
1: Sembra passata una settimana, invece. È passata proprio una settimana.
0: Secondo me è la signorina delle orecchie, però io non voglio dire altro.
2: No, la signora delle orecchie.
1: Non ricordo come eravamo finiti su quell'argomento, ma... A un certo punto Michael ha scelto di fare, insomma, condivisione del proprio passato e raccontarci... dell'unica relazione vera e propria che ha vissuto, e si è lanciato in commenti, giudizi legati ai lobby delle orecchie.
0: Lo sapevo! E vedi? Te l'avevo detto.
2: No, dai, non è bella questa cosa.
1: E la ragazza,
2: secondo me non è non è bello.
0: Quello che hai fatto tu non
2: è
0: bello, è
2: non
0: vero.
2: È bello riprenderlo.
0: Cosa ha detto
1: la
0: ragazza?
1: E invece ho chiesto posso, e ridendo, perché io in realtà sono molto amica della sua migliore amica. Tu guarda
2: ma
1: il caso.
2: Che sfortuna.
0: E la migliore amica ha il naso lunghissimo.
1: No, non è vero.
0: Ma
1: non
0: no,
1: è
0: adesso
1: vero.
0: È battuta.
1: Allora,
0: vai.
1: Cosa succede? Ieri ricevo un audio dalla mia amica Tania. Perché Tania è amica di C. Chi vive in Cile?
2: È
1: andata in Cile. Per riprendersi.
0: Che poi il Cile è stretto, eh? Il Cile è stretto come nazione.
1: Dalla vostra nazione è andata in Cile. Insomma, casualmente era qua e casualmente stava ascoltando Radio 3i.
0: Dimmi che rideva, ti prego.

0: Ovviamente ha fatto una chiamata alla mia amica Tania dicendo: scusami, ma i miei lobby sono così brutti. E ha mandato una foto, ha dei lobby pazzeschi. Ecco.
1: Belli o pazzeschi?
0: No, dei bei lobby. I lobby sono dei bei lobby adesso.
1: Tu hai sbagliato. Tu, secondo me, hai un ricordo malato tuo.
0: Sì.
2: Dite?
1: Sì, lei aveva i lobby giusti come tutti, perché ognuno ha i suoi lobby.
0: Sì, ognuno ha i lobby che si merita.
1: Esatto. Tu,
2: io
1: secondo
2: ho il lobo frontale e occipitale.
0: Esatto.
1: E però svarionato. E hai visto lobby strani.
0: Però questo per dirvi: state attenti ogni volta che in radio dite tanto non ascolta nessuno, perché in realtà gli ascoltatori sono tanti e sono in mezzo a noi e tra di noi.
1: Sì.
3: Amici, anche i nostri ex, la trasmissione,
2: anche gli ex,
0: soprattutto.
3: Peccato che a condurla ci siano quei tre: la Marghe, Michael Casanova e Maxi B. Buon ascolto.
4: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centro Serramenti Ticino. Centroserramentiticino.ch. Wow, indovina chi apre a Lugano?
5: Chi?
4: Seconda Strada, il nuovo store di moda con i migliori brand a prezzi incredibili tutto l'anno.
5: Che notizia straordinaria, ma dove? Quando?
4: In via Pretorio 15 sopra Migros, inaugurazione giovedì 17 settembre alle 17 con omaggi, aperitivo e offerte speciali.
5: Perfetto, ci vediamo lì.
6: Da IKEA fino al 27 settembre ricevi il 15% di sconto su tutti gli armadi PAX. Offerta valida per i nostri soci IKEA Family e IKEA Business Network. Il tuo nuovo armadio PAX ti permetterà finalmente di sistemare tutte quelle t-shirt che non indossi mai, ma che ami comunque. IKEA.
7: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
8: Torna la festa di Redde, sabato 5 e sabato 12 settembre. Sulla collina di San Clemente in Capriasca vivi per poche ore in un villaggio medievale. Mercatino, musica, animali, accampamenti, combattimenti, tiro con l'arco e spettacoli per grandi e piccini. Maggiori info su festadiredde.ch con il sostegno di Banda Stato. Amore, andiamo al salone del camper.
9: Così lontano? Sai che da SCS Camper a Cadenazzo trovi gli stessi modelli, assistenza professionale e più vantaggi?
8: Davvero?
9: Fidati, SCS Camper è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati, multimarca garantiti e anche a noleggio. Convenienza assicurata.
8: Wow, andiamo!
10: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
3: Questa è Radio 3.

0: Non c'è più rispetto, lo dico, non c'è più rispetto. Io...
1: Ma non lo dici tu, lo dice la tua ex.
0: Guardate, io sono rimasto un po' spiazzato, e raramente mi hanno spiazzato anche quando giocavo pallone, mi tiravano i calci di rigore, raramente ero spiazzato.
2: Però pensate questo,
0: sì.
2: Questa ragazza è com'è, secondo me sicuramente una bellissima ragazza perché tutti lo stanno confermando, ha una relazione col Casanova,
1: sì.
2: La cosa subito dopo che le viene in mente è trasferirsi in Cile. Tu pensa all'esperienza traumatizzante di sta donna.
1: Ci ho pensato anch'io, lo sai?
2: Cioè, sì. Non è il tuo il trauma, è il suo di lei.
1: Anche perché davvero vi confermo che quei lobby erano stupendi. Grazie anche a Roby che dice che quando va al sushi la chiamano lobby.
2: Lo chiamano lobby.
1: Lo chiamano lobby. Ah, è un uomo? Mi sembrava una donna.
2: Ah, ok, la chiamano.
1: Perché c'è anche un altro Roby che aveva detto, un'altra roba che non trovo più. Insomma, siete tanti oggi.
2: E a questa battuta, fuori onda, Michael ha detto: perché lobby è una pietanza cinese?
1: Sì.
2: Niente, non l'ha beccata anche questa.
0: No,
2: niente.
0: Mi spiace che, ecco, non, a volte non capisco le battute.
1: No, no, adesso è il tuo momento per chiedere scusa alla ragazza cilena.
2: Ma chiedere scusa, ma in generale.
1: Beh, lei non era, è cilena. Diventata cilena adesso.
2: Sì, perché ha sposato un cileno, forse, no?
1: Non lo so.
2: Non si sa.
0: Scusa, alla fine...
2: Ma dillo, no, scusa, ma che ti, no, frega?
1: No, una base ad hoc, sì. Ti prendi il tuo momento, il tuo spazio... E chiedi ufficialmente scusa.
2: Fai vedere come ci si comporta. Metti un mattone su sta,
1: non,
2: casa.
1: Non è questa la canzone giusta, dai.
0: Cosa devo mettere?
1: È una un po' emozionale.
0: Ah, emozionante?
1: Eh beh, sì, scusami.
0: Base Romeo e Giulietta. Questa è Romeo e Giulietta.
2: Vabbè. Cara, sai che fine hanno fatto?
1: Allora,
2: Romeo e Giulietta, sì.
0: Finita male.
2: Vabbè, cara Carmen. Ragazzi, ma qua siamo.
1: Io avevo comunque tutelato il nome, vedo che è andato. Vai, cara Carmen.
0: Cara Carmen. Tu hai dei cromosomi che sono X e X. Perché
2: ma
0: tutte
2: tu
0: le donne.
2: Sei stato con Carmen Russo?
0: Tutte le donne hanno l'XX.
1: Sì.
2: XX.
0: Noi uomini abbiamo XY.
1: Sì. Dove sta andando a parare Max?
0: No,
1: ma
0: sei con Paolo. No. Vuol dire che in tutti gli uomini c'è una parte di donna.
1: Sì.
0: Sento le voci.
1: Anch'io, sussurrano.
0: Quindi, noi uomini abbiamo abbiamo una donna dentro.
1: Sì.
0: E per un po' di tempo sei stata te, la mia donna.
2: Ma quanto? Due settimane che è durata tanto.
1: Beh, ha fatto parte di lui.
0: Sì. Io adesso, purtroppo, da quando sei partita in Cile, sono solo Y. Non ho più la X.
1: Ok, e poi?
2: Non aspettarti che ti do la mia, perché la mia è già occupata, eh?
0: La tua X?
2: Ehi, di Maxi. Ho la X.
1: Ah, bella questa.
2: Scusa, La mia non c'è, È fatta. Sì?
0: E nulla,
1: nulla, non volessi... hai ancora chiesto scusa.
0: No, vengo a chiederti scusa in Cile se vuoi.
2: Così scrocca il viaggio e due settimane al mare. Ma va che allucinante.

0: Michael Casanova, 1,89 m. La Marghe, 1,83 m. Maxi B, 1 m e basta. Amici in affitto, il morning show, altamente consigliato per il buon umore.
1: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia. Senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
2: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
3: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Answerlift.
4: Answerlift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita answerlift.ch.
5: Mega festa all'Agriturismo Giannella di Leggia, da giovedì 10 a domenica 13 settembre. 4 giorni di attività per grandi e bambini, mercatini e maxi liquidazione di jeans shop abbigliamento. Dalle 10.30 alle 19, domenica aperti, bar sempre aperto, cucina dalle 12.
6: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
7: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbaga a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbaga Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
8: Sabato 12 settembre il quartiere Maghetti viene avvolto nuovamente da un'atmosfera parigina creata da una selezione di espositori. Antiquariato selezionato, abiti vintage di lusso, vinili, gioielli vintage, creazioni esclusive, selezione di fiori e molto altro. Ingresso libero dalle 10 alle 19. Vi aspettiamo!
9: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.
10: Sono le 8:58.
0: Ticino News.
11: Ben ritrovati al microfono Gianluca Albisetti. A Lugano potrebbero essere tra 4 e 5 mila gli edifici sottoposti a controlli antincendio periodici. La città si prepara dunque alla stretta decisa dopo la tragedia di Cromontana. Alessandro Cocca.
12: Una stima, precisa il capo di Castero Sviluppo Territoriale Filippo Lombardi, perché stiamo per partire, ha spiegato al Corriere del Ticino, con la mappatura delle proprietà immobiliari. La nuova normativa è stata introdotta dal Consiglio di Stato dopo la tragedia di Cromontana e attribuisce nuovi compiti ai comuni. Per farvi fronte, Lugano aveva previsto anche l'assunzione di almeno 3 nuove unità amministrative, che però al momento non sono ancora state assegnate. Intanto la città ha già controllato il locali considerati a maggior rischio come discoteche, locali notturni. Li abbiamo controllati tutti e non sono state rilevate grosse situazioni di pericolo, ha spiegato Lombardi. Alcuni interventi sono però stati necessari. In alcuni casi, ha sottolineato, abbiamo riscontrato la presenza di uscite di sicurezza insufficienti o troppo strette, mentre in altri gli estintori non erano al posto giusto, mancavano i cartelli verdi delle vie di fuga. A Lugano resta ora da completare la verifica di un solo locale.
11: Sono state oltre 300 le persone che ieri sera hanno partecipato alla festa per la neutralità organizzata da ProSvizzera. Pregassoni e relatori hanno discusso del valore della neutralità elvetica e della votazione imminente del 27 settembre. Tra loro c'era anche Oscar Freisinger, già consigliere nazionale e consigliere di Stato Vallesano, UDC. Lo abbiamo intervistato.
13: Noi abbiamo visto i sondaggi danno l'iniziativa in difficoltà. Secondo lei è un divario ancora recuperabile? Ormai è difficile.
10: Ma penso che recuperabili, perché fu una volta che abbiamo fatto le iniziative contro i minaretti e avevo i sondaggi che dicevano 45% e finalmente sono stato 58%. Dunque è una sorpresa sempre possibile, perché è quello che succede su tutta la pianeta ora. E l'OTAN, che ha un ruolo veramente aggressivo dappertutto nel mondo, erano in Afghanistan, e di partecipare a queste cose di un maniera o l'altra è un rischio. Guarda la Finlandia, che aveva una pace grandiosa e economicamente era interessante di essere prossimo della Russia per le energie, che costano meno, e per il turismo nella Carelia hanno perso tutto. E dunque di partecipare a un campo solo, a una parte solamente, e di essere cieco con l'altra parte non è una buona cosa. E c'è ancora una ragione: chi è il nostro amico e chi è il nostro nemico? È difficile da dire, perché da 1991 chi ha indebolito il sistema svizzero, il sistema bancario svizzero, non erano i russi. Gli americani hanno fatto tutto per indebolire il nostro sistema bancario e abbiamo perso molto.
11: Un sondaggio rivela che 9 svizzeri su 10 sono favorevoli a vietare i social ai minorenni. La ricerca è stata commissionata dal sito di notizie Watson e mostra un consenso ampio e trasversale. Il divieto infatti è all'88% nella Svizzera tedesca e all'87% in quella francofona, ovvero le regioni dove è stata condotta questa analisi. Gli esponenti della politica non sono invece così convinti della bontà di un intervento di questo tipo.
14: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal nuovo Skoda Epic.
15: L'infotraffico.
11: Rallentamenti segnalati ancora da Ponte Tresa verso Bioggio e per chi scende a Lugano lungo la via Besso.
15: Questo appuntamento è offerto da go, go. Garage Golena. Golena go, go. La tua Toyota Family. Golena go.
16: Previsioni del tempo.
11: Al sud oggi spesso nuvoloso con alcune schiarite alternate a rovescio temporali, più frequenti da metà pomeriggio in estensione dall'Alto Ticino, le massime sui 23 gradi.
17: Santini, la falegnameria di Giubiasco dal 1956, 70 anni di esperienza e passione. Contattaci, ne vale la pena.
18: Amici in affitto, la trasmissione che migliora la tua giornata. Peccato che a condurla ci siano quei tre: la Marghe, Michael Casanova e Maxi B.

0: Questo è uno dei gruppi preferiti del nostro amico Boris Piffaretti, eh?
1: Ah, davvero?
0: Simply Red, questa Sunrise, so che se ci sta ascoltando è felice.
1: Io sono più da Sunset, però...
0: Sì, tu sei più da Sunset,
1: io amo
0: sì.
1: più il tramonto
0: il
1: dell'alba.
0: Dopo, sì.
1: Quella luce là, però... Oh.
2: Io invece dopo 20 anni sono passato da Swisscom a Sunrise. No, è vero.
0: E niente, niente, niente.
1: Sentite, però non giochiamo né con uno né con l'altro, giochiamo con Narin.
0: Vai!
3: Questo appuntamento è offerto da
4: Narin, prodotti da cucina e integratori di qualità svizzera dal 1954.
1: Allora, vostro onore, in Ticino si dice Narin, ma in Svizzera tedesca Narin.
0: Narin.
1: Quindi nessuno mi attacchi.
0: La mia mamma, che è di Solothurn, sì, diceva sì, Narin, sì. Che lei lo usa da anni.
1: Quindi, in palio per voi un bel bottiglione di Narosan, quindi un maxi super multivitaminico, ok? Lo sceglierete in base al sapore o alla funzione, perché sono 6 tutti con funzioni diverse, e vi andrà bene perché tra pochissimo, l'1 ottobre, apre il loro shop a Grancia, zona Grancia.
0: Ah, quindi in Ticino, finalmente, sì, sì. Non solo online, ma sì. Anche fisicamente.
1: Allora, bene. Siete pronti per giocare? Scegliete voi. Chi giocherà al posto vostro? Il nostro Maxi B o l'adorabile Michael? A voi la scelta allo 091-6-462-462 oppure 091-6-463-463.
0: Domanda, perché sì. Io sono solo Maxi B e lui è l'adorabile?
1: Guarda, sai che stavo... Ho detto, secondo me l'avrà notato.
0: Eh sì.
1: Perché con quel ciuffettino lì viene quasi da spupazzarlo come un pupazzetto. Tu non ti fai toccare.
0: È vero, io sono intoccabile.
2: Tu non sei Maxi B, ma sei mai B, perché l'X l'hai data a me.
0: No, ho detto che non te la presto. Comunque al telefono sì. Pronto?
5: Pronto?
0: Mamma mia, ha spezzato l'udito.
5: Buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Ciao, Massimo.
1: Massimo?
5: Sì.
1: Massimo di dove?
5: Lugano.
1: Ragazzi, Massimo mi ricorda molto il film Il Gladiatore. Massimo!
0: Massimo!
2: Massimo!
0: Massimo Decimo Meridio. Era lui.
5: Massimo Decimo Meridio.
0: Era lui. Allora, Massimo, a chi ti affidi? Al... cos'era? Al...
1: all'adorabile Michael?
0: Adorabile Michael o a quell'altro?
1: O a Maxi
5: no,
1: Bipo?
5: A quell'altro.
0: Che strano. Che strano che non
1: perché,
0: ci si affida.
5: Perché come abbiamo sentito ieri, quell'altro non sa dare buoni indizi.
1: Ah, ho capito. Allora, ragazzi, scusatemi, Massimo, hai il viva voce, vero?
5: Sì.
1: Non ti sento benissimo.
0: Ma sta guidando, magari.
1: Stai guidando? Stai guidando?
5: Mi senti?
1: Sì,
2: sì. Così diverso.
0: Bravo, Massimo.
2: Così diverso.
1: Allora, Massimo, scegli. Preferisci parlare di sciroppo di pino silvestre? Di hai fatto partire un pezzo tu?
2: No.
0: Base.
1: Omega 3 Complex oppure integratore alimentare al mirtillo?
5: Integratore alimentare al mirtillo.
0: No, è l'unica roba che non conosco. Vabbè, proviamoci.
1: Bella questa sound, mi piace.
0: Questa è pom pom de jam, pom però. Ma certo.
1: Vai. Allora, Massimo.
6: Vai, body pump, e giù. Giù, ragazze. E su, e giù, giù, e su, e giù. Vai con i glutei.
0: È vero. Quando andate giù, stringi le ciabatte, sì. Perché sennò non fa niente.
1: Ok, stringo. Vabbè.
0: Scusa, Massimo.
2: Vabbè,
0: scusa.
2: È uno sfogo nostro.
5: Niente.
1: Massimo, scusami, ma sì. La bottiglia di Narosan è per te o per la tua fidanzata, per tua mamma, per chi è?
5: No, per la moglie.
0: Per la moglie, bene.
1: Quindi mi raccomando, impegniamoci perché è importante.
2: Sembra Maurizio
5: Mosca. Sì, appunto.
1: Allora, ragazzi, l'integratore alimentare al mirtillo. Adesso devi mettermi. Ah, bravo. L'integratore alimentare al mirtillo di Narin è un bel bottiglione da 500 ml pronto ad essere utilizzato con il seguente obiettivo: 2: A. Aiutare i capelli a non scrivere sul computer, Maxolins.
0: Sto cercando un'altra cosa, vai.
1: E cosa stai cercando?
0: La capitale della Birmania.
1: Sì, sì.
0: Quindi, vai.
1: Aiutare i capelli a raggiungere in maniera naturale una tonalità color mirtillo selvatico.
0: Non credo.
1: B.
0: Sì.
1: Migliorare la vista, soprattutto quando devi leggere il menu senza che ti servano gli occhiali.
0: Ok.
1: C. Rinforzare il sistema immunitario. D. aumentare la capacità di riconoscere un mirtillo maturo fino a 300 metri di distanza.
0: Allora Massimo, ti dico la verità, il mio ragionamento va subito sulla D, che mi intriga molto, sì, però la eliminerei, sì, per una questione proprio geopolitica.
1: Ma Massimo cosa risponderebbe di suo?
0: Non mi interessa, devo farlo io.
1: E non voglio sentire cosa ne pensa
0: aspetta,
1: lui.
0: Aspetta, aspetta, fammi fare il ragionamento. La D no, la A no, la B... La B sì. No, io vado sulla C. Ora Massimo,
5: anche,
0: tu cosa faresti?
5: Io andavo sulla C.
1: Perché Massimo devi condividere il brainstorming?
5: Allora, perché la D mi sembra una cosa troppo scontata.
1: Di aumentare la capacità di riconoscere un mirtillo a distanza.
0: Eppure intrigava, Intrigava.
5: No, però dai. La D e la A, no, io ero indecisa tra la B e la C.
0: Ci ripeti?
1: Quindi,
0: la B?
1: La B era migliorare la vista, soprattutto quando devi leggere il menu senza gli occhiali.
0: No. C, io vado io, personalmente Massimo ti consiglio la C. Poi mi spiace se vado sbagliando.
5: Quindi, ma uguale, se vai sbagliato, sbagliamo, non fa niente. L'importante è partecipare, se vinciamo è ancora meglio.
0: Sì, no, spero per te, infatti.
1: Quindi, rinforzare il sistema immunitario?
0: Per me?
5: Sì, certamente.
0: Sì, sì, sì.
1: E allora è sì!
0: E vai!
5: E vai!
0: La base del gladiatore.
5: Grazie, Massimo!
0: Figurati, figurati!
6: Massimo!
0: Massimo! Massimo! Pensa se sceglievi Ciuffetto Man, dove andavi a finire.
5: Puoi scegliere bene?
1: Però vedi, Maxi non potrebbe mai fare lo scricchia perché ha cercato sul computer. Noi invece non guardiamo mai, non bariamo mai.
5: Ma no, stava cercando la capitale, Maxi.
1: E qual è?
0: Scusa, la capitale della Birmania, che casa? Ma nessuno.
1: Massimo, bravo, sono molto contenta, rimani in onda con noi.
0: Aspetta, aspetta, questa va raccontata. È l'unico regista che è riuscito a spegnersi da solo, perché comanda lui i microfoni. Si è spento da solo il microfono e parlava a microfono chiuso.
1: Oh, che bello. Siamo un programma meraviglioso. Va bene, Massimo.
0: Massimo, ciao.
1: Ti vogliamo bene, ciao.
0: Resta lì, resta
5: grazie.
0: Lì.
5: Grazie.
0: Ciao.
1: Ciao.
6: Massimo. Ciao. Ciao Massimo.
0: Ciao Massimo, ciao. Ciao.
1: Ecco, adesso è aperto.
0: Prego, musica, musica.
3: Questo appuntamento è stato offerto da
4: Narin, prodotti da cucina e integratori di qualità svizzera dal 1954.

0: Sai cosa mi fa particolarmente strano oggi? Che è l'ultima volta che vedrò la Marghe in questa veste. Nel senso che il volto, perché poi cambia. Io l'ho vista con i capelli corti. Il volto della Marghe cambia molto anche.
1: Quando mi hai visto con i capelli corti?
0: Quando hai fatto un personaggio, non so se era la
1: Maurizia Mosco.
0: E che ho detto, che strana, cioè che strana, sei diversa. Adesso vai a tagliarli, quindi domani ti vedremo in un'altra veste.
1: Ma è una cosa positiva o no?
0: Secondo me sì, il cambiamento fa bene.
2: Di solito quando una donna cambia i capelli, cambia vita, sta cambiando vita.
1: No, esatto, di solito. L'eccezione è quando ti bruciano i capelli dal parrucchiere.
0: Lo so.
1: Io non stavo cambiando vita, non volevo cambiare vita, li volevo i miei capelli, ma me li hanno bruciati. Adesso mi è rimasta una collina di topo.
0: Se tu ti facevi fare l'impianto di sicurezza antincendio da Stefano sui capelli, questo non ha visto problema.
1: Scusatemi, posso farvi una domanda? Perché mi sono sempre domandata: noi donne, tra di noi, abbiamo mille casi, mille esempi di mi hanno bruciato i capelli, mi hanno fatto la frangia male, ho chiesto di spuntare di due dita, mi sono ritrovato un caschetto alla Fantaghirò. A voi succede di andare dal parrucchiere e tornare a casa arrabbiati perché non hanno fatto come chiedevate?
0: Beh, io ho quattro capelli. Nel senso, non può sbagliare, sono quattro.
2: No, non è vero, non stai così messo male.
1: Anche secondo me.
2: No, è vero.
0: Ma io col mio parrucchiere non lo cambio mai. L'ho cambiato quando ho cambiato casa perché era troppo lontano. Ma una volta che trovo uno con cui sto bene, chiacchiero, poi lui ci segue, Marco ci ascolta proprio in salone.
1: Ciao,
0: quindi
1: Marco.
0: Sa morte, Mirta, miracoli. Mirta e miracoli, Mirta. Tra l'altro. Ed è bello perché dice: solito, io non devo neanche più star lì. Vai.
1: Ho capito. Tu?
2: A me è capitata una cosa analoga alla tua quando ero in adolescenza, perché avevo l'abitudine, perché avevo qualche brufoletto in faccia, e avevo l'abitudine nel mio bagno ho un infrarosso con una cordicina, tu tiri la cordicina e si accende l'infrarosso.
0: Non l'hai mai visto?
1: Certo, quindi per scaldare anch'io ce l'ho.
0: Perché esatto. Poi se tiri due volte si illuminano tutti e tre, se tiri una c'è solo un infrarosso, almeno a casa mia era tre infrarossi.
1: Ah no, io uno.
2: E anche a me è rosso e bianco. Vabbè, comunque avevo l'abitudine di... una cattiva abitudine, la sottolineo,
1: sì?
2: di bruciarmi.
0: Ah no,
2: sì, perché
1: non ho capito, di bruciarti
0: i brufoli seccavano.
2: Seccavano e quindi,
1: cioè, tu ti appoggiavi alla griglia?
2: No. mi avvicinavo e mi cercavo di seccarli.
1: Oh, okay.
2: E il problema è che una volta mi si è bruciato il capello.
0: Era anche ora.
2: E io ho un bucherellino, perché mi si è proprio bruciato un ciuffo.
1: Oh, no.
2: Ho un bucherellino che è lì da sempre.
0: Ho capito.
2: Non si vede tanto al buco.
0: Perché lo nascondi col ciuffo, col riportino.
2: Bravo.
1: E
2: quindi ecco, quando parli di bruciore di capelli.
1: Sì.
2: Ecco.
0: Io invece posso fare outing?
1: Sì.
0: Mio figlio aveva 11 anni.
1: Sì.
0: E aveva i capelli, adesso è sempre super pettinato, ma è 17 anni, figurati, ed è bello come un fiore. Però da piccolo, sai, i capelli sparavano. Allora ho detto: come li taglio, come non li taglio? Ho avuto la malsana, e me ne pento, la malsana idea di rasarlo.
2: No.
0: Sì. No, infatti ho chiesto scusa mille volte, perché mi ricorderò sempre, l'ho rasato, lui poverino non l'ho messo davanti allo specchio.
1: Oh no.
0: Quando si è visto, ragazzi.
1: No.
0: Sì, ha fatto gli occhi, si sono, sai, inumiditi in un attimo.
1: Oh.
0: Mi si è spezzato il cuore. Per fortuna poi era ed è un ragazzo di cuore e quindi mi ha perdonato subito, però ho fatto quell'errore lì.
1: Ragazzi, il ruolo dei genitori che devono tagliare i capelli dei figli,
0: orribile.
1: Non è facile,
0: Me ne sono pentito, perché potevo
1: Amore.
0: Anche dire: aspetti, andiamo a parrucchiere.
2: Perché il tagliare è un po' come quando cucini e metti il sale. Nel senso, non puoi più tornare indietro.
0: No.
2: Capito?
0: No.
2: È un po' come quando l'aereo dell'altro giorno era a metà Atlantico.
1: Sì.
2: E c'è il punto di non ritorno, che dici: non posso più tornare indietro.
0: Sì.
2: Devo andare avanti.
1: Sì, sì.
2: E hai quella sensazione lì ed è una brutta sensazione. Non so se l'avete mai provata.
1: Questo per
2: voi.
1: Dirmi che se domani mi tagliano male, cioè se oggi mi tagliano male i capelli, io non potrò tornare indietro.
0: Beh sì, poi ricrescono, Marghe.
1: E beh, è lunga però.
0: Io sai quando l'ho vissuta? Quando il direttore è arrivato, me lo ricordo sempre, giù in saletta,
1: sì.
0: Davanti alla Marghe e il sottoscritto, e ha detto: ho avuto un'idea, ragazzi, secondo me potremmo introdurre non ha detto Michael, ho detto: questo è il punto di non ritorno. Questo è quel momento dove la vita ormai è andata, è finita.
2: Mayday
0: si è sgretolato.
2: Vabbè, grazie per la considerazione.
0: Beh, ma dico la verità.

0: Certo che Melissa, questa ragazza che nel 2025 ha deciso di dare un taglio, scrive la mamma, un taglio drastico, devo dire che è complicato perché aveva i capelli, come si dice, al sedere,
1: sì,
0: quindi lunghi, e poi devo dire ha tagliato un buon, quanti saranno? 20 centimetri?
1: Raga, lì sono... Sì. Una spanna e passa, quasi due.
0: È una decisione, io vedo con Akira a casa, anche lei ha i capelli al sedere e ogni tanto come scherzo dico dai tagliateli, vedo l'occhio vitreo, è difficile, eh? Difficile.
2: Io il grande salto l'ho fatto dalle scuole elementari alle scuole medie, perché io ho la scodella, io ho proprio i capelli lisci, biondi, scodella, così.
1: Alla Fantachiro?
0: No, tipo quello dei Backstreet Boys.
1: Ho capito.
0: Sì, esatto. Ma Carter.
1: Sì, Nick, no.
0: Nick Carter, sì, Nick Carter.
2: Sì. Non avete mai visto Dennis la Minaccia?
1: Certo.
2: Il bambino di Dennis la Minaccia. Ecco, ho i capelli così, che c'era il mister, che c'era il signor Wilson, che si controllava i peli del naso e la pappagorgia. Vi ricordate?
1: Sì.
2: Ecco, ero esattamente così. E dalle elementari, quinta elementare alla prima media, ho deciso di ranzare.
1: Ma hai scelto tu, mamma Claudia?
2: No, ho scelto io perché comunque passavo da una situazione molto... di campagna, perché io andavo a scuola in campagna.
0: Dove?
2: A Bosco Luganese, c'erano le scuole elementari proprio lì, a Bosco Luganese, adesso non ci sono più. E quindi da casa mia a Bosco Luganese, cioè nel senso alle scuole elementari erano 2 minuti a piedi, andavo a piedi io.
0: Certo.
2: E tra l'altro si va sempre meno a piedi,
0: Sì, adesso
1: non abbiamo
0: quella
1: parentesi,
0: Abbiamo anche la viabilità.
2: Per andare alle scuole medie di Agno era come
0: Serocca d'Agno.
2: Sì, scuole medie di Agno.
0: Serocca d'Agno.
2: Era come organizzare un viaggio e andare a New York, capito? Perché dici, caspita, ci sarà un via vai di gente, di diverse età. Allora,
0: e c'era un via vai alle medie, perché abbiamo le stesse medie.
2: E poi mi raccontavano che era una sorta di Bronx. Non volevo che magari qualcuno se la prendesse col mio caschetto, perché poi alla fine, sai, il caschetto
0: è facilmente...
2: è attaccabile.
0: Sì, sì.
2: E quindi
0: sì,
2: cosa ho fatto? Ho tirato sul ciuffo.
1: Ah!
2: Che inizialmente era multiciuffo, cioè avevo gli spuntoni anche dietro, c'erano più ciuffi.
1: Andava di moda negli anni 90.
2: Brava, esatto.
1: Le boy band avevano
0: con le mesh alla fine.
1: Sì, sì, sì.
2: Le mesh no, le mesh non c'erano.
0: Allora facciamo così, mesh o non mesh. Andiamo in pubblicità, che se no il ciuffo te lo troncano.
2: Sì.
0: Ti va?
2: Sì.
3: Michael Casanova, 1,89 m. La Marghe, 1,83 m. Maxi B, 1 metro e basta. Amici in affitto, il morning show, altamente consigliato per il buon umore.
4: Torna la festa di Redde, sabato 5 e sabato 12 settembre. Sulla collina di San Clemente in Capriasca vivi per poche ore in un villaggio medievale. Mercatino, musica, animali, accampamenti, combattimenti, tiro con l'arco e spettacoli per grandi e piccini. Maggiori info su festadiredde.ch con il sostegno di Banda Stato.
5: Il 18 e 19 settembre torna il Festival Volkswagen. Solo da Tognetti Auto scopri una selezione di Volkswagen nuove in pronta consegna con vantaggi esclusivi, condizioni speciali sul leasing o uno sconto extra con pagamento in contanti. Polo, Golf, Tiguan e tanti altri modelli ti aspettano. Registrati all'evento e vivi 2 giornate dedicate al mondo Volkswagen. Sabato ti aspetta anche il food truck. Vieni a trovarci da Tognetti Auto a Gordola. Info su www.tognetti.ch.
6: Volkswagen.
7: Da Risparmio Casa fino al 26 settembre
8: assorbenti Linese Maxi Scorta da 54 o 66 pezzi, 14,99 francs, solo con Fidelity Card. Pannolini Pampers Baby Dry misure assortite, 4,40 francs, solo con Fidelity Card.
7: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino.
9: A tutto Pilates!
10: A tutto Pilates!
9: Alla Scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
11: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
12: Sono
6: arrivati gli Emil Frey Days.
10: Fino al 20 settembre da Emil Frey Ticino trovi tante occasioni di qualità con incentivi fino a 2000 franchi. E se preferisci il leasing, approfitta di un tasso dall'1,99%.
6: È il momento adatto per scegliere la tua prossima auto. Emil Frey Days, occasioni da non perdere. Da Emil Frey in Oranco, Lamone e Balerna.
12: La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
13: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
14: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.

0: Ciao raga. Avevo i capelli da persona seria corti, poi ho fatto un voto, ho detto non li taglio finché non riuscirò a fare questa cosa. Fatto sta che nel frattempo sono diventato il logo della mia società, dove ho di profilo il pizzo e il codino, e adesso o vendo la società o non posso più cambiare tagliare i capelli.
1: Non può più tornare indietro.
0: È andata così.
1: Allora,
2: bella,
1: leggo.
2: Bella questa.
1: Ormai sono 25 anni che non li taglio, è sempre lui che scrive. Io lo vedo il logo ed effettivamente è lui di profilo.
2: Ah,
1: ha un codino, esatto. E dice: i miei capelli hanno raggiunto la massima lunghezza genetica. Perché a un certo punto non crescono più?
2: Allora, amici, non è esattamente così. Cioè, non è che Gesù ci ha fatti che ognuno di noi ha una lunghezza massima impostata, ok? Però intervengono vari fattori. Esempio, la mia amica Diviz, che saluto, lei la conosco da sempre, non l'Italia, li ha sempre qua la clavicola.
1: Ah,
2: ho
1: si
2: detto,
1: fermano.
2: Scusami, no, si spezzano.
1: Ah.
2: Ecco, quindi, e lei li decolora da una vita. Quindi mi ha detto che ormai si sono indeboliti e che quindi ho detto o divento castana o torno scura e vado un po' a rinvigorire il capello, altrimenti...
1: Resto lì.
2: Si spezza sempre lì.
1: Ho
2: poi
1: capito.
2: Gli uomini non lo so se abbiano una lunghezza massima, cioè se Michael provasse a farli crescere all'infinito ti arriverebbero alle chiappe.
3: Questo non l'ho mai provato.
1: Beh, era capricciante come immagine.
2: Sì, no,
1: però
2: va
1: no.
2: Bene così.
3: No, io avevo calcolato per la barba, se tu lasci crescere la barba, quanti anni ci vogliono per far sì che arrivi la barba ai piedi?
2: Ma non a tutti cresce la barba, e quella è una roba strana.
1: Che senso?
2: No, io conosco persone alle quali non cresce la barba.
1: Beh, non sono uomini.
2: E no, sono uomini, però poca rada.
1: Ah, rada.
2: Hai capito?
1: Sì. Qualcuno scrive: io ho tagliato i capelli quando ho partorito i miei gemelli. Cari saluti, Angela.
2: Ah.
1: Si vede che il cambio di vita ha deciso.
2: Scusatemi, ma nessuno mi sta raccontando dei disagi di quando ve li hanno rovinati. O di quando siete andati a dire: oh, spunta solo due dita, E vi siete ritrovati un caschetto.
1: Chiediamolo,
2: alla
1: però stanno scrivendo: ciao raga, io 4 anni fa ho donato i capelli.
2: Bello.
1: Mia mamma è parrucchiera e non vi dico la sua felicità quando le ho detto tagliali pure, insomma è la cosa più bella che puoi fare. Ha donato.
2: Che bello.
1: I capelli, brava.
3: Sì. A me piacerebbe capire anche quanti saloni in questo momento ci stanno ascoltando. Cioè, se siete un salone.
2: Sì.
3: Adesso, se voi siete un salone, mandateci un messaggio così sappiamo che ci state ascoltando e che siamo in diffusione, perché comunque i parrucchieri è un classico, no? Avere la radio accesa.
1: Il mio ce l'ha, cioè su Radio 3.
3: Radio 3,

0: sicuramente non uscirò mai come voglio. A parte che ancora non lo so come voglio uscire.
1: Ah, ma è vero, noi siamo così, eh.
2: Però se non lo sai nemmeno tu.
1: Vabbè, sì, lo scopriamo vivendo.
0: Marghi, anch'io domani mattina.
2: Questo è l'altro, aspetta, ho sbagliato, scusate. Vado.
3: Ragazzi, io purtroppo, per fortuna, non ho quei problemi. Per fortuna, perché li taglio nei 2 o 3 mesi, li taglio 5-10 centimetri. Mi crescono una barbarità i capelli. Purtroppo, perché sono già bianchi, ogni 2 settimane devo farmi la tinta.
1: Che noia, i bianchi, ragazzi.
3: La corona di qualcuna, regina, che non sono io. Un bacio, ciao.
2: Ciao.
1: La Kiki ci saluta, ci ascolta, parrucchiera. Ciao!
2: La nostra Kiki?
1: No, c'è scritto Kiki, ho letto sul nome su WhatsApp, è il suo nome.
4: Poi c'è Miki, Miki che scrive: ciao ragazzi, io Castana, ho passato tanti anni bionda con le meshes.
2: Meshes.
4: Sino a che ho deciso di farli biondi platino. Sono andata da una parrucchiera che se la tirava da morire di essere la più brava al mondo. 8 ore di deco.
1: Aiuto!
4: Capelli lunghi fino all'ombelico, mi sono rimasti in mano praticamente tutti.
1: Eccomi, sì, certo. Eccomi qua.
2: Poi qualcun altro, Monica, dice capelli anche lei donati con 2 trecce.
1: Ah, ma dai!
2: Proprio lì sì. Sì, sì, sì.
4: Abbiamo un amico che invece ha baffi, barba e capelli lunghi neri, sentiamolo.
5: Ciao. Io avevo i capelli lunghi e la barba lunga.
2: Ti prego.
5: E a carnevale o a qualche festa mi vestivo sempre da Gesù. Poi ho conosciuto la mia attuale fidanzata che ha il fratello parroco. E allora, onde evitare di cadere in tentazione e offendere la famiglia, mi sono tagliati.
2: Rispettoso il Diego,
1: sì,
2: però.
1: Sì, carino il poeta.
2: Però è uno che fa miracoli ugualmente, eh? Sappiatelo.
1: Sì. Se l'abito non fa il monaco, figurati il capello.
4: E
1: no?
4: Se gioca in porta, la battezza sempre fuori.
2: Sempre.

parrucchiere vado ogni 6 mesi a fare una spuntatina, o in Italia dai barbershop qua, e adesso mi farò grigio, perché così, con la ricrescita castana, ho come la sensazione di ringiovanire.

0: cari saluti da Lelito. Ciao.
1: Ciao.
2: Prima c'erano lei e lui, la Marghe e Maxi B. Era già difficile così, poveri noi. Ora c'è anche l'altro, Michael Casanova. Ma cosa abbiamo fatto di male? Amici in affitto, il Morning Show.
3: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
4: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
5: Copra l'occhio sinistro. Cosa vede?
6: Tanti puntini a forma di disco.
5: E con l'altro?
6: Due bastoni che si incrociano. È grave.
5: No, signora. È ok.
7: Se vedi solo ok, guardalo su La Casa dell'Ok. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
8: Animo Mediterraneo si rinnova con nuovi colori. Animo Mediterraneo ti porta i sapori mediterranei di carne e pesce. A pranzo a sera scopri pizze gourmet e sfiziosi piatti mediterranei. Animo Mediterraneo, a Mendrisio, in via Agostino Maspoli 37. Ti aspettiamo. Cercaci online.
9: Voglio comprare un'auto potente abbastanza da farmi sorridere appena premo l'acceleratore.
10: E i consumi?
9: Preferisco non guardarli, finché non arriva il conto.
10: Capisco, auto potente e portafoglio coraggioso.
11: Con la nuova Honda CRV, il portafoglio fa festa. Motori potenti full hybrid e plug-in hybrid. Tua con premio fino a 7.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
12: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centro Serramenti Ticino. Centroserramentiticino.ch.
13: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch e gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
14: Vuoi solo la fornitura o anche una posa a regola d'arte? Qualunque sia la tua scelta, da Gaffuri trovi entrambe. Siamo a Balerna, ma ci muoviamo in tutto il Ticino. Specialisti in piastrelle, parquet, pietre, graniglie e molto altro. Chiamaci per una consulenza a casa tua o per un appuntamento in sala mostra. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
15: Ogni momento insieme a te. It was-

0: Buongiorno ragazzi,
1: buongiorno.
0: Buon lavoro.
1: Grazie.
0: Anche io faccio la parrucchiera, vi ascolto sempre. Oggi no dal negozio perché è chiuso, visto che siamo mamme, il mercoledì non si combina molto.
2: Bello.
0: Comunque sì, ieri siamo arrivati con la conclusione con una cliente che i centimetri dei parrucchieri non sono uguali a tutti gli altri.
1: Cambiano.
0: Signora, ci ha detto, ma non ho detto così tanto, erano 2 centimetri, questi sono 4. Comunque sì, ce ne capitano di tutti i colori. E è vero, dipende proprio dal capello, poi dipende anche dalle gravidanze, poi dipende anche da quello che mangi e poi dipende anche dalla menopausa. Cambiano sempre, sono sempre evoluzioni.
2: Ragazzi, purtroppo da donna vi dico sì, che gli ormoni sono una bella rottura di scatole.
1: Sì.
2: Ti cambiano pelo, tutto, pelo contro pelo. Scusate a tutti quelli che non abbiamo ascoltato, ma ragazzi, siamo in chiusura. E il sunto è, ragazzi, quando si arriva a darci un taglio, o è successo qualcosa nella vita, oppure ti hanno bruciato i capelli. Ecco qua.
1: Chiudo così.
3: Prego.
1: Oggi devo dire, sono stato magnanimo, vi ho lasciato sfogare. Nell'ultima frase hai detto 4 volte ragazzi.
2: Oh no!
1: Domani, prima cosa, inauguriamo il recipiente che fa da salvadanaio. Ogni volta che uno di noi dirà la parola ragazzo o ragazzi o ragazzotto o ragazzelli o ragazzini,
2: sì,
1: mette un franco. Ma lo mette?
2: Raga, un franco però è tanto, posso dirvi?
1: Mar, che fai i milioni con tutte le tue joint ventures.
2: Vabbè.
3: Un franco, adesso posso dirlo anch'io, è tanto.
2: È tanto?
3: Cioè, un franco è tanto.
2: 50, dai, 50 centesimi.
3: Con un franco cosa puoi fare? Un franco cosa puoi fare?
1: Niente in Svizzera. Niente?
3: No.
1: Neanche il parcheggio.
3: No, lavare l'auto, lucidarla.
2: Sì, e magari
3: l'ultimo
2: sì.
3: L'ultimo franco.
1: Sì, ma non tutta, lucidi una parte perché si scarica a metà auto.
2: Ci saranno delle caramelle a un franco?
3: Vabbè. Si può fare un franco che metti il franchetto. Il parcheggio. Parcheggio,
2: poi...
3: un franchetto. Quanto è che
1: sì,
3: sei lì?
1: Sì, quello sì.
3: Quanto sei lì?
1: 12 secondi.
2: Facciamo 50 centesimi, dai.
1: E vabbè, 50. Vabbè, 50 centesimi. Però li mettete.
2: Ogni centesimo conta.
3: Ma non puoi mettere sul codice QR che li twintiamo.
2: Allora, no, volevo un salvadanaio, non ce l'ho. Questo è un piccolo vasetto sottovuoto da marmellate. Ma siccome il fatto che io non le faccio, ho detto uso questo, che varrà quanto? 2 giorni?
1: Ma neanche un'ora e mezza.
2: Va bene. Eccolo qua, testimoni tutti, eh.
1: Poi con quei soldi,
2: sì,
1: quei soldi lì che tiri, perché ne tireremo su parecchi,
2: sì,
1: facciamo un gadget da regalare ai nostri ascoltatori. Ci mettiamo un gadget.
2: Ma non avevamo detto che uscivamo a cena?
1: Io e Michael, tu fai gadget.
2: Io venderò i capelli che ho. Ah no, non ne ho, sono bruciati.
3: Abbiamo l'ultimo vocale di 40 secondi, prego. Ultimo vocale di 40 secondi, prego.
2: Prego. Io?
3: Prego.
2: Ma io non ce l'ho in mano il telefono.
3: Ah, scusami.
1: Che poi è sempre la stessa persona che abbiamo già sentito prima.
3: Niente, sentiamo cosa dice, ci saluta.
0: Comunque,
3: magari.
0: Ragazzi, una cosa forte ve la devo dire. Quando arrivo da qualche parte che dico che faccio la parrucchiera, e è già successo a qualcuno che le hanno rovinato i capelli.
1: Ciao.
0: Sembra che hanno visto l'anticristo. Mi è capitato.
1: Lo so.
0: 2 settimane fa sono andata a una festa, c'era una ragazza. Ha dei capelli ancora abbastanza belli, ma mi ha detto, io faccio tutto io, perché i parrucchieri,
2: ai.
0: Ma dovevate guardare la sua faccia, era una cosa allucinante.
2: Amici,
0: va bene, ciao.
1: Ciao,
2: un
1: ciao.
2: Un ultimo saluto dalla mia coda. È stato bello, grazie a tutti.
1: A tutti i capelloni del Canton Ticino, ciao.

0: Dal 17 al 20 settembre torna Autonas. 166 vetture, 47 marche e le principali novità del mondo dell'automobile esposte nel più grande salone open air della Svizzera. Autonas, da 45 anni, la storia dell'auto a Lugano.
1: Da sempre Renault costruisce auto da vivere, anche quando i tempi cambiano e con essi l'energia. Scoprite la nostra vasta gamma di veicoli ibridi ed elettrici e approfittate del leasing allo 0% con manutenzione e assicurazione su tutti i modelli Renault E-Tech Electric. Al Rendezvous Renault dal 9 al 19 settembre in tutta la rete Renault Ticino, renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
3: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: Non facciamo loghi. Non facciamo siti. Non facciamo social. Non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.
1: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
2: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
3: Solo?
2: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
3: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
4: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
5: Buongiorno, sono le 9:58.
4: Il segnale orario è offerto da Suzuki, pronta per l'avventura. Ora con i modelli speciali Pit Sulai 4x4.
6: Ticino News.
7: Alessandro Cocca al microfono. L'email inviata da Claudio Zali ai vertici dell'EOC, nella quale, senza troppi giri di parole, il ministro dimissionario ordinava l'assunzione di una sua conoscente, torna a far discutere la politica. I verdi liberali interrogano il governo sulle raccomandazioni personali dei consiglieri di Stato nelle assunzioni pubbliche e parapubbliche, chiedono in particolare se si tratti di un episodio isolato, di una prassi consolidata. Vogliono inoltre sapere quali regole disciplinino queste segnalazioni e come vengano gestite e registrate nelle procedure di selezione. L'obiettivo, scrivono, è garantire imparzialità, trasparenza e parità di trattamento fra tutti i candidati. Dopo la canicola sono ora le tempeste ad abbattersi sulla Svizzera. Quasi 12.000 fulmini sono infatti caduti sul paese nella notte, il che potrebbe rendere la giornata odierna una delle più colpite di sempre nel mese di settembre. Lo riferisce Meteo Svizzera, secondo cui anche il vento si è fatto sentire. In pianura sono state misurate raffiche fino a 80-90 km orari, con picchi locali oltre i 100, ad esempio nel Canton Turgovia e nel Canton Berna. Un sondaggio rivela 9 svizzeri su 10 sono favorevoli a vietare i social ai minorenni. Gianluca Albisetti.
8: La ricerca è stata commissionata dal sito di notizie Watson e mostra un consenso ampio e trasversale. Il divieto è all'88% nella Svizzera tedesca e all'87% in quella francofona, ovvero le regioni dove è stata condotta questa analisi. Gli esponenti della politica non sono invece così convinti della bontà di un intervento di questo tipo. Le famiglie con figli sono le più favorevoli e fra le principali preoccupazioni di chi sarebbe d'accordo con questa misura, gli interpellati hanno citato la tutela della salute mentale degli adolescenti, il potenziale di dipendenza delle piattaforme, ma anche la diffusione di contenuti dannosi. Al vertice della lista dei social da bandire c'è TikTok, seguito da Instagram e Snapchat. Per quanto riguarda l'età minima, il 39% degli intervistati propone 16 anni con il consenso dei genitori, mentre il 42% ritiene che a quell'età l'accesso debba essere libero. Per la verifica infine dell'età, la maggioranza si dice favorevole all'uso dell'identità elettronica.
7: Chiudiamo con la borsa svizzera, che ha aperto in ribasso la seduta di metà settimana. L'indice dei valori guida SMI segna 13.962 punti, in flessione dello 0,68% rispetto a ieri. Sui corsi sta pesando la chiusura negativa del mercato americano, nonché il prezzo tuttora elevato del petrolio.
4: Questo appuntamento è offerto da Pemocar, il vostro garage carrozzeria di fiducia a Morbio Inferiore.
6: Infotraffico.
7: Traffico intenso fra Ponte Trese e Bioggio, così come tra Contone e Cadenazzo.
9: Buongiorno Ticino, state ascoltando Lolly Day, 2 ore insieme tra ospiti, storie e tanta voglia di stare bene.

Buongiorno, buongiorno, buona mattina, buon mercoledì 9 settembre, abbiamo raggiunto metà settimana, tutto bene dai. Come state? Ve lo chiedo ogni tanto, anzi dovrei chiedervelo tutti i giorni per correttezza. Comunque spero tutto bene, se così non dovesse essere faremo in modo di raddrizzare questa giornata, però dai, già il fatto di svegliarsi senza questo calor tipo Singapore è già buono, già buono. Comunque ben atterrati anche in Lolly Day, in questo mercoledì ci saranno due ospiti, preparatevi, sono emozionatissima, non so voi, però tra pochi minuti ci sarà un ex ambasciatore svizzero che, pensate, ha rappresentato il nostro paese praticamente mezzo mondo, da Roma a Pechino. Parleremo un pochino della vita diplomatica per un ticinese, Tra poco, faremo un sacco di domande e poi ci sarà anche un evento molto interessante dove sarà protagonista questo tardo pomeriggio presso l'Università della Svizzera Italiana, quindi presso l'USI. Seconda telefonata con una dottoressa, parleremo di un problema che secondo me accomuna molte persone. Avete in mente quello fischio nelle orecchie? Perché ogni tanto sentiamo quel fischio? Cosa posso fare per attutirlo? Perché inizia? Perché smette? Insomma, ne parleremo in compagnia della dottoressa Alessia Pennacchi, direttamente dall'ospedale regionale di Lugano. Questa, insomma, le due domande che ci accompagneranno questa mattina all'Holly Day, ovviamente tutto contornato dalla nostra meravigliosa musica e da voi, dai vostri messaggi. Quindi se volete lasciare il segno, io vi aspetto.

0: È stato ambasciatore svizzero in Italia e in Cina, ha rappresentato il nostro paese in diverse parti del mondo e oggi è una voce autorevole quando si parla di politica internazionale. Con noi Bernardino Regazzoni, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Io parto subito con le domande per non perdere tempo e quindi spieghiamo un po', un ambasciatore può dire sempre quello che pensa o deve imparare a trattenersi?
1: Ma direi piuttosto la seconda cosa, perché è una buona norma dire quello che si pensa, ma in privato, in pubblico e soprattutto quando si ha una funzione che non è necessariamente quella di ambasciatore, ma anche un'altra funzione pubblica di responsabilità, quello che dici è in funzione dell'interesse del paese o dell'impresa che rappresenti, quindi decisamente controllare quello che si dice.
0: Dobbiamo ricordarcela questa norma in generale. Qual è la situazione più delicata in cui si è trovato pensando qui non posso sbagliare nemmeno una parola?
1: Ma direi in nessuna situazione si può sbagliare una parola, però ecco, non è che sia una questione di controllo, di autocontrollo continuo e ossessivo, è molto di più, diciamo, quando dopo un po' sai fare una cosa ti vengono le parole giuste, quindi non è che devi pensare a non sbagliare, ma diciamo più o meno automaticamente vengono le parole giuste. E forse anche la cosa interessante, divertente, è anche trovare le parole giuste, dire il modo giusto di dire le cose in maniera per farle passare, adattandole all'interlocutore, alla situazione.
0: Ecco, come si impara a comunicare in un ruolo così importante?
1: Io dico sempre questo esempio, non è una scienza, la diplomazia è artigianato. L'artigianato si impara con dei buoni maestri, quindi degli esempi che poi restano in mente magari anche per decenni dopo. E poi ci sono, non direi trucchi del mestiere, ma modi di fare, anche quelli si acquisiscono. E non c'è un manuale in ogni caso, sì, le grandi linee magari sì, ma il lavoro quotidiano si impara con dei buoni maestri.
0: Quando due paesi non vanno d'accordo, cosa succede davvero dietro le porte chiuse?
1: Ma possono succedere tante cose, insomma, la prima è l'espressione del dissenso, della divergenza, quindi tipicamente, come dice lei, dietro porte chiuse, sono due cose completamente diverse, porte chiuse o porte aperte. Porte aperte risponde ad un'altra logica, che è una logica di comunicazione, ma porte chiuse è dove succedono le cose altrettanto importanti che in pubblico. Quindi l'espressione del dissenso, la definizione del dissenso, quando le cose sono gravi, magari, ecco, c'è una posizione contro un'altra, ma poi c'è, ed è lo scopo della diplomazia, a poco trovare dei punti in comune, un terreno d'intesa e direi un ingrediente che ricordo sempre quando mi si pone questo tipo di domande, c'è un ingrediente indispensabile, prima o poi, più poi che prima, è la fiducia reciproca. Senza l'insorgere della fiducia reciproca non si va da nessuna parte.
0: Insomma, come tutti i rapporti quotidiani, quindi si basa sulla fiducia.
1: Direi di sì.
0: Dopo tanti anni in giro per il mondo, c'è un'abitudine o un'usanza di un altro paese che si è portato a casa?
1: Ma sicuramente ne ho presa qualcuna. Una molto banale. Quando nel contare sulle dita di una mano, noi di solito cominciamo dal pollice, ma in tante altre culture si comincia dal mignolo. E io guardandomi intorno a me, credo fossi in Asia del Sud, in Sri Lanka, ho visto questo modo attorno a me e così per simpatia ho cominciato a farlo e credo che mi sia restato. Quindi uno è il mignolo e non il pollice.
0: E chiudiamo questa chiacchierata con la domanda della piccola Bianca. Sentiamo un po'.
2: Gli ambasciatori hanno dei segreti che non possono nemmeno raccontare alla famiglia.
1: Questa è una domanda molto bella e molto importante perché devo dire ho condiviso questa carriera con la mia famiglia, ma soprattutto con mia moglie, e credo che sia stata infine il mio migliore consigliere. Quindi diciamo ho condiviso magari non tutto, ecco, sulle questioni di non lo so, però è stata il mio migliore consigliere, quindi direi sì, diciamo ci vuole confidenzialità, ma nel mio caso, se me lo chiede la nostra piccola amica, io direi che ho condiviso i miei segreti con mia moglie.
0: Grazie signor Regazzoni, io l'ho chiamata anche per lanciare l'appuntamento di questa sera, perché all'USI si parla del nuovo disordine mondiale e del ruolo di Svizzera e Italia. Che cosa succederà?
1: Grazie di questa occasione, sì, alle 18.30 nell'auditorio dell'USI, Lucio Caracciolo in dialogo con me parleremo di Svizzera e Italia nel nuovo disordine mondiale, quindi cominciamo da Svizzera e Italia, ma poi anche il posizionamento reciproco dei due paesi nel mondo e una carrellata sulle grandi questioni della geopolitica attuale.
0: Quindi appuntamento da non perdere questa sera all'Università della Svizzera Italiana alle 18.30 con Bernardino Regazzoni. Io la ringrazio del suo tempo e spero di poterla sentire sulle nostre frequenze anche in futuro.
1: Grazie dell'invito.
0: Buona conferenza.
1: Grazie.

0: Lolly Day, tutta da vivere. Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli l'Isamy Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. Tre superfici, cinque campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. All'Isamy, a Cadempino. Maggiori info su lisamytennis.ch.
1: È il momento giusto per passare a Mercedes-Benz da Vinteler. Per l'anniversario Mercedes-Benz, speciale promozione leasing allo 0%. Proprio così, 0%. Promozione valida sui modelli Mercedes-Benz a trazione integrale e 4MATIC su ordinazione e in pronta consegna. Solo per un periodo limitato. Trova la vettura dei tuoi sogni da Vinteler a Giubiasco e Riazzino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Non facciamo loghi. Non facciamo siti. Non facciamo social, non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.
3: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
4: Solo?
3: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
4: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
5: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
6: Cantina piena? Ci penserà Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
7: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
8: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
9: Amore, mi compri una nuova cucina?
10: Fatto.
9: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
10: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

arrivate delle domande da parte vostra, però purtroppo avevo già congedato il nostro ospite, l'ex ambasciatore Bernardino Regazzoni, che però potrete vedere questa sera all'USI, all'Università della Svizzera Italiana, proprio per parlare un po' di questo disordine mondiale e del ruolo che hanno Svizzera e Italia. Quindi ci si potrà anche confrontare, ci sarà anche il geopolitologo Luca Caracciolo, l'ex ambasciatore appunto svizzero Bernardino Regazzoni. Io la trovo un'occasione veramente utile per capire come sta cambiando lo scenario internazionale e quali conseguenze può avere anche per noi qua nella Svizzera italiana. Quindi appuntamento alle 18:30, onestamente da non perdere, non pubblicizzo mai nulla, però appoggio queste iniziative, perché vivere informati vuol dire vivere consapevolmente e questo secondo me è prezioso. Allora, un po' di traffico viene segnalato tra Ponte Tresa e Bioggio da parte di Via Swiss proprio in questo momento, e disagi ancora presenti alla rotatoria dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo. Questo è quanto ci sta scrivendo Via Swiss. Tra poco i vostri saluti.

doveroso leggere i vostri saluti, i vostri messaggi, perché siete sempre con noi. E quindi buongiorno cara Tiziana, buon mercoledì anche a te. E poi un saluto al Lupo che mi manda praticamente, credo che il Lupo, ma Lupo sei al mare, sei in vacanza o sei a passeggio lungo lago a Caslano? Perché è arrivata la foto di questa roccia con scritto baci coi sassolini, è bellissima, veramente la condivido su Teleticino perché è un'opera d'arte ormai. Poi buongiorno anche al nostro Luca che ci aggiorna praticamente ogni mattina sulle condizioni del nostro cantone. E bene, vedo che la foto è andata in onda anche no, e quest'oggi è arrivata una foto con vista del San Salvatore con un cappello di nuvole da una fresca ruvigliana, e infatti si vede proprio questo cappellino in cima al San Salvatore, molto carino, cielo blumbeo. Poi altri messaggi erano ovviamente le domande, le vostre domande per l'ex ambasciatore svizzero, e ripeto, potreste ovviamente rigirargliele questa sera all'USI alle 18:30. Poi grazie dei saluti, grazie del caffè, do il buongiorno anche a Lelito. Ah, ci sono dei vocali da ascoltare, adesso torno indietro a recuperare tutto quanto e condivido ovviamente tra pochissimo. Avete voglia, dicevo, di lasciare la vostra traccia? Lo potete fare con un messaggio allo 079 449 9537. Stavo dando il mio numero.

0: canzone del 1998, ma registrata da Tupac già nel 1994. Poi purtroppo quando mancò venne tirata fuori dal cassetto e direi che il successo è stato molto esplosivo. Sono le 10:41 minuti, è il momento della pubblicità, a tra poco.
1: Lolly Day, bella da sentire.
2: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
3: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 20

0: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casino Lugano.
2: Auto Ronchetti presenta.
3: Ma sei sicuro che ci sia tutto?
2: Tranquilla, la Niro è enorme. Valigie, passeggino, borse e il tuo shopping del weekend.
3: Allora sì che è spaziosa.
4: Nuova Kia Niro. Più spazio, più libertà. L'utilitaria full hybrid pensata per ogni stile di vita. Comfort e tecnologia intelligente. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio.
5: Mega festa all'Agriturismo Giannella di Leggia, da giovedì 10 a domenica 13 settembre. 4 giorni di attività per grandi e bambini, mercatini e maxi liquidazione di jeans shop abbigliamento.

0: dalle 10.30 alle 19. Domenica aperti. Bar sempre aperto. Cucina dalle 12.
1: Sabato 12 settembre il quartiere Maghetti viene avvolto nuovamente da un'atmosfera parigina creata da una selezione di espositori: antiquariato selezionato, abiti vintage di lusso, vinili, gioielli vintage, creazioni esclusive, selezione di fiori e molto altro. Ingresso libero dalle 10 alle 19. Vi aspettiamo!
2: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
3: Questa è Radio 3i.

Bellissima questa canzone di Teddy Swims, che ha avuto un'idea geniale secondo me per raccontare la fine di una storia. Invece di chiedersi come tornare insieme, ha immaginato di poter vivere la storia d'amore al contrario, e così è nata Break Up in Reverse. Quindi si parte da un cuore distrutto, da una stanza distrutta, e poi si ricostruisce tutto quanto, no? Vita compresa, ovviamente. Bellissima. Noi dopo le 11 ci collegheremo con il reparto di Otorino Laringoiatria, sono riuscita a dirlo, perché parleremo del fischio che ogni tanto si sente nelle orecchie, da cosa è dovuto, se lo stress incide, cosa fare. Insomma, pochi minuti in compagnia della dottoressa Alessia Pennacchi, ma buoni ovviamente, pochi ma buoni, è un po' il nostro, come si dice, non il nostro mood, il nostro motto di Lolly Day ovviamente. Saluto tutti gli HCAP all'ascolto, sperando che possano avere una buona giornata.

0: Holiday. E non è un giorno qualunque.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: Da Risparmio Casa fino al 26 settembre,
3: poltrona gaming Neo 63x60x108x118 cm, 48,80 franchi. Macchina del caffè Necchi, compatibile con capsule Nespresso, 48,80 franchi.
2: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino.
4: Il benessere ha un nuovo indirizzo, il 1° ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narin a Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
5: Mega festa all'Agriturismo Giannella di Leggia, da giovedì 10 a domenica 13 settembre. 4 giorni di attività per grandi e bambini, mercatini e maxi liquidazione di jeans shop abbigliamento. Dalle 10.30 alle 19, domenica aperti, bar sempre aperto, cucina dalle 12.
6: Sono arrivati gli Emil Frey Days.
7: Fino al 20 settembre da Emil Frey Ticino trovi tante occasioni di qualità con incentivi fino a 2.000 franchi. E se preferisci il leasing, approfitta di un tasso dall'1,99%.
6: È il momento adatto per scegliere la tua prossima auto. Emil Frey Days. Occasioni da non perdere. Da Emil Frey in Oranco, Lamone e Balerna.
8: La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
9: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
10: Vediamo se indovini. Dal 1914 realizziamo superfici che durano nel tempo. Ci conoscono per la posa a regola d'arte. Puoi scegliere solo le piastrelle oppure un servizio completo. Chi siamo? Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Balerna.
11: È ora di ripitturare i muri di casa, che dici amore?
12: Direi di sì e tra...
11: Trascurati, li abbiamo decisamente trascurati.
12: Certo, ma tra...
11: Travolto di idee? Anche io! Stavo pensando infatti che vorrei cambiare, magari un color vino oppure un color...
12: Sì, va bene, e tra...
11: Tranne il giallo, lo so, hai uno strano rapporto con il giallo.
12: Trapletti Pittori, chiama la Trapletti Pittori.
11: Ah, quella della Vanessa Trapletti!
12: Sì, fanno la consulenza e il preventivo gratuiti sul posto e hanno anche uno showroom a Coldrerio.
11: Davvero?
12: Sì, chiama la Trapletti Pittori.
13: Sono le 10:59 minuti.
0: Ticino News.
14: Alessandro Cocca al microfono. In apertura una notizia dell'ultima ora arrivata proprio pochi istanti fa in redazione, che parla di un'esplosione avvenuta alla centrale elettrica del Ritom a Piotta attorno alle 10 di questa mattina. Sul posto, riferisce Rischio Media, sono già presenti in forza i soccorsi, pompieri, soccorritori di Trevalli Soccorso, elicotteri della Rega, oltre alla polizia che ha isolato la zona. Al momento non sono note cause ed eventuali bilanci, e stando alla RSI, secondo le prime informazioni, vi sarebbe stato un crollo anche con delle persone che sarebbero rimaste coinvolte. Vi forniremo ulteriori dettagli non appena dovesse arrivare qualcosa di più ufficiale. Per il momento voltiamo pagina. Caso Zali, Verdi Liberali interrogano il governo, chiedono chiarezza sulla controversa mail alle OC del consigliere di Stato uscente Gianluca Albisetti.
15: L'email inviata dall'uscente Claudio Zali ai vertici dell'ente ospedaliero cantonale, nella quale il ministro ordinava in sintesi l'assunzione di una sua conoscente, torna a far discutere. Quest'oggi Verdi Liberali hanno inviato un'interpellanza firmata dai gran consiglieri Sara Beretta Piccoli e Massimo Mobilia al Consiglio di Stato, parlando di una richiesta di carattere pubblico. In sostanza si chiede chiarezza sulle modalità con cui membri del governo intervengono nelle procedure d'assunzione pubbliche e parapubbliche. L'obiettivo è verificare che tali interventi siano regolamentati e che tutti i candidati siano valutati con gli stessi criteri. La questione riguarda trasparenza, imparzialità, parità di trattamento e fiducia nelle istituzioni. I Verdi Liberali chiedono di capire se si sia trattato di un episodio isolato o di una prassi più generale. Per questo sollecitano una risposta rapida da parte dell'esecutivo.
14: Gli ambienti economici, il settore dell'energia lanciano un'alleanza per sostenere un accordo sull'energia elettrica fra Svizzera e Unione Europea. Tale intesa è ritenuta fondamentale per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e evitare un aumento dei costi per tutti, ha comunicato l'alleanza. La Svizzera, situata nel cuore della rete europea collegata ai paesi confinanti tramite 41 linee, dipende dalle importazioni durante l'inverno. Un accordo, hanno spiegato, stabilirebbe regole chiare e vincolanti per la cooperazione transfrontaliera. Il costo dei carburanti in Svizzera intanto ha raggiunto i massimi dell'anno. La benzina 95 costa in media 2,05 franchi al litro, la 98 2,16, il diesel 2,30. Da inizio anno i prezzi sono aumentati tra il 24 e il 29%. A pesare, ha spiegato il TCS, il prezzo del greggio, il cambio del dollaro, i trasporti sul Reno, la riduzione della capacità globale di raffinazione. Le prospettive prosegue restano negative, il Brent è tornato sopra i $100 al barile, non si prevedono cali rapidi dei prezzi. Ritorniamo sulla notizia che è stata la nostra apertura: esplosione alla centrale elettrica del Rito Mappiotta, avvenuta attorno alle 10 di questa mattina, stando a Rescue Media. Informazioni al momento ancora frammentarie. Sul posto sono già presenti i soccorsi, i pompieri, i soccorritori di Trevalli Soccorso e un elicottero della Rega, oltre alla polizia che ha isolato la zona. Al momento non sono note cause e bilancio di eventuali feriti.
16: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
0: L'infotraffico.
14: Traffico regolare sulla rete viaria della Svizzera italiana.
17: Questo appuntamento è offerto da Molinari Pittura S.A. Da oltre 75 anni. Molinari Pittura. Passione e professionalità. Info su molinari.ch.
0: Previsioni del tempo.
14: Giornata nuvolosa ma con schiarite, nel pomeriggio aumento della nuvolosità e possibili temporali e rovesci, in seguito graduale passaggio a tempo asciutto con schiarite favoniche a basse quote, massime sui 24 gradi.
18: Santini, la falegnameria di Giubiasco dal 1956, 70 anni di esperienza e passione. Contattaci, ne vale la pena.

0: So che la state attendendo in molti questa telefonata, anche perché è un disturbo, un problema che tocca davvero gran parte della popolazione. Per capire meglio di cosa stiamo parlando, al telefono con noi la dottoressa Alessia Pennacchi, capoclinica di otorinolaringoiatria presso l'ospedale regionale di Lugano. Buongiorno dottoressa.
1: Buongiorno a tutti, grazie mille per l'invito. Sì, oggi parliamo di un fenomeno che praticamente tutti abbiamo sperimentato almeno una volta nella vita, il famoso fischio nell'orecchio, che esatto. Compare anche quando non c'è nessun rumore intorno a noi.
0: Esatto, è vero, è proprio una cosa che abbiamo purtroppo toccato con mano tutti quanti. Ma partiamo con le domande. Quando sentiamo un fischio e appunto intorno a noi non c'è nessun tipo di rumore, da dove parte quel suono? Da dove arriva?
1: Allora, quello che sentiamo si chiama acufene o tinnitus. La cosa curiosa è che non si tratta di un vero suono che arriva dall'esterno, ma è una percezione sonora prodotta dal nostro sistema uditivo. Noi normalmente pensiamo che l'orecchio serva semplicemente a raccogliere i suoni, ma in realtà è soltanto l'inizio di un sistema molto più complesso. Il suono viene trasformato dall'orecchio interno in segnali elettrici che arrivano al cervello ed è poi il cervello a interpretarli come suoni. Quando per diversi motivi l'attività di questo sistema cambia, il cervello può interpretare alcuni segnali come un suono, anche se la sorgente sonora esterna effettivamente non c'è. Infatti l'acufene non è necessariamente un fischio, alcune persone sentono un ronzio, altri un sibilo, un fruscio oppure un suono simile ad una cicala. L'importante è dire però che l'acufene non è una malattia, ma è un sintomo di per sé. Le cause possono essere moltissime e spesso non indicano nulla di grave.
0: Ecco, ma perché a volte compare all'improvviso e poi dopo pochi secondi sparisce?
1: Questo capita molto frequentemente, magari siamo tranquillamente seduti, improvvisamente compare un fischio molto acuto in un solo orecchio che dopo 5, 10, 20 secondi scompare. Nella maggior parte dei casi, quando è molto breve, occasionale, scompare completamente, è un fenomeno benigno e può essere legato a una momentanea variazione dell'attività dell'orecchio interno delle vie uditive. Non significa automaticamente che stiamo perdendo l'udito e non significa che abbiamo una malattia dell'orecchio. Diventa invece diverso se il rumore rimane per ore o giorni e si ripete frequentemente oppure diventa costante, quindi in quel caso vale la pena capire se ci sia una causa sottostante.
0: Lo stress, magari la stanchezza oppure la musica ascoltata in maniera troppo forte, a volume alto, possono far comparire oppure peggiorare la situazione di questi rumori, di questi fischi?
1: Allora, assolutamente sì, ma con meccanismi un po' diversi, perché lo stress e la stanchezza non necessariamente danneggiano l'orecchio, ma possono rendere il nostro cervello molto più attento all'acufene, un po' come un rumore del frigorifero. Durante il giorno non lo notiamo, mentre la notte, quando tutto è silenzioso, improvvisamente sembra fortissimo. Quindi più siamo stressati, dormiamo poco, ci concentriamo sul fischio, più il cervello tende a portarlo in primo piano. E questo può creare un circolo vizioso, sento l'acufene, mi preoccupo, lo ascolto ancora di più e quindi poi lo percepisco ancora più forte. La musica ad alto volume invece può avere anche un effetto diretto sull'orecchio interno. Dopo un concerto o una serata in discoteca può capitare di tornare a casa con le orecchie ovattate e un fischio, e quello è il segnale che l'orecchio è stato sottoposto ad un importante stress acustico. Se succede, sarebbe bene concedere alle orecchie qualche ora di tranquillità e evitare di trasformare queste esposizioni in un'abitudine. Con esposizioni intense e ripetute infatti il danno può diventare permanente. Vale lo stesso per le cuffie e le cuffiette. Non sono le cuffie di per sé il problema, ma soprattutto il volume e per quanto le utilizziamo.
0: Certo, ma quando questo fischio nelle orecchie dovrebbe farci dire è meglio che vado a farmi controllare, insomma?
1: Allora, un fischio occasionale di pochi secondi che capita raramente, poi scompare, normalmente non ci deve preoccupare. Un controllo otorino è invece consigliabile quando l'acufene persiste, soprattutto se dura per giorni o settimane e se è presente prevalentemente in un solo orecchio, oppure se ci sembra associato ad una riduzione dell'udito. Ci sono poi alcune situazioni alle quali prestare maggiore attenzione, per esempio, se l'acufene compare improvvisamente insieme a una perdita improvvisa dell'udito da un orecchio, è molto importante farsi valutare rapidamente da un medico, perché alcune forme di sordità improvvisa devono essere trattate precocemente. È bene anche controllare anche un rumore che sembra andare ad un ritmo con il battito del cuore, quello che chiamiamo acufene pulsatile, perché ha caratteristiche diverse dal classico fischio e merita un approfondimento. Naturalmente una valutazione è indicata anche se insieme all'acufene compaiono vertigini, dolore, sensazione all'orecchio o altri sintomi neurologici.
0: Questo è importante. Tra l'altro sono arrivati tantissimi messaggi mentre lei sta parlando via WhatsApp e vedo che man mano che proseguiamo sta rispondendo a tutte le domande, quindi abbiamo anche accontentato il pubblico. È il momento della domanda della piccola Bianca, sentiamo che cosa chiede.
2: Perché non dobbiamo pulirci le orecchie con i cotton fioc?
1: Allora, ciao Bianca, questa è una bellissima domanda perché in realtà il nostro orecchio è già progettato per pulirsi da solo. Il cerume non è sporco, serve a proteggere la pelle del condotto uditivo, mantiene il giusto grado di umidità e contribuisce anche a proteggerci da batteri e microrganismi. La pelle del condotto lentamente trasporta il cerume verso l'esterno. Quando noi andiamo ad infilare il cotton fioc, spesso facciamo esattamente il contrario. Invece di togliere il cerume, lo spingiamo più in profondità e rischiamo di creare un tappo. Inoltre possiamo graffiare la pelle del condotto e andando troppo in profondità rischiamo anche di traumatizzare il timpano. Quindi la regola semplice per tutti e anche per i bambini è: puliamo solamente quello che arriva spontaneamente all'ingresso dell'orecchio, mentre all'interno del condotto uditivo non dobbiamo infilare nulla.
0: Ecco, abbiamo anche imparato un consiglio pratico utile assolutamente per tutti. Dottoressa Alessia Pennacchi, grazie di cuore per queste preziose informazioni, a lei e a tutto il suo staff, buon lavoro.
1: Ringrazio voi, grazie per l'invito ancora.

0: posso salutare AIL. So che ascoltano. Allora, mi ha detto un uccellino che ascoltate Radio 3i. Allora mi sembra doveroso mandarvi un bel saluto, grande, grande, grande, con un abbraccio ovviamente. Un saluto anche da parte di Roberto. Ecco, abbiamo anche fatto i messaggeri. Mi piace fare la picciona viaggiatrice.
1: Lolly Day, dolce fuori, potente dentro.
2: Sai, pensavo di comprare un SUV, ma voglio che sia anche efficiente, grande fuori ma piccolo nei consumi, ma anche potente, elegante.
3: Allora vuoi un HR-V?
4: Nuovo Honda HR-V, eleganza, potenza e risparmio assoluto. Tuo con premio di 4.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprilo nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
6: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centro Serramenti Ticino. Centroserramentiticino.ch.
7: Da IKEA fino al 27 settembre ricevi il 15% di sconto su tutti gli armadi PAX. Offerta valida per i nostri soci IKEA Family e IKEA Business Network. Il tuo nuovo armadio PAX ti permetterà finalmente di sistemare tutte quelle t-shirt che non indossi mai, ma che ami comunque. IKEA.
8: A tutto Pilates. Alla scuola Club Micros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
9: Renault. Da sempre Renault costruisce auto da vivere, anche quando i tempi cambiano e con essi l'energia. Scoprite la nostra vasta gamma di veicoli ibridi ed elettrici e approfittate del leasing allo 0% con manutenzione e assicurazione su tutti i modelli Renault E-Tech Electric. Al Rendezvous Renault dal 9 al 19 settembre in tutta la rete Renault Ticino, renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
10: Ma questa è davvero una carrozzeria? Sì, ma tutta da scoprire. Carrozzeria Melis Daniele S.A. Moderna, spaziosa, all'avanguardia e con tanti servizi per te. Danni da grandine, cristalli, ritiro a domicilio. Inoltre, 5 veicoli di cortesia gratuiti. Carrozzeria Melis a Novazzano, in via Resiga 14. La carrozzeria che non ti aspetti.

Sono le 11:25 oggi, tra l'altro è mercoledì, quindi giornata corta per i bimbi delle scuole dell'obbligo. Si va a casa a pranzo o dalla mamma diurna o dalla nonna o dall'amico, insomma oggi si pranza fuori istituto scolastico, mettiamola così. Allora, il Pepe dice: volevo comunicare che la via San Gottardo da Massagno in direzione stazione è stata riaperta. La sentiamo che si apre? Ecco, è stata riaperta e magari si fluidifica un po' il traffico su via Besso. Speriamo, Pepi, grazie per questa buona notizia. Speriamo appunto che possa portare un po' di ossigeno in altre zone della città di Lugano. Sono arrivati, dicevo, molti messaggi con domande su i problemi con le orecchie, quindi magari si tappano improvvisamente oppure sento un fischio 24 ore su 24. Io vi consiglio di parlarne al vostro medico di famiglia oppure al farmacista, perché anche i farmacisti possono fare delle consulenze prima di andare ovviamente da un medico. Non sottovalutate, sicuramente non sono cose gravi, però sono fastidiose. Qualcuno ad esempio diceva: mi si tappano da un momento all'altro le orecchie. Ecco, potrebbe essere sinusite, potrebbe essere necessaria una pulizia da parte di un otorino. Ecco, andate a parlarne con chi di dovere, sempre, almeno vivete bene tranquilli, no? Allora, 11:26, altri messaggini. Beh, ci sono ancora dei vocali da ascoltare, c'è anche il nostro French, sentiamo? Eccolo, buona giornata, un bacione, un saluto particolare a tutti i miei colleghi che saranno in fermento in questo periodo, giusto? Ufficio tassazioni.

Sono le 11:33 minuti, domani avrò un ospite in studio, quindi facciamo una pausa dalle nostre telefonate e domande di Lolidea. Avremo un ospite e gli ospiti, come sapete, portano consulenza, quindi potrete mandare tutte le vostre domande. Si parlerà di capelli e salute, insomma, anche del cuoio capelluto. Venerdì invece, è l'11 settembre, mi sembra doveroso ricordare l'11 settembre, 25 anni dall'attentato, insomma, alle Torri Gemelle di New York, e ne parleremo telefonicamente perché lei si trova all'estero, è una giornalista e l'11 settembre del 2001 si trovava proprio lì. Quindi con lei parleremo un pochino di cosa ha sentito, cosa si ricorda, cosa ha vissuto in quelle ore veramente forse tra le più drammatiche della storia degli Stati Uniti. E poi dopo, nell'ora successiva, alle 11, ospiteremo invece un insegnante, una soressa, come si suol dire, liceale, che negli anni 90, quindi proprio a ridosso, poco prima di questo attentato, lavorava e insegnava negli Stati Uniti. Ora è qua e insegna, insomma, in un liceo del Luganese. Con lei andremo a ripercorrere in maniera un po' più leggera gli Stati Uniti visti e vissuti dagli occhi di una lavoratrice europea, e vi assicuro che è una miniera di informazioni interessanti e talvolta anche divertenti.

0: Lolly Day. Tutta da vivere. Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
1: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbaga a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbag Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
3: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
4: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
5: Torna la festa di Redde, sabato 5 e sabato 12 settembre, sulla collina di San Clemente in Capriasca. Vivi per poche ore in un villaggio medievale, mercatino, musica, animali, accampamenti, combattimenti, tiro con l'arco e spettacoli per grandi e piccini. Maggiori info su festadiredde.ch con il sostegno di Banca Stato.
6: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
7: Marino Bernasconi.
6: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
8: Il 18 e 19 settembre torna il Festival Volkswagen. Solo da Tognetti Auto scopri una selezione di Volkswagen nuove in pronta consegna con vantaggi esclusivi, condizioni speciali sul leasing o uno sconto extra con pagamento in contanti. Polo, Golf, Tiguan e tanti altri modelli ti aspettano. Registrati all'evento e vivi due giornate dedicate al mondo Volkswagen. Sabato ti aspetta anche il food truck. Vieni a trovarci da Tognetti Auto a Gordola. Info su www.tognetti.ch.
9: Volkswagen.
10: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
11: Giungono aggiornamenti sull'esplosione avvenuta questa mattina alla centrale idroelettrica dell'Arito Mappiotta. Informazioni al momento ancora frammentarie, non sono arrivati al momento comunicati ufficiali da parte delle autorità, tuttavia fa sapere Rescue Media che sul posto sono in forza i soccorsi, pompieri, soccorritori di Trevalli Soccorso, elicottero della Rega, oltre alla polizia che ha totalmente isolato la zona. Stando alle ultime informazioni si sarebbe verificato un crollo di parte della struttura che avrebbe anche coinvolto delle persone. Al momento non sono note le cause, il bilancio di eventuali ferite. Vi aggiorneremo nel corso dell'edizione di Mezzogiorno.

Come avete sentito, la nostra redazione sta seguendo ormai da un'ora l'esplosione alla centrale elettrica del Ritom. C'è stato questo aggiornamento dove confermano che è crollata parte della struttura, stanno intervenendo ovviamente i soccorsi in forze, ci sono i pompieri, i tre valli soccorso, elicottero della Rega, c'è la polizia, insomma, che ha isolato tutta la zona e sono in attesa di ulteriori aggiornamenti. Come avete capito, la redazione entrerà senza necessità di attendere il punto 58 per informarvi.

Sono le 11:50, come detto, rimanete con noi anche per capire che cosa è successo e cosa sta succedendo alla centrale elettrica del Ritom a Piotta. La redazione sta lavorando proprio per darvi delle informazioni più concrete e complete, soprattutto nell'appuntamento di Ticino News Giorno delle 11:58 minuti. Io vi ringrazio per questa bella mattinata, vi auguro per quanto possibile una buona continuazione. L'appuntamento con l'Holiday sarà per domani alle 10. Tra poco, come detto, Ticino News Giorno.

0: Giornata e Radio 3 te le suona.
1: Apparecchi acustici vecchi, non più funzionanti, da rottamare? Non lasciarli nel cassetto. A settembre portali nei centri Belotti. Ricevi subito 1.000 franchi per l'acquisto dei tuoi nuovi apparecchi acustici. Belotti Ottica Udito. Passione per i sensi.
2: Auto Ronchetti presenta.
3: Però, hai visto la nuova Kia Seltos? Sembra arrivata dal futuro.
4: Non sembra, lo è. Design deciso, interni spaziosi, tecnologia intuitiva e assistenza alla guida avanzatissima.
5: Nuova Kia Seltos, full hybrid anche con trazione integrale 4x4. L'evoluzione tecnologica di un vero SUV. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio.
6: Dal 17 al 20 settembre torna AutoNAS. 166 vetture, 47 marche e le principali novità del mondo dell'automobile esposte nel più grande salone open air della Svizzera. AutoNAS, da 45 anni, la storia dell'auto a Lugano.
7: Scopri la magia di Disney. Fino al 22 settembre, al Mercato Resega, vivi un'esperienza indimenticabile con le attrazioni dedicate a Winnie the Pooh, Stitch, Frozen e tanti altri personaggi amatissimi. E in più, partecipando, puoi vincere uno straordinario soggiorno a Disneyland Paris. Non mancare, ti aspettiamo al Mercato Resega.
8: Vedere bene comincia con un esame della vista. Da Filman è sempre gratuito. Sì, sempre, per tutti. Passa a trovarci, oppure prenota il tuo appuntamento su filman.ch. I tuoi occhiali, Filman.
9: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia, senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
10: Amore, mi compri una nuova cucina?
11: Fatto.
10: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
11: Fatto. Realizza i tuoi progetti in Flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
12: Sono le 11:58.
13: Ticino News, giorno.
14: Rito, esplosione alla centrale idroelettrica, soccorsi in azione, ignote le cause, sarebbero rimaste coinvolte persone.
15: Caso Zali, Verdi Liberali interrogano il governo e chiedono chiarezza sulla controversa mail alle OC del consigliere di Stato uscente, nelle TG le argomentazioni dei firmatari.
14: Carburanti, prezzi ai massimi nell'anno in Svizzera, dall'inizio del 2026 i rincari arrivano al 29%, all'orizzonte nessun calo, il petrolio infatti torna sopra i $100 al barile.
15: Meteo, spesso nuvoloso con rovescio temporale possibili nella seconda parte della giornata, verso sera poi passaggio a tempo asciutto, massimi attorno ai 24 gradi.
14: Mercoledì 9 settembre, ben ritrovati, Ticino News giorno, l'informazione di metà giornata sempre in diretta al mio fianco, Gianluca Albisetti. Ciao Gianluca, buongiorno.
15: Buongiorno anche da parte mia.
14: In apertura, l'esplosione avvenuta questa mattina alla centrale idroelettrica del Ritom, e in studio ci ha raggiunto anche Robert Kröschmar. Robert, buongiorno a te.
16: Buongiorno a tutti, esatto, vi dobbiamo aggiornare su quello che sta succedendo in Leventina. Va detto, è ancora tutto in evoluzione con un ampissimo intervento di mezzi di soccorso tra polizia, appunto Tre Valli Soccorso e anche la Rega. Quello che sappiamo è che poco dopo le 9:30 di questa mattina c'è stato un incidente importante alla centrale idroelettrica del Ritom a Piotta. Stando alle informazioni emerse fino a questo momento, sembrerebbe esserci stata un'esplosione, però anche questa ipotesi, va detto, non è al momento ancora confermata. Si parla poi di un crollo di una parte della struttura della centrale e dalle ultime informazioni sembrerebbe che abbia coinvolto due persone. Al momento non sono note le loro condizioni. L'accaduto inoltre sembrerebbe abbia interessato l'area della vecchia centrale, non quindi quella nuova che dovrebbe entrare in funzione, lo ricordiamo, nel 2027. Come detto, la situazione è in fase di evoluzione, le informazioni sono ancora frammentarie, per ora non ci sono ancora ipotesi sulle possibili cause.
14: Grazie Robert, ti chiedo di rimanere con noi qualora ci fossero aggiornamenti dell'ultimo minuto. Gianluca, noi ora apriamo una finestra sulla politica. Luca.
15: Sì, perché l'email inviata dall'uscente Claudio Zali ai vertici dell'ente ospedaliero cantonale, nella quale ricordiamo il ministro ordinava in sintesi l'assunzione di una sua conoscente, torna a far discutere. Quest'oggi infatti i Verdi liberali hanno inviato una interpellanza al Consiglio di Stato.
14: In sostanza si chiede chiarezza sulle modalità con cui i membri del governo intervengono nelle procedure di assunzioni pubbliche e parapubbliche. Il testo è presentato dalla gran consigliera Sara Beretta Piccoli.
13: Sì, allora noi chiediamo all'esecutivo se è prassi che si utilizzi questa metodologia per favorire o meno alcune persone in posti di lavoro a livello cantonale o per altre posizioni. La questione è che dopo tutto il marasma che c'è stato, la questione delle mail è andata un po' in secondo piano, mentre secondo noi era una questione di primo piano anche nel riguardo di quanto hanno fatto o non fatto gli altri consiglieri di Stato, perché alcuni erano in copia eccetera, quindi sapevano, e quindi non avendo detto niente la domanda è se è normale che insomma ci sia questo tipo di procedura, ecco. Quindi abbiamo sollevato un po' questa questione. Tra l'altro ieri l'ex procuratore Stauffer aveva detto che appunto che questa tipologia di agire non è diciamo consona, e che quindi lui auspicava addirittura che tutto il Consiglio di Stato venisse diciamo non più rieletto, rispettivamente dovesse andarsene, insomma. Per cui ecco, un po' provocatoria come interpellanza, però solleva un tema che sicuramente è importante.
15: A seguito della tragedia di Cremontana, voltiamo pagina, Lugano stima che tra 4 e 5 mila dei circa 16 mila edifici cittadini dovranno essere sottoposti a controlli antincendio periodici. La città, ha detto il capo di Castero Sviluppo Territoriale Filippo Lombardi al Corriere del Ticino, sta per avviare infatti la mappatura degli immobili e prevede per i nuovi compiti almeno 3 nuove unità amministrative.
14: Sono già stati controllati gli esercizi pubblici a maggior rischio, fra cui una decina di discoteche e locali notturni. Non sono emerse situazioni di grave pericolo, anche se sono stati riscontrati problemi come uscite di sicurezza insufficienti, estintori mal posizionati e cartelli mancanti.
15: Non è una novità, ma i carburanti sono sempre più cari in Svizzera. Benzina e diesel hanno raggiunto i prezzi massimi dell'anno. Ce ne parla Federico Marino.
17: Fare il pieno costa sempre di più. Secondo i rilevamenti del Touring Club svizzero, la benzina senza piombo 95 è arrivata in media 2,5 franchi al litro, la 98 2,16 franchi, mentre il diesel ha raggiunto quota 2,30 franchi. Dall'inizio dell'anno i carburanti sono rincarati tra il 24 e il 29%, un livello ancora inferiore al record del 2022, quando dopo l'invasione russa dell'Ucraina la benzina 95 aveva superato i 2,30 franchi. A determinare i prezzi sono soprattutto il costo del greggio, il cambio del dollaro e i trasporti sul Reno. A questi fattori si aggiunge ora la riduzione delle capacità mondiali di raffinazione legata ai conflitti in Ucraina e in Iran. E le prospettive non sono incoraggianti, il prezzo del petrolio continua a salire. E questa mattina il barile di Brent ha nuovamente superato i $100.
14: In chiusura torniamo sulla notizia dell'esplosione alla centrale idroelettrica del Ritom. Robert, ci sono novità?
16: Sì Alessandro, proprio in questi istanti, poco fa abbiamo avuto una risposta ad alcune domande da parte della polizia cantonale che non parla di esplosione, riferendosi all'incidente di questa mattina alla centrale del Ritom a Piotta, ma conferma che appunto poco dopo le 9:30 si è verificato un grave infortunio sul lavoro presso la centrale a seguito di un evento che ha interessato una parte della struttura. L'evento, spiega la polizia cantonale, ha purtroppo causato il ferimento grave di 2 persone. Sul posto sono intervenuti agenti della polizia cantonale, i pompieri di Biasca e dell'Alta Leventina, nonché i soccorritori di Trevalli Soccorso e della Rega. Per quanto riguarda le cause e l'esatta dinamica di quanto avvenuto, queste sono ancora attualmente oggetto di accertamenti. Questo quanto ci ha risposto la polizia cantonale su quello che è successo questa mattina appunto alla centrale del Ritom. Vi ricordiamo, la situazione è in fase di evoluzione e noi vi aggiorneremo nei prossimi punti informativi. La collega Claudia Rossi sta andando sul posto e vi forniremo ulteriori dettagli non appena sarà possibile.
14: Grazie Robert, è tutto per il momento. L'infotraffico ora.
0: L'infotraffico.
14: Un'unica segnalazione, traffico intenso fra Quartino e Cadenazzo.
0: Previsioni del tempo.
15: Giornata nuvolosa con rovesci e temporali possibili, soprattutto nella seconda parte della giornata, poi verso sera passaggio a tempo asciutto.

0: Buongiorno everyday, buona pausa pranzo, buon mercoledì a tutti, il 9 settembre ben ritrovati. Mezzogiorno e 8 minuti, ufficialmente da questo istante inizia.
1: A pranzo c'è chi ordina dal menù e chi preferisce andare fuori menù. Più musica, più sorrisi.
2: Ma alla fine, contano solo addosso.
1: Benvenuti nell'ora che non segue le regole.

infatti mercoledì metà settimana l'abbiamo raggiunta, poi dal mercoledì pomeriggio in tanti vanno verso la discesa, quindi piano piano si avvicina anche il weekend, ma siamo solo a metà settimana, vero? Per tanti è ancora una lunga giornata di lavoro, per esempio chi ha il turno del pomeriggio solitamente inizia alle 14, quindi dice ancora relax e poi vado al lavoro. C'è chi invece le sta per terminare, c'è chi ha già terminato, c'è chi invece è nel vivo della pappa, della pausa pranzo, la condividerete in mia compagnia, che sono Danny Morandi, per i prossimi 50 minuti. E in questi 50 minuti, oltre alla musica, che è già bella, in palinsesto, pronta, devo raccontarvi di un qualcosa che mi è accaduto quest'oggi. Quasi da rischio divorzio, anche se non sono sposato. Cioè, una all'anno io devo combinarla, Mi sono rifatto, però davvero, quest'oggi ho rischiato tantissimo, tantissimo. Tipo il divorzio, anche se non sono sposato effettivamente, però l'ho fatta un po' grossa, sì, un po' grossa, sì. Cerco sostegno quest'oggi, tra poco ne parleremo. Così, così almeno mi dite la vostra. 079 449 9537, iniziamo con Raff.

FM per inaugurare questa pausa pranzo insieme, dopo i John Bon Jovi ovviamente. Buon mercoledì a tutti. Allora, c'è chi si lancia, aspetta, ti aveva ricordato da mesi di comprare i biglietti per il concerto e oggi è scoperto che è sold out. No, no, no, no, no. Che alleggeriamo un pochettino questa pausa pranzo. Allora, sarà stato almeno da due mesi che mi diceva segnati l'appuntamento del 9, chiamiamolo appuntamento, riunione, colloquio, fai tu all'ascolto. Due mesi, giuro, due mesi, segnatelo, scrivitelo da qualche parte, fai post-it, spargili per casa, visto che tu sei uno di quelli che lo fa. Sì, non ti preoccupare, io, ti preoccupare che la memoria non mi tradisce. Allora, se mi conoscete un pochettino, ho combinato che non mi sono presentato, cioè l'ho fatto ma troppo in ritardo, ad un appuntamento importante, ho rischiato il linciaggio da parte della mia compagna. Come dicevo prima, anche quasi forse il divorzio. Secondo voi, cosa ho mancato di così importante ad inizio settembre? Non ero il solo, indizio, non ero il solo. Non è che era un tête à tête con qualcuno. Diciamo che si era in diversi. Di base, tutti papà. Di base, E dovevi prenotare le vacanze, magari no. Peggio. Poi Jumbo. Lolo scrive: buongiorno Danny, cosa potrei mai aver combinato di così tanto grave? Aspetta che sposto l'asta del microfono. Che si è fatto la barba dopo che lei aveva pulito perfettamente il bagno. No, però mi piace perché è già accaduto. Cioè, una cosa quasi peggio. Cioè, ecco, quella dà fastidio alla ragazza, compagna, moglie, amante. Però c'è quella cosa che ho fatto io, dà ancora più fastidio. Ma non per altro, perché mesi. E di tartassa dicendole. Senti questo bel messaggio. Dovevi fare gli auguri a sua madre e hai mandato il buon compleanno troppo tardi. No. Non è quello. Venghino, signori, venghino. C'è chi si lancia dicendo, mi senti, visita dal ginecologo per un nuovo figlio? Sì, l'abbiamo scelto, è incartato in cefalonato, però ho qualche dubbio ancora per questo nuovo figlio. Ma l'ho usato, capito? Dai che chi mi conosce sa cosa posso aver sgarrato. Rischio il cambio serratura al rientro a casa, però ripeto, sono rifatto, sono riuscito comunque ad andare. Con questo verbo che sto per dire vi aiuto tanto, partecipare, di conseguenza forse me la perdona, forse. La paura prossima che ho è la fatidica domanda: allora, cosa ti hanno detto? Eccola lì. E fu così che Danny lascia una compagna, una bimba, un cane e una casa. Era

0: in compagnia del Morandi. Allora, questo mi fa sorridere, il messaggio che è arrivato sicuramente prima degli ultimi indizielli che vi ho dato, che vi hanno portato alla scoperta di ciò che ho mancato stamattina, o meglio, questo evento importante al quale sono arrivato in ritardo. Dovevi portare fuori la spazzatura è ancora lì, ormai ha preso residenza. Sì, prima di quegli indizi è vero, perché ci si trova nel quartiere con gli altri papà, è vero. E allora, anche oggi, vedi, ci tocca la spazzatura, ormai che ci vuoi fare, che ci vuoi fare? Tra poco leggerò tutti i vostri messaggi giù e ovviamente sì, tanti ci sono arrivati, proprio quella roba lì. Stavo mancando a una delle cose più importanti, direi, da due anni a questa parte. La musica, quella di Luca Carboni, si intitola Le ragazze.
1: Le ragazze ci sorridono,

0: Fuori menù.
1: Fuori menù con Danny Morandi.
2: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
3: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Answer Lift.
2: Answer Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita answerlift.ch.
4: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
5: Casino Lugano.
3: Cosa vede qui?
6: Un body check lungo la balaustra.
7: Un body che? E qui?
6: Un gol in power play.
7: E nient'altro?
6: Ah sì, era in fuorigioco.
7: Se vedi solo hockey, guardalo su La Casa dell'Hockey. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
8: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
9: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
10: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute.

0: mega festa all'Agriturismo Giannella di Leggia, da giovedì 10 a domenica 13 settembre. 4 giorni di attività per grandi e bambini, mercatini e maxi liquidazione di jeans shop abbigliamento. Dalle 10.30 alle 19, domenica aperti, bar sempre aperto, cucina dalle 12.
1: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna d'ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.

0: stupida sfortuna, cazzo a pennello sta canzoncina. Fulminacci, un po' di sfortuna, la memoria corta, quella corta del Morandi. Ciao Emilio!
1: Inizia l'asilo Manel, come la nostra Bea che ha cominciato l'altro ieri. Giusto? L'ho dimenticato? Invece io ho mandato direttamente lei, così non ci sono problemi.
0: Allora no, la piccola Manel in realtà è già qualche giorno che va all'asilo. Il 31 agosto lei inizia, giusto. 31 agosto si è presentata. In realtà quest'oggi, non so perché, dopo 9 giorni a questo punto di asilo nido, ti convocano. Aspetta, leggo un po' di vostri messaggi perché tanti puntavano sull'altra cosa. Visita ginecologica perché diventi papà bis. Papà bis. Noi saremmo super felici. Ciao Ale, no, non è quello. Dovevi andare al primo giorno di asilo nido. Ti sei dimenticato l'inserimento all'asilo nido. Andare al nido con la piccola. Buongiorno Laura. Inserimento al nido. Però un po' inserisce lei e me al nido. Inserimento della piccola al nido. Beh, insomma, il quadro è chiaro. Il nido ci siamo. Col nido ci siamo. Ma in realtà, come dicevo, è già da qualche giorno che lo frequenta. Di conseguenza dice tutto bene. Non so perché scelgono al 9 di settembre. Aspetta che c'è un altro, aspetta, forse Raff.
2: Forse dovevi accompagnare tuo figlio al primo giorno di asilo.
0: Con quella malizia di scemotto ti sei scordato. Peggio, aspetta.
2: Bellissimo Denis, secondo me hai dimenticato il vostro anniversario.
0: No.
2: Un bacione, ciao.
0: Valentina, se fosse accaduto quello, giuro, ci sarebbe stato il cartonato in onda a quest'ora di Denis Morandi. Anniversario! No, non so, dicevo, perché al 9 di settembre viene in mente di fare queste riunioni / colloqui / per ciò che mangeranno durante l'anno. Cioè ti presentano sto plan di settimane con tutto pianificato. Allora domani la bimba mangerà questo, quello. Le attività che faranno sono queste, quelle. Va bene, ci sta. Ma a un certo punto un bel kissen lo mettiamo lì, lo vedete lì quel kissen? Cioè, nel senso, mi fido, pago una retta, mi fido di ciò che fate, giusto? Eravamo increduli noi papà, non eravamo solo papà, per carità, però la maggior parte eravamo noi. Chissà perché mandano noi in queste cosine qua. E poi torni a casa, allora di cosa avete parlato? Cioè l'encefalogramma pari a zero. Però sì, un'ansia, sono arrivato a metà discorso quasi già fatto, quindi ho dovuto chiedere anche agli altri papà cosa è successo, cosa è che hanno detto. Ma niente, solite cose, oggi hanno la pizza, poi mangiano l'ananas a merenda, visto il tempo hai portato gli stivaletti di plastica? Che cosa dovevo portare? Stivaletti di plastica, la mantellina, giusto? Perché vanno al parco giochi anche se bagnato. Perché pare educhi. A cosa? E poi mi va in giro a cercare pozzanghere, ma è. Ah, no, l'inserimento il 31 di agosto, il primo giorno del secondo anno di nido, ha fatto la mamma, ragazzi. Cioè, quello per carità ci mancherebbe. Queste cose abbastanza secondarie, quasi inutili, direi. Chi ci deve andare? Il babà. Comunque, se può interessare, oggi Mel aveva pizza, qualcos'altro a pranzo che già non ricordo, nel corso del pomeriggio ananas.
3: Barbra Streisand.

0: Barbra Streisand.
1: Sapevo di avere la conferma, io sapevo.
2: Secondo me ci mandiamo i papà perché proprio perché non ci importa proprio niente. È una cosa che ci fidiamo. E i papà vanno bene per queste cose che non bisogna ricordare.
1: Fidarsi di un papà che dimentica è eccezionale. Poi saluto anche Eliana che scrive: ciao Danny, qualsiasi cosa tu abbia fatto non sposarti, se ne fai una all'anno, prevenire è meglio che curare. Effettivamente. Sì, comunque dai, andate, passate. Poi saluto il mio amico Carlo. Sei il Carlo che dico io dalla fotoprofilo? Credo proprio di sì. Dice: hai portato la piccola al nido? Vedi che ti ascolto ancora, quindi credo proprio di sì. Ciao Carlo! Credo siano giorni di partenza o prepartenza, se non sbaglio. Ci siamo incontrati l'altro giorno. Mi diceva che partiva per le vacanze meritatissime. Beato lui! Aspetta, stavo andando a riprendere. Ah, ecco, questo mi piaceva, questo qua di Teresa. Il messaggio dice: hai dimenticato di andare al primo giorno di incontro per la scuola d'infanzia della tua piccola. Beh, dice, poco male. Mio padre ha dimenticato di prendere mia sorella dall'asilo. De Teresa, ecco, lì non so se è più grave il dimenticarsi o il non presentarsi al mattino. Non lo so. Comunque, io sto con quel papà lì, scordato di andare a prendere la bimba. Andiamo avanti con la musica. 12:36, buona pausa pranzo. Stai ascoltando Fuori Menù su Radio 3. Ora c'è Miley Cyrus.

0: c'è fuori menù.
1: Fuori menù con Danny Morandi.
2: Amore, andiamo al salone del camper.
3: Così lontano? Sai che da SCS Camper a Cadenazzo trovi gli stessi modelli, assistenza professionale e più vantaggi?
2: Davvero?
3: Fidati, SCS Camper è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati, multimarca garantiti e anche a noleggio. Convenienza assicurata.
2: Wow, andiamo!
4: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
5: Il benessere ha un nuovo indirizzo, il 1 ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narin a Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
6: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
7: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
8: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
9: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbaga a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbaga Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
10: Questo mercoledì alla Splash Spa. Entrata 4 ore, a partire da 19 franchi, sia adulti sia ragazzi. Dai uno splash al tuo mercoledì. Divertiti, rilassati. E per maggiori informazioni, splashespa.ch.

fai stare bene, anche Biagio Antonacci con noi nella pausa pranzo in questo fuori menù. Con l'accento, senza menù o menù. C'è la Babi che scrive: vabbè dai, non è gravissimo, è peggio chi li dimentica lì. Vero, vero, vero, finora mai accaduto. Allora, qualcun altro scrive: mio marito ha sbagliato asilo, Silvia scrive, e la bimba gli dice: ma papà, questo non è il mio asilo. E capita anche questo, cioè, quindi devo prepararmi un pochettino a tutto. Ma io sono e abbraccio virtualmente tutti i papà all'ascolto che combinano disastri, guai come il sottoscritto. Ci sta, dobbiamo imparare, siamo papà, dobbiamo imparare. Poi, saluto Giusy, la ringrazio per questo bel messaggio, ci mancherebbe. Io prima ho detto una sorta di riunione, vedi, comunque Momi lo confermava tramite il messaggio vocale, diceva: mandiamo voi perché sì, è importante, però anche se ti scordi qualcosa fa nulla. Scrive: caro Danny, per quanto riguarda l'alimentazione dei piccoli invece è una cosa molto importante, lo so. Poi c'è chi non può mangiare alcune cose ed è giusto essere informati di cosa passa il convento, ma anche per la sana crescita. E come ricordo, aggiunge, quando mandavo i miei figli già all'asilo c'erano anche alimenti che non si potevano dare, tipo con troppi zuccheri. Vero, vero. Ma io dico, con la retta che pago, come minimo, deve arrivare la cuoca col carrello e dice: si salve, lei è la bambina Maelle? Sì, buongiorno, allora oggi abbiamo un'ostrica Gallardo col caviale di beluga granita allo champagne, abbiamo un risotto allo zafferano di San Gimignano, astice blu, tartufo bianco. Per la retta, come secondo, voglio il filetto alla Wellington con cuore di foie gras. Per la retta che fa? No, scherzo, comunque è stato interessante come riunione. Meo! Si scherza, è vero. Non tutti possono mangiare tutto, quindi è giusto essere informati. Però credo che i genitori sanno di eventualmente di intolleranza dei propri cuccioli. Di conseguenza sei tu genitore che dici alla cuoca o comunque allo staff, no? Chiedo per un amico che deve andare tra l'altro in questi giorni a fare riunione, chiedo. Andiamo avanti con la musica, arriva quella di LP, questa si intitola Golden.

Golden LP, bel disco su Radio 3. Siamo quasi in chiusura dell'appuntamento di oggi di Fuori Menù. Allora, Vani che scrive: sai che poi io parto venerdì, vado a Napoli dall'11 al 14 compresi, e prima che me lo chiedi vado sola. No, no, ma per carità, ci mancherebbe. Buon viaggio, goditelo, bello, bello, bello. Napoli bella, bella, bella. Dicono, vedi Napoli e poi muori. È un detto, è un detto. Danny, una quarantina di anni fa, scrive Roby, quindi una cosa tipo l'altro ieri, ho sentito una frase che dice tutto. Un figlio non nasce con il libretto delle istruzioni, si impara in corso d'opera. Poi saluto Linda, ultimo messaggio che vince su tutti, e scrive Danny, sono Linda, facciamo una situazione contraria. Io figlia, ho dimenticato il mio papà al Ser Fontana. Dovevo andare a prenderlo alle 18, rientrata a casa senza pensieri. Senza pensieri. Alle 18:30 mi chiama: ehi, io sarei qui al Ser Fontana. Ti sei dimenticato del tuo papà? Dice: mi sono sentita talmente in colpa per giorni che il giorno dopo gli ho comprato anche una torta per farmi perdonare. Questo ci sta, cara Linda. Cioè, non ci sta a dimenticare il babbo, però farsi perdonare un attimo. Anch'io ricordo da più ragazzetto, quando combinavo guai, portavo sempre fiori. Spesso mia mamma, perché mio padre, no? Con mia mamma spesso mazzo di fiori, e voilà. E lei mi diceva quella frase che mi risuona ancora nell'orecchio: quando il diavolo si alliscia, vuole l'anima. Io vi saluto, anche perché tra poco c'è l'appuntamento con l'informazione 12.58, quindi le ultimissime da parte della redazione di Ticino News, e a seguire l'appuntamento è quello con i due di troppo, quindi in arrivo anche Luca Ventura. A fra poco, ciao!

0: Radio 3i. Radio 3i. Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
1: Il Mitsubishi Outlander 4x4 è ora disponibile a partire da 39.990 franchi. Ancora domande? Allora correte dal vostro partner Mitsubishi più vicino.
2: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.
3: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
4: Solo?
3: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
4: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
5: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
6: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
7: La tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch.
8: Animo Mediterraneo si rinnova con nuovi colori. Animo Mediterraneo ti porta i sapori mediterranei di carne e pesce. A pranzo a sera scopri pizze gourmet e sfiziosi piatti mediterranei. Animo Mediterraneo, a Mendrisio, in via Agostino Maspoli 37. Ti aspettiamo. Cercaci online.
9: Sono le 12:58.
10: Il segnale orario è offerto da Suzuki, pronta per l'avventura. Ora con i modelli speciali Pit Sulai 4x4.
11: Ticino News.
12: Alessandro Cocca al microfono, centrale idroelettrica del Ritom. Sono due i feriti gravi, la conferma è della polizia cantonale. Gianluca Albisetti.
13: Le informazioni su quanto accaduto questa mattina poco dopo le 9.30 alla centrale idroelettrica della Ritom a Piotta non sono ancora complete. Siamo infatti in una fase di accertamento. Detto questo, la polizia cantonale parla innanzitutto di un grave infortunio sul lavoro a seguito di un evento che ha interessato una parte della struttura. Le persone interessate sono due, entrambe rimaste purtroppo ferite gravemente. Ora, le cause e l'esatta dinamica di quanto accaduto, si parla anche di una possibile esplosione alla centrale, sono attualmente oggetto di accertamenti. In precedenza Rescue Media ha indicato che si tratterebbe di un crollo di una parte della struttura che ha poi attivato le operazioni di soccorso.
12: Tra il 2022 e il 2025 la Svizzera ha rafforzato il sostegno all'italiano, al romancio e alle diversità linguistiche, come emerge dal nono rapporto sul tema. Particolare attenzione alla promozione dell'italiano e del romancio anche fuori da Ticino e Grigioni, dove vivono complessivamente oltre 370.000 persone che parlano queste lingue, in crescita anche gli scambi scolastici. La Federazione Svizzera di Viaggi prevede per il 2026 un calo del fatturato fra il 5 e il 10% in un contesto segnato da incertezze geopolitiche e rincari. Il conflitto in Medio Oriente ha provocato oltre 3.400 modifiche di prenotazione, più di 20.000 richieste, il rimpatrio di oltre 1.600 viaggiatori con costi superiori ai 2,3 milioni di franchi. Gli svizzeri viaggiano meno, ma continuano a privilegiare destinazioni come Spagna, Grecia, Turchia, Canada e Thailandia. Crolla invece l'interesse per gli Stati Uniti. Il costo dei carburanti in Svizzera ha raggiunto i massimi dell'anno. La benzina 95 costa in media 2,05 franchi, il diesel 2,30 franchi. Da inizio anno i prezzi sono aumentati tra il 24 e il 29%. A pesare, spiega il TCS, il prezzo del greggio, il cambio del dollaro, i trasporti sul Reno e la riduzione della capacità globale di raffinazione.
11: L'infotraffico.
12: Andiamo sulle strade dove al momento il traffico risulta essere ovunque regolare.

0: Dove, dove? Ci siamo.
1: Due di troppo. I due di troppo. Due di troppo.
0: Allora, ti dico subito un numero, 100,41.
2: 100,41, cosa
0: potrebbe
2: essere?
0: L'ultima news, ascoltando l'ultima news. So che eri attento sulle news, ho visto.
2: Sì, attentissimo,
0: stai prendendo appunti, tra l'altro.
2: Eh sì, da tradurre in inglese poi.
0: Allora, in base all'ultima news, secondo te 100,41, cosa possono essere?
2: Può essere, beh, i franchi che vinceranno dopo?
0: No.
2: No, perché saranno 500.
0: Esatto, non è quello.
2: Quindi cosa possono essere?
0: In base all'ultimissima, proprio che ha letto Alessandro Cocchis.
2: Le ragazze che ti aspettano fuori. Alla fine della trasmissione.
0: Una volta. Vabbè, provo, te lo dico fuori onda. Vediamo se. Vedo che non sei attento alle news.
2: No, ma sai perché? Stavo preparando una cosa per il programma.
0: Sì,
2: ti giuro! Giuro!
0: Sì.
2: Anche a scuola dicevo così.
0: Aspetta, che qualcuno magari ha scritto. No, un altro messaggio, non c'entra nulla. 100,41. Segnati questo in testa, tra poco te lo dico.
2: Perdonami, sono poco attento.
0: Ci mancherebbe, però non prendere la scusa, stavo facendo altro.
2: Ah, stavo facendo veramente altro.
0: Infatti mando fuori dalla classe. Se... Signor Ventura, ti mando...
2: La rotella che girava nel cervello mentre parlava Ale, lo guardavo.
0: Ma... Wi-Fi che prendeva poco, quindi. Partiamo per il nostro pomeriggio di questo mercoledì 9 settembre e partiamo con il disco di Estelle.
2: And Kanye West, si chiama American Boy.

0: quando vuoi, alunno Ventura.
1: Sto ancora facendo
2: ancora
1: i compiti.
2: Sei ancora quella roba.
1: Vabbè, a scuola vabbè. Non facevo mai niente di compiti,
0: sei,
1: lo sai.
0: Sei proprio un American boy. Sì. Io anche non ero uno che amava studiare, però avevo molta memoria fotografica.
1: Okay.
0: Di conseguenza, quando il professore, barra maestro, insegnante scriveva la lavagna, io prendevo pochi appunti. Questo li faceva innervosire, ma era tutto nella mia memoria.
1: Bravo, bravo, bravo. I fenomeni sono così.
0: Capito? Sì, sì, sì. Allora, buona giornata, ragazzi, da Gloria. Ciao, Gloria. Qualcuno scrive: il prezzo del barile del petrolio, sì, cioè, nel senso, il contesto era quello. 100,41 sono i franchi della benzina che ho messo il diesel.
1: Tu quanto hai fatto?
0: 100,41. Non dirmi i litri perché non li ricordo.
1: Fuori di testa.
0: Sto piangendo. Ma credo che abbia il blocco al 100 franchi e qualcosa la carta per la benzina.
1: 150.
0: Beh, ah, ecco, vedi.
1: Mi pare. Però è una cosa. Io sto pensando di passare all'elettrico, te lo dico.
0: Infatti, quello che mi stavi dicendo fuori onda, io ho un po' paura dell'elettrico.
1: Però parliamone, dai, discutiamo, interlochiamo anche con gli ascoltatori di questa cosa
0: sì,
1: qua.
0: Io ho un po' più paura dell'elettrica, per carità. L'ibrida già, ok, magari mi affascina un po' di più, ma l'elettrico ho quella paura.
1: Ma è che ci sono gli spilli sul sedile?
0: No,
1: che quando ti siedi...
0: non quello, che non so, un cavo sbagliato. Metti che cosa? Il meccanico che sta mettendo, l'elettronico che sta per montarti quella macchina lì famosa.
1: Sì.
0: Quel giorno lì ha le balle girate. E inverte il rosso con l'arancione.
1: E che problema c'è? Chiami Davidone, te lo mette a posto lui.
0: Dai gas, convinto di andare in prima, vai in retromaggio, sfondi qualcosa. Vedi, prossima auto lì ibrida. Elettrico, sei serio? Stanno già arrivando. Con il vomitino, lo dico.
1: Allora,
0: lo
1: però
0: dico.
1: Sì, ci sta. L'ibrido ci sta. Effettivamente è una bella scelta. Però l'elettrico, cioè, se passi all'elettrico e basta.
0: Dici, colonnina, no. Poi. Se devi farti un viaggio, devi programmare anche dove ricaricarti.
1: Ma questa è una stupidata, se ci pensi.
0: Eh beh, sì, cosa?
1: È una stupidata, brother. Perché tu vai in Sicilia, ok, vai a trovare i tuoi genitori con la macchina. A parte che non ci vai perché farti mille passa chilometri. Non lo
0: e poi
1: fai.
0: Secondo te trovi una colonnina in Sicilia funzionante? Dico funzionante.
1: Ti trovi qualcuno sul balcone che ti dice: sì, la lasci pure qua la macchina, lascia pure le chiavi.
0: E poi dici: appena stacca la macchina, riattaccami la lavatrice. Gente che attacca lavatrice, asciugatrice. Quindi trovarle libere. No, sono un pochettino solo spaventato io, ma non per altro.
1: Adesso ti do un aiuto. Se vai a fare un viaggio lungo, te lo programmi. Comunque in ogni caso tu ti fermi per fare un viaggio, anche con la macchina a benzina. E lo programmi per farti una ricarica. No?
0: Che sei, il cellulare?
1: La seconda cosa che tu dicevi: hai paura dell'incendio della macchina,
0: sì,
1: dell'esplosione.
0: Ma perché non so.
1: È raro.
0: Sì, no, questo l'abbiamo chiesto ed è raro. Una ogni 4.000, giusto?
1: Sì. Io sono comunque non
0: quell'una lì, in teoria se la prendo. No, perché ho visto ultimamente che è successo.
1: Sì,
0: gente,
1: sì.
0: Ferma al semaforo che piglia fuoco la macchina ora, con tutto il bene.
1: No, ma lì secondo me perché la coppia all'interno che fa.
0: E non parlo di Leclerc ed Hamilton.
1: No.
0: Allora, io avrei paura dell'auto elettrica, scrive Matt, perché se si scarica e non ho vicino una colonnina ricaricabile, ci sono poche colonnine in giro.
1: Beh, ci sta, questo è vero. Devo essere sincero, in Svizzera un po' di più rispetto, per esempio, alla vicina Italia.
0: Sì, un po' più.
1: Che ne ha un po' meno, e magari in alcuni parcheggi destinati alle elettriche trovi la macchina che ha ancora il motore.
0: La Panda. Lo stai ricaricando? No, sto gonfiando le gomme, dire la verità. Per esempio, quando vai verso lo possiamo dire, l'ex romantica.
1: Sì.
0: Ora hanno messo le colonnine tutte per la Tesla.
1: Esatto.
0: Cioè, sempre, insomma, comunque sono sempre occupate, quindi in tanti ce l'hanno.
1: Sì, perché poi il sistema di Tesla, in questo caso, ti consiglia di fermarti proprio lì.
0: Sì.
1: Ti dice: guarda, che hai un po' di cose attorno, puoi fare questo, quest'altro, puoi andare in radio a trovare il Danny.
0: Qualcuno dice: in Svizzera ci sono colonnine dappertutto, per chi invece ha paura di rimanere senza.
1: Vedi?
0: Sì. Da Basilea, da Airolo. Da Chiasso a Basilea ce ne sono, ce ne saranno.
1: Tante, sì.
0: Voglia. Poi aspetta, prossima auto ibrida. Quindi vanno per l'ibrido. Poi abbiamo qualche vocale, ci si fida? 11 secondi, cosa vuoi che dico?
1: Vediamo.
0: Sto bruciando dentro la testa, senti.
3: Buongiorno ragazzi, complimenti. Non c'ho le colonnine, non è niente, è perché la macchina elettrica, totale elettrica, non è il futuro.
1: Non è il futuro
3: sicuramente.
1: Allora, ci sta, può essere una visione giusta, ma per me che compro magari l'elettrico è il futuro per i prossimi 5 anni. Poi la cambi,
0: sì,
1: e prendi un'altra. No?
0: Allora, Tesla 3 anni di ricariche gratuite, fantastico in Svizzera, top. San Moritz e Sion consumi il 30% della batteria, ci scrive Raff, perché facendo i passi si ricarica in discesa. Costo zero se non pneumatici e liquido lavavetri.
1: Eh sì, alla fine è quello il materiale che va cambiato.
0: Che poi in realtà potremmo chiederlo anche al nostro IT, lui ce l'ha.
1: Sì, lui ti fa gli scherzi, tra
0: che
1: l'altro,
0: anche
1: con
0: le
1: la sua
0: telecamere
1: Tesla.
0: Sulle portiere. Sì. Ti ho visto appoggiare il sederino sulla poltrona. Ma quando? Mica sono io. E ho le pro-

0: Sinclair, I Can Wait. Lui è Kisa, giusto?
1: Kaisa.
0: Ma perché io sbaglio sempre?
1: Non lo so,
0: mi lancio. La prima volta l'ho presentato ho detto Chiesa.
1: Come Fabio. Grande Fabio.
0: Allora, elettrico, un incubo, colonnine, tempi d'attesa lunghi, auto che vengono svalutate tantissimo e pacco batterie che costa come l'auto. È abbastanza?
1: Sì, però ti posso dire una cosa. Io adesso voglio i messaggi di quelli che hanno l'elettrico.
0: Ah beh, sì, che hanno...
1: Perché se tu hai il motore a scoppio e usi quello di go-kart ancora una volta... Ti ascolto fino a un certo punto.
0: Geloso.
1: Tu che hai l'elettrico mi devi dare la testimonianza che sia un buon prodotto oppure no.
0: Meglio di tutto è l'auto ibrida, scrive Lidia. Poi plug-in è la soluzione. Poi qualcuno scrive: in Italia rubano i cavi per vendere il rame. Ah, dalle colonnine.
1: Sì, boh, non so dove possa succedere sta cosa.
0: No, io sono interessato, no? Devo fare la piscina a casa. Danny Luca, personalmente a trovarlo un veicolo 4x4 degli anni 40 per due motivi: non necessitano di manutenzione da vendere un rene, e poi zero elettronica, che al giorno d'oggi si traduce in: la mia auto non sarà mai hackerata. Vero, c'è anche il rischio hackeraggio.
1: Da chi?
0: Ti ciucciano il carburante al giorno d'oggi.
1: Cioè, a me manco un si trampa.
0: No, comunque ne parlavamo, Roby, con durante l'estate abbiamo avuto ospiti con la Lolla, due che si occupano di trattori. Te la faccio così un po' in generale. E ci dicevano appunto che ci sono trattori dell'epoca che vanno ancora benissimo. Perché? Perché hanno poca elettronica e dunque poca manutenzione.
1: Questo confermo.
0: Quella poca manutenzione è sul motore, sugli pneumatici.
1: Ma infatti, se ci pensi, la tua macchina, le uniche volte che l'hai portata in officina, l'hai portata per che cosa? Per problemi di elettronica.
0: Per problemi di elettronica.
1: È quello. Più elettronica hanno e più vanno ad avere problemi. Però ha scritto un elettricista in questo momento.
0: Così.
1: Non che mette Philip, ma che ce l'ha. Dice: spendo tre volte in meno con l'elettrico, e se la carico di giorno con il sole carico gratis con i pannelli solari.
0: Ecco, quello dei pannelli è anche vero. Allora, io la penso esattamente come Danny: a me l'elettrico non convince. Poi quando tutti avranno l'auto elettrica vedrete cosa pagheremo di elettricità. Stiamo andando in una direzione sbagliata. Buona giornata Sara.
1: Vabbè, tanto io Mendrisio quest'anno ho anche lo sconto. Hai sentito che c'è lo sconto
0: per la ricarica?
1: Per lo sconto delle AIM.
0: Ah, ok,
1: un centesimo ogni kilowatt, mi pare, una roba
0: si può del... essere, si può
1: vabbè,
0: essere.
1: Che comunque sai,
0: cioè, nel senso, tu hai i pannelli solari?
1: No,
0: perché pensavo che poi vendevi alla compagnia, capito?
1: No, a parte che io sono nel condominio, quindi probabilmente loro.
0: Ok.
1: Io di mio non so se c'è un qualcosa che va a recuperare.
0: No, perché appunto io vendo, non avendo le batterie di ricarica. È vero,
1: tu vendi e basta.
0: Le batterie di ricarica al giorno d'oggi costano un botto e ancora non posso permettermi.
1: Vendi solo quello, vendi, cos'è che puoi vendere?
0: Poi vendo altro, vicino c'è un fruttivendolo. C'è Salvatore che d'altro saluto, col camion si mette. No, e dico, lì riesco comunque a fare quei 26-27 franchi almeno.
1: Ma che ti vengono scontati, no, o te li danno?
0: Ti rimborsano. Tu vendi quello che accumuli,
1: sì.
0: E poi loro, facendo un calcolo non so come, ti danno lo 0,001 centesimo. Allora, Danny, sono il Dede. Sì, beh, The Animal, il mio amico Dede, quello che hai letto, spendo tre volte in meno con l'elettrico e se la carico con i pannelli solari ci risparmio.
1: Ovvio. Ciao Dede,
0: un abbraccione. Poi insegno tecnica dell'automobile, non dovevo dirlo. Allora non leggere il messaggio, io ho letto soltanto il messaggio finale.
1: No, infatti non diciamolo.
0: Quello prima non leggiamolo,
1: no,
0: a questo punto.
1: Non diciamo.
0: Ha detto qualcosa di interessante, un ingegnere tecnico dell'automobile, non vi svegliamo cosa però. Senti l'ultimo, la fabbrica di trattori A e B di Burgdorf, vedi? Tornando ai trattori, produceva dei trattori eccezionali, negli ultimi anni hanno aggiunto tantissima elettronica che può aiutare, ma ha creato una miriade di problemi.
1: Sì, perché vai a creare appunto dei punti di problemi all'interno della tua auto, del tuo trattore in questo caso.
0: Ciao, io avevo l'auto elettrica ma l'ho sostituita con l'ibrida. L'ho sostituita perché nei viaggi lunghi l'elettrica è un incubo, devi fermarti dove vuole lei e le pause diventano lunghe in quanto l'auto deve caricarsi. Buona giornata a tutti.
1: C'è scritto Nadia.
0: Un'odissea diventa, quindi.
1: Grazie Nadia per il messaggio.
0: Poi auto con poca elettronica, ottima meccanica, ottimo 4x4 Suzuki Vitara 2016.
1: Erano belle toste.
0: Allora andiamo di Opel Ascona del 1982. L'avevo io come macchina della scuola guida. Jackie, ti diamo parola e poi andiamo di musica. Vai, se non alzi il cursore, guardi, 30 anni che fai radio, vai.
2: Ciao Danny, ciao Luca.
1: Ciao.
2: Allora, io ho una macchina plug-in, quindi sia benzina che elettrica col cavo di ricarica. Ho i pannelli solari a casa, la ricarico tutti i giorni a gratis e mi trovo benissimo.
0: Gratis.
2: Proprio perché se vado in giro non mi faccio i problemi di trovare una colonnina elettrica, che è complicatissimo ancora, soprattutto da noi. Ma se sono in giro posso fare anche benzina, quindi non la cambierei mai per una sola elettrica, non lo farei mai, ma mi trovo molto bene con la mia macchina plug-in. Ciao, buona giornata.
0: Ciao anche a te.
1: Ciao,
0: che poi
1: ciao,
0: anche
1: ciao.
0: Lì, no, la plug-in è quella mezza e mezza, l'ibrida,
1: sì.
0: Mezza e mezza,
1: sì.
0: Che poi se superi un tot di velocità, però se non sbaglio
1: entra il motore,
0: entra
1: a scoppio
0: il motore, quindi devi andare a 35 all'ora. più da città,
1: c'è
0: credo,
1: gente,
0: no?
1: Che lo fa anche con i motori a scoppio e basta, cioè senza avere il plug-in.
0: Ti sposti o cosa che devo passare? È vero.
3: Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile. Stai come me.

0: Bognetti Auto. Scopri una selezione di Volkswagen nuove in pronta consegna con vantaggi esclusivi, condizioni speciali sul leasing o uno sconto extra con pagamento in contanti. Polo, Golf, Tiguan e tanti altri modelli ti aspettano. Registrati all'evento e vivi due giornate dedicate al mondo Volkswagen. Sabato ti aspetta anche il food truck. Vieni a trovarci da Tognetti Auto a Gordola. Info su www.tognetti.ch.
1: Volkswagen. Sabato 12 settembre il quartiere Maghetti viene avvolto nuovamente da un'atmosfera parigina creata da una selezione di espositori. Antiquariato selezionato, abiti vintage di lusso, vinili, gioielli vintage, creazioni esclusive, selezione di fiori e molto altro. Ingresso libero dalle 10 alle 19. Vi aspettiamo!
2: Da Risparmio Casa fino al 26 settembre
3: ammorbidente Mon Amour 3 litri, 2,99 franchi solo con Fidelity Card. Detersivo liquido per lavatrice Biopresto 50 lavaggi 3,99 franchi solo con Fidelity Card.
2: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino.
4: Stai rifacendo casa? Da Gaffuri trovi tutto per dare forma ai tuoi spazi. Piastrelle, parquet, pietre naturali, soluzioni per interni ed esterni. Da oltre un secolo mettiamo esperienza, qualità e attenzione in ogni progetto, anche nelle manutenzioni e piccole riparazioni. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
5: È il momento giusto per passare a Mercedes-Benz da Vinteler. Per l'anniversario Mercedes-Benz, speciale promozione leasing allo 0%. Proprio così, 0%. Promozione valida sui modelli Mercedes-Benz a trazione integrale e 4MATIC su ordinazione e in pronta consegna. Solo per un periodo limitato. Trova la vettura dei tuoi sogni da Vinteler a Giubiasco e Riazzino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
6: Dal 17 al 20 settembre torna AutoNAS. 166 vetture, 47 marche e le principali novità del mondo dell'automobile esposte nel più grande salone open air della Svizzera. AutoNAS, da 45 anni, la storia dell'auto a Lugano.
7: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.

0: brascicare.
1: Allora, c'è il messaggio vocale di Silvia, lo vogliamo ascoltare, Luchino? Vai, senti,
2: Ciao.
3: Ciao.
2: No, Danny, credo che la plug-in sia quella, appunto, sia con il combustibile, sia con l'elettrico, ma con il cavo di ricarica.
3: Sì,
2: mentre
3: esatto.
2: La hybrid è quella senza cavo, che si ricarica la parte elettrica tramite il motore.
3: Giustissimo, giustissimo.
1: Quindi c'è differenza ovviamente anche nelle due, non essendo tanto afferrato nel campo. Afferrato.
3: Io penso che la plug-in comunque abbia una sorta di inverter che dal motore a scoppio ti tira dentro un po' di elettrico e ti ricarica.
1: Ah,
3: poi
1: okay,
3: per
1: okay.
3: caricarlo al 100% lo attacchi.
1: Lo devi attaccare per forza.
3: Penso.
1: Sì. Ci scrive Petra, io la chiamo Rossita perché lei mi chiama Banderas.
3: Ciao Petra.
1: Faccio i biscotti. E manda la foto del bus che guida lei, il TPL, completamente elettrico. Quindi dice Bandera, se lo vuoi, semplice da posteggiare.
3: Sì, corto poi.
1: Poi Manu dice: come si fa a dire pannelli solari ricarico gratis? Costo pannelli 20.000 che dovresti ammortizzare in 20 anni, ma visto che non durano così tanto non riesci. Gratis, ma vero, c'è l'installazione, tutto, la paghi.
3: Allora io, sai, non mi permetto di giudicare perché non li ho e non mi sono informato così tanto bene, però boh, se lo dice
1: allora,
3: lui.
1: Io ti dico, io li ho nella casa nuova, li ho, però effettivamente la prima cosa che mi hanno detto, anche avendo la batteria, sai che li ammortizzi farà un bel po'. Cioè un bel po' vuol dire anche 5, 6, 7
3: anni. Non è che ti hanno detto ci vai in perdita.
1: No, quello no, però inizia a guadagnarci, passami il termine, dopo che ammortizzi.
3: È vero. Sì, non lo paragonerei magari a un investimento immobiliare,
1: no,
3: una casa eterna. Però sì.
1: Il
3: sì.
1: concetto è quello. Qualcuno scrive: ho una Renault 5 E-Tech, 100% elettrica, e devo dire che ero molto, ho messo tante O apposta, è molto scettico sull'elettrica. Ho dovuto ricredermi, risparmi un botto di soldi in tutto. Bisogna solo cambiare le abitudini. Comunque sono andato fino in Engadina con una sola carica e guarda un po', mi è rimasta abbastanza carica anche per il ritorno. Felice dell'acquisto. Ciao Alex.
3: Ciao Alex.
1: Un abbraccio. Poi Connie, messaggio dalla Svezia. Prego, sentiamo. Sentiamo Luca che lo legge, scusa.
3: Che cosa ha scritto Connie, scusami.
1: È l'ultimo arrivato.
3: Io diesel con cavo per riscaldare il motore. Inverno parti tranquillamente anche a meno 25 come l'anno scorso, mai elettrica.
1: Hai capito?
3: Puritano però.
1: Puritano. Credo che lui abiti in Svezia. O lei.
3: Sì.
1: Il gatto si chiama Scassapanza, lo sai, sì. Il gatto in foto.
4: Ti giuro.
1: C'è Joey Monroe.
3: Ramon.
1: Ramon.

0: la tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch.
1: Apparecchi acustici vecchi, non più funzionanti, da rottamare? Non lasciarli nel cassetto. A settembre portali nei centri Belotti. Ricevi subito 1000 franchi per l'acquisto dei tuoi nuovi apparecchi acustici. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
2: Mega festa all'Agriturismo Giannella di Leggia, da giovedì 10 a domenica 13 settembre. 4 giorni di attività per grandi e bambini, mercatini e maxi liquidazione di jeans shop abbigliamento. Dalle 10.30 alle 19, domenica aperti, bar sempre aperto, cucina dalle 12.
3: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
4: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
5: Auto Ronchetti presenta...
6: Amore, ecco il Mini SUV 100% elettrico. Pensa, 420 km di autonomia.
7: Così andiamo in vacanza senza fermarci ogni mezz'ora.
6: Per non parlare del risparmio.
7: Finalmente un'auto pensata, anche per il mio conto in banca.
8: Scopri la Kia EV2. Compatta, tecnologica e versatile. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drevio.
9: Da IKEA fino al 27 settembre ricevi il 15% di sconto su tutti gli armadi PAX. Offerta valida per i nostri soci IKEA Family e IKEA Business Network. Il tuo nuovo armadio PAX ti permetterà finalmente di sistemare tutte quelle t-shirt che non indossi mai, ma che ami comunque. IKEA.
10: Il benessere ha un nuovo indirizzo, il 1 ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narina Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.

0: Ciao mamma, guarda come mi diverto.
1: Siamo i due di troppo, Danny Morandi, Luca Ventura su Radio 3. Buon pomeriggio, buon appetito. Perché allora, c'è gente che ancora sta...
2: Sì, certo, beati loro.
1: Ruminando.
2: Dicevi su Radio 3, ma anche su Teleticino. Su Teleticino in questo istante è passato anche il nostro banner. Il banner, il panino dell'hamburger. Allora, se volete giocare, non vi stressiamo. Sarete voi, come sempre, a mandarci il messaggino. Io vorrei giocare alle so tutte, perché oggi in palio ci sono 500 franchi.
1: Infatti, non è che non li stressiamo. Li stressiamo proprio per questo. 500 franchi.
2: Fate voi.

0: chiama Back to Friends Somber alle 13.51. Danny, noi abbiamo detto che abbiamo regaleremo 500 franchi, forse, sì, se riusciranno a vincere.
1: Se ne devono sudare, non è che...
0: Sì, sì, chiaro, chiaro, con il lesso tutte. Ma tu con 500 franchi cosa vorresti? Cosa ti compreresti? In questo... Adesso, se dovessi spendere 500 franchi.
1: Un barile di petrolio. Beh, scusami, hai visto i prezzi, uno
0: tengo lì. Secondo me ne compri anche più di uno, con 500 franchi.
1: Ci mancherebbe.

0: Amore, andiamo al salone del camper.
1: Così lontano? Sai che da SCS Camper a Cadenazzo trovi gli stessi modelli, assistenza professionale e più vantaggi?
0: Davvero?
1: Fidati, SCS Camper è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati, multimarca garantiti e anche a noleggio. Convenienza assicurata.
0: Wow, andiamo!
2: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
3: Torna la festa di Redde, sabato 5 e sabato 12 settembre, sulla collina di San Clemente in Capriasca, vivi per poche ore in un villaggio medievale, mercatino, musica, animali, accampamenti, combattimenti, tiro con l'arco e spettacoli per grandi e piccini. Maggiori info su festadiredde.ch, con il sostegno di Banca Stato.
4: Cantina piena? Ci penserai a tutto fare? Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
5: Non facciamo loghi. Non facciamo siti. Non facciamo social. Non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.
6: Ehi Marco, ma che ci fai con un cammello?
7: Beh, visto il costo della benzina.
6: Passa Honda Jazz, vedrai che risparmio.
8: Nuova Honda Jazz, efficienza ibrida, prestazioni elettrificate. Tua con premio di 3.000 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
9: Indovina chi apre a Lugano?
10: Chi?
9: Seconda Strada, il nuovo store di moda con i migliori brand a prezzi incredibili tutto l'anno.
10: Che notizia straordinaria! Ma dove? Quando?
9: In via Pretorio 15 sopra Migros. Inaugurazione giovedì 17 settembre alle 17 con omaggi, aperitivo e offerte speciali.
10: Perfetto, ci vediamo lì!
11: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà. Dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
12: Sono le 13 e 58.
13: Ticino News.
14: Al microfono Gianluca Albisetti. Proseguono gli accertamenti alla centrale idroelettrica del Ritom, teatro di un grave incidente questa mattina, fatto avvenuto appunto nella mattinata e che ha provocato due feriti gravi. Le cause e l'esatta dinamica di quanto avvenuto sono attualmente oggetto di accertamenti, ma si sarebbe verificato un crollo di parte della struttura. Nel corso dei prossimi appuntamenti informativi vi aggiorneremo con i dettagli che man mano arriveranno. Voltiamo pagina. La Svizzera rafforza il sostegno alle lingue minoritarie. Più attenzione italiano e romancio anche al di fuori di Ticino e Grigione. Alessandro Cocca.
15: La Svizzera conferma il proprio impegno per la tutela della diversità linguistica. Il Consiglio federale ha approvato il nono rapporto sull'applicazione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, ratificata dalla Confederazione nel 1997. Fra il 2022 ed il 2025, viene spiegato, sono state rafforzate in particolare le misure a favore dell'italiano e del romancio, anche al di fuori delle regioni in cui queste due lingue non sono tradizionalmente parlate. Una nuova base legale permette di sostenere progetti culturali e di sensibilizzazione soprattutto rivolti a bambini e giovani. I numeri mostrano quanto queste comunità siano diffuse. Delle quasi 680.000 persone che indicano l'italiano come lingua principale o una delle lingue principali, oltre 357.000 vivono fuori dal Ticino e dai Grigioni. Il rapporto valorizza inoltre il franco provenzale e il franco contese e segnala la crescita degli scambi scolastici. Nel 2025 hanno coinvolto oltre 21.000 allievi.
14: Carburanti sempre più cari intanto in Svizzera. Benzina e diesel hanno infatti raggiunto i prezzi massimi dell'anno. Qua ce ne parla Federico Marino.
16: Fare il pieno costa sempre di più. Secondo i rilevamenti del Touring Club svizzero, la benzina senza piombo 95 è arrivata in media 2 franchi e 5 al litro, la 98 2 franchi e 16, mentre il diesel ha raggiunto quota 2,30 franchi. Dall'inizio dell'anno i carburanti sono rincarati tra il 24 e il 29%, un livello ancora inferiore al record del 2022 quando, dopo l'invasione russa dell'Ucraina, la benzina 95 aveva superato i 2,30 franchi. A determinare i prezzi sono soprattutto il costo del greggio, il cambio del dollaro e i trasporti sul Reno. A questi fattori si aggiunge ora la riduzione delle capacità mondiali di raffinazione legata ai conflitti in Ucraina e in Iran. E le prospettive non sono incoraggianti, il prezzo del petrolio continua a salire. E questa mattina il barile di Brent ha nuovamente superato i $100.
17: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal nuovo Skoda Epic.
18: Infotraffico.
14: 5 km di colonna sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Dairolo.
17: Santini, la falegnameria di Giubiasco dal 1956. 70 anni di esperienza e passione. Contattaci, ne vale la pena.

0: Amore M, lo dice, lo canta Elisa, dopo aver ascoltato anche Justin Timberlake con Señorita, la seconda ora dei due di troppo.
1: Bravo, l'hai azzeccata.
0: Sì, perché Señorita è spagnolo.
1: Quante volte l'hai detto? Tu quante volte sei andato con un villaggio in Spagna o comunque in zone dove si parlava lo spagnolo?
0: Spagna una volta, però dove si parlava lo spagnolo più volte.
1: Dove?
0: Cuba, Santo Domingo, comunque le spagnole.
1: Che bello. Dammi un motivo per andare a vivere in quei paesi lì. Sud America.
0: Sì, guarda, spensieratezza, sorrisi nonostante tutto. Ti accolgono sempre col sorriso, abbracci, se non saluti si arrabbiano. Mm. Quando passi per strada, hola amigo, se tu non fai finta di nulla, ti vengono davanti e ti dicono: io t'ho detto hola amigo, ridendo,
1: Non tu invece non mi hai salutato.
0: Tu invece devi salutare, che qua funziona così.
1: Anche qua funziona così.
0: Sì. Poi era un tutto un la vita su un carnaval, quella canzone.
1: Sì, sì, tutto,
0: non è chiedere un caffè.
1: Celia Cruz.
0: Qualcuno scrive Argentina, natura, carne e vino andrebbe, capito? Poi ci ciao Dani e Luca, io con 500 franchi farei un bel regalo ai miei genitori che nel mese prossimo fanno 50 anni di matrimonio.
1: Perché? Perché?
0: Forte.
1: Perché 500 franchi?
0: Sì, ma adesso ora, a parte gli scherzi, sembra una barzelletta. Saluto anche chi scrive, saluti Guy. È successo un bel fatto, alleggeriamo un pochettino il pomeriggio pesante. Candor Turgovia, se non sbaglio, bambini di scuola elementare hanno visto la macchina della polizia posteggiata fuori posto e hanno lasciato una multa di 4 franchi.
1: Giusto.
0: I poliziotti sono stati al gioco, carina questa cosa, sono usciti e hanno pagato 4 franchi di multa. Perché hanno posteggiato male. 17 secondi di messaggi vocali, credo dei motivi per andare a vivere nel Sud America, latinoamericana, credo.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao, eccolo qua.
0: Bueno.
1: È lui.
2: Per favore, Santo Domingo non è Sud America, Santo Domingo è il Caraibi.
0: Ah, Caraibi.
1: Vero.
2: Andato in un posto bello, veramente di sì.
0: Hai ragione.
1: Secondo me fanno impazzire comunque gli spagnoli che cercano di parlare, cioè gli spagnoli, quelli che parlano in spagnolo che cercano di parlare in italiano.
0: Sì. Migliori.
1: Proprio mi piacciono.
0: Migliori. Allora, dicevamo appunto dei 500 franchi in palio, fra poco le so tutte. Sembra una barzelletta. Abbiamo da chiamare anche dei colleghi.
1: Per che cosa?
0: Poco fa.
1: Sì. Delle telefonate.
0: Allora, non funzionano in uscita. Quindi noi abbiamo detto chi vuole, ci sono prenotati.
1: Sì.
0: Non è che riusciamo a risolvere la cosa.
1: Penso e spero di sì, perché sennò stavolta qua basta.
0: Cioè, in uscita basta. Poco fa no. Chissà in entrata, non farei fare una prova perché se non arriva vuol dire che non funziona. No.
1: Direi proprio di no.
0: Comunque Caraibi, è vero.
1: Bellissimo. Caraibi.
0: Grande Juan. Credo, Juan. Tornerei a Panama tutta la vita. Panama.
1: Tu l'hai già fatto?
0: No, Panama no.
1: Mai stato.
0: Lo stretto di Panama, sai che c'è lo stretto
1: di
0: Panama?
1: Sì, beh.
0: No, il canale di Panama.
1: No.
0: Lo stretto di Hormuz.
1: No, tu stai parlando il canale. No, adesso mi hai fatto venire un dubbio.
0: Vabbè,
1: ma perché devi infilarti sti canali?
0: Scusami. Infatti, noi guarda, ne usciamo con canale 5, siamo sul sicuro. Vedi, è uno stretto o un canale? Fammi sapere.
1: È il canale di Panama.
0: Vedi che è il canale
1: di Panama, giusto.
3: Che bello!

0: d'amore.
1: Safe è parlare d'amore su Radio Tereini all'appuntamento dei due di troppo. Aspetta che vado a riprendere i messaggi che sono arrivati. C'è chi dice sì, ma non c'è solo il canale di Panama. Poi abbiamo 21 secondi di vocale. Ci fidiamo, Luchino? 21
2: Vai,
1: secondi.
2: Proviamo.
3: Ciao Danny, sono la Nati.
1: Ciao la Nati. Ciao.
3: Io ti direi Messico e nuvole tutta la vita. Bello. Relax, bella gente, no stress.
1: Vero.
3: Posto meraviglioso, me encanta e me falta. Buon lavoro, buona giornata a tutti.
1: Me encanta.
2: Ciao.
1: Me encanta,
2: ciao.
1: Me falta, bueno?
2: Sì, bueno.
1: No, me falta, se che dire. Cosa vuol dire? Mi incanta. Poi salutiamo
2: Pat. Dico dopo.
1: Salutiamo Pat che dice: sì, ma non c'è solo il canale di Panama.
2: Ha ragione. Perché le cose belle che puoi scoprire a Panama sono il casco viejo, per esempio, che è il centro storico di Panama City, dove troverai palazzi coloniali, piazzette locali, rooftop e tramonti sullo skyline. È una delle zone più affascinanti della capitale.
1: Potrei trovare anche le isole San Blas, piccolissime isole caraibiche, acqua trasparente e sabbia bianca. Sono gestite in gran parte dalla popolazione Guna, quindi non aspettarti il classico resort caraibico. Potrai anche dormire nella giungla. Panama ha una foresta tropicale praticamente alle porte della capitale. Puoi fare escursioni e incontrare scimmie, tucani, bradipi e tantissimi, ma tantissimi uccelli. Non è che devi andare fino a Panama per trovare...
2: Io te parlo della Bocas del Toro, che ha l'atmosfera caraibica più vivace. Snorkeling lo puoi fare se ti piace, puoi vedere delle bellissime spiagge, delle barchette tra le isole e un po' di vita notturna.
1: Ma come ultima cosa, signori, di ciò che potete fare a Panama è attraversare il canale di Panama in barca. Vedere una nave gigantesca entrare in una chiusa e poi assistere all'innalzamento e abbassamento dell'acqua è molto più interessante dal vivo che in foto.
2: Bellissimo, bella descrizione. Sai che voglio andare a Panama
1: adesso?
2: Visto?

0: È il momento giusto per passare a Mercedes-Benz da Vinteler. Per l'anniversario Mercedes-Benz, speciale promozione leasing allo 0%. Proprio così, 0%. Promozione valida sui modelli Mercedes-Benz a trazione integrale e 4MATIC su ordinazione e in pronta consegna. Solo per un periodo limitato. Trova la vettura dei tuoi sogni da Vinteler a Giubiasco e Riazzino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casino Lugano.
2: A tutto Pilates.
3: A tutto Pilates.
2: Alla scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
4: Copra l'occhio sinistro. Cosa vede?
5: Tanti puntini a forma di disco.
4: E con l'altro?
5: Due bastoni che si incrociano. È grave.
4: No, signora. È ok.
0: Se vedi solo ok, guardalo su La Casa dell'Ok. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
6: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
7: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
8: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 farmacie e un solo obiettivo.
9: Attualità e benessere. Farmacie Spazio Salute.
10: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità. Perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
11: Marino Bernasconi.
10: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
12: Animo Mediterraneo si rinnova con nuovi colori. Animo Mediterraneo ti porta i sapori mediterranei di carne e pesce. A pranzo a sera scopri pizze gourmet e sfiziosi piatti mediterranei. Animo Mediterraneo, a Mendrisio in via Agostino Maspoli 37. Ti aspettiamo, cercaci online.

0: My Face The Weeknd, come l'ho detto?
1: Giusto, giustissimo. Oh. Radio 3, i due di troppo con Danny e Luca. È arrivato il momento fatidico, quello sì, che tutti aspettano per portarsi a casa 500 franchi.
2: Però possiamo dire perché non andavano le chiamate in uscita.
1: Non dirlo perché sembriamo pezzenti, scusami.
2: Sembriamo.
1: No, non dirlo.
2: Se non paghiamo le fatture è chiaro che...
1: Non dirlo.
2: Però adesso pare che abbiamo twintato l'importo funziona. Corretto, adesso funziona.
1: Adesso funziona.
0: Si gioca alle so tutte!
3: Le so tutte, è offerto da Banca Stato.
4: Forza e onore.
5: Forza e onore.
6: Forza e onore.
4: Al mio segnale, scatenate l'inferno.
3: È il momento della sfida. 21 definizioni dalla A alla Z. Danny e Luca contro tutti. Si gioca al

0: anche oggi benvenuti su Italia 7, nuova puntata di Colpo Grosso tra le 14:29. Che abbiamo in linea
1: la Eva.
0: Ciao Eva, buon pomeriggio.
1: Ciao ragazzi, grazie anche a voi.
0: Tutto
1: grazie.
0: Bene?
1: Tutto bene, bene, sì.
0: Contenta della frescura che sta arrivando?
1: Accidenti, sì. Penso un po' tutti, eh.
0: Ah, tu non sei una di quelle, no? Voglio il caldo tropicale sempre.
1: No, io adoro il caldo tropicale, quello dei Caraibi soprattutto.
2: Sì. Ma qua siamo ai Caraibi. Cosa ti lamenti, Eva?
0: Questi ultimi mesi Esatto. Pariamo ai Caraibi. Allora, cara Eva, le so tutte, conosci il gioco? Sì, credo.
1: Sì? Mm. Sì.
0: Quindi devi lanciarti fino alla Z, 500 franchi in palio con 3 aiuti Banca Stato.
1: Ok.
0: Quindi quando hai qualche dubbio ti fermi un attimino, poco, perché hai 3 minuti di tempo per finire le so tutte e ci chiedi l'aiuto Banca Stato. Noi ti daremo le sillabe di ciò che stiamo cercando e poi ti lanci nella speranza che sia giusto, va bene?
1: Va bene.
0: Allora, qualcuno mi corregge che non era su Italia, scusa Eva, mi corregge, era su Odeon la puntata di... Scusa amico Matt, scusa. Ma concentriamoci sulle le so tutte. Come sempre Eva, partiamo dalla lettera A. Pane non lievitato. A.
1: Sciabo.
2: Come? Non ho capito.
1: Anzimo.
0: Giusto. Strumento ottico costituito da 2 cannocchiali accoppiati, quindi B.
1: Binocolo.
0: Luogo chiuso dove vengono rinchiusi i detenuti. C.
1: Carcere.
0: Con la D, razza di cane con pelo raso bianco a macchie nere, il D.
1: Dalmata.
0: Con la E, organo rotante a pale, è un E.
1: Elica.
0: Con la F, la capitale della Sierra Leone.
1: Oddio.
0: Con la F.
1: Aiuto Banca Stato.
2: Free.
1: Freetown.
0: Con la G, assaporare cibi, bevande e aromi.
1: Gustare.
0: Con la H, società cinese di rete e telecomunicazioni fondata nell'87. Con la H.
1: Huawei.
0: Giusto. Brava. Con la I, impulso naturale per cui gli esseri viventi compiono determinati atti. Un I.
1: Impulso istinto.
0: Istinto giusto. Perché impulso te l'ho detto io nella definizione. Con la L, pezzo di metallo ottenuto per fusione e colata.
1: Lega.
0: Andiamo al VAR che io qualcos'altro. Quando fondi e coli qualcosa, solitamente è vero che devi fondere un qualcosa di particolare.
2: Però purtroppo non è la risposta corretta.
0: Non è quella che abbiamo
2: detto. Non è quella che abbiamo detto. Perché la parola era...
0: Sai perché? Perché ci creavamo il lingotto noi, Eva. Il lingotto. Però si stava lanciando.
2: No, brava, bene. brava Eva. Bravissima. Ma eri da sola? Ti stava aiutando qualcuno e...
1: Ero da sola.
2: Brava, sei forte.
0: Sì, brava.
1: Grazie.
0: Brava. Cercavamo però il lingotto e quindi non la lega. Grazie comunque Eva per aver giocato con noi.
1: Grazie a voi.
0: Andrà meglio la prossima se vorrai partecipare, va bene?
1: Ok, grazie.
0: Buon pomeriggio, grazie Eva. Ciao. Tornando invece al Mefalta del Miezico, Mefalta mi manca.
2: Ah, bene, io non lo sapevo.
0: C'erano scritto in diversi, Mefalta mi manca. Complimenti Eva, ci spiace, anche perché le regole sono quelle che noi cerchiamo ciò che abbiamo scritto, quindi si evitano i sinonimi proprio per questo. Quindi la prossima volta...
2: 500 franchi un'altra volta.
0: Sicuramente oggi avremo modo di giocare ancora, non si sa quando, basta ascoltare Radio 3, ma soprattutto...
2: I 2 di troppo con il Le So... Tutte!
3: Le so tutte è stato offerto da Banca Stato. Nella famiglia di Radio 3i, 2 di troppo.

0: Volevamo solo essere felici, Francesco Gabbani, Radio 3, 14:36 minuti, un altro bel disco già in sottofondo e poi apriamo la parte finale dei Due di Troppo di questo 9 settembre.
1: Sono passati solo 9 anni dall'uscita di questo brano.
0: Così, però, te lo dico.
2: Però quando lo ascolti il piedino parte.
1: Si chiama Be Mine, Offenbach.

0: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbaga a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbaga Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo. Chiami Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
2: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centro Serramenti Ticino. Centroserramentiticino.ch.

0: Salieri. Richiedilo anche online su Flash Credit è vietata se causa eccessivo indebitamento.
1: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
2: Questo mercoledì alla Splash Spa. Entrata 4 ore, a partire da 19 franchi, sia adulti sia ragazzi. Dai uno splash al tuo mercoledì. Divertiti, rilassati. E per maggiori informazioni, splashespa.ch.
3: Questa è Radio 3i.

sul DAB, FM e streaming. Talk.

0: La nuova di Madonna, come si intitola? Densteria? Densteria, cos'è?
1: Densteria, sì, immagino di sì.
0: Tipo densteria. Uno va in panetteria per il pane, in densteria musica dance.
1: E trova un po' di musica dance.
0: Madonna, il suo ultimo disco è bello, dai, gradevole, un po' il suo stampo, diciamo, no?
1: Parla un po' agli ascoltatori di quella roba del pane che mi hai fatto vedere prima.
0: Il pane?
1: Il pane del Azzimo. Tizio, del panettiere che imbrogliava la gente.
0: Ah, sì, sì, è vero, notizia fresca fresca, c'è un fornaio che dava 10 grammi in meno di sulle pagnotte che vendeva. Uno si è fatto i conti, un cliente, ora il fornaio deve risarcire, indovina un po' quanto?
1: 15.000 euro
0: per un reclamo, tra l'altro, da 3 centesimi.
1: Però è così,
0: hai capito? Hai capito?

0: E anch'io, I love my life.
1: Anche noi di due di troppo. Quasi alla fine del nostro appuntamento. C'è solo una canzone che ci separa poi dal prossimo programma, anzi dall'informazione. Ne sentiremo, insomma, tutto quello che è successo nelle ultime ore.
0: E poi i tenori.
1: Esatto.
0: I tre tenori arriveranno fino alle 18. Mentre io e Luchino torneremo domani con due di troppo dalle 13.
1: Sì, tu
0: mentre
1: con io fuori menù da mezzogiorno e 10.
0: Grazie per essere stati con noi. Un abbraccio.
1: Ciao. Un abbraccione. Buon pomeriggio.

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
1: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
2: Ma questa è davvero una carrozzeria? Sì, ma tutta da scoprire. Carrozzeria Melis Daniele S.A. Moderna, spaziosa, all'avanguardia e con tanti servizi per te. Danni da grandine, cristalli, ritiro a domicilio. Inoltre, 5 veicoli di cortesia gratuiti. Carrozzeria Melis a Novazzano, in via Resiga 14. La carrozzeria che non ti aspetti.
3: Renault. Da sempre Renault costruisce auto da vivere, anche quando i tempi cambiano e con essi l'energia. Scoprite la nostra vasta gamma di veicoli ibridi ed elettrici e approfittate del leasing allo 0% con manutenzione e assicurazione su tutti i modelli Renault E-Tech Electric. Al Rendezvous Renault dal 9 al 19 settembre in tutta la rete Renault Ticino, renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
4: Mega festa all'Agriturismo Giannella di Leggia, da giovedì 10 a domenica 13 settembre. 4 giorni di attività per grandi e bambini, mercatini e maxi liquidazione di jeans shop abbigliamento. Dalle 10.30 alle 19, domenica aperti, bar sempre aperto, cucina dalle 12.
5: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà. Dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
6: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
7: 14:59.
0: Ticino News.
8: Buongiorno, ben ritrovati da Robert Kirchmar. Torniamo in apertura sul grave incidente avvenuto oggi alla centrale idroelettrica del Ritom. Per le ultime mi ha raggiunto in studio Samuele Quadri.
9: Sì, buongiorno anche da parte mia. Quello che sappiamo è che due persone sono rimaste gravemente ferite ed li trasportate in ospedale dalla rega. Si tratterebbe di due operai dell'azienda elettrica ticinese che stavano lavorando in loco sull'accaduto. La polizia cantonale ha confermato che si è trattato di un incidente sul lavoro che ha coinvolto due persone e interessato parte della struttura. Al momento non sono ancora state chiarite né la causa né l'esatta dinamica dell'esplosione che, stando a prime informazioni, avrebbe fatto crollare un'infrastruttura interna della vecchia centrale. Le prime ipotesi convergono su un possibile problema verificatosi a un convertitore di frequenza. Lo ricordiamo, nel cantiere della vecchia centrale del Ritom sono in corso dei lavori a margine dell'ampio progetto di rinnovamento che prevede l'entrata in funzione della nuova centrale nel 2027.
8: Grazie Samuele per le ultime. Noi ora ci colleghiamo telefonicamente con Claudia Rossi, che si è oggi recata a Piotta. Ciao Claudia, com'è la situazione?
10: Ciao Robert, buongiorno a tutti. Naturalmente non ci si può avvicinare alla centrale, le strade sono sbarrate, noi siamo arrivati e abbiamo visto la centrale dall'alto, abbiamo visto molti soccorritori ancora verso mezzogiorno e mezzo luna, i camion dei pompieri facevano avanti e indietro, credo che si tratti di un crollo interno, perché per quello che si vede da fuori non, non si vedono cedimenti. Siamo anche noi ancora in attesa di aggiornamenti da parte della polizia cantonale, che dovrebbero arrivare nel corso del pomeriggio, e forse dovrebbe arrivare anche un comunicato da parte del Consiglio di Stato a quanto ci è stato detto. Io ho parlato con alcuni testimoni, abitanti del luogo, ci hanno detto che questa mattina d'improvviso hanno cominciato a sentire le sirene dei pompieri, un gran via vai, sono durate parecchio, è arrivato anche un elicottero della Rega che poi è ripartito. Ci hanno detto: non abbiamo sentito scoppi, ma abbiamo visto il fumo e soprattutto abbiamo sentito un forte odore di bruciato tale da costringerci a tenere chiuse le finestre. Ecco, per il momento questo è quello che sono in grado di dirvi, perché anche noi qua siamo appunto in attesa di aggiornamenti. Appena smesso di piovere non ci si può ancora avvicinare alla centrale, e spero nel corso del pomeriggio di potervi raccontare qualcosa di più.
8: Grazie mille a Claudia Rossi. Allora sì, ci sentiremo sicuramente nel corso del pomeriggio per ulteriori aggiornamenti. Noi ora cambiamo tema, andiamo a Losanna, perché l'inquinamento da microplastiche nelle mani è nettamente superiore a quanto stimato finora. Secondo uno studio del Politecnico Federale pubblicato oggi, la concentrazione di queste minuscole particelle potrebbe essere circa 650 volte superiore a quanto ipotizzato. Risultati considerati come un monito. Non siamo in una situazione allarmante, conclude lo studio, ma potremmo essere a un limite in cui dover iniziare a preoccuparci. In chiusura agli esteri, un incontro trilaterale tra Vladimir Putin, Donald Trump e Xi Jinping. L'idea è stata ventilata ieri dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, il quale ha detto che esiste la possibilità che un tale incontro avvenga a margine del vertice dell'APEC, in programma il 18-19 novembre in Cina. Dipenderà dalla volontà del paese ospitante, ha poi concluso.
11: Questo appuntamento è offerto da Pemocar, il vostro garage carrozzeria di fiducia, a Morbio Inferiore.
12: Infotraffico.
8: Un'occhiata a quello che succede sulle strade. Via Swiss segnala traffico congestionato fortemente rallentato tra Genestrero e Stabio, poi nel Sopraceneri tra Quartino e Cadenazzo. Per quanto riguarda la 2 in direzione del San Gottardo ci sono 5 km di coda tra Quinto e Airolo. Inoltre c'è traffico anche tra Chiasso Centro e la frontiera di Chiasso Brogeda.
11: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. Golena, go, go. La tua Toyota Family. Golena, go. Previsioni del tempo.
8: Oggi mercoledì 9 settembre, una giornata nuvolosa, nel corso del pomeriggio ci sarà poi un aumento della tendenza temporalesca, in seguito a un graduale passaggio a tempo più asciutto con schiarite favoniche a partire dall'Alto Ticino. Le temperature massime a basse quote si fermeranno sui 24 gradi.
13: Evviva!
14: Che è già fin troppo.
13: Già fin troppo.
14: Evviva!
15: Ai tre tenori!
16: Boris Pifaretti.
17: Buongiorno!
18: Riccardo Pellegrini.
19: Ciao!
20: Vai!

0: ben altro, altro sì, che 24.
1: Sì, sì, sì, sì. Ma il problema è che poi 24, oggi sono 25 e mezzo, cioè poi è umido, c'è tutto, okay, cioè è brutto, okay. Almeno se è freddo. Oggi mi hanno detto che hanno visto i primi con il piumotto.
0: Cioè,
1: mi sembra un po' esagerato, cioè scusami.
0: Ma sai, dipende.
1: Sì, se sei abituato sempre a 36 gradi a andare a 25, uno dice 10 gradi di differenza. Vero. Chissà che frecce stanotte, invece non era così freddo. Dai.
2: No, io pensavo una cosa, mentre stavamo per andare in onda, no?
0: Hai trovato il telefono?
2: Sì, l'ho trovato.
0: Poi mi hai dato uno spunto che ti chiedo una cosa, vai.
2: Ok.
0: Vai.
2: No, pensavo una cosa, perché dicevo, allora, noi abbiamo fatto la mattina.
1: Sì.
2: E la mattina la menavamo con le colazioni, no? Poi abbiamo fatto
0: mezzogiorno
2: e la menavamo col pranzo. Quante volte abbiamo anche detto, facciamo qua e là, su e giù. Ok.
1: La merenda adesso.
2: Adesso
1: merenda.
2: No, l'idea era un'altra. Adesso, visto che siamo dalle 3 alle 9, no? Perché
0: alle 6.
2: Dalle 3 alle 6. Perché mi è venuta in mente questa cosa qua? Perché ho pensato alle 3 del pomeriggio, adesso noi entriamo nel pieno del pomeriggio, poi più andiamo in là, più i pomeriggi a quest'ora saranno stanchi, grigi, inizia a scendere la sera, è presente novembre.
0: Sì, certo.
2: Chi è andato a pranzo a mezzogiorno, no? Quelli che escono, vanno al ristorantino, si mangiano il piatto. A quest'ora un abbiocco.
0: La siesta, ci va.
2: È in ufficio con un abbiocco incredibile. Però, siccome io cerco sempre il bicchiere mezzo pieno, mi è venuta un'idea, legando a tutta la nostra vita dei tenori da qui a là. Perché non ci facciamo invitare a pranzo da qualcuno?
0: Così ci viene l'abbiocco a noi.
2: Visto che l'abbiamo detto tante volte, adesso è il momento che se qualcuno ci vuole invitare a pranzo, noi andiamo lì a mezzogiorno, mangiamo fino alle 2, tipo, no? E poi veniamo
1: e poi
2: a
1: dormi fino alle 5 e mezza.
2: Così anche noi ci mettiamo nei panni veri della gente.
0: Però in effetti è
2: che
0: vero,
2: alle 3 la biocchino.
0: Prima eravamo in onda a mezzogiorno, non potevamo
2: non
0: andare,
2: siamo mai andati. Adesso quindi noi potremmo, no? Quindi se qualcuno ci vuole invitare a pranzo,
0: così, proprio
2: noi veniamo, andiamo, ci prendiamo, non so, un venerdì.
1: Ma quante cose dobbiamo fare di venerdì? Allora, dove dobbiamo andare venerdì? Aveva già, già qualcosa di fare.
0: Però ci sono delle belle,
1: c'è l'ospite,
0: ci sono delle belle sorprese prossimamente. Quindi state attenti agli ascoltatori, perché faremo delle cose belle anche all'esterno.
2: Sì. Comunque, se qualcuno vuole farne una già bella, no? Chiama qua, scrive qua, ci invita a pranzo e noi tre veniamo.
1: C'è un messaggio.
2: Cosa dice?
1: Non lo so cosa dice.
2: Ah, è vocale.
0: Ma messaggio audio.
2: Siamo lieti di invitarti a invitarvi a pranzo.
1: Andiamo a Barbengo. Andiamo a Barbengo. Io provo, vado.
3: Noi siamo già disponibili con le specialità di Leila, nonna e Gaia.
0: Wow,
2: fantastico.
0: Diteci quando che noi arriviamo.
2: C'è anche la nonna, quindi
1: si mangia bene.
2: Sì.

0: Soul Sister. Che bella questa canzone.
1: Fa cantare questa canzone qua. Oh, io propongo un applauso per Davide.
0: Grande Davide!
1: Inesauribile, inesauribile.
0: Il nostro tecnico, senza di lui non potremmo
1: non
0: andare in onda.
1: Non ti manda mai a quel paese.
0: Vero, vero.
1: Io questa mattina l'ho disturbato.
2: Verbalmente.
0: Sì. No,
2: mentalmente, chi lo sa.
1: Magari no. Sicuramente.
0: Questa gentilezza nobile che ha.
2: È vero.
1: È legittimo, è veramente unico, una persona unico. Bravo.
0: Sì.
1: È un gentilezza nobile.
0: No, io mi chiedo, ce lo meritiamo un tecnico così bravo?
1: Sì, dai.
0: Ok.
1: Davide, ti meritiamo? Sì, ha detto di sì.
2: Diventa rosso.
0: Dai, lo mettiamo in imbarazzo.
1: Allora,
0: tu prima stavi dicendo del telefono. Mi viene in mente una cosa: se tu dovessi stare 24 ore senza più toccare il telefono, qual è la cosa
2: che
0: ti mancherebbe?
2: È stato 24 secondi e corso di là, hai visto?
0: Per questo, che cos'è che ti mancherebbe di più?
1: Non lo so.
0: Che ne
1: non
0: so, le chiamate, WhatsApp, i social.
1: Io a volte non rispondo anche quando arrivano quei messaggi così. Però avere il telefono qui, so che se
0: è una tentazione.
1: Mia moglie gli succede qualcosa, bisogno, no? Sia tranquillo, posto, però è lì.
2: Certo. Cioè, se tu hai la sicurezza perché c'è
1: quelle due o tre persone che hai nella vita che se hanno bisogno, che cioè qua.
0: Quindi ti manca di più la chiamata?
1: No, il sapere. No, io sono tranquillo, so che.
0: Ok.
1: Tutto a posto, no?
0: Non ma non so sei portato ad andare a vedere altre cose, che ne so, i social piuttosto che altre cose? Che
1: sì,
0: magari...
1: no, allora quello lo fai, però non. Capita anche che fai delle ore senza
0: 24
1: guardare.
0: 24 ore
1: no?
0: Senza guardare?
1: Che cosa? Ma se me lo impongo, cioè mi capita quando vado in vacanza, mi capita anche.
0: Okay.
1: No, però è proprio l'averlo. Io questa cosa qua me la sono chiesta, sai, una mattina sono andata a camminare alle 5 del mattino e a un certo punto mi sono accorto che non l'avevo preso, no?
0: Okay.
1: Sono tornato a casa. Perché quando sono in giro la notte, a quelle ore lì, che sei in giro da solo, nelle strade dove non c'è proprio
0: certo.
1: Nessuno, l'avere il telefono, a volte io arrivo a pensare, dico, ma io metto sul numero pronto, perché se mi dovesse, lo so, diventa una menata, però più la vai con gli anni d'età, ci pensi a tutte le robe.
0: Infatti, vero.
1: E l'avere il telefono
0: ti dà più sicurezza.
1: Sì, insomma. Perché se hai bisogno, anche se poi non squilla più, non è,
0: però,
1: anzi,
0: il
1: più
0: fatto
1: sta
0: di
1: zitto
0: lì,
1: è meglio.
0: Ti dà sicurezza.
1: Dire,
0: Boris, invece, cosa ti mancherebbe di più?
2: Ma io lo uso.
0: No,
2: non ho un'applicazione di per sé. È che quando sono in onda lo uso in un modo, perché ci sono diverse situazioni. Non sono diventato veramente dipendente, ma in ogni caso mi piace. Cioè aver sempre la sicurezza di
1: lui, cosa
2: no,
1: cioè,
2: no, no,
1: è avanti
0: tre,
1: su ste robe, cioè, è sempre stato più avanti,
0: sì.
1: No? Ci ha sempre insegnato le cose prima che arrivava e quindi gioca. Adesso era là con la ChatGPT, diceva fai il 1984.
0: Ma guarda che ha ragione,
2: no? No, no, no, appunto, volevo proprio di questo.
1: Non lo fa neanche
2: no?
1: Più col computer,
2: cioè, vabbè, perché devo perdere tempo col computer che ci vogliono
0: quattro.
2: Io le cose giorni.
0: Migliori, devo essere sincero, le ho scoperte un po' da Boris,
1: tutte lui.
0: Con lui
1: io devo tornare
0: alle chat prima degli altri
1: quando mi insegnavi. Le chat.
0: Ma, vorremmo parlare dei CD, vogliamo parlare di tante altre cose?
2: Vabbè.
1: Anche, dipende. Anche ti racconta il legittimo e l'illegittimo.
0: Esatto.
2: Bisogna girarci attorno.
0: È bello, bello che ti dice, si potrebbe fare così, ma è meglio non farlo. Ecco, quindi.
1: Ah, che meraviglia, c'è la Gaia.
2: Ecco.

0: Da noi è tutto live, tutto, devo fare attenzione a non uccidere,
1: sì,
0: Davide.
1: C'è Davide sotto di te, lì. Eccolo lì.
2: No, perché gli abbiamo detto tante belle robe, bravo, qui e lì, adesso è giù sotto il coso.
0: No.
2: Tiriamo in calzone.
1: Ma tu non lo sai, ma sta lasciando le scarpe a Boris.
0: E ah, non è vero. Quale devo usare adesso?
1: In che senso?
2: No, ha cambiato il mouse.
0: Sì, no, perché adesso ne ho due.
2: Hai visto,
0: capisci,
2: adesso
0: no?
2: C'ha anche la luce, ecco. Il mouse che
0: sì,
2: ne ha messo.
0: Diventa nero, guarda che bello.
2: Ma che roba.
0: Va bene, dai, 17:17, c'era qualcosa sulle
1: strade? Sì, c'è un bel messaggio, sì. No, c'è un bel messaggio di un nostro ascoltatore che dice: da anni vivo così, lavoro consecutivamente 23 giorni, poi faccio 7 di libero, in quei 7 spengo il telefono e il mundo alla vannanzi stesso.
2: Ecco. Però la roba bella,
0: ah,
2: mi
0: incuriosisce.
2: Ah, ma
0: è Sire.
2: Salutiamo Eterno Sire.
0: Lui è l'unico Sire, l'unico. Ecco.
2: Ci possono essere i figli, i nipoti,
0: no,
2: ma
0: no,
2: il Sire
0: non per quello, per tutto.
2: Però mi incuriosisce questa cosa del 23 e 7. Allora, è una bellissima domanda questa. Cioè, i 7 li sommi dai weekend che non lavori e quindi spegni nel weekend?
1: Magari fa 7 di continuo, magari
2: tu lo faresti? Se venisse qui dal Cola a dire, sì. Allora ragazzi, facciamo però il gioco del 23 e 7, quindi dal primo al 23 settembre siete in onda tutti i giorni.
1: Dal 23 al 30.
2: Al 30 state a casa.
1: Una settimana. Però in questo
2: lo fareste?
1: Ma io sì. Potrebbe essere un'idea, perché poi sono 7 giorni tutti concentrati lì vicino.
2: Una
1: no?
2: Vacanza al mese, una settimana.
0: Però alla non fine diciamo, guarda, ma come scusa, gli brillano gli occhi.
1: Ma non diciamo. Non loro,
2: rubi
1: però,
2: niente, perché, anzi diciamo, ascolta un attimo, aspetta, ferma la base.
0: Ma come ferma la base?
1: Devi ferma fare la radio. Ferma la radio.
0: Fermiamo tutto, prego.
2: Allora,
0: vai.
2: 4 weekend al mese, quanti giorni sono? 8.
1: 2, 4, 6, 8, sì.
2: 8. 4 weekend al mese,
0: sì, sono
2: 8
0: giorni.
2: Va bene.
0: Okay.
2: 8 giorni, ok?
1: Quindi ne lavori tipo 22.
2: Ci sono i mesi che hanno quei 2 o 3 giorni in più, però 4 weekend li abbiamo sempre. Allora, sì. 8 giorni, io te ne tolgo uno, 7.
0: Sì.
2: Quindi lavoriamo dall'1 al 23.
1: Dal 24 al 30.
2: Al 30
1: poi
2: casa.
1: Sono 6, però, vabbè, 31. Sì.
2: Gli abbiamo regalato un giorno all'azienda.
1: Vero.
0: Va bene? Va bene.
1: Però in effetti
2: erano 8, scusa.
0: Ok.
2: Non ci stareste.
0: Non lo fa più. Non lo fai più.
1: Perdo. Ha risposto Sasha, ha detto non accadrà mai.
0: Ecco.
1: Bellissimo.
3: I tre tenori con Boris Pifaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Venturi.
4: Sono arrivati gli Emil Frey Days.
5: Fino al 20 settembre da Emil Frey Ticino trovi tante occasioni di qualità con incentivi fino a 2000 franchi. E se preferisci il leasing, approfitta di un tasso dall'1,99%.
4: È il momento adatto per scegliere la tua prossima auto. Emil Frey Days, occasioni da non perdere. Da Emil Frey in Oranco, Lamone e Balerna.
5: La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
6: Sono contenti lui e lei da
7: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
8: Vedere bene comincia con un esame della vista. Da Filman è sempre gratuito. Sì, sempre, per tutti. Passa a trovarci, oppure prenota il tuo appuntamento su filman.ch. I tuoi occhiali, Filman.
9: Torna la festa di Redde, sabato 5 e sabato 12 settembre. Sulla collina di San Clemente in Capriasca vivi per poche ore in un villaggio medievale. Mercatino, musica, animali, accampamenti, combattimenti, tiro con l'arco e spettacoli per grandi e piccini. Maggiori info su festadiredde.ch con il sostegno di Banda Stato.
10: Da sempre Renault costruisce auto da vivere, anche quando i tempi cambiano e con essi l'energia. Scoprite la nostra vasta gamma di veicoli ibridi ed elettrici e approfittate del leasing allo 0% con manutenzione e assicurazione su tutti i modelli Renault E-Tech Electric. Al Rendezvous Renault dal 9 al 19 settembre in tutta la rete Renault Ticino, renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
11: A tutto Pilates.
12: A tutto Pilates.
11: Alla Scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
13: Mega festa all'Agriturismo Giannella di Leggia, da giovedì 10 a domenica 13 settembre. 4 giorni di attività per grandi e bambini, mercatini e maxi liquidazione di jeans shop abbigliamento. Dalle 10.30 alle 19, domenica aperti, bar sempre aperto, cucina dalle 12.
14: Il vero lusso? Un sonno profondo rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.

0: Cartier con Kimbra, questa Somebody That I Used to Know. C'è un aggiornamento via verità, ragazzi, perché sulla strada tra Agno e la frontiera di Ponte Tresa il traffico è fortemente rallentato sulla cantonale.
1: Iniziamo, eh?
2: Vedi due parole però come toccano.
1: Cosa?
2: Non accadrà.
1: Non accadrà.
2: Cioè due, sono due paroline che cambiano
1: weekend,
2: il tuo umore.
1: Quattro weekend, otto giorni. Otto giorni.
2: Però devo utilizzarlo anch'io.
0: Togliamo anche quei sei giorni.
1: Direttore, togliendo un giorno a testa, guadagnava tre.
0: Quindi il cambio era favorevole all'azienda.
2: Hai già chiesto perdono, siamo pronti con la canzone.
1: Andiamo!
2: Dai, vai.
3: La canzone del tenore.
2: Oh.
1: Non lo so.
2: Perché prendi in giro la signorina?
1: L'ho fatto io.
2: È lui. Perché prendi in giro la signorina?
1: Mi sembrava un po' la
0: voce da picchiarello.
2: Ma povera signorina. Vabbè, dai, sentiamo.
1: Allora, la canzone è bella perché è un grande successo di Lucio Battisti con Il Nastro Rosa, no? Però in questa versione è un documento storico, molto di più. Prima di tutto è un pezzo, è una voce che emozionerà sicuramente qualcuno, perché chi lo ha conosciuto come artista e ancora di più ha avuto a che fare con lui si è innamorato del suo modo gentile di fare che aveva, no? E quindi ha lasciato un segno molto molto forte. Poi questa versione, dicevo, è un documento storico perché non c'è sul disco. C'è sul disco. Questa è la registrazione di un suo concerto a Lugano. Io lo farei partire, e i vocalizzi che sentite sotto sono particolari perché lui, a parte fare queste cose, queste virtuosità con la voce, interpretava le sue canzoni, ma univa lo spettacolo nello spettacolo, e spesso mentre faceva i suoi concerti dipingeva anche, no?
0: Certo. Un quindi, artista tutto tondo.
1: Esatto, era veramente uno spettacolo, una scenografia micidiale. Questa versione è un po' lunghina, forse, no? Beh, 4 minuti, dai, la ascoltiamo tutta perché è davvero speciale. Con Il Nastro Rosa.

0: versione molto particolare questa di Claudio Taddei con il nastro rosa da un concerto a Lugano. Oggi mi andava di proporre questa cosa qua, bella,
1: no, mi è piaciuta molto. Ma tu l'hai conosciuto come mai una canzone di Battisti?
0: Beh, ma lui ne faceva anche altri, immagino, nei suoi concerti. Okay. Questa è una delle tante, versione. Insomma. A me piaceva molto Dormite Tranquillo, ogni tanto la metto.
2: C'era la voce del come del si chiama figlio. Suo figlio, adesso, adesso mi sfugge. Bellissima. Era di qualche anno fa, perché era proprio piccolo.
0: Dormite tranquillo. Sì. Ecco.
1: Beh, è stata una bella emozione riascoltarlo, insomma, con questo pezzo.
0: Bene.
2: Allora, 15:33 c'è un altro aggiornamento, no, questo è un po' un riepilogo, però attenzione, tra Stabio e Genestrerio, dunque tra Genestrerio e Stabio, che iniziano i primi problemi al traffico, eventualmente aggiornateci voi.
1: Beh, vi terremo informati, come al solito. Intanto arriva la nuova canzone di Bruno Mars, che insomma ogni qualvolta esce con un disco nuovo è sempre un grande successo.
0: On My Soul.
1: E qui ce n'è di soul, tantissimo in questo pezzo.
0: Questo è Funky.

0: Allora, aspetta, perché nel frattempo sono arrivati altri messaggi. Dovevo andare su...
1: Sì, aggiornamento viabilità.
2: 0-0
1: sì.
2: Finale.
3: Sementina Gudo, non c'è traffico, ma c'è forte, forte, aiuto, forte pioggia. Temporale in corso. Ciao!
1: Ciao, grazie per l'informazione. Effettivamente fate molta attenzione, soprattutto in quelle zone in questo momento.
0: Aggiornamento!
4: Cari miei tre tenori, sì, volevo aggiornarvi che questo weekend sono riuscita a consegnare la moneta di Rita Pavone al mio papi e fatto sentire la registrazione. Si è emozionato tantissimo e vi ringrazio tanto per il bel momento che ci avete regalato.
2: No, grazie a te, Gabri.
0: Grazie,
2: grazie a te,
0: Gabri,
2: anche per i biscotti buoni.
0: Non solo buoni,
2: tutti ti faremo.
0: Tutti buoni. No, non è vero,
2: siamo stati noi, perché
0: quando ho aperto il pacchetto
2: era buoni,
0: Sì, ero seduto con la televisione accesa.
2: Ma li hai pucciati nel caffè latte?
0: No.
2: Neanche uno.
0: No, non nel caffè latte.
2: Dove li hai pucciati?
0: Ma va bene così.
1: Li ho mangiati, basta.
0: Li ho mangiati davanti alla televisione in buona compagnia.
2: Ecco.
0: E davvero, cioè, c'era quello al burro, c'era quello col cioccolato. Caro signor Pellegrino, non sa che cosa ha perso.
1: Credo ci sia un altro messaggio che riguarda la viabilità.
2: Sentiamo.
0: Aspetta che andiamo a sentire.
5: Buon pomeriggio, Fiorellini.
2: Buongiorno.
5: Volevo avvisarvi che in autostrada, dopo la galleria del Monte Ceneri in direzione sud, piove abbastanza forte, ecco, c'è un po' di rischio di acquaplani. Quindi da fare attenzione. Ecco. Un abbraccione, buon lavoro.
1: Ciao. Grazie, ciao.
6: I tre tenori. Con Boris Piffaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
7: Voglio comprare un'auto potente abbastanza da farmi sorridere appena premo l'acceleratore.
8: E i consumi?
7: Preferisco non guardarli, finché non arriva il conto.
8: Capisco. Auto potente e portafoglio coraggioso.
9: Con la nuova Honda CRV, il portafoglio fa festa. Motori potenti full hybrid e plug-in hybrid. Tua con premio fino a 7.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
10: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
11: Solo?
10: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
11: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
12: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
13: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
14: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Answerlift.
15: Answerlift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita answerlift.ch.
16: Scopri la magia di Disney. Fino al 22 settembre al Mercato Resega vivi un'esperienza indimenticabile con le attrazioni dedicate a Winnie the Pooh, Stitch, Frozen e tanti altri personaggi amatissimi. E in più, partecipando, puoi vincere uno straordinario soggiorno a Disneyland Paris. Non mancare, ti aspettiamo al Mercato Resega.
17: Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli l'Esami Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. Tre superfici, cinque campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. All'Esami, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.
18: Auto Ronchetti presenta...
19: Ma sei sicuro che ci stia tutto?
18: Tranquilla, la Niro è enorme. Valigie, passeggino, borse e il tuo shopping del weekend.
19: Allora sì che è spaziosa.
18: Nuova Kia Niro. Più spazio, più libertà. L'utilitaria full hybrid pensata per ogni stile di vita. Comfort e tecnologia intelligente. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio.
6: Amore, mi compri una nuova cucina?
5: Fatto.
6: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
5: Fatto.
3: Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata.

0: attenzione che c'è qualcuno che non è così d'accordo,
1: per arrivare a fare Cocciante.
0: Dice Cocciante, insomma,
2: non è tra i suoi preferiti, insomma. Però queste sono quelle canzoni che se sei in auto canti anche se stoni.
1: Salutiamo tutti quelli che magari lo stanno che facendo anche non conoscendo le parole, insomma.
2: Sì, perché non c'è, se sei da solo poi, no? Non hai nessuno, ti va via quella timidezza del farti sentire e allora te la canti giù che
0: dopo
2: un
0: non ti rendi conto che è il finestrino aperto, che magari sei in colonna e ti sentono tutti.
2: Adesso
0: dicono,
2: piove,
0: guarda che
2: il finestrino nessuno.
1: Sì. Ci segnalavano tra l'altro rallentamenti. Se vuoi c'è l'ultimo messaggio audio che è arrivato, dove ci raccontano insomma com'è la situazione, soprattutto dopo Lugano Nord.
0: Allora andiamo a sentire.
3: Fiorellini, volevo anche avvisarvi che in autostrada dopo Lugano Nord in direzione sud ci sono forti rallentamenti, penso un po' a traffico e un po' a causa della pioggia. Ecco, un abbraccio.
1: Grazie.
2: Ma stavo pensando, cioè, lui ci chiama Fiorellini, no?
0: Sì.
2: Secondo che fiori siamo? Cioè tu che fiori

0: pensi di essere?
1: Non saprei. Beh, che fiore vorresti una margherita, essere? Una margherita, visto che l'abbiamo appena sentita la canzone.
0: Margherita,
2: tu il papavero.
0: Io un papavero.
2: Sì, tu il papavero.
0: Ma lo sai che i papaveri sono alti, alti,
1: sì,
0: alti.
1: Sì, io sono piccolina.
2: Io faccio il girasole. Posto?
0: Girasole,
1: girasole.
0: Tra l'altro,
1: tu che hai il sole, tra l'altro.
0: Ho notato.
2: Però è giallo, vedi? Che
0: ho
2: il
0: notato,
2: colore della parte,
0: sì, proprio
2: però.
0: Quest'estate, giù, soprattutto nelle Marche, però anche qua, Infatti, la cosa che si diceva con mia moglie era: ma non è solo là, guarda anche qua. Sono sempre di più quelli che convertono le loro coltivazioni nei campi a favore dei girasoli.
1: Beh, ci sono semi di girasole,
0: ma
1: di
0: tanti,
1: girasole,
0: tanti, sì, tanti campi di girasole.
2: Fai tutto.
1: Certo. Comunque fai, c'è una nostra ascoltatrice che dice: avete ragione, ho cantato tutta la canzone.
0: Vedi?
2: Ecco. Vediamo invece chi canta Olivia Dean.

0: Nel frattempo in TV, mi spiace per chi è in auto, chi non sta guardando, è passato un campo di girasoli bellissimo,
1: bellissimo
0: che ci è appena arrivato, anzi lo ripassiamo un'altra volta perché il girasole
1: ma adesso
0: è quel che di bello
1: che piove, no? I sì, girasoli
2: sono piegati
1: piangono
2: verso il basso, sono piegati,
1: sono proprio giù, sì, sì,
2: sono
1: giù, poi si riempiono d'acqua, cadono, gli si rompe il gambo e muoiono.
0: Ma dai, devi prendere anche quelli più piccolini, no? Perché se prendi quelli tosti sono un metro e ottanta, quasi.
1: Cioè, ma tu te lo vedi il girasole, poverino, che si inzuppa tutto d'acqua. Gioco.
0: Comunque da aprile a settembre, non è che stanno lì.
1: Vabbè, cioè, dopo li calpestano e fanno l'olio.
2: Ma come
1: giusto?
2: Calpestano?
0: No. Ah, se attenzione a una cosa. Stamattina c'era la signora che viene a dare una mano ai miei vicini di casa, che si è spaventata a morte, perché adesso piove un po', ha fatto tanto caldo, arrivano gli orbettini. Gli orbettini sono quelle biscioline grandi così. E lei, adesso non voglio raccontare che cosa fatto, però non è rimasto niente dell'orbettino poverino, perché si è spaventata, perché le ha detto ieri sera in televisione parlavano delle vipere e allora Pellegrini.
2: Beh, ma lui è così, del resto lui è molto vero, quindi
0: no, allora lei si è spaventata e gli ha tirato da zerbinata, poverino,
1: addirittura appunto
0: Però fate veramente attenzione, perché adesso gli orbettini sono in giro, sono simpatici, sono carini.
1: Non
0: confondeteli con le vipere, con tutte queste cose qua, perché non c'entrano niente, no?
2: Beh, ma sai, per chi non lo conosce, effettivamente impaurita la ragazza.
0: È vero. Va bene, dai, 15:51, chi c'è?
2: Già quasi finita la prima ora, i Jungle.
1: È uno dei dischi preferiti,
2: Sunshine, molto bello, bravo. Molto estiva.

0: Nel frattempo, signor Pellegrini, per omaggiare lei, il signor Ventura, abbiamo pensato di metterci sotto la pioggia.
1: Sentiamo dei crooner.
0: Ci stiamo sotto la pioggia.
2: Mi viene quella canzone lì, Singing
0: in the Rain. Guarda là, va che roba.
1: Salutiamo Brunella che è in coda in questo momento.
2: Allora, fai una cosa, Piffaretti, che mi mandi la fotografia lì che la uso domani nel podcast. No?
0: Domani ci sarà il sole.
2: No, domani c'è il sole.
0: Ma dal pomeriggio forse dicono.
2: Io devo aspettare un attimo, dopo le 6, insomma. Perché volevo dire, i tenori cantano sotto la pioggia, mi metto Singing in the rain.
0: Ci sta. Allora, sono le 15:55, tra poco appuntamento con l'informazione.
1: Sì, tra poco torniamo per un'altra ora, ci sono ancora un sacco di belle sorprese, insomma.
0: E nella seconda ora poi c'è la canzone del tenore.
1: Già pronto,
0: già tutto pronto? Yes. Già tutto pronto.
3: Okay. Yes. I tre tenori con Boris Tripaletti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
4: Tocca a me, vai. Sto pensando a quella cosa tra Chiasso e Lugano che inizia con tra e finisce con i.
5: Ah, lo so. Il traffico.
4: No, dai, altro indizio. Ha una fantastica scelta di colori.
5: Ah, lo so. Il tramonto.
4: Ma no, vedi che con questa la indovini sicuro. Hanno uno showroom a Coldrerio.
5: Vabbè, ma così è troppo facile.
4: Dai, di là. Trapletti pittori, dai, della Vanessa Trapletti.
5: Io cosa ho detto? Ho detto Trapletti pittori.
4: Chiamala Trapletti pittori.
6: Animo Mediterraneo si rinnova con nuovi colori. Animo Mediterraneo ti porta i sapori mediterranei di carne e pesce. A pranzo a sera scopri pizze gourmet e sfiziosi piatti mediterranei. Animo Mediterraneo, a Mendrisio, in via Agostino Maspoli 37. Ti aspettiamo. Cercaci online.
7: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch. C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia. Senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
8: Sabato 12 settembre il quartiere Maghetti viene avvolto nuovamente da un'atmosfera parigina creata da una selezione di espositori. Antiquariato selezionato, abiti vintage di lusso, vinili, gioielli vintage, creazioni esclusive, selezione di fiori e molto altro. Ingresso libero dalle 10 alle 19. Vi aspettiamo!
9: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola Tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
0: 15:58.
10: Il segnale orario è offerto da Suzuki, pronta per l'avventura. Ora con i modelli speciali Pit Sulai 4x4.
11: Ticino News.
12: Ben ritrovati da Robert Kretschmar. Apriamo tornando sul grave incidente al Ritom. Per le ultime mi ha raggiunto in studio Samuele Quadri.
13: Sì, buongiorno anche da parte mia. Restano gravi le condizioni delle 2 persone coinvolte nell'esplosione alla vecchia centrale idroelettrica del Ritom a Piotta. Si tratterebbe di 2 operai dell'azienda elettrica ticinese impegnati nei lavori all'interno dell'impianto che nel frattempo dovrebbero essere stati elitrasportati in ospedale. La polizia cantonale ha confermato che l'accaduto è riconducibile a un infortunio sul lavoro e che l'esplosione ha interessato una parte della struttura provocando, secondo le prime informazioni, il crollo di un'infrastruttura interna. Restano invece da chiarire le cause e la dinamica esatta dell'incidente. Tra le ipotesi al vaglio figura un possibile guasto a un convertitore di frequenza. Alla vecchia centrale, lo ricordiamo, sono attualmente in corso lavori inseriti nel più ampio progetto di rinnovamento del Ritom che prevede l'entrata in funzione della nuova centrale nel 2027. Sull'accaduto nel pomeriggio atteso un comunicato di polizia che dovrebbe fornire ulteriori informazioni.
12: Grazie mille a Samuele Quadri. Noi proseguiamo con la cronaca per una tragedia riguardo alla circolazione avvenuta ieri pomeriggio nel Canton Vaud. Un motociclista 17enne ha infatti perso la vita in un incidente che ha coinvolto anche un trattore. Per cause ancora da accertare, il giovane è caduto a terra ed è finito contro il mezzo agricolo che circolava in direzione opposta. Nonostante il rapido intervento da parte di terzi, l'adolescente di nazionalità svizzera è deceduto sul posto. Torniamo in Ticino. Il bagno pubblico di Bellinzona finisce sul tavolo del governo. È stata infatti depositata un'interrogazione sulla decisione dei docenti di educazione fisica di sospendere temporaneamente l'accompagnamento delle classi a seguito dell'annuncio dell'obbligo per tutti di passare dalle casse centrali. L'atto, presentato da Patrick Rusconi e sottoscritto da Daniele Piccaluga e Len Bühler, sostiene che regole analoghe sono già in vigore anche nei lidi di Lugano e Locarno e chiede che la sicurezza degli allievi non venga trasformata in una questione sindacale. Accordo sull'energia elettrica con l'Unione Europea. L'ambiente economico e di settore si unisce e lancia un'alleanza per promuovere l'intesa. Gianluca Albisetti.
11: Gli ambienti economici e il settore dell'energia lanciano un'alleanza per sostenere un accordo sull'energia elettrica tra la Svizzera e l'Unione Europea. Tale intesa è ritenuta fondamentale, almeno a lungo termine, per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e per evitare un aumento dei costi per tutti, come comunicato e ricordato oggi dalla stessa alleanza. Ad esempio, i promotori sottolineano come la Svizzera, situata nel cuore della rete europea e collegata ai paesi confinanti tramite 41 linee, dipende dalle importazioni durante l'inverno. E un accordo stabilirebbe regole, secondo l'alleanza, chiare e vincolanti per la cooperazione transfrontaliera. Senza l'intesa, mette ancora in guardia l'alleanza, la Svizzera perderebbe gradualmente la sua influenza sulle regole del mercato europeo che, tuttavia, incidono direttamente sulla stabilità della sua rete.
12: Torniamo adesso alla nostra notizia di apertura. Samuele Quadri ci aveva parlato di un comunicato di polizia che doveva arrivare ed è arrivato proprio in questo istante e purtroppo comunica che i due operai che sono stati toccati dall'esplosione che ha avuto luogo questa mattina presso la vecchia centrale idroelettrica del Ritom sono purtroppo appunto deceduti. Magari leggiamo insieme il comunicato di polizia. La polizia cantonale comunica che oggi poco dopo le 9:30 presso la centrale idroelettrica del Ritom a Piotta si è verificato un grave infortunio sul lavoro. Alla centrale comune d'allarme è stata segnalata la presenza di un incendio che si è sviluppato all'interno dell'edificio. Sul posto sono immediatamente intervenuti agenti della cantonale, i militi del corpo pompieri di Biasca, dell'Alta Leventina e di Bellinzona che hanno provveduto alle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell'area, ma nonché i soccorritori di Trevalli Soccorso e della Rega. Al momento dell'evento, spiega la polizia cantonale, erano al lavoro due operai. Stando a una prima ricostruzione e per cause che dovranno essere stabilite dall'inchiesta, si è verificata un'esplosione che ha coinvolto i due operai, un 55enne cittadino svizzero domiciliato nel Luganese e un collega il cui riconoscimento formale è in corso, entrambi successivamente deceduti a causa delle gravi ferite riportate. L'evento, segnala ancora la polizia, ha inoltre provocato ingenti danni alla struttura. Le cause e l'esatta dinamica di quanto avvenuto sono al momento oggetto dei necessari accertamenti. Infine, per prestare sostegno psicologico alle persone coinvolte è stato richiesto l'intervento del care team. L'inchiesta che è stata aperta sarà coordinata dalla procuratrice pubblica Valentina Tuoni. Al momento la polizia comunica che non saranno rilasciate ulteriori informazioni. Questo purtroppo quindi l'aggiornamento per quello che è successo questa mattina a Piotta e noi continueremo a informarvi di questo fatto anche nei nostri prossimi punti informativi.
14: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
3: L'infotraffico.
12: La situazione sulle strade, sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono code di 6 km a partire da Quinto e attese di un'ora in direzione di Lucerna. Forti rallentamenti sono segnalati anche tra la rotonda dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo in direzione di Bellinzona, nella direzione opposta a partire da Sant'Antonino e tra Agno e la dogana di Ponte Tresa in direzione dell'Italia.
15: Santini, la falegnameria di Giubiasco, dal 1956. 70 anni di esperienza e passione. Contattaci, ne vale la pena.

0: Allora, non so se adesso mi dovete dare del lei o meno, o qualcosa del genere, ma perché mi hanno detto che nella foto che abbiamo con la pioggia sono come Christian Vitta, assomiglia a Christian Vitta.
1: Boris Vitta,
0: ecco, ci sta
2: un pochino. Beh,
0: guarda lì, ma ci può stare.
1: Io invece sembro Otello di Un posto al sole.
2: Che io non conosco,
0: neanch'io.
1: Prova a cercare su Google.
0: Tu invece sei
1: quello, posto al sole, ti viene fuori la foto.
2: A chi somiglio io? No,
0: assomigliava a
1: lui. È molto Michael Bublé,
0: è molto crooner,
1: molto crooner. Sei il più credibile,
2: magari
0: con la voce ci sta.
2: Può essere.
0: Dunque, sono le 16:09 minuti. Buon pomeriggio, tre tenori su Radio 3 sino alle 18.
2: Mi sono segnato una cosa da chiedervi, una cosa tipo di soldi. Si parla sempre di soldi, me la sono segnata perché è carina.
1: Vai.
2: E quindi volevo chiedere a voi, magari anche agli ascoltatori, se preferisci avere 500.000 franchi.
1: Senta ancora.
0: Aspetta.
2: Fammi finire. 500.000 franchi in banca e lavorare sempre, cioè quindi vuol dire avere poche vacanze, non fare nulla, oppure avere abbastanza per vivere serenamente, ma avere tutto il tempo a disposizione del mondo, che qualsiasi cosa tu voglia fare.
1: Non c'è dubbio.
2: Cioè?
1: Avere quello che mi serve per vivere
2: e continuare a
1: fare quello
2: libero.
1: Che voglio.
2: Ok,
1: sì.
2: Perfetto.
1: Sì.
2: Perché poi
1: se tu hai soldi non te li puoi godere, che
2: esatto,
1: se ne frega.
2: Esattamente, no, era proprio questo che volevo sapere.
1: C'era un mio amico che mi ha l'ho sentito dire una volta una frase che è diventata l'ho fatta mia. E può sembrare cattiva nei confronti di chi rimane, no? Però io penso a chi rimane, quindi non è che, cioè, sia mia moglie che mia figlia sono le prime, no? Però io non voglio essere mica il più ricco del cimitero.
0: Sì,
2: è vero, la cosa che dicono tutti. Boris, anche tu,
0: beh, io seguo il signor Pellegrini.
2: Sì, credo, anch'io dico la stessa identica cosa.
1: Che ci mettano giù a Mel Pifaretti lì sotto la terra, senza neanche la cassa, così i piccioni ci mangiano.
0: Ma perché i piccioni? Poveri piccioni.
1: Però vogliamo godere, insomma, andare a Barazza, andare a mangiare il San Bernardo. Adesso arriva il periodo. Delle
2: cose
1: carnagioni,
2: sì,
1: autunnali,
2: la selvaggina,
1: i funghi. A proposito, mi hanno regalato dei funghi.
2: Uh-huh.
1: Devo ricordarmi di prenderli.
2: Ok.
1: Cioè, voglio dire, troviamocela sta roba.
2: È arrivata,
1: no?
2: La foto di Otello, che dicevi. Qualcuno l'ha mandata, eccolo qua.
1: Sì, sono o non sono uguale?
2: Prova a dirla.
0: Ma non mi sembra.
1: Guardami.
2: Ma è solo il pizzetto, invece lui ha la barba.
1: Guarda la seconda foto con gli occhiali.
2: Ma secondo me poi lui è molto più anziano di te, dai.
1: No, ma nella foto dico. No, nella vita no, sono più verdone.
0: Poi c'era ancora
2: qualcuno
0: qualcosa,
2: dice il tempo non ha prezzo.
0: Esatto.
2: Ha ragione.
1: No, è vero, il tempo non ha prezzo.
2: Magari c'è qualcuno
1: ci
2: che
1: ricolleghiamo a ieri, 10 anni.
2: Che preferisce
1: anni.
2: Lavorare e avere un
1: no,
2: bel
1: però, allora,
2: conto in banca che rimane a qualcuno.
1: Qui tocchi un altro bell'argomento che magari poi possiamo toccare, nel senso che se uno arriva a una certa età e ha ancora voglia di impiegarsi in qualche modo, ben venga, perché significa che ha energia e voglia di
2: certo,
1: farlo.
2: Giusto.
1: Poi ci sono
2: giusto
1: quelli che così. Magari rallentano. Io mi vedo come uno che rallenterà sicuramente, si prenderà il suo spazio, però qualcosina magari continuerà
2: giusto
1: a fare. No?
2: Beh, poi per quello che facciamo noi col nostro lavoro possiamo sempre essere belli attivi.
1: Non è un lavoro usurante.
2: Non c'è età, dai.

0: vedi adesso ad esempio non è suonato il telefono, sì, era il Beppe.
1: Era il Beppe tuo fratello.
0: Mio fratello, okay. Mio fratello. E a lui cioè, chiaramente rispondi, no?
1: Certo,
0: non
1: certo.
0: Era nulla di grave, no? Però tornando sì. A quello che dicevamo prima del telefono, ci sono quelle persone nella vita che è meglio se sei subito, no?
1: Sì.
0: Quante ne avete voi di persone così?
1: Beh, quelli parenti stretti,
2: ma
1: insomma,
2: sì,
1: figli,
2: le persone che conosci. Poi sì. io sono uno che di telefonate ne riceve pochissime,
1: ma credo che ormai quasi.
2: Ma io ricevo tre telefonate alla settimana. Cioè,
0: anch'io.
2: Non è che
1: sì, quasi tutti noi telefonate.
0: Cioè, Gabri, sei tardo, due te sì.
1: Ma perché ormai è molto più comodo WhatsApp, cioè nel senso che
2: sì,
1: rispondi
2: sì,
1: messaggio.
0: Ma anche lì è almeno a me è diminuita tantissimo.
2: Che comunque c'è anche la fortuna di dove ti trovi, perché ad esempio noi qua abbiamo quella fortuna, il telefono viene utilizzato certo. Anche per il lavoro. Anche per la parte personale, certo. Però ci sono uffici, ci sono situazioni, ci sono lavori dove veramente il telefono non puoi usare.
1: Addirittura però, in alcuni posti te lo fanno mettere in un armadietto e lo lasci lì, lo riprendi.
2: Ah, beh, certo, c'è il vigile che è giù a farti passare, intanto guarda.
1: No, certo.
2: Cioè, la cosa che mi stupisce di più.
1: Negli ospedali, per esempio, che fanno così per alcuni.
2: Vabbè,
1: personale,
2: certo.
1: Mette via il telefono, poi va a lavorare. Sì.
0: Comunque, io torno a dire che oggi il 90% delle macchine hanno quella bellissima applicazione che si chiama CarPlay.
1: Sì.
0: Perché io continuo a vedere incrociare gente
1: ti
0: che
1: posso
0: li
1: dire
0: che
1: una
0: guidano.
1: Cosa, ti posso dire una cosa, le macchine nuove sono dotate di CarPlay,
0: ma appunto,
1: quelle vecchie non più. Quelle sì. Vecchie non ce l'hanno ancora, insomma,
0: no,
1: di
0: aspetta.
1: Chi ha una macchina.
0: Beh, ma no, ma oramai
1: ma dal 2016
0: cioè, mio fratello
1: poi,
0: ha un pandino per dire,
1: sì.
0: No? Eppure anche lui tac
1: avrà il viva voce, ma non ha il CarPlay.
0: Allora, perfetto, okay. Ma già il viva voce.
1: Sì.
0: No, lui ha non è proprio il CarPlay, ma dallo stereo senti quando
1: okay.
0: Chiama
1: okay.
0: E si collega.
1: Certo.
0: Oramai tutte dai. E invece vedi anche gente su macchine moderne.
1: Non tutti, fidati, non tutti.
0: No.
1: Io, se facciamo un.
0: Con sto telefono in mano.
2: No, io non ho il CarPlay perché il mio modello di automobile.
0: Ma quando
2: se
0: ti
2: vuole,
0: chiamo io,
2: ti obbliga.
0: Il
2: sì, quello si interfaccia con il tuo.
1: Ti obbliga a fare.
2: Devo pagare.
1: Esatto. Ma
2: se
1: lo
2: voglio
1: stesso
2: il CarPlay,
1: io.
2: Devo pagare 404 franchi.
1: Sì.
2: E io per il CarPlay 404
1: però
2: franchi.
1: Però ci sono, posso dirti, ci sono degli apparecchi che tu puoi collegare
2: sì,
1: al Bluetooth
2: sì,
1: della tua auto
2: certo,
1: che fanno
2: certo,
1: da CarPlay.
0: Ecco il Bluetooth, no?
2: Sì. No, allora, uno è ascoltarti la telefonata che ti arriva, l'altro invece è vedere il tuo schermo del telefono
1: esatto.
2: Riflesso, cioè praticamente doppiato sul tuo
1: oggetto. Si dice mirroring. Vero?
0: Ok.
2: Posso andare avanti?
0: Vai.
2: Neminanza, se no qua diventa mirroring.
0: Comunque
2: CarPlay,
0: il messaggio era non tenete il telefono in mano.
1: Sì, infatti quelli che mandano i messaggi poi
0: basta.
1: Sono terribili, incredibili.

0: Eccola qua, la Sienna. Certo che ci sono dei nomi, ragazzi, particolarissimi.
1: Sienna, ma brava, è lei, quell'altra che abbiamo sentito prima, com'è, sì, che si chiamava?
0: Non me lo ricordo, è passata.
1: Non ci
0: prima
1: rimangono in mente perché hanno tutti questi strani nomi. Spiro, Sienna. Una volta era Ombretta Colli.
0: Perché Ombretta Colli? Però ha ragione, effettivamente ci sono adesso talmente tanti artisti che poi hanno anche dei nomi particolari.
1: Poi quelli che diversi scelgono solo, come ti chiami? Angela.
0: Ma perché? Cioè... Va bene, Angela, non ti piace?
1: Ma di che cosa?
0: Vabbè, hai solo un nome.
1: Ma non, cioè, ti identificherò mai. Giorgia, c'è solo Giorgia. Mina, c'è solo Mina. È inutile andare a copiarle.
0: Annalisa, c'è solo
1: Angela,
0: Annalisa.
1: Federiconi.
0: Sì, è vero, molte volte effettivamente se Sabini il cognome magari è un po',
1: cioè,
0: anonimo.
1: Annalisa, quelli lì, cioè... Adele.
0: Sì.
1: Adele, no?
0: Sì,
1: cioè,
0: certo,
1: lei.
0: Allora,
1: no,
0: attenzione, tra Bioggio e Manno, traffico fortemente rallentato, tra Lugano Sud e... Tra Lugano Sud e Lugano Nord, come mai?
1: Al contrario,
0: giusto?
1: A
0: infatti,
1: nord, verso nord.
0: Danno tra Lugano Sud e Lugano Nord, poi fateci sapere.
1: Beh,
0: se
1: però,
0: c'è qualcosa magari.
1: Però attenzione, se ci sono
0: ponte.
1: 6 chilometri, abbiamo sentito prima.
0: Quello
1: prima
0: in su, sì.
1: Prima,
0: sì,
1: del,
0: sì,
1: Gottardo, sì, vuol dire che c'è grande movimento.
0: Ma anche stamattina c'era... c'era,
1: certo, sì,
0: c'era tante D in giro, tante D, sì, con, sì, sì, con tutte le roulotte
1: infatti
0: dietro.
1: Infatti io quando
0: con,
1: vengo su, che vedo tutte ste D che superano, dico,
0: c'è gente che rientra adesso,
1: sì, in vacanza, sì, rientrano,
0: E dunque attenzione, perché poi quando arrivate ci sono 4 km di colonna, ci sono 40 minuti di attesa,
1: ecco.
0: 079 449 9537 per aggiornarci.
2: I tre tenori con voi, Spiffaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Venturi.
3: Da Risparmio Casa fino al 26 settembre.
4: Detersivo per piatti svelto, eco ricarica da 1,07 litri, 2,49 franchi solo con Fidelity Card. Linea Medusa antiaderente, padelle, casseruole, bistecchiera o bolli latte, 4,50 franchi.
3: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino.
5: Il 18 e 19 settembre torna il Festival Volkswagen. Solo da Tognetti Auto scopri una selezione di Volkswagen nuove in pronta consegna con vantaggi esclusivi, condizioni speciali sul leasing o uno sconto extra con pagamento in contanti. Polo, Golf, Tiguan e tanti altri modelli ti aspettano. Registrati all'evento e vivi due giornate dedicate al mondo Volkswagen. Sabato ti aspetta anche il food truck. Vieni a trovarci da Tognetti Auto a Gordola. Info su www.tognetti.ch.
6: Volkswagen.
7: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
8: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
9: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 20

0: Il benessere ha un nuovo indirizzo, il 1 ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narin a Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
1: Dal 17 al 20 settembre torna AutoNAS. 166 vetture, 47 marche e le principali novità del mondo dell'automobile esposte nel più grande salone open air della Svizzera. AutoNAS, da 45 anni, la storia dell'auto a Lugano.
2: Da IKEA fino al 27 settembre ricevi il 15% di sconto su tutti gli armadi PAX. Offerta valida per i nostri soci IKEA Family e IKEA Business Network. Il tuo nuovo armadio PAX ti permetterà finalmente di sistemare tutte quelle t-shirt che non indossi mai, ma che ami comunque. IKEA,

0: Allora Ed Sheeran con questo suo Don't, sono le 16:27.
1: C'è un aggiornamento di abilità, sì. Perché a Lugano, la via cantonale tra Lamone e Massagno, il traffico è fortemente rallentato.
2: Ecco.
0: Dunque, attenzione, mi raccomando, aggiornateci e se viaggiate, fateci sapere, il numero lo sapete. Se poi magari c'è anche da dire qualcosa in diretta all'ultimo secondo, fatelo, certo. Che noi vi passiamo live. Canzone!
2: Vai!
0: La canzone!
3: La canzone del tenore!
2: Oh yeah!
0: Ma povera signorina.
1: Ma no, dai, ma noi scherziamo.
2: Allora, qua si è già aperta una discussione su questa canzone. E
1: sì. Ma perché l'ha aperta personalmente lui, sì. Lui Bob Dylan.
2: In che senso?
1: Nel senso che lui, quando ha inciso questa canzone, comunque la canzone che ascolteremo tra poco è Like a Rolling Stone, canzone che poi ha cambiato anche
2: bellissima.
1: Le sorti del rock praticamente, sì. E quando lui la incise si rese conto che era troppo lunga, okay. E disse, cavolo, non lo so, secondo me questa canzone non funzionerà, eppure forse è una delle canzoni più importanti.
2: Invece qua la discussione si è aperta. No, aspetta, l'hai già messa.
1: Ma l'ho detto io di farla partire.
2: No, ma volevo spiegare una roba, puoi fermarla,
1: sì, dai,
2: che poi fai copia.
1: Sì, no, fai...
0: No, la discussione, non si preoccupi,
2: la discussione era perché il Vale, giusto, giustamente lui è programmatore musicale e quindi dice
1: però questa l'ho scelta io, anche se dura sei minuti
2: la scelgo,
1: eh?
2: Ma la editiamo, non la vediamo. Allora io sono contro queste robe qua, io sono del parere che certi pezzi,
1: sì, questi effettivamente
2: tutti,
1: così
2: o proprio non li metti, perché se qua poi ti arriva quel punto là, tipo gli Eagles,
1: sì,
2: con la schitarrata finale me la tagli perché l'editing, no, deve essere a 4 quel che l'è, no? E allora l'idea è che almeno nel nostro angolo,
1: certo,
2: ci concediamo di farle sentire tutte.
1: Ve lo
2: canzoni.
1: Promettiamo, in qualche maniera.
2: Questo è un capolavoro.
1: Beh, questo veramente, come diceva, ha cambiato un po' le sorti del rock e ha consacrato lui come personaggio.
2: Fino all'ultima nota.
1: Dal 1965 questa è Like a Rolling Stone e lui è Bob Dylan.

discover that

0: Beh, insomma, l'abbiamo ascoltato praticamente tutto, tutto nei suoi sei minuti, e chi guardava in TV ha visto anche l'immagine originale proprio del 45 giri, dove era proprio segnato i famosi sei minuti.
1: E non solo quello, esatto, ho visto anche, anche il quadro che raffigurava l'effigie appunto di Bob Dylan, che abbiamo riapprezzato con questa Like a Rolling Stone, che fino a qualche tempo fa era la canzone più, insomma, più bella secondo la rivista, aspetta, che era la rivista?
2: Rolling
1: Billboard
2: Stone,
1: forse?
2: Rolling Stone.
1: Direttamente su Rolling Stone?
2: Non lo so. Comunque è bellissima, sì, canzone. Davvero, storia. Storia bella della musica.
0: Allora,
2: lei, Pifaretti, ha già scelto la sua canzone di oggi?
0: Arriva dopo. Siamo in conclusione.
2: Che ogni ora arriva un tenore con la sua canzone.
1: Ecco, c'era un messaggio che riguardava.
2: Sì, è strana.
0: No, non lo so. Beh, dopo voglio sentire voi cosa ne pensate. Okay.
1: C'è un messaggio che riguarda la viabilità, il penultimo, che diceva che c'è un problema, che è il solito problema tra Lugano Nord e Lugano Sud in direzione sud.
0: Ecco. Sì, è arrivata l'ufficialità di via Swiss, e poi attenzione al famoso traffico a Fisarmonica fino a Chiasso, praticamente, dove poi ritorna la colonna fino in frontiera. Ecco. Dunque, attenzione.
1: Ecco. Intanto c'è la nuova canzone di Ernia. Beh, nuova, sì, proprio quella che ha inciso un po' di mesi fa, intitolata Per te.
3: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Ah, tra le altre cose, vedevo che è uscito proprio praticamente ieri in serata Cliff Richard,
1: We Don't Talk Anymore,
0: sì, ha annunciato che uscirà con un nuovo album registrato in studio, dove farà tutti praticamente le numero uno dei Beatles e di Elvis.
1: Ma dai,
0: dunque,
1: Beh, sul sicuro con quelle canzoni,
0: sì, diventerà abbastanza.
1: Beh, lui ha una bella voce comunque.
2: It's so funny, we don't talk anymore.
0: Perché anche lui qualche anno ce l'ha.
2: Insomma, più grande di noi,
0: Sì, un pochino. Stanno arrivando 1000 aggiornamenti per quanto riguarda il traffico, dunque attenzione. Ma vedi che lo danno al contrario ancora una volta. Tra Mendrisio e la Galleria di San Nicolao. Dunque,
2: perché,
0: vuol dire che probabilmente
2: c'è
0: a salire
2: da tutte due le parti.
0: Sì, e dunque
2: chiediamo,
0: no, perché qualcuno
2: i nostri le vedette della strada, se siete lì, è vero che c'è colonna tra Mendrisio e Lugano a salire.
0: No, perché c'era qualcuno che ci diceva attenzione che solo a scendere
1: sono fermi.
0: Non,
1: addirittura
0: non
1: sono fermi, dicono, quindi.
0: Dunque, vabbè, questa è un po' la situazione che manda Via Swiss in questo momento. 16:40, c'è posto? Vado,
1: sì, sì,
0: reclam.
1: Sì,
0: reclam.
3: I tre tenori con Boris Piffaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
4: Vuoi solo la fornitura o anche una posa a regola d'arte? Qualunque sia la tua scelta, da Gaffuri trovi entrambe. Siamo a Balerna, ma ci muoviamo in tutto il Ticino. Specialisti in piastrelle, parquet, pietre, graniglie e molto altro. Chiamaci per una consulenza a casa tua o per un appuntamento in sala mostra. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti.

0: fornitori: antiquariato selezionato, abiti vintage di lusso, vinili, gioielli vintage, creazioni esclusive, selezione di fiori e molto altro. Ingresso libero dalle 10 alle 19. Vi aspettiamo!
1: Auto Ronchetti presenta...
2: Però, hai visto la nuova Kia Seltos? Sembra arrivata dal futuro.
1: Non sembra, lo è. Design deciso, interni spaziosi, tecnologia intuitiva e assistenza alla guida avanzatissima.
3: Nuova Kia Seltos, full hybrid anche con trazione integrale 4x4. L'evoluzione tecnologica di un vero SUV. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio.
4: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
5: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
6: Questa è Radio 3i.

0: Allora, non si arrabbieranno sicuramente Bono e compagni, ma abbiamo veramente un po' di aggiornamenti per quanto riguarda il traffico. Al momento da Chiasso a Mendrisio si viaggicchia abbastanza bene, però attenzione, perché al momento le varie applicazioni che si occupano di traffico lo danno da Mendrisio a Lugano qualcosa come 35 minuti, perché poi sì, da Capolago a salire effettivamente, come scrivete voi, ci sono problemi.
1: Sì, forse perché qualcuno ci dice che sta piovendo moltissimo e quindi probabilmente i rallentamenti sono anche per questo. È appena arrivato un messaggio di incidente nella mappa Morettina, quindi insomma sta creando anche altri disagi. Poi da Capolago verso Lugano siamo fermi, confermo la coda in direzione nord a partire da Capolago, e anche nella Vedeggio Cassarate siamo tutti fermi, colonna a Lugano zona Cornaredo.
0: Infatti abbiamo visto una foto che decisamente dà un po' la situazione in direzione nord, sì, in questo caso, perché proprio sembrerebbe che sta venendo giù bene, signor Pellegrini, aspetti andare a casa.
2: Sono molto preoccupato.
0: Manca un, guardi, vede com'è,
2: non
0: vede
2: grandina, vero? Non grandina,
0: non grandina, però sta piovendo forte, dunque mi raccomando, se
2: ci
0: non è più necessario,
2: chiudiamo nella macchina, stiamo lì
1: piano piano, e quando arriviamo
0: Dunque aggiornateci, 079 449 9537. C'è anche chi scrive che c'è colonna a scendere dal Ceneri Vecchio verso Cadenazzo, poi insomma il sassolino nella scarpa,
1: un po'
0: c'è
1: ovunque,
0: sempre, sì. No, la gente non sa guidare con la pioggia. Questo arriva immancabilmente, sempre c'è, e beh, insomma, uno va con prudenza,
1: certo,
0: ed è giusto che si sia prudenti.
1: Sai, ma dopo una giornata di lavoro si è tutti un po' impazienti di tornare a casa.
0: Beh,
1: quindi
0: però è pericoloso.
1: Lo so, certo che è pericoloso, molto molto pericoloso, soprattutto con l'acqua.

0: costi persi.
1: Ah, ma perché finisce proprio così in questo modo. Beh, signor Pellegrini, lei mi chiama e dopo senti, ecco.
0: Senti, qualcuno vede anche il lato positivo della pioggia, dice che piova pure così crescono i funghi.
2: È vero.
1: E come?
2: È vero.
1: E come?
2: I funghi.
1: Questa mattina sono arrivati un po' di funghi qua, no? Cioè tutto un ambaradan.
2: Sì, oggi il signor Ruben me li ha regalati.
1: Mi
2: ha detto, vuoi un po' di funghi da portare a casa? E io ho detto, la gabriellina fa giù un risotto.
0: Esatto.

0: Che bello, sentire questa canzone fa sempre un certo effetto, come quando senti i grandi capolavori, che ne so, l'effetto che hai avuto la prima volta che hai sentito, che ne so, il generale di...
1: Vedi, un paio
0: Gregori,
1: di giorni fa, no? Un paio di giorni fa, mi pare, proprio sì. In questa trasmissione, parlavamo di Eros Ramazzotti.
0: Sì.
1: Ti ricordi? Sì. Si diceva quando gli artisti, perché li ricordiamo nei pezzi là? Perché magari non si sanno reinventare,
0: certo.
1: No? E abbiamo portato l'esempio del pezzo reggaeton, che è un po' ridicolo, diciamo, no? Ramazzotti con tutte le sue canzoni belle, il suo stile, perché comunque certo. Ha un suo stile, no?
0: Sì, sì.
1: La Nannini dimostra in questa canzone che passano gli anni, ma è la Nannini inimitabile.
0: E la Nannini non si metterà a fare un'altra cosa. La
1: lei,
0: Nannini è la Nannini.
1: È riconoscibilissima.
2: Nannini, ce la,
1: lei, riconoscibilissima.
2: Ce la raccontiamo dopo, eh. C'è la reclama e l'informazione.
3: Con Boris Pirbaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
4: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia. Senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
5: Cosa vede qui?
6: Un body check lungo la balaustra.
5: Un body che? E qui?
6: Un gol in power play.
5: E nient'altro?
6: Ah sì, era in fuorigioco.
5: Se vedi solo hockey, guardalo su La Casa dell'Hockey. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
7: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
8: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta.
9: Centro Serramenti Ticino.
8: Centroserramentiticino.ch.
10: Sai, pensavo di comprare un SUV, ma voglio che sia anche efficiente, grande fuori ma piccolo nei consumi, ma anche potente, elegante.
11: Allora vuoi un HRV?
12: Nuovo Honda HRV, eleganza, potenza e risparmio assoluto. Tuo con premio di 4.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprilo nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
13: Questo mercoledì alla Splash Spa. Entrata 4 ore a partire da 19 franchi sia adulti sia ragazzi. Dai uno splash al tuo mercoledì. Divertiti, rilassati. E per maggiori informazioni splashspa.ch.
2: 16:58.
3: Ticino News.
14: Ben ritrovati da Robert Kretschmar. L'incidente avvenuto oggi alla centrale del Ritom ha purtroppo provocato la morte di due operai. Filippo Susli.
15: Lo scenario peggiore tra quelli che si temevano si è purtroppo verificato. I due operai dell'azienda elettrica ticinese che sono rimasti coinvolti nell'esplosione avvenuta questa mattina alla centrale idroelettrica del Ritom hanno purtroppo perso la vita. A confermarlo questo pomeriggio è la polizia cantonale, la quale si sta ora chinando sulle cause dell'esplosione che ha ucciso i due uomini. Si tratta di un 55enne cittadino svizzero domiciliato nel Luganese e un collega il cui riconoscimento formale è ancora in corso. La deflagrazione, che è stata seguita da un incendio, ha inoltre provocato ingenti danni alla struttura. La dinamica esatta di quanto accaduto è al momento oggetto dei necessari accertamenti che sono in corso in seno all'inchiesta coordinata dalla procuratrice pubblica Valentina Tuoni. Intanto, per supportare tutte le persone toccate, è stato attivato il CERA Team.
14: Intanto è arrivata la reazione del Consiglio di Stato, che pochi istanti fa ha dichiarato di aver appreso con immensa tristezza e sgomento la notizia dell'accaduto. Il governo ha quindi espresso a nome di tutta la popolazione ticinese un pensiero di cordoglio, vicinanza e solidarietà alle famiglie delle persone decedute. Poco prima è arrivato un comunicato stampa congiunto da parte delle FFS, proprietarie della centrale, e delle aziende elettriche ticinesi. Anche in questo caso entrambe hanno espresso profondo cordoglio per le due vittime dicendosi profondamente scossi dal tragico incidente. Le aziende si sono quindi dette in stretto contatto con le autorità competenti e hanno ribadito che analizzeranno l'accaduto a fondo per comprenderne le cause e trarne gli insegnamenti necessari. E tra le varie reazioni che sono arrivate spicca la rabbia dei sindacati. Sentiamo il vicepresidente dell'USS Ticino e Moesa, Gian Giorgio Gargantini.
11: La prima cosa da dire è esprimere solidarietà e vicinanza per le famiglie delle vittime, per i colleghi, per tutti coloro che sono stati toccati oggi direttamente da questo incidente. Poi ricordare che tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori del cantone sono toccati da questi incidenti che si riproducono purtroppo sempre più spesso in Ticino. Abbiamo avuto 4 incidenti mortali sul lavoro nel 2025 e siamo al 4° incidente mortale quest'anno. Sono dati che ti fanno paura e che fanno arrabbiare e che creano shock in tutta la popolazione, in tutti i lavoratori e lavoratrici e nel sindacato. Questo tema dovrebbe essere in cima ad ogni agenda politica del cantone e dovrebbe essere una priorità per tutte e tutti, perché è semplicemente inconcepibile uscire il mattino di casa per andare a lavorare senza fare ritorno la sera, senza sapere di fare ritorno la sera. Io fra 2 ore avrò una riunione con un gruppo di lavoratori di un altro settore e so già le domande che arriveranno e le preoccupazioni che saranno evocate, e non possiamo essere solo noi a interpellarci su questo tema, a ragionare su questo tema. Deve essere fatta una priorità assoluta, perché ripeto, i numeri con i quali siamo confrontati e i drammi che questo rappresenta per le famiglie toccate, per i colleghi, sono inaccettabili.
14: Andiamo ora nei Grigioni. Ieri a mezzogiorno nella frazione di Lumnezia è stato rinvenuto il corpo senza vita di un cacciatore disperso. La vittima, un 66enne, sarebbe caduta in una zona impervia, reso noto oggi la polizia cantonale. L'uomo stava partecipando a una battuta di caccia in alta quota e non si è presentato al punto di ritrovo concordato. I suoi compagni hanno allora avviato le ricerche e allertato la polizia. È stata aperta un'indagine per chiarire la dinamica esatta dell'accaduto. In chiusura una notizia sportiva: il talento del Sion Winsley Boteli ha espresso il desiderio di giocare per la nazionale svizzera. Come riportato oggi dalle Nouvelliste, l'autore di 12 reti in 12 partite in questo inizio di stagione l'ha definita una decisione naturale. Lo ricordiamo, la Federazione della Repubblica Democratica del Congo, seconda nazionalità del giocatore, aveva provato a convincerlo a scegliere la loro nazionale.
16: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal nuovo Skoda Epic.
3: L'infotraffico.
14: Attenzione per chi circola sulla A13, la galleria Mappo Morettina è al momento chiusa in direzione di Bellinzona a causa di un incidente. Sulla A2 il traffico è poi congestionato tra Lugano Nord e la galleria di Grancia in direzione di Chiasso, così come tra Mendrisio e Lugano Nord nella direzione opposta. Sulla A2 al portale sud della galleria del San Gottardo ci sono poi code di 5 km a partire da Quinto, con attese di 50 minuti in direzione di Lucerna. Forti rallentamenti sono segnalati anche tra la rotonda dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo in direzione di Bellinzona, nella direzione opposta a partire da Sant'Antonino, a Lugano su via San Gottardo e via Clemente Maraini in direzione di Paradiso, su più tratti tra Gravesano e la dogana di Ponte Tresa in direzione dell'Italia e tra Bioggio e Manno nella direzione opposta.
16: Questo appuntamento è offerto da Molinari Pittura S.A. da oltre 75 anni. Molinari Pittura, passione e professionalità. Info su molinari.ch.
3: Previsioni del tempo.
14: Dopo le piogge di questo pomeriggio, questa sera si andrà verso un graduale passaggio a tempo asciutto. Domani sarà invece una giornata ancora nuvolosa, con qualche debole precipitazione non esclusa. Dal tardo pomeriggio in serata ci sarà la tendenza a qualche rovescio o anche temporale, in particolare sul Ticino centro meridionale. A basse quote domani la temperatura massima sarà sui 22 gradi.
17: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.

0: Backstreet Boys, questa Shape of My Heart. Loro che quando usciva una canzone c'era anche la coreografia adatta, perché insomma dovevano ballare alla stessa maniera, non so se ricordi.
1: Erano gli anni delle boy band.
0: Sì, qui loro forse sono arrivati anni 2000.
1: Sono arrivati già tardino, sì, sì. No? Perché prima c'era stata l'epoca dei Take That, le sì. Spice Girls.
0: Erano loro
2: tutti quelli lì,
1: i Blur, no aspetta,
0: i Blu, loro fine anni 90,
1: Westlife.
0: Ma ve li ricordate quella band al femminile, le Lollipop
1: che
0: avevano
1: sì.
0: fatto forse una o due canzoni
2: per fortuna.
0: Perché
1: allora l'altro giorno
2: la versione triste delle All Saints,
1: è vero.
2: Sì. l'altro giorno adesso è mercoledì, lunedì, io quest'estate ho avuto un problema, lo raccontavo l'altro giorno, no? Si è rotto il mio idromassaggio, è andata acqua dappertutto, si è staccato il fondo, allora ho dovuto portarlo dove l'ho comprato. Mi hanno detto lascialo qui che poi guardiamo, andrà alla casa madre, vediamo un po', che andrà in centrale, poi dopo tempo 2 settimane cose, poi ti chiamano loro e ti dicono se te lo sostituiscono, se ti danno, cioè tutte queste cose.
1: Cosa
2: qua che ruotano
1: attorno,
2: non lo so. Questo è il punto.
0: Ma sono passate le 2 settimane?
2: No, è passato un mese e mezzo. Allora lunedì che cosa ho fatto? Lunedì ho telefonato e ho detto, allora telefono al negozio e mi dicono no, ma noi non sappiamo. Dunque calcolo che qua perdi del tempo, no? Perché dicono aspetta che chiedo al gerente, vado qua, vado là, e dunque alla fine nessuno sapeva niente. Devi telefonare alla centrale, mi hanno dato il numero, lì ho perso un 5 o 6 minuti, va bene. Telefono alla centrale, schiaccia qua, schiaccia là, vai lì, parla italiano, parla turco, parla quello che vuoi, gira, va bene.
0: Io immagino,
2: no?
0: La telefonata, la tipa che dice poi ancora buono, cosa gli diciamo?
2: Ho aspettato un mese e mezzo, vabbè, allora vado alla centrale, chiamo, la signora risponde gentile, devo passare a mio collega, lì sono passati altri 5-6 minuti, siamo già un quarto d'ora più o meno.
1: Beh, già buona che non ti fanno cadere la linea dopo un
2: sì,
1: po'.
2: Sì, no, gli ho fatta cadere io la linea. Okay. Perché? perché adesso, uno dice va bene, tutto è possibile, c'è da fare, non c'è da fare, ci sono mille cose, le ho cancellate. Ma l'ho pubblicata, a un certo punto ho detto no, devo farlo. Ho messo dei telephone call, ti ricordi come si chiamava il gruppo tedesco?
0: Kraftwerk.
2: Un po' indietro, no? Devo fare dei telephone call, ho messo quella come sottofondo perché ho fatto 31 minuti.
0: 31?
2: Dopo 31 minuti, allora prima 5-6 minuti là, poi 5-6 minuti là.
0: 31
2: poi, dopo 31 minuti ho detto o non vogliono rispondere.
1: Ma non sei arrivato
2: allora vado sul sito, dicono scrivi, se vuoi manda una mail.
0: Okay.
2: Sempre lunedì ho mandato la mail. Tu pensi che oggi mi abbia risposto
0: niente,
2: qualcuno?
0: Nessuno.
2: Non dico il nome.
0: Meglio così.
2: Però sai, uno dice magari se telefoni perché vuoi cambiare l'abbonamento del telefono, c'è la colonna di non so quanto. Penso che una ditta così grande tutti vogliono sapere cosa è successo all'idromassaggio.
1: Ma tu prova a fare una roba.
2: Cosa devo fare?
1: No?
2: Sentiamo,
1: allora, tu quando chiami la centrale, ci sarà una vocina che ti dice se vuole fare questo uno.
2: Sì.
1: Didi che vuoi comprare una roba nuova.
0: È vero, questo è un
1: io
0: trucco
1: faccio
0: che
1: sempre
0: funziona.
1: Così. Quando poi mi risponde gli dico brutto.
2: Dunque vuoi dire che poi non è un reclamo, volevo allora, solo sapere, adesso a me non serve un'altra cosa, dico posso aspettare anche 6 mesi.
1: Io l'ho fatto qualche settimana fa con quelli della piscina. Avevo bisogno di un pezzo, continuavo a chiamare, mi faceva scegliere, quando andavo su un magazzino
0: automaticamente
1: andava a suonare a vuoto. A un certo punto ho detto mo io vado nuovi acquisti,
0: l'utente da lei selezionato
1: subito al secondo squillo mi ha risposto
2: subito.
1: Gli ho detto sono Pellegrini, quello del cloro.
2: Perché
0: hai risposto? Magari la stessa che cui hai chiamato lui?
2: No, perché non è la stessa casa. Allora guarda che l'idro non è fatto per far dentro le onde, va bene.
1: Ma cosa hai fatto in quell'idro?
2: Si è scollato il fondo?
1: Si è scollato il fondo,
2: parte sotto si è aperta.
0: Ma cos'è, il legno? Com'è che
2: No, è quel plasticone. Sono 600 franchi, non voglio mettere
1: garanzia.
2: Proprio. Due anni di garanzia.
1: Se rispondono,
2: adesso vediamo.
0: Magari
2: l'estate è finita. Ma no, ma è vero che l'estate è finita, dunque lo riparano
0: quella
2: l'anno
0: lì,
2: prossimo.
0: Quella
2: ci
0: lì verde, toglila pure, metti quella dopo. Metti quella dopo che ci sta.
2: Va bene, dai, allora facciamo così.
1: Così si rilassa.
2: Please don't go.
0: Rilassati, Boris.
2: Io sono rilassato.
1: Goditela, questo lentone.
2: Va bene? Anche lei si rilassi allora col suo cloro.
1: Guarda.
2: Ciao.
0: Devo comprare una piscina. Pronto?

0: Qualcuno dice: se aspettavi il 32esimo minuto ti rispondevano.
1: Può essere.
0: Io ho cominciato dal 21esimo, ho detto aspettiamo, proviamo 22.
2: Ma adesso cosa farai? Quali saranno le tue prossime mosse?
0: Aspetto, ho mandato la mail, aspettando, non è che muoio risposta. Senza. Cioè,
1: sì, dai.
0: C'è tempo.
1: Qualcuno dice l'estate è finita, quindi insomma non ti serve più.
2: Se finisce il giocomassaggio, se finisce il giocomassaggio.
0: Signorina!
2: Ho appena visto. Ok, dopo allora. No, no, vai di canzone.
0: Okay. Lei non riconosce. Poverina, non mi piace proprio.
2: No, mi è simpatica invece. Questa qua diventerà come quell'anno lì, come le altre che mangiamo.
1: Sarà una sigla storica. Questa dai. Qua, dai.
0: Allora, voglio portarvi in Germania, perché lei ha avuto il grande successo in Germania, appunto. Tutto parte perché a 5 anni Muddy Waters, che penso conoscete, gli ha regalato un'armonica.
2: Ok.
0: Dunque, lei ha cominciato a suonare negli anni, adesso per farlo un po' breve, alleggevo adesso che ha conosciuto Nina Simone, ha collaborato con Nina Simone, ma non come cantante, come autista. Faceva la sua autista, dunque frequentando gente eccetera eccetera è arrivata dove è arrivata, perché a New Orleans l'hanno poi fatta suonare.
2: Vedi,
0: è avuto, è vero,
2: mi ha fatto venire in mente un'altra storia, adesso ci torniamo subito. Sì, ma se simile. Tu c'eri, ti ricordi cosa hanno raccontato i Dick quando abbiamo fatto Special Night?
0: Cosa hanno raccontato?
2: Che Lucio Battisti era il loro autista.
0: È vero, anche recentemente l'hanno detto. È vero. Allora, vabbè, c'è tutta una storia musicale dietro, pubblica un po' di cose e poi nel 93 esce questo album che si chiama This is Marla Glenn, perché lei il personaggio. Personaggio strano, perché lei cantava vestita da uomo, con il cappello, con la giacca, perché voleva rifiutare un po'. All'inizio l'avevano messa in quell'ambiente tutto di feste, robe strane, lei non piaceva molto, no? E in più ha una voce incredibile. Ha rifatto delle cover incredibili, bellissima, come quello che voglio proporre adesso.
1: Ah, questa è una cover.
0: Questa è Fever che ha cantato Elvis Presley. Dunque, sentite la voce di Marla Glenn.
2: Marla Glenn.
0: Va bene, andiamo.
2: Disco Pifaretti.
0: Disco Pifaretti, vai.

0: da scoprire, eh? Marla Glenn.
1: Ma che brava,
0: da
1: che, scoprire. Che brava. Poi con questo, questa orchestra sotto, insomma.
2: Meraviglia, che meraviglia. Che musica che stiamo proponendo anche
0: notte,
2: oggi.
0: La tua.
1: Fa subito Roger Rabbit, però non so se Jessica Rabbit. Bello, bellissimo.
2: Mi ha fatto venire in mente Erta Kid con
1: This Is My Life.
0: La proprio lei,
2: molto IT.
1: Beh, la stessa Nina Simone la voce, eh?
2: Sì,
1: incredibile.
3: I tre tenori con Boris Pifaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Venturi. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casino Lugano.
5: Il benessere ha un nuovo indirizzo. Il 1 ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narin a Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
6: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna d'ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
7: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
8: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbaga a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbaga Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
9: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.

0: I Måneskin con Morirò da Re, certo, che tornano a Sanremo.
1: Caro Vale, una volta eravamo qua, facevamo discorsi, no?
0: Sì.
1: Adesso i discorsi che facciamo io e Valerio mentre vanno le canzoni. La tartaruga che sì, quando lui esce sente che è uscito e va a vedere se gli dà il pezzettino,
0: vero,
1: di pesca.
0: È vero, è vero.
1: E io che dicevo,
0: come se fosse un cagnolino, davvero.
1: Se sono io un po' così, se sei alla Gabri, fu, vedi che corre, la tartaruga. È incredibile comunque, la tartaruga sì, sì, sembra un così, invece sono intelligentissime.
0: È vero, molto sensibile, tra l'altro. Dunque, attenzione al traffico perché ci sono veramente tanti
1: si
0: problemi,
1: va da tartaruga
0: in direzione nord, anche sia in direzione sud che in direzione nord, confermato il fatto che a salire ci sono problemi dovuti al tempo, dovuti insomma anche al traffico, la situazione varia.
2: Però
0: perciò,
2: io volevo,
0: aggiornateci voi.
2: Volevo salutare anche Sabrina e Simone perché dice siamo in partenza per il Kenya, sempre in vostra compagnia, che bello,
1: che invidia.
2: Buone vacanze.
1: Allora, il traffico cercando... è un dramma, scrive qualcuno.
0: No, sto cercando un attimo i tempi di percorrenza, poi magari li vediamo un attimo. Vedi, per quanto riguarda la questione telefonate ai call center, qualcuno giustamente dice io queste telefonate le faccio in macchina nel traffico, tanto
1: vero,
0: tempo perso per tempo perso.
1: Vero,
0: cioè,
1: vero,
0: va bene, ti metti lì. Scusi un attimo, sono al semaforo, poi arrivo da lei. 17:29.
1: Sia all'uscita di Lugano Nord, tutto bloccato e Vedeggio Cassarate anche lei ferma. Questo è l'ultimo messaggio.

0: Dunque, velocemente, visto che parlavamo un po' di tempi di percorrenza, al momento ci danno da Mendrisio a Lugano, tanto è 32 minuti. Dunque
1: con la 2 che...
0: in direzione nord.
1: Esatto. E la canto?
0: Non te lo dice. 37 minuti.
1: Ah, poco di più.
0: Dunque, okay. Invece l'opposto, da Lugano a Mendrisio in questo momento abbiamo 24 minuti e 27 sulla tua canto.
1: Insomma, la canto,
2: bro.
1: Ragazzi, ci troviamo in canto dopo.
0: Sì.
1: Allora, cos'è che c'è?
2: Chiedevano informazioni sui Måneskin.
1: Niente, tornano a Sanremo. Allora, le voci
2: è
1: sono
2: ufficiale,
1: quelle.
2: Non
1: ufficiale
2: si sa ancora.
1: Non ancora, okay. Ci sta lavorando, ma oramai sì. Fate conto che il consigliere.
2: Ma chi ci sta lavorando? De Martino?
1: Ma okay. Tu fai conto che. Allora, qui è tutta una war. ma lo sai
2: cosa
1: come
2: vuol dire
1: funziona. L'anno che c'era Lucio Presta come Presta, no?
2: Sì.
1: Il manager.
2: Sì.
1: Come consigliere di. Chi era l'anno scorso?
2: Conti,
1: Amadeus. Quelli, andavano tutti su artisti.
2: Mm-hmm.
1: Tu fai conto che il consigliere di Di Martino è il manager dei Måneskin.
2: Ah, ok.
1: E allora, uno più uno cosa fa in matematica?
2: Sì, questa notizia la sento già da un po'.
1: Fa tre? No,
2: che...
1: fa due. Perciò ci aspettano il momento giusto per dare la notizia. Vicino a Dua Lipa mi sta molto bene, perché parlando di Sanremo si parla di Dua Lipa come co-conduttrice di una serata.
2: Ah, beh, potrebbe essere interessante.
1: Bello,
2: insomma.
1: Tornano gli ospiti internazionali.
2: Ci sta, sono d'accordo. Ecco. Arriva anche Pink con noi.

0: canti pure, canta, stiamo cantando
1: Get the party started.
2: Get the party started. Cosa vuol dire get the party started? La festa?
0: Lascia party. Che il party cominci, lascia cominciare, la vai, cioè, che tutto abbia inizio.
2: Bene, bene, viva la festa, viva la festa. Allora, scontro di hit, vai, cantiamo.
3: Scontro di hit. Tre canzoni, un solo vincitore.
4: Una sola vincitrice, perché oggi sono tre interpreti femminili della musica italiana, tre grandi interpreti.
2: Allora, al di là delle canzoni, no? Sono tre grossi nomi.
4: In tre decadi diverse, anche questa.
2: Sì.
4: Perché Mina anni 70, l'altra anni 80 e Giorgia anni 90. Più anche se la canzone è nuova, insomma.
2: Sì.
0: Hai già svelato la prima. La prima quindi... è lei.
5: Grande, grande, grande le mie pene, non me le ricordo.
0: Senti che bello, dai.
2: Ascoltiamola.
0: Ma no,
2: questa deve vincere. Deve
4: è la canzone numero uno, se volete votarla. La canzone numero due invece è questa di Alice.
5: Per Elisa, vuoi vedere che perderà anche me?
2: Per Elisa, vincitrice a Sanremo, sì, sì.
4: Giusto 81. Pio e Battiato. Giusto. Scritta.
2: E a proposito, da Sanremo arriva da lì anche la numero tre.
6: Non so più quante volte ti ho cercato.
4: Beh, tanta roba, tanta roba, io non saprei cosa scegliere.
0: L'hai vista dal vivo?
4: Ma tra l'altro posso raccontarti questo aneddoto legato a questa canzone. Prima che lei la cantasse è salita una bambina che gli ha regalato una cosina a Giorgia e poi ha cantato la bambina un pezzettino di questa canzone. Ritornello. Mi vengono i brividi perché è stata una cosa molto toccante e bella, insomma.
2: Cioè, torniamo al discorso di prima, no? Giorgia, questa canzone qua e poi, come saprei, le
4: scritta
2: mette
4: da Blanco,
2: via.
4: Questa.
2: Sì. Ecco. Le mette via, no? Quindi si è migliorata tanti anni dopo, però forse ti ricordi che gli è andato di quella fuori dai tempi,
4: certo,
2: Mogol,
4: certo,
2: che ha detto
4: che serviva le cose
2: canta
4: di tanti anni fa.
2: Ragazzi, questo qua è un'opera d'arte. Uno, due,
0: allora
2: tre.
0: Dai, canzone numero uno.
5: Sei grande, grande, grande le mie pene, non me le ricordo più.
2: Canzone numero due.
5: Per Elisa, vuoi vedere che perderà anche me.
4: Canzone numero tre.
6: Non so più quante volte ti ho cercato.
0: 079 449 9537.

0: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch e gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
1: Da IKEA fino al 27 settembre ricevi il 15% di sconto su tutti gli armadi PAX. Offerta valida per i nostri soci IKEA Family e IKEA Business Network. Il tuo nuovo armadio PAX ti permetterà finalmente di sistemare tutte quelle t-shirt che non indossi mai, ma che ami comunque. IKEA.
2: A tutto Pilates. Alla scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
3: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
4: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbag a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbag Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Vedere bene comincia con un esame della vista. Da Filman è sempre gratuito. Sì, sempre, per tutti. Passa a trovarci, oppure prenota il tuo appuntamento su filman.ch. I tuoi occhiali, Filman.
6: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.

0: Ma è aperto il suo microfono? No,
1: microfono.
2: Eccolo, è aperto.
0: C'era tutto un ritorno strano che non capivo.
1: Brava Giorgia, dai, l'avete scelta, insomma, quella che avete scelto di più.
3: Bravo,
0: ricordatevi che venerdì c'è Lenzo
2: lo mettiamo dopo,
0: se riusciamo,
2: al posto
0: sì,
2: di Jason Derulo.
0: Dobbiamo vedere i tempi, signor Pelli, cosa che lei non guarda mai.
1: Beh, intanto c'è Donna Summer.

0: Donna Summer, anche lei adesso va in letargo.
1: Perché?
0: È autunno, cioè, arriva l'autunno, ah, giusto, finisce l'estate.
1: Ragione. Lei è ancora la regina della disco dance, no?
0: Ci ha regalato sempre, le cose sempre più belle. Ognuno ha la sua collocazione. Vero. E Donna Summer è la disco dance per eccezione.
2: Va allora. Bene, tra poco ci saranno tutti gli aggiornamenti al traffico. Attenzione tra Sentina e Gerrapiano.
0: Anche il minutaggio, sì, di quanto ci manca. Quanto facciamo?
2: Sempre c'è il minutaggio.
0: E quanto ci vuole? No, di per quanto cosa? Ci vuole andare
2: ah, no, da qua
0: casa.
2: No, da qua no. Via Swiss non ci manda il minutaggio. No. Dopo te lo dico.
0: Sappiamo, insomma, sì. Che c'è sempre.
2: C'è sempre il minutaggio. Per la tua gioia c'è il minutaggio.
0: No, vabbè, ma la vita è. Il tempo è importantissimo. Allora, ricordiamo chi c'è venerdì ospite.
1: Venerdì ci sarà Lenzo con noi, che è il cantante di questa canzone che abbiamo in sottofondo. A che ora arriva?
0: Arriva alle 15? Sì, alle 15, arriverà un attimo prima, ci beviamo un caffettino.
1: Si fermerà con noi, ci racconterà un
0: po'. E poi viene in onda.
2: Scusami, tra Tenero Contra e Minuso c'è un incidente.
1: Ah, caspita.
2: Ecco. C'è Colonna, dunque attenzione.
0: Gustatevi questa canzone.

0: Allora io direi tu sei la mia luganighetta e io il tuo risotto. Ecco.
1: Luganighetta e risotto.
0: Perché tu eri Bologna e
1: io Bologna, lei Michetta.
2: Come dice appunto Speck e Brie.
0: Sì, e tu invece
1: che prosciutto e melone. Oppure io sono prosciutto e tu melone.
2: La panna sulle fragole, è la stessa
1: la
2: cosa.
1: La panna sulle fragole. La patata sul pizzocchero.
0: Ah, anche sì, la dice, e come? Sì. Cioè, insomma,
1: con tanto di cornetto, perché ci metti anche il cornetto.
2: Giusto.
0: Dopo, sono tre, sono più due.
1: È vero.
2: Come il cacio sui maccheroni. Come
1: cacio sui maccheroni.
0: Sei il mio cacio e il tuo maccherone.
1: Io sono il cacio, tu maccherone.
2: Non è molto.
0: Va bene, abbiamo finito per la gioia della
1: patria. Venerdì, quando viene, facciamo un po' di queste versioni.
0: Sì,
1: se la facciamo suonare,
2: cosa possiamo abbinare?
1: Cos'altro sta bene?
0: Va bene, va bene.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. E le suona. Radio 3i.
1: Wow, indovina chi apre a Lugano?
2: Chi?
1: Seconda Strada, il nuovo store di moda con i migliori brand a prezzi incredibili tutto l'anno.
2: Che notizia straordinaria, ma dove? Quando?
1: In via Pretorio 15 sopra Migros, inaugurazione giovedì 17 settembre alle 17 con omaggi, aperitivo e offerte speciali.
2: Perfetto, ci vediamo lì.
3: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
4: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
5: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
6: Il Mitsubishi Outlander 4x4 è ora disponibile a partire da 39.990 franchi. Ancora domande? Allora correte dal vostro partner Mitsubishi più vicino.
7: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
8: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
9: Solo?
8: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
9: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
10: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
11: È il momento giusto per passare a Mercedes-Benz da Winteler. Per l'anniversario Mercedes-Benz, speciale promozione leasing allo 0%. Proprio così, 0%. Promozione valida sui modelli Mercedes-Benz a trazione integrale e 4MATIC su ordinazione e in pronta consegna. Solo per un periodo limitato. Trova la vettura dei tuoi sogni da Winteler a Giubiasco e Riazzino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
12: Animo Mediterraneo si rinnova con nuovi colori. Animo Mediterraneo ti porta i sapori mediterranei di carne e pesce. A pranzo a sera scopri pizze gourmet e sfiziosi piatti mediterranei. Animo Mediterraneo, a Mendrisio, in via Agostino Maspoli 37. Ti aspettiamo. Cercaci online.
13: Sono le 18.
0: Ticino News, sera.
14: Tragedia a Ritom, un'esplosione alla vecchia centrale idroelettrica ha provocato la morte di due operai. Le due vittime sono un 55enne del Luganese e un collega ancora da identificare. Sono in corso le indagini per accertare l'origine del dramma. Cordoglio e indignazione sono i sentimenti espressi dai sindacati di fronte al quarto incidente mortale sul lavoro quest'estate in Ticino. È inaccettabile, tuonano Gargantini e Isabella. Non possiamo tollerare che si esca di casa la mattina per andare a lavorare senza la certezza di fare ritorno. Benzina e diesel raggiungono il prezzo massimo da inizio dell'anno. In Svizzera la senza piombo 95 si attesta in media a 2 franchi e 5 centesimi. Colpa della guerra in Iran, ma anche della secca del Reno e della diminuzione delle capacità di raffinazione. Sono oltre 12.000 i fulmini che si sono abbattuti nel nostro paese la scorsa notte, un evento considerevole ma non così fuori dalla norma secondo Meteo Svizzera, e sul campo c'era anche chi fa della caccia ai fulmini una vera e propria passione. Giornata rovente per il futuro della nazionale svizzera di calcio. Prima la notizia relativa a Winsley Boteli, l'astro nascente del Sion, che ha deciso di rappresentare i colori rosso crociati. Poi la delusione per Alessandro Romano, che avrebbe invece scelto di indossare la maglia dell'Italia nonostante gli sforzi di Murat Yakin. Siamo al meteo, domani al sud nuvolosità ancora estesa e soprattutto nella prima metà della giornata qualche debole rovescio non escluso. Temperatura compresa tra 15 gradi di minima e 22 gradi di massima. Mercoledì 9 settembre, ben ritrovati a Ticino News Sera. Dunque, lo avete sentito dai titoli, alla centrale idroelettrica del Ritom è una giornata di lutto. Due operai sono deceduti questa mattina in un infortunio sul lavoro. Ci colleghiamo immediatamente sul posto dove ritroviamo la collega Claudia Rossi. Claudia, una giornata molto difficile per l'intera regione.
15: Ciao Laura, buonasera. Hai detto bene, una giornata molto difficile, di quelle che non si vorrebbero mai sentire e di quelle che chi fa il nostro lavoro non vorrebbe mai dover raccontare. Noi siamo stati sul posto tutto il giorno, non si può ovviamente raggiungere la centrale. Devo dire che ho trovato molta costernazione tra la gente e un via vai per ore e ore dei mezzi di soccorso. Insomma, abbiamo visto auto dei pompieri arrivare da tutto il Bellinzonese Valle, quindi, e si lavora ancora adesso, quindi sì, una giornata pesante e complicata sotto molti punti di vista.
14: Allora Claudia, io tra poco torno da te, prima però quindi ti chiedo di rimanere collegata, perché prima vogliamo ripercorrere quanto accaduto nel servizio di Samuele Quadri.
16: Sono le 9.30 del mattino e a Piotta un'esplosione rimbomba nel paese. Arriva dalla centrale idroelettrica del Ritom, in fiamme. È crollata una parte della struttura. Il rogo, fumo e un bilancio tremendo, due morti. Si tratta, segnala la polizia cantonale, di due operai, un 55enne cittadino svizzero domiciliato nel Luganese e un collega il cui riconoscimento formale è ancora in corso. Sul posto, sotto la pioggia battente, sono intervenuti in forza il corpo di pompieri di Biasca, dell'Alta Leventina e di Bellinzona, i soccorritori di Trevalli Soccorso, un elicottero della Rega e la polizia. La zona è stata immediatamente isolata. Il lavoro dei soccorritori e degli inquirenti si è protratto per tutta la giornata. Le due vittime sono decedute in seguito all'esplosione. È ancora da comprendere la causa e l'esatta dinamica dei fatti. Stando alla regione, a causare l'esplosione sarebbe il malfunzionamento di un apparecchio di grosse dimensioni, probabilmente un vecchio convertitore di frequenza per lo scambio tra la rete elettrica di FFS e quella di AET. È accaduto nella vecchia centrale, dove è stata seriamente danneggiata l'infrastruttura. Struttura in cui sono in corso i lavori a margine dell'ampio progetto di rinnovamento che prevede l'entrata in funzione della nuova centrale nel 2027. Il progetto della nuova centrale è frutto infatti della stretta collaborazione tra FFS, Cantone e AET. Sull'accaduto la polizia cantonale ha richiesto immediatamente l'intervento del Care Team per prestare sostegno psicologico alle persone coinvolte. L'inchiesta è coordinata dalla Procura pubblica Valentina Tuoni. Il dramma, i soccorsi, la commozione, il cordoglio e tante domande a cui dare una risposta.
14: In giornata è arrivata la reazione del Consiglio di Stato. Pochi istanti fa, in una nota stampa, ha dichiarato di aver appreso con immensa tristezza e sgomento la notizia dell'accaduto e ha espresso a nome di tutta la popolazione ticinese un pensiero di cordoglio e solidarietà alle famiglie delle persone decedute. Profondo cordoglio che è stato espresso anche dalle FFS, che sono proprietarie della centrale idroelettrica, e di AET, cui due collaboratori si trovavano nella centrale per lavoro. Appunto, profondo cordoglio per le due vittime. Ecco, lo vediamo nel cartello. In un comunicato congiunto, Roberto Pronini, direttore di AET, e Nicolà Ecoffè, responsabile dell'energia delle FFS, esprimono il loro cordoglio ai familiari delle vittime. Si dicono profondamente scossi da questo tragico incidente. FFS e AET sono in stretto contatto con le autorità competenti, che chiariranno le cause e l'esatto decorso dell'evento. Entrambe le aziende scrivono, analizzeranno l'accaduto per comprenderne le cause e trarne gli insegnamenti necessari. Ora dunque direi che è arrivato il momento di ricollegarci con il luogo della tragedia, dove abbiamo incontrato poco fa Claudia Rossi. Allora Claudia, la linea a te.
15: Di nuovo buonasera, come dicevo, una giornata molto complicata. L'accesso alla vecchia centrale, che penso vediate alle mie spalle, è ovviamente bloccato dalla polizia cantonale, possono passare solo i mezzi di soccorso. Nel corso della giornata ne abbiamo visti davvero parecchi, i lavori sono stati incessanti. Pensate, meno di un'ora e mezza fa abbiamo ancora visto i pompieri entrare con le bombole dell'ossigeno all'interno all'interno dell'edificio. Si è parlato di uno scoppio, di un crollo. Ecco, dalla nostra postazione non si riesce a vedere nulla, perché è nella zona che lega la vecchia centrale a quella nuova, perlomeno è lì che dovrebbe trovarsi. Gli altri accessi alla centrale sono ovviamente anche quelli bloccati. Si è parlato di uno scoppio, noi abbiamo raccolto un po' di testimonianze tra chi qui ci vive e devo dire che alcuni dicono di averlo sentito ma di non averci fatto particolarmente caso, perché è una zona di cantieri e rumori se ne sentono parecchi. Si è capito che era successo qualcosa quando hanno cominciato ad arrivare incessantemente i mezzi del pompiere. Una signora con cui ho parlato ha detto: alla prima macchina dei pompieri pensavo fosse andata a fuoco una cascina in montagna, poi quando questo rumore non smetteva, quando è arrivata la rega, ho capito che doveva essere successo qualcosa di grave. Mi ha detto: non ho visto fiamme ma ho visto il fumo e soprattutto ho sentito un fortissimo odore di bruciato. Per un certo periodo non abbiamo neppure aperto le finestre. Ecco, quando sono arrivata io, devo dire, questo odore di bruciato non l'ho più sentito, il fumo non l'ho visto, forse complice anche la pioggia, perché fino a circa le 3:30 del pomeriggio ha piovuto incessantemente, poi ha smesso di piovere, si è alzato il vento. La voglia di parlare, come potrete immaginare, qui a Piotta non c'è, neppure la polizia, al di là del comunicato, ha voluto rilasciare dichiarazioni, perché rimangono, lo avete ricordato bene nel servizio, ancora dei punti da chiarire. Le persone con cui siamo riusciti a parlare fanno parte dei sindacati, a partire da Claudio Isabella, che è un sindacalista dell'OCST, e l'OCST conta un centinaio di affiliati all'interno di AET. Quindi vi propongo di ascoltare le sue considerazioni in questa giornata anche per lui veramente complicata.
17: Prima di tutto permetteteci di essere vicini ai familiari coinvolti in questo tragico evento, come anche ai colleghi, collaboratori e gli amici di queste persone. Quando si parte la mattina da casa e si saluta la famiglia, non si pensa mai che la sera non si possa tornare, e questo rende tutto ancora più difficile sia per i familiari che per le persone che lavorano insieme ai deceduti.
15: Come sindacato, come pensate di muovervi adesso?
17: È ancora troppo prematuro, sicuramente saremo vicino a tutti i collaboratori, chi ne necessita del nostro sostegno, della nostra vicinanza, noi saremo presenti e prossimamente prenderemo anche contatto con l'azienda per capire cosa possiamo fare.
15: Ecco, perché penso che il punto fondamentale nel 2026 sia poter scongiurare certi incidenti.
17: Esattamente, la prevenzione sugli infortuni, ma anche soprattutto sui decessi, deve essere oggi un qualcosa di prioritario per tutte le aziende. Qua non si vuole assolutamente colpevolizzare nessuno, non si sa, ci sarà chi di dovere che farà le dovute analisi per capire cosa è successo, però non dovrebbe mai succedere qualcosa come quello che è successo oggi.
15: Immagino che per lei sia stata una giornata molto difficile.
17: Sì, esatto, praticamente tutto il giorno a contatto con persone dell'azienda, in particolare la situazione è decisamente molto difficile, è difficile anche commentare e poter dire qualcosa su questa situazione, perché succedono poche volte, ma quando succedono sono situazioni che lasciano qualcosa che tocca il cuore e tocca tutti quanti, tutta la comunità.
15: Ha avuto modo di parlare con i colleghi di chi oggi ha perso la vita?
17: Sì, con alcuni ho avuto modo di parlare, c'è tantissimo dispiacere, so che appunto l'azienda in questo momento ha già fatto attivare il care team per le persone che hanno bisogno. Noi saremo vicini anche nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, a tutti coloro che ne hanno bisogno.
15: e profonda costernazione e indignazione per queste morti sul lavoro è stata espressa anche dal vicepresidente di USS Ticino e Moesa, Gian Giorgio Gargantini. Sentiamo.
18: La prima cosa da dire è esprimere solidarietà e vicinanza per le famiglie delle vittime, per i colleghi, per tutti coloro che sono stati toccati oggi direttamente da questo incidente. Poi ricordare che tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori del cantone sono toccati da questi incidenti che si riproducono purtroppo sempre più spesso in Ticino. Abbiamo avuto 4 incidenti mortali sul lavoro nel 2025 e siamo al 4º incidente mortale quest'anno. Sono dati che fanno paura e che fanno arrabbiare e che creano shock in tutta la popolazione, in tutti i lavoratori e lavoratrici e nel sindacato. Questo tema dovrebbe essere in cima ad ogni agenda politica del cantone e dovrebbe essere una priorità per tutte e tutti, perché è semplicemente inconcepibile uscire il mattino di casa per andare a lavorare senza fare ritorno la sera, senza sapere di fare ritorno la sera. Io fra 2 ore avrò una riunione con un gruppo di lavoratori di un altro settore e so già le domande che arriveranno e le preoccupazioni che saranno evocate, e non possiamo essere solo noi a interpellarci su questo tema, a ragionare su questo tema. Deve essere fatta una priorità assoluta, perché, ripeto, i numeri con i quali siamo confrontati e i drammi che questo rappresenta per le famiglie toccate, per i colleghi, sono inaccettabili.
15: Qui i mezzi di soccorso piano piano stanno lasciando l'area del dramma, ma resta ancora molto da fare, a partire dal chiarire esattamente la dinamica della tragedia, di quello che è accaduto, e quindi poter scongiurare, come avete sentito detto dai sindacati, altri eventi simili. In paese c'è profonda costernazione, ne penso, in tutto quanto il cantone. Per il momento da qui è tutto, vi saluto e vi ricedo la linea.
14: Grazie mille Claudia per questi dettagli di una giornata decisamente difficile. Allora, noi, per provare a capire qualcosa di più, in particolare sul funzionamento di questo genere di strutture, siamo collegati in diretta con Paolo Rossi, già direttore di AETI, che saluto e ringrazio per essere collegato con noi. Buonasera.
19: Buonasera.
14: Allora, è una giornata sicuramente difficile per tutti, immagino anche per lei, lo abbiamo detto, è stato direttore di AET. Lei, che è esperto del settore, come ha reagito di fronte a quanto accaduto oggi?
19: È sempre un grande dolore, mi lasci esprimere a mia volta le condoglianze ai familiari e ai colleghi. Ho vissuto anche io, purtroppo, nella mia attività dei momenti difficili, mai luttuosi fortunatamente, ma difficili, e qualche cosa che non riesci a levarti, e qualche cosa che ti pesa sul cuore. E devo dire, normalmente sono una persona fredda, ma non riesco a essere fredda davanti a questi eventi, e mi spiace tantissimo.
14: Ha detto che ha vissuto in prima persona eventi del genere. Come gestire anche a livello umano una tragedia del genere anche nei giorni seguenti?
19: Ma è soprattutto nei giorni seguenti che va gestita questa tragedia, perché nell'immediato c'è una solidarietà spontanea e immediata da parte di tutti, e poi i familiari si sentono entro certi limiti un po' abbandonati. Succede a tutti, anche in eventi non così determinati da incidenti, però è importante far essere vicini ai familiari, e soprattutto è importante dare delle spiegazioni. Credo che questa è la cosa più importante di tutti: riuscire a capire perché è successo, riuscire a capire come fare un passo avanti nella sicurezza. Premetto che nelle centrali elettriche lavoriamo con l'elettricità normalmente, che è un vettore pericoloso. La sicurezza è al primo posto nelle preoccupazioni delle aziende, in particolare di IT in questo caso, e non credo che sia stato lasciato nulla al caso per garantire questa sicurezza. Purtroppo lavoriamo con degli imponderabili e c'è sempre da imparare, però è importante per i familiari, credo soprattutto, ma per i colleghi, capire che che cosa sia successo e che conseguenze se ne tirano, e sono sicuro che l'azienda elettrica ticinese saprà tirare queste conseguenze. Poi purtroppo l'imponderabile dietro l'angolo non puoi evitare, lavorando con sostanze pericolose, il pericolo al 100%, ma è sempre un processo in avanzamento, in itinere.
14: Ecco, lo ha citato lei, il tema della sicurezza del lavoro sicuramente centrale in queste situazioni, lo hanno così sottolineato ancora i due sindacalisti che abbiamo sentito poco fa, quindi lei ci conferma che gli standard di sicurezza in questo caso comunque sono adeguati.
19: Ma gli standard di sicurezza sono elevatissimi, ma come in tutte le attività umane non garantiscono il 100% di sicurezza, e purtroppo è questo. Gli incidenti che ho vissuto io erano soprattutto su linee elettriche, e su linee elettriche purtroppo a un certo punto subentra una confidenza, e malgrado ci siano esercizi ripetuti anche all'AET, ma in tutte le aziende elettriche ci sono degli esercizi di sicurezza ripetuti, si fa della prevenzione attiva, ma purtroppo basta un momento di disattenzione quando lavori con sostanze pericolose e il rischio è forte. Devo dire che questo incidente mi ricorda molto quello successo nel 24, una centrale sull'Appennino, il nome era Bargi, a Suviana, me lo sono scritto perché non lo tenevo a memoria, dove era successo anche lì un'esplosione e erano morti 7 tecnici in servizio. Purtroppo lì non si è ancora riusciti a ricostruire cosa fossero le cause, perché i detriti, era una centrale sotterranea e credo che le persone si trovavano al 7° livello di profondità e non si è ancora riusciti a entrare fino all'ultimo livello, però la dinamica sembra molto simile.
14: Lei conosce bene la centrale del Ritom, ci aiuta un po' a capire come funziona il lavoro all'interno?
19: Ma allora, devo dire che non conosco specificatamente la centrale del Ritom, che appartiene, come detta, all'FFS. Io ho fatto solo la prima parte dell'accordo di collaborazione tra Cantone, FFS e AET, in modo da favorire la nuova centrale e poi lo sfruttamento congiunto delle acque del Ritom. Però normalmente, diciamo così, la centrale è un bacino d'acqua, il Ritom in questo caso, le condotte forzate che avete visto sopra nelle immagini sopra la centrale, che coinvolgono l'acqua a fortissima pressione, degli iniettori, dei deflettori che dirigono l'acqua verso le palle di una turbina, la turbina gira e poi c'è un generatore che produce elettricità. Di fatto questi elementi non hanno degli aspetti di natura esclusiva, possono esserci degli incidenti meccanici, ma non ci sono delle esplosioni. Però può succedere che e all'interno di una centrale come questa, quando un elemento elettromeccanico si blocca repentinamente, ci sono degli elementi sotto pressione che possono essere, diciamo così, sollecitati al di là dei propri limiti, e essendo sotto pressione possono scoppiare, però sono pure ipotesi, magari destituite da ogni fondamento, e sarà l'inchiesta a doverlo stabilire. Però ecco, bisogna dire, c'è una centrale che sta per essere modificata ed accoppiata a una centrale nuova, e di conseguenza c'erano anche lavori probabilmente di saldatura, lavori di giunzione eccetera, lì ci può essere del propilene o dell'acetilene per favorire queste cose, quindi troppo presto per dirlo.
14: Paolo Rossi, già direttore di AET, io la ringrazio moltissimo per queste sue riflessioni, le auguro una buona serata.
19: Buona serata a lei, ancora condoglianze ai familiari.
14: Noi restiamo sulla cronaca, perché in questi minuti è arrivato un comunicato stampa della polizia che comunica di un grave incidente della circolazione stradale nel Bellinzonese, è successo a Cadenazzo sul piazzale della stazione ferroviaria. Un trentenne cittadino serbo residente nel Bellinzonese era alla guida di un monopattino elettrico quando è caduto. Sul posto la polizia e la Croce Verde di Bellinzona lo hanno soccorso e trasportato all'ospedale. Le ferite riportate sono gravi, tal punto da metterne la vita in pericolo. Voltiamo pagina, parliamo di carburanti, perché qualcuno di voi se ne sarà forse accorto oggi. I prezzi delle stazioni di servizio hanno toccato picchi, il massimo dell'anno. Il servizio di Filippo Susli.
20: Poche volte una soglia psicologica è così palpabile come quella dei 2 franchi al litro per la benzina, e in molte stazioni di servizio è adesso il caso. Al 9 settembre, infatti, secondo i rilevamenti del Touring Club svizzero, il prezzo medio in Svizzera è ai massimi dell'anno e per la senza piombo 95 siamo a 2,05 franchi. Per quella 98 ottani paghiamo invece 2,16 franchi, mentre per il diesel si parla di 2,30 franchi. Prezzi che equivalgono a una variazione da inizio anno tra il 24 e il 29%. Non si sono ancora raggiunti, e per fortuna, i 2,30 franchi per la 95 come avvenne nel 2022 dopo l'invasione russa dell'Ucraina. A pesare sono vari fattori: oltre all'andamento dei listini globali, pesano i tassi di cambio con il dollaro, così come i costi di trasporto sul Reno, non certo aiutati quest'anno dalla siccità. E infine, contemporanei conflitti in Ucraina e Iran hanno abbattuto la capacità di raffinazione a livello globale. Così non solo lo stretto di Hormuz rende difficili i trasporti, ma è sensibilmente intaccata la disponibilità di benzina e diesel sul mercato.
14: Per parlare di questa situazione critica anche per i nostri borsellini, siamo collegati con Boris Martinoni, portavoce dell'Associazione Ticinese delle Stazioni di Servizio. Buonasera.
21: Buonasera.
14: Ci conferma allora una giornata nera sul fronte dei prezzi della benzina, massimi mai toccati quest'anno?
21: Allora, in generale sì, bisogna dire che le ultime settimane, più che una giornata, le ultime settimane hanno portato a un aumento comunque importante dei prezzi di acquisto. Non da ultimo, da inizio settimana la Confederazione ha deciso di liberare le scorte d'obbligo anche in Svizzera, proprio perché c'è difficoltà d'approvvigionamento, e anche la raffineria svizzera, l'unica che c'è ancora, che è a Cressier, ha dei problemi tecnici e quindi adesso ha stoppato la produzione per un paio di settimane. Quindi effettivamente tutti i fattori che sono stati appena descritti nell'ultimo minuto e mezzo, più questo fattore aggiuntivo della raffineria di Cressier che è chiusa per un paio di settimane, porta questi prezzi a salire.
14: Tra le varie cause, alcune appunto più di lungo periodo, come la crisi sullo stretto di Hormuz, alcune inedite, le abbiamo citate rapidamente, ma tra le altre la secca del Reno.
21: Effettivamente il Reno regolarmente, direi ogni 3-4 anni, ha un periodo un po' più secco, un periodo in cui i prezzi aumentano, però davvero così lungo, perché davvero già adesso da praticamente 3-4 mesi dove è difficile transitare, se non addirittura praticamente impossibile, e i prezzi sono saliti moltissimo e rimangono molto alti. Solo per dare un esempio cifrato, oggi 20 centesimi praticamente del prezzo che ci ritroviamo alla colonna è dovuto al costo del trasporto.
14: Ecco, ma c'è un tetto oltre il quale i prezzi non riescono, non possono salire? Nel senso, dobbiamo aspettarci ulteriori rincari o questi massimi si fermano e ecco, la situazione non andrà peggiorando?
21: Allora, in sé mi piacerebbe rispondere che abbiamo toccato i massimi, ma non ne ho la certezza, anzi, vedendo in questo momento comunque la guerra che continua, vedendo i problemi di approvvigionamento che ci sono e la capacità comunque di raffinazione, quindi di produzione di benzina e diesel, che è sotto pressione, in questo momento tutti questi fattori non si stanno calmando, non sta andando meglio, ci potremmo aspettare comunque da questi elementi qua piuttosto un aumento. È chiaro che se però la guerra finisce e quindi tutto il mondo dell'energia scende, perché è tutto legato, non sta salendo solo la benzina di cui parliamo oggi, ma sta salendo anche l'elettricità, come sta salendo anche il gas. Quindi probabilmente un fattore chiave sarà piuttosto quello, perché negli altri elementi, quello del trasporto e quello della raffinazione, invece purtroppo sono piuttosto bollini rossi in questo momento.
14: Secondo lei cosa dobbiamo aspettarci per i prossimi mesi dunque?
21: Direi che dobbiamo davvero aspettarci che la guerra finisca, quella chiaramente anche dal punto di vista umano evidentemente, ma parlando poi della parte dei carburanti e dei combustibili, quello è il fattore iniziale che potrebbe fare in modo perlomeno subito che ci sia una riduzione, poi probabilmente ci sarà un flusso che migliorerà. Quindi quello è il punto di partenza, poi il Reno col tempo, con un po' più di pioggia speriamo, sarà di nuovo navigabile normalmente, e la stessa cosa potrà valere per le raffinerie che sono state colpite duramente da bombardamenti, che avranno rimesso a posto la loro struttura e potranno di nuovo produrre come prima, però sicuramente il punto di partenza è che la guerra finisca.
14: Ce l'auguriamo in generale, quindi Boris Martinoni, io la ringrazio moltissimo per queste riflessioni, le auguro un'ottima serata.
21: È stato un piacere, buona serata anche a lei, arrivederci.
14: Parliamo ora del maltempo della scorsa notte. Sono stati oltre 12.000 i fulmini che sono stati registrati in Svizzera, una vera e propria notte da lupi, però c'è anche chi della caccia ai fulmini ha fatto una vera e propria passione, lo ha incontrato Federico Marino.
1: Quello che sentite è il suono del temporale che si è abbattuto sul nostro cantone ieri notte. Una tempesta che ha portato con sé in tutta Svizzera anche lampi e fulmini. Secondo i dati sarebbero stati 12.000 in tutto il paese. Quando si considera il fenomeno bisogna tenere conto di diversi aspetti.
2: Ci sono diversi tipi di fulmini e conta anche come viene calcolato un fulmine. Ci sono i fulmini che vanno da nube a terra, fulmini principali, o le scariche secondarie che vanno tra nube e nube, o a quelli addirittura all'interno della stessa nube. Quindi come contare un fulmine è già un primo punto di partenza. Detto ciò, se contiamo scariche a livello di scariche principali, all'anno sono circa 60-80.000 mediate su tutto il territorio svizzero, quindi direi che 12.000 è comunque un valore piuttosto elevato.
1: Delle scene sicuramente suggestive quelle legate ai fulmini, e c'è chi ha fatto del fenomeno una vera e propria passione. Incontriamo Jari Kopta Paradiso tra i punti da cui svolge la sua attività di cacciatore di fulmini.
22: Nel 2019 ho iniziato a scattare foto di notte, foto di paesaggi, e a un certo punto mi si è ritrovato all'interno di un scatto un fulmine, e da lì mi sono innamorato e ho detto ok, voglio catturarne il più possibile. E i primi che ho preso un po' grossi, un po' spettacolari, mi hanno convinto del tutto a ogni temporale uscire con la mia macchina fotografica e cercare sempre di catturare il più maestoso, particolare fulmine che cade durante i temporali.
1: Una passione che parte dalla preparazione, a partire dallo studio dei radar meteorologici. Ma con l'esperienza si arriva anche a sentire a pelle l'arrivo dei temporali. Di nuovo Jari Kopt.
22: Quando vedo che un temporale si avvicina cerco di anticiparlo il più possibile. Mi metto di solito a Lugano perché sono veloce, che abito qua, ma cerco anche nelle altre vallate, negli altri distretti ticinesi, o quando sono in vacanza più in Italia del Nord, Croazia, che è tutta questa valle dei fulmini che ho creato come idea, e mi apposto dalla parte opposta da dove arriva il temporale. Quindi in questo momento sta arrivando da sud-ovest una cella temporalesca che sicuramente cadrà su Locarno e in parte qua proprio dove siamo. Quindi in questo caso io mi metterei dalle parti del Ponte del Diavolo, Monte Bre, Cadro.
1: La preparazione però spesso non basta.
22: Due settimane fa, il 24, avevamo avuto un altro temporale molto importante. Lì ho fatto 4 ore dove non ho beccato niente, e poi ho detto adesso lo aggiro dietro, sono venuto proprio qui a Paradiso e ho beccato veramente un sacco di fulmini sopra il Monte Bre. Non contento ancora, sono andato al Ponte del Diavolo, ho beccato sul Ponte di Melide, su Paradiso, un fulmine gigantesco. Quindi a volte bisogna proprio crederci, forse la cosa più difficile, oltre a danzare col temporale, è proprio la pazienza, crederci, andare avanti finché è finito il temporale.
1: Poi c'è la messa in comune dei risultati tramite il confronto con chi condivide la stessa passione, ma anche con le esposizioni. Dopo quella già organizzata a Riva San Vitale, si sta lavorando per portare le foto della Valle dei Fulmini nel Luganese e nel Mendrisiotto. Nel frattempo gli scatti di Yari Copt sono già disponibili sulla valledeifulmini.ch.
14: E ora siamo pronti ad aprire la nostra rubrica Click, che stasera è curata da Robert Kretschmar, che ci porta in Giappone per mostrarvi alcune immagini impressionanti del maltempo che ha colpito la città di Nagoya.
3: Buonasera a tutti. Esatto, piogge torrenziali, strade trasformate in corsi d'acqua e getti che fuoriescono dai tombini. Mostriamo subito le immagini della città giapponese che è stata colpita ieri da un'alluvione eccezionale provocata da piogge da record che hanno messo in crisi il sistema di drenaggio urbano. Le autorità ieri hanno diramato l'allerta massima di livello 5 ordinando evacuazioni immediate in diversi quartieri. Pensate, in meno di un'ora a Nagoya sono stati registrati 104,5 mm di pioggia, che è il valore più alto mai rilevato nella città dall'inizio delle osservazioni nel 1890. Qua vediamo appunto quei tombini che sono praticamente dei geyser, quindi delle immagini davvero impressionanti. Le conseguenze di quello che è successo si sono rapidamente estese alla viabilità, ai trasporti, strade, sottopassi e aree commerciali sono state interessate da allagamenti diffusi. Anche le scuole, anche oggi, sono rimaste chiuse. In totale, nella regione che include Nagoya, il bilancio del maltempo è stato di una vittima e oltre 40 feriti. Peraltro oltre 3.000 persone hanno dovuto ieri trovare rifugio nei centri di evacuazione allestiti appositamente.
14: Restiamo nel continente asiatico, perché in questi giorni Russia e Corea del Nord hanno avuto un'inaugurazione particolarmente importante.
3: Mosca e Pyongyang hanno inaugurato il primo ponte stradale che attraversa il loro confine comune, un evento che i funzionari russi hanno salutato come un passo avanti nel rafforzamento dei legami tra i due paesi. Di nuovo slancio alla cooperazione bilaterale nel suo complesso ha parlato anche la Corea del Nord. Qui stiamo vedendo su Teleticino il video pubblicato dal ministro russo dei trasporti. Il ponte, che è sul fiume Tumen, è lungo un chilometro, dispone di due corsie e consentirà il passaggio di un volume stimato circa 300 veicoli al giorno attraverso un valico di frontiera anch'esso di nuova costruzione. Lo ricordiamo, le relazioni e i programmi di scambio tra Russia e Corea del Nord hanno conosciuto un forte sviluppo negli ultimi anni, con Pyongyang che ha anche fornito munizioni e truppe a sostegno dell'operazione militare russa contro l'Ucraina.
14: Grazie mille Robert Kretschmar per questo giro di notizie in un click. Chiudiamo una rubrica, ne apriamo un'altra, quella di sport, curata da Dominic von Burg.
4: Buonasera anche da parte mia, cominciamo con la nazionale svizzera di calcio e partiamo con una notizia positiva, perché come anticipato questa mattina alle Nuvoliste, Winsley Boteli ha scelto di rappresentare la Svizzera. La scelta era appunto tra i rossocrociati e la Repubblica Democratica del Congo. Ebbene, il giovane attaccante rossocrociato ha rotto gli indugi e questa è una notizia sicuramente importante per Murat Yakin, visto che il giovane attaccante ventenne è letteralmente esploso in questo inizio di stagione. Pensate, addirittura 12 gol in 12 partite tra Super League e le qualificazioni europee con il Sion, quindi un colpo sicuramente importante per farvi capire il valore di questo giocatore. Oggi il Blick ha anche rivelato che il presidente Constantin avrebbe rifiutato un'offerta del Galatasaray di addirittura 30 milioni. Ci sono però anche notizie negative per il futuro della nazionale, infatti Alessandro Romano, altro prospetto giovane, anche lui è ventenne, centrocampista del Cagliari, avrebbe scelto di rappresentare l'Italia, lui che ha svolto tutte le nazionali giovanili con i colori rossocrociati. Ebbene, dopo questo inizio di stagione molto positivo per lui in Serie A, ha deciso di cedere alle lusinghe degli azzurri, questo nonostante il tentativo di Murat Yakin, che si è recato anche in Sardegna per provare a convincerlo. Ebbene, non hanno fruttato i tentativi del tecnico rossocrociato e Romano dovrebbe rappresentare appunto l'Italia nella prossima Nations League. Ancora a calcio, ma passiamo alla nostra Super League, perché c'è una notizia dell'ultima ora. Stefan Lichtsteiner è stato esonerato dal Basilea, paga il difficile inizio di campionato dei renani, in particolare nelle ultime tre partite ha raccolto solo un punto. L'ultima partita era proprio contro il Lugano, ci ricordiamo, la sconfitta per 3 a 1 dei renani. In generale l'inizio di stagione è insoddisfacente, solo 10 punti in 7 partite, e lo stesso vale un po' per tutta la sua esperienza con il club di Basilea. Pensate, in 27 partite una media di solo 1,22 punti a partita, decisamente troppo poco per le ambizioni dei renani. Ancora notizia relativa al calcio, ci spostiamo in Spagna, perché ricorderete sicuramente Juan Carlos Trujillo, il proprietario del Bellinzona solo fino a pochi mesi fa, con Trujillo che per poco non ha portato al fallimento proprio il club Granata. Ebbene, in Spagna stanno andando decisamente meglio le cose per lui, con l'Eldense, club che ha acquistato anche praticamente in contemporanea con il Bellinzona, squadra che era in Serie C spagnola, ha ottenuto la promozione in Serie B, e adesso oggi la clamorosa notizia: starebbe vendendo il club addirittura a Lionel Messi, avrebbe già trovato un accordo, vedremo se andrà in porto e il club dell'Eldense passerà da Trujillo appunto a Lionel Messi. Chiudiamo con una notizia relativa all'hockey su ghiaccio, anche questa è un'ultima ora. Alex Formenton, 3 stagioni ad Ambrì negli ultimi 4 anni, 88 partite condite da 52 punti, torna in NHL dopo di pochi minuti fa la notizia dell'accordo trovato con gli Edmonton Oilers, contratto di un anno per l'ex numero 10 bianco-blu del valore di $850,000.
14: Grazie mille Dominic Fomburg. Io vi ricordo, è mercoledì, che subito dopo di noi torna Radar mercoledì, al timone la nostra Laura Milani, che con i suoi ospiti affronterà il tema del confronto prossimo del voto a Bellinzona sulla fortezza della capitale, e a seguire alle 19:30 sarà la volta di Marco Bazzi con una nuova puntata di Matrioska. Insieme ai suoi ospiti li vediamo: Fiorenzo Dadò, presidente del Centro, Alex Farinelli, consigliere nazionale PLR, Giuseppe Sergi, deputato MPS, Tutto Rossi, deputato UDC. Il tema della puntata sarà tutti a casa, è un interrogativo, sono tanti i temi che verranno affrontati, dalle critiche al governo sulla gestione del caso Zali, all'invito a tutti i ministri di farsi da parte, alla fiducia nelle istituzioni messa a durissima prova negli ultimi anni e all'interrogativo su come ricostruirla. Questo quanto succederà subito dopo di noi. Prima di salutarci però, come sempre, andiamo a rivedere le notizie più importanti della giornata, ovvero le tre da ricordare. Un'esplosione alla vecchia centrale idroelettrica del Ritom ha provocato la morte di 2 operai. Le 2 vittime sono un 55enne del Luganese e un collega ancora da identificare. Sono in corso le indagini per accertare l'origine della tragedia. Benzina e diesel raggiungono il prezzo massimo dall'inizio dell'anno. In Svizzera la senza piombo 95 si attesta in media a 2 franchi e 5 centesimi, colpa della guerra in Iran, ma anche della secca del Reno e della diminuzione delle capacità di raffinazione. Sono oltre 12.000 i fulmini che si sono abbattuti nel nostro paese la scorsa notte, un evento considerevole ma non così fuori dalla norma. Secondo Meteo Svizzera, sul campo c'era anche chi, e lo abbiamo sentito, ha fatto della caccia ai fulmini una vera e propria passione. Noi siamo davvero in chiusura, vi ricordo ora, per chi ci segue in televisione ci sono i mercati, poi Radar e Matrioska, in radio invece arriva la Patti. Un'ottima serata a tutti voi.

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Da IKEA fino al 27 settembre ricevi il 15% di sconto su tutti gli armadi PAX. Offerta valida per i nostri soci IKEA Family e IKEA Business Network. Il tuo nuovo armadio PAX ti permetterà finalmente di sistemare tutte quelle t-shirt che non indossi mai, ma che ami comunque. IKEA.
1: Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli l'Esami Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. 3 superfici, 5 campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. All'Esami, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.
2: Sono arrivati gli Emil Frey Days.
3: Fino al 20 settembre da Emil Frey Ticino trovi tante occasioni di qualità con incentivi fino a 2000 franchi. E se preferisci il leasing, approfitta di un tasso dall'1,99%.
2: È il momento adatto per scegliere la tua prossima auto. Emil Frey Days. Occasioni da non perdere. Da Emil Frey in Oranco, Lamone e Balerna.
4: La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
5: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
6: Ma questa è davvero una carrozzeria? Sì, ma tutta da scoprire. Carrozzeria Melis Daniele S.A. Moderna, spaziosa, all'avanguardia e con tanti servizi per te. Danni da grandine, cristalli, ritiro a domicilio. Inoltre, 5 veicoli di cortesia gratuiti. Carrozzeria Melis a Novazzano, in via Resiga 14. La carrozzeria che non ti aspetti.
7: Dal 17 al 20 settembre torna AutoNASS. 166 vetture, 47 marche e le principali novità del mondo dell'automobile esposte nel più grande salone open air della Svizzera. AutoNASS, da 45 anni, la storia dell'auto a Lugano.
8: È il momento giusto per passare a Mercedes-Benz da Vinteler. Per l'anniversario Mercedes-Benz, speciale promozione leasing allo 0%. Proprio così, 0%. Promozione valida sui modelli Mercedes-Benz a trazione integrale e 4MATIC su ordinazione e in pronta consegna. Solo per un periodo limitato. Trova la vettura dei tuoi sogni da Vinteler a Giubiasco e Riazzino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
9: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
10: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute.

0: ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
1: Marino Bernasconi.
0: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.

Sarete con me sino alle 22 come di consueto, uno spazio enorme da riempire con tante cose, da riempire con l'attualità di giornata innanzitutto, da riempire di racconti, ci saranno anche giochi, ci saranno anche possibilità di confrontarci, di parlare, di sentire le vostre voci, i vostri messaggi ai nostri punti contatto, quindi un pezzo di sera lo trascorrerete con me e naturalmente con la nostra musica. Io direi di cominciare subito con Sophie Ellis-Bextor, questa è Murder on the Dance Floor.

0: te le raccontiamo.
1: Come di consueto, questa è l'ora in cui ci dedichiamo all'attualità e per farlo attingiamo alle notizie che sono state date e sviluppate all'interno di Ticino News Sera, che questa sera è stato condotto da Laura Zucchetti. Ciao Laura, ben arrivata.
2: Ciao Patti, grazie, buonasera a tutti.
1: È vero che sei foriera di buone notizie, visto che già oggi è stata una giornata particolarmente complicata, ma è una notizia che credo a tutti gli automobilisti sia nota questa cosa.
2: Perché immagino che in realtà noi ci siamo andati sopra, perché più o meno tutti stamattina siamo arrivati in redazione e abbiamo detto: ragazzi, ma i prezzi della benzina oggi sono folli. E poi abbiamo, a parte che sono arrivate le agenzie di stampa, abbiamo sentito gli addetti ai lavori e oggi è una giornata di picco estremo dei prezzi della benzina, hanno superato praticamente ovunque i 2 franchi al litro.
1: Esatto.
2: La media che ha fatto il nostro collega Suisli è di 2 franchi e 5 centesimi per la senza piombo 95. È una

0: media, perché il nostro Martino, Boris Martinoni, il nostro ospite stamattina era a Martigny e mi diceva: qui siamo a 209.
1: Accipicchia.
0: La questione che cos'è? Ci sono delle cause che conosciamo da un po', quindi la guerra in Medio Oriente con le tensioni sullo stretto di Hormuz, quindi le forniture che faticano ad arrivare. Poi però c'è l'estrema siccità e la secca sul Reno, che viene a colpire soprattutto Svizzera, Francia e Germania, perché è da lì che passano le forniture. Poi c'è questa cosa della raffinazione, che è un po' una cosa un po' complicata, però c'è anche questo fattore. E insomma, noi ci ritroviamo, ma la cosa che a me ha un po' spaventato è che, io non so se avete ascoltato l'intervista, quando gli ho chiesto: ma ci sono dei tetti? Perché nella mia testa, cioè, a un certo punto si finisce di salire, sì, con questi prezzi.
1: La risposta che ti ha dato è preoccupante.
0: Perché ha detto: mi piacerebbe poterle dire di sì.
1: Accipicchia. Cioè, e questo effettivamente ti lascia senza parole, perché anch'io immaginavo che in qualche modo si potesse intervenire per calmierare l'eccessivo rialzo del prezzo a litro del carburante. In realtà la risposta che vi ha dato il vostro ospite è praticamente no.
0: Esatto. È un po' come fa il governo di Roma: ogni tanto fa i tagli alle accise. Allora sappiamo che Berna è un po' restia da questo punto di vista, poi non si sa mai, perché si arriva veramente, perché io ho fatto il pieno la settimana scorsa, perché abbiamo sentito oggi è il picco, ma è già un paio di settimane e ho proprio detto: alla faccia. È vero che a volte fai il pieno che sei arrivata proprio raso, allora comunque però mamma mia, comincia a diventare insostenibile. E quindi nella mia testa c'è una soluzione: quale potrebbe essere
1: il
0: a
1: tuo
0: vostro parere?
1: È perché il tuo ospite l'hai fatta la domanda e io ho detto grazie, la fine della guerra.
0: Certo, a parte che ce l'auguriamo per tutta, anche per tutt'altro, però se noi dobbiamo aspettare e sperare nella fine della guerra a breve termine, per come sta andando e per come stanno andando le trattative, per sperare in una frenata di questo incremento dei prezzi,
1: ne abbiamo così da aspettare.
0: Buona fortuna a noi, nel senso che è un po' complicata la cosa. No, e quindi per quello, visto che quando lui mi dava queste risposte nella mia testa c'era: ok, dobbiamo trovare delle soluzioni alternative. Noi consumatori, noi automobilisti o fruitori comunque motociclisti eccetera, mi chiedo quali possono essere. Il mezzo di trasporto pubblico può essere un'alternativa, perché poi oltretutto in una giornata di pioggia come oggi, che ti dici, neanche chi magari ha la strada breve, che può prendere la bicicletta, insomma, andiamo comunque verso il momento freddo in cui anche chi magari in estate si muove con altro, la macchina la usa.
1: Certo. E quindi cosa vogliamo chiedere ai nostri ascoltatori? Allora, innanzitutto credo che siate anche voi molto consapevoli, perché a fronte di un pieno o comunque di un rabbocco di benzina, l'aumento del prezzo, il prezzo che supera i 2 franchi, vedi che arrivano già le soluzioni, le possibili soluzioni, è lì da vedere, no? Quindi o commentiamo, come diceva Laura Zucchetti, alla faccia o con altre modalità magari meno radiofoniche, come faccio io, che cosa possiamo pensare noi nel nostro piccolo di poter fare? E la prima soluzione ci viene da questo nostro ascoltatore che non sappiamo: mettere l'home office obbligatorio, un po' come si è fatto ai tempi del Covid.
0: Sì, che tra l'altro magari anche soltanto parziale, che tra l'altro potrebbe essere una buona soluzione anche per il traffico. So che stasera è un disastro sulle strade, io adesso ero in onda, ma sentivo la nostra Laura Minani che deve fare radar agli ospiti che arrivano dal Bellinzonese, sono tutti bloccati in autostrada, quindi potrebbe essere buono per quello, buono per la questione ambientale. Dopo è chiaro che non tutte le aziende hanno la possibilità, anche dipende dal tipo di lavoro, però questa sicuramente potrebbe essere una soluzione anche in realtà fattibile in tempi brevi, perché il periodo del Covid ci ha fatto da palestra in questo senso.
1: Assolutamente sì, in tempi a meno che brevissimi si è strutturato il lavoro da casa. C'è invece chi ci chiede, io non saprei cosa rispondere, chiedo a te Sandra: che fine ha fatto Mr. Prezzi?
0: In realtà Mr. Prezzi poverino non ce ne può niente, perché questi non sono problemi interni, sono problemi contingenti che arrivano da crisi internazionali di fronte alle quali noi abbiamo un po' le mani legate. Insomma, ci sono i prezzi che vanno alle stelle della fornitura, le forniture che faticano ad arrivare perché sul Reno non passano le navi perché è in secca.
1: Certo.
0: Lo stretto di Hormuz, sappiamo quello. Quindi È difficile, è una, veramente una situazione molto difficile. Io ho sentito particolarmente preoccupato anche il nostro ospite Martinoni, sì, che di solito è una persona
1: anch'io
0: abbastanza positiva, ottimista. Invece, insomma, io sono un po'. Non è che ho detto che c'è grande speranza.
1: Gli hai piazzato lì due domande, e in quelle due domande era racchiusa tutta la preoccupazione. C'è chi ci prospetta anche questo: no cibi inutili importati che fanno aumentare i prezzi su tutto. Quindi optare per una consumazione di prodotti del territorio a costo zero per evitare il trasporto su strada o quant'altro. Altro, e può essere un incentivo. Qua mettiamo insieme tanti tasselli e poi vediamo alla fine che cosa
0: se troviamo una soluzione fattibile. Allora, Lollo, buonasera ragazzi, io ho fatto il pieno al furgone, gli ho lasciato al distributore 160 franchi, pensate a chi deve fare il pieno al camion. Eh sì, perché poi ci sono le persone che ci lavorano con tutto questo, e quindi diventa, le spese crescono, perché poi non sono degli aumenti leggeri, cioè sono aumenti che pesano sul borsellino.
1: E quindi bella cifrona, quindi anche tu hai dovuto lasciare insomma, è come un prelievo di sangue.
0: Anche
1: praticamente
0: la sua esclamazione non sarà stata alla faccia.
1: No, esattamente, penso che alla faccia sia stata solo una questione di educazione tua. Ma il governo tantissimi anni fa non ha fatto un aumento di 20 centesimi al litro, se non sbaglio, qua bisognerebbe andare a memoria e cercare di risalire, questa è un'osservazione che ci fa una nostra ascoltatrice.
0: C'è un audio.
1: Sì, vediamo, sei in tema, ti ascoltiamo, diversamente ti ascoltiamo dopo.
2: Quindi il nostro piccolo.
3: Ciao, allora, secondo me una delle soluzioni migliori sarebbe il car sharing, ovvero più persone su un'auto che si spostano e condividono la spesa della benzina, anche perché altro non possiamo fare. Questa è una cosa che si discute già da tanti anni e secondo me non è mai stata messa in pratica, perché non ci siamo mai trovate alle strette con dei prezzi così alti. Forse adesso potrebbe essere questo un incentivo, purtroppo, ma così è. Ciao, buona serata.
1: Grazie Maretta per il tuo contributo vocale, mettiamolo nel calderone delle cose possibili secondo i nostri ascoltatori. Se vuoi leggere tu i prossimi messaggi.
0: Allora, c'è chi ci dice che siamo un po' ingenue a berci le storielle della situazione internazionale e sostiene che, adesso non riesco a vedere il nome,
1: non l'ho visto.
0: Una scusa per alzare i prezzi.
1: Ah.
0: Insomma, sicuramente c'è anche quello, però mi chiedo perché adesso questo picco. La situazione internazionale in ogni caso incide, magari incide su una situazione già di per sé un po' problematica, però adesso questo picco è dovuto indubbiamente, perché altrimenti mi chiederei perché ora e non due settimane fa o tre settimane fa. È chiaro che è complicato.
1: Certo, sì, abbiamo ancora un pochino di tempo prima di passare al traffico, visto che è di grande attualità anche questa sera. Chi fa i turni spezzati e fa più o meno 25 km a tratta nella sanità capita spesso, e noi non possiamo fare né car sharing né lavoro da casa. Cele, grazie per aver lasciato la tua testimonianza. È chiaro che noi stiamo mettendo insieme dei piccoli tasselli, perché come diceva prima Laura Zucchetti e anche l'ascoltatrice di cui abbiamo sentito l'audio, noi, come dire, per a fronte di ciò che ci circonda, quindi la secca del Reno, lo stretto di Hormuz, la guerra in corso,
0: la siccità,
1: noi nulla possiamo, nel senso che sono eventi che sono assolutamente indipendenti dalla nostra volontà. Ci possiamo mettere un cerotto, magari pensando a delle misure alternative di contenimento anche delle nostre spese.
0: Esatto, esatto. Tra l'altro ci ricordava il nostro ospite che noi stasera abbiamo parlato della benzina perché oggi è stato il giorno di questo picco, però in realtà anche i prezzi dell'energia sono destinati o già stanno aumentando. Insomma, c'è tutta una serie di rinche e di certi prodotti perché scarseggiano, perché abbiamo visto la settimana scorsa, abbiamo parlato del rincaro ad esempio di latte e patate, questo
1: certo,
0: per la questione della siccità. Insomma, è una situazione abbastanza complicata. Io volevo leggere il messaggio di Roxy, che tra l'altro appunto lei sottolinea, ieri sera ci siamo incontrate, l'ho conosciuta la nostra ascoltatrice, lei dice E questo è un pensiero particolare, perché io faccio la maestra di scuola guida, sì, e quindi dovrei aumentare i prezzi ogni giorno, come, come fanno i benzinai, perché per lei chiaramente diventa una spesa
1: pazzesca. Sì. Allora, su questa riflessione di Roxy ci stoppiamo per un attimo, aggiornamento sul traffico e riprendiamo l'argomento.
4: Questa è Radio 3i. Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
5: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centro Serramenti Ticino. Centroserramentiticino.ch.
6: Copra l'occhio sinistro. Cosa vede?
7: Tanti puntini a forma di disco.
6: E con l'altro?
7: Due bastoni che si incrociano. È grave.
6: No, signora. È ok.
8: Se vedi solo ok, guardalo su La Casa dell'Ok. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
9: Da sempre Renault costruisce auto da vivere, anche quando i tempi cambiano e con essi l'energia. Scoprite la nostra vasta gamma di veicoli ibridi ed elettrici e approfittate del leasing allo 0% con manutenzione e assicurazione su tutti i modelli Renault E-Tech Electric. Al Rendezvous Renault dal 9 al 19 settembre in tutta la rete Renault Ticino, renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
10: Indovina chi apre a Lugano?
11: Chi?
10: Seconda Strada, il nuovo store di moda con i migliori brand a prezzi incredibili tutto l'anno.
11: Che notizia straordinaria! Ma dove? Quando?
10: In via Pretorio 15 sopra Migros. Inaugurazione giovedì 17 settembre alle 17 con omaggi, aperitivo e offerte speciali.
11: Perfetto, ci vediamo lì!
12: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.
1: Sono le 19.
4: Infotraffico.
1: Come di consueto a quest'ora un lungo elenco di disagi. Cominciamo dalla 2 direzione nord ad Airolo, è chiuso il raccordo autostradale in entrata. Sulla 2 direzione sempre nord tra Quinto e Airolo il traffico è bloccato per 3 km, ritardi sino a 30 minuti. Si consiglia la corsia preferenziale Cupra che è aperta. Sulla 2 direzione sud tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda il traffico è congestionato. Parliamo della strada tra Agno e la dogana di Ponte Tresa, dove anche in questo caso ci sono forti rallentamenti, e poi tra Tenero Contra e Minusio ci sono in questo momento problemi di traffico perché si è verificato un incidente.

0: Siamo con Laura Zucchetti, stiamo parlando di un tema di estrema attualità che è
1: quello dei prezzi della benzina, e tra l'altro ne parliamo con tanti ascoltatori che purtroppo sono fermi in autostrada o comunque sulle strade del nostro cantone con questa giornata un po' da bollino rosso. Allora, oggi è stata la giornata di picco dei prezzi della benzina. Abbiamo visto la senza piombo 95 in media 2,05 franchi a livello svizzero. C'è ancora qualche stazione di benzina che in Ticino è sotto i 2 franchi, mantiene questa soglia, però abbiamo sentito il nostro ospite, le prospettive non sono delle migliori. Ci ha anche spiegato che non c'è la possibilità di mettere un freno a questa crescita. Abbiamo visto eventi internazionali che, davanti ai quali possiamo fare poco. Insomma, stiamo cercando di riflettere su cosa si potrebbe fare per noi, più che altro non per non far aumentare i prezzi, ma per noi per spendere meno.
0: Esattamente.
1: C'è chi ci consiglia l'home office, c'è chi ci consiglia il car sharing.
0: Per ora sono questi. C'è chi, ce la posso fare, ci consiglia di ottimizzare gli spostamenti in auto. Sono tutti comportamenti sicuramente virtuosi, ma non estendibili a tutte le categorie di lavoratori, proprio per la differenziazione e la diversa tipologia di lavoro.
1: Esatto, ci scriveva ad esempio questa nostra ascoltatrice che lavora nell'ambito sanitario, dice: orari strani, spesso faccio dello spezzato, quindi per me è difficile mettermi d'accordo e appunto condividere l'auto.
0: Anche nel mio settore aumenti folli, scrive Max, su tutti i derivati del petrolio. Ad esempio, le bottiglie in plastica sono aumentate, pensa, del 10-15%, e questo ricade poi sul prodotto finito, ma anche il vetro, insomma, una catena che è una conseguenza dell'aumento del prezzo del petrolio, della benzina e dei derivati.
1: Diciamo che dal punto di vista economico questo non è un buon momento per i nostri borsellini, perché di rincari appunto se mancano le forniture di certi materiali di base, poi ne risentono i prezzi di tantissimi prodotti. A proposito di rincari, prepariamoci, perché ieri abbiamo parlato anche delle casse malati. Insomma, l'unica cosa che non cresce sono gli stipendi.
0: esattamente, perché noi possiamo effettivamente adottare dei comportamenti virtuosi, però se tutto attorno a noi cresce in maniera esponenziale c'è una disparità, e quindi come si fa? Si annaspa sostanzialmente.
1: Anche perché appunto per qualcuno può essere un'alternativa il mezzo di trasporto pubblico,
0: certo.
1: Per qualcuno può essere l'alternativa il lavoro da casa qualche giorno alla settimana, però appunto non siamo noi a decidere, quindi non sempre queste cose sono fattibili, perché anche il trasporto pubblico dipende anche da dove vivi, perché se sei in una zona discosta sappiamo che magari diventa più macchinoso, devi prendere magari un bus, farti dei pezzi a piedi. Non per tutti, ecco, sono soluzioni fattibili. Diciamo che ognuno deve trovare un po' la ricetta che fa per sé, quella su misura.
0: Sì, ritagliarsi un comportamento virtuoso sulla base di quello che fa e di quello che può fare con i propri mezzi. C'è chi ci scrive, non c'è nome, il fattore rincari benzina è il medesimo discorso, vedi, l'hai toccati tu e le toccano anche i nostri ascoltatori, delle casse malati. La politica non è in grado di aiutare il popolo, la benzina aumenta e cosa dovrei dire a mia figlia? Non posso portarti agli allenamenti perché la benzina è cara e non posso permettermelo? Questa è una domanda buttata nell'etere, ma effettivamente ci dà uno spunto di riflessione. Si chiama Filo, tra l'altro, e concorde con quanto dicevi tu. Siamo circondati da materie prime e derivati che aumentano e quindi il prodotto finito inevitabilmente subisce degli aumenti, però anche qua Filo dice gli stipendi non aumentano per noi.
1: Questo è l'eterno problema. Tra l'altro, Patti, ho visto che è arrivato anche un audio.
0: Vediamo, l'audio della frase è in tema, riusciamo ad ascoltarlo. Lo sapete, mi dovete scusare, se non è in tema butto giù il cursore e vi riprendo più tardi.
2: Buonasera. Questo argomento mi tocca molto da vicino, perché io come driver purtroppo di benzina ne consumo tanto. È pur vero che ora ho un'auto ibrida e consuma sicuramente meno rispetto a una benzina, però comunque i costi cominciano a diventare elevati anche per noi, considerato che poi noi siamo pagati a consegna praticamente. E comincia a incidere veramente tanto. Bisognerà cominciare a pensare di ridurre i costi, magari andando a ritmi più lenti e cercando di utilizzare di più l'ibrido e meno la benzina. Io oggi ho fatto benzina con 50 franchi, normalmente arrivo a un'autonomia di 450-470 km, oggi l'ho fatta, arrivo a 350. 50.
0: Capito la differenza notevole?
1: Certo. No, è che appunto sono costi aggiuntivi maggiorati che chiaramente incidono su tutti, ma poi in particolare per queste categorie che sulle strade ci devono lavorare.
0: Certo, poi sì, guarda, lo leggiamo perché porti una nota di umorismo in un momento in cui...
1: No, anche a me ha fatto sorridere, sì, lo vedo Fabrizio.
0: Perché Fabrizio scrive, io faccio solo 10 franchi, chi se ne frega se aumenta così tanto. Scherzi a parte, i mezzi pubblici costano e a dicembre ci sarà ancora un rincaro di 20 centesimi. Buona serata, lui nel settore del trasporto pubblico.
1: Ok, bene.
0: Quindi,
1: È
0: la giornata delle buone notizie, vogliamo scrivercelo sull'agenda e ricordarcela per i giorni a venire. Il fatto che è vero, incentiviamo il, per chi può ovviamente, come dicevi tu, l'uso del mezzo pubblico, ma il mezzo pubblico va a che cosa? A elettricità, va a benzina o comunque qualcosa consuma, e questo consumo anche questo subisce ha un costo.
1: Eh sì, e poi sappiamo che comunque non sono i mezzi di trasporto più economici, anche i nostri, no? Quindi sì. Dipende quali tratte devi fare, poi se hai degli abbonamenti, sicuramente se sei una persona che li usa tanto ti fai un abbonamento e allora è più fattibile, se lo usi una volta ogni tanto, sommazzate.
0: Alla faccia, come dicevi tu. Sì. Hai visto qua come sono bravi, ci scrivono l'audio e sotto legato al tema.
1: Adoro, no, non avevo visto.
0: Sentiamo.
3: Ciao. Io volevo solo dire che sì, effettivamente da quando i prezzi della benzina diesel, comunque io purtroppo non uso diesel, sono aumentati inizialmente, cerco di utilizzare l'auto veramente il meno possibile, nelle piccole cose, per esempio questa mattina dovevo andare a buttare la spazzatura con le bottiglie, insomma la carta, tutto quanto, e invece di prendere l'auto mi sono detto vabbè, mi faccio questi 5 punti a piedi che solitamente avrei fatto magari con l'auto per una questione di comodità, però devo dire che trovo anche piacere nel ritrovare questi momenti dove magari io utilizzo lo scooter o vado a piedi o con la bicicletta, insomma credo che sia una buona possibilità anche per noi di ritrovare piccole abitudini e abbandonare quella comodità che solitamente abbiamo, ecco.
0: Beh, grazie per questa riflessione, perché è quello che dicevamo prima, l'unica leva la possiamo fare su di noi, no?
1: Certo.
0: E quindi facendoci proprio i conti in tasca, perché non è che io posso dire, andare da Trump e dirgli mi sistemi, scusa, visto che ci conosciamo, puoi sistemare la faccenda di Hormuz, sarebbe troppo bello,
1: anche
0: no?
1: Anche perché conoscendoti, se incontrassi Trump
0: a parte
1: cosa verrebbe fuori,
0: non lo so, cambierebbe di nuovo colore dei capelli, ma al di là di questo, agire su quello che facciamo noi, no? Nel nostro piccolo. Quindi l'ascoltatore, non si firma ma va bene uguale, dice io ho cominciato riducendo il consumo, il ricorso all'automobile, quindi ciò che prima, alcune cose che potevo fare con l'automobile adesso le faccio, Mattia si chiama, le faccio a piedi,
1: ma in maniera anche tra l'altro molto positiva,
0: sì.
1: Perché lui dice ma così in realtà riscopro dei momenti, un po' di attività che magari prima non facendoci caso e potendo utilizzare la macchina così a cuor leggero non avrei fatto, quindi in fondo è un po' trovare un lato positivo anche in una situazione un po' difficile. A me piacciono molto questi questo modo di pensare.
0: Anche perché io credo che noi abbiamo comunque delle risorse personali. È chiaro che sulle grandi questioni c'è qualcuno che ci dovrebbe pensare, però visto che è una questione di risparmio e attiene strettamente alla sfera personale, dobbiamo trovare noi un modo per ridurre le nostre uscite sostanzialmente. Sentiamo se Dani è in tema.
4: Allora, parlando dei mezzi pubblici, io abito a Stabio e alla processione di Coldrerio ho detto: ma no, non uso la macchina, sono da sola, così non devo cercare posteggio, vado col treno e col bus. Quindi da Stabio col treno ci ho messo 2 minuti ad arrivare a Mendrisio. Da Mendrisio ho preso un
5: tra
4: bus
5: 500 metri alla rotonda, prosegui dritto su via Cantonale,
4: 2 fermate, e il tutto andata e ritorno mi sono costati 10 franchi 20. A sto punto anche a 2 franchi la benzina conviene sempre prendere la macchina.
0: Ha fatto 4 conti e quindi questo è il risultato per chi sa fare i conti. Vediamo un po' perché. Questa è una battuta sulle mamme.
1: Provocazione.
0: Esatto, una provocazione sulle mamme che usano il SUV, perché sono ricominciate le scuole e quindi i nostri ascoltatori hanno subito notato che c'era un incremento di SUV nelle zone scolastiche. Vabbè, lasciamo perdere. Mentre tra benzina e mezzi pubblici siamo messi proprio bene, e quindi addirittura Cinzia, questa idea di cambiare collocazione, collocazione territoriale. Vediamo prima se riusciamo, prima di fare il grande salto, possiamo pensare di capire se riusciamo nel nostro piccolo a fare qualcosa per noi stessi, senza aspettare che siano gli altri a fare qualcosa per noi.
1: E poi, se proprio si dovesse arrivare alle misure così estreme, se troviamo un paese dove è tutto meno caro,
0: ci porti?
1: Infatti, accettiamo consigli e suggerimenti.
0: Siamo anche disposti a portare le valigie, non è che vogliamo che qualcuno ci porti le valigie.
1: La madre ci si infila dentro.
0: Non c'è problema, noi siamo disposti a portare le valigie. Esatto. Quindi, appena voi ci segnalate il paese ideale, dove non c'è nulla, non c'è niente, si sta bene, noi siamo disposte a portare le valigie, anche le vostre. Va bene.
1: Decisamente.
0: Senti Laura, grazie per questo. Sapevamo che questo tema avrebbe fatto presa sui nostri ascoltatori, inevitabile, perché tocca le tasche di tutti.
1: Certo, ma poi purtroppo noi siamo tanti che siamo costretti a starcene sulle strade, dico costretti,
0: sì,
1: perché immagino che la metà di quelli che ci stanno ascoltando, noi due comprese, se potessero lasciare la macchina a casa, spesso e volentieri lo farebbero.
0: Io sarei la prima. Ci dicono la Slovacchia, ci segnalano.
1: Dobbiamo informarci.
0: Poi ci informeremo.
1: Prepara i muscoli perché ci sono valigie da portare a questo
0: vabbè,
1: punto.
0: Ok, ma nel caso ci documenteremo, Carlo, perché Carlo so che ha intenzione di trasferirsi, e per quello che lui segnala la Slovacchia. Ringraziamo Laura Zucchetti perché anche oggi ci ha portato un bel temone da sviscerare insieme. Ti auguriamo una buona serata.
1: Grazie mille anche a voi, buona serata.

0: stai ascoltando di sera.
1: Ehi Marco, ma che ci fai con un cammello?
2: Beh, visto il costo della benzina.
1: Ah, passa Honda Jazz, vedrai che risparmio.
3: Nuova Honda Jazz, efficienza ibrida, prestazioni elettrificate. Tua con premio di 3.000 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Non facciamo loghi, non facciamo siti. Non facciamo social, non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.
5: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
6: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Answer Lift.
7: Answer Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita answerlift.ch.
8: Scopri la magia di Disney. Fino al 22 settembre, al Mercato Resega, vivi un'esperienza indimenticabile con le attrazioni dedicate a Winnie the Pooh, Stitch, Frozen e tanti altri personaggi amatissimi. E in più, partecipando, puoi vincere uno straordinario soggiorno a Disneyland Paris. Non mancare, ti aspettiamo al Mercato Resega.
9: Amore, andiamo al salone del camper.
10: Così lontano? Sai che da SCS Camper a Cadenazzo trovi gli stessi modelli, assistenza professionale e più vantaggi?
9: Davvero?
10: Fidati, SCS Camper è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati, multimarca garantiti e anche a noleggio. Convenienza assicurata.
9: Wow, andiamo!
11: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
12: Torna la festa di Redde, sabato 5 e sabato 12 settembre, sulla collina di San Clemente in Capriasca. Vivi per poche ore in un villaggio medievale, mercatino, musica, animali, accampamenti, combattimenti, tiro con l'arco e spettacoli per grandi e piccini. Maggiori info su festadiredde.ch con il sostegno di Banca Stato.
13: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione, www.irez.ch.

0: The Weeknd sta bene dappertutto, non c'è niente da fare, è talmente bravo che va musicalmente d'accordo con tutti, in questo caso ancora con i Daft Punk, I Feel It Coming. E come promesso, adesso si gioca.
1: Questo appuntamento è offerto da Radio 3. Il Gioca e Vinci.
0: Prima di tutto spieghiamo con che cosa si gioca con il Festival Endorfine, che comincerà il prossimo 11 settembre e si concluderà il 13 settembre. Vi regaliamo, ci saranno tanti personaggi del mondo della politica, dell'attualità, dello spettacolo che si racconteranno sul palco del Palacongressi, e tra questi il 12 settembre alle 21:15 ci sarà Eleazaro Rossi, che è un comico che, di cui abbiamo già parlato negli scorsi giorni, partecipa al programma televisivo Le Iene e poi fa tanti spettacoli in giro per i teatri. Vi racconto qualcosa di lui e poi faremo la domanda e vi potrete aggiudicare due ingressi gratuiti per andare ad ascoltare e per andarlo anche a vedere al Palacongressi, ricordo, il 12 settembre alle 21:15. Eleazaro Rossi a giugno del 2022 fa il suo esordio al Teatro Centrale di Genova con un nuovo spettacolo. Lo spettacolo ha poi toccato teatri importanti come il Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano, il Teatro Duse di Bologna, il Gran Teatro di Brescia, il Teatro Ambra Iuvinelli a Roma e ha portato uno spettacolo davvero molto divertente. Ve ne faccio ascoltare un pezzettino.
2: Dunque, l'ultima volta che ho fatto questo spettacolo a Milano, a novembre, dopo lo spettacolo sono in Piazza Duomo e prendo la metropolitana e ci sono, sento dei passi dietro di me, veloci, e una voce che fa mister. Ora, non so voi, ma io non voglio continuare nessuna conversazione che cominci con mister, per nessuno. Mi giro, ci sono due ragazzi, nazionalità indistinguibile, sono bianchi, caucasici, balcanici forse, non lo so. E uno dei due fa: Are you a comedian from Italy? E a me esplode il cervello immediatamente, perché penso, a volte qualcuno mi ha riconosciuto, ma non era mai successo che fosse uno straniero. E penso, quindi, cos'è accaduto? Hanno visto i miei video all'estero, qualcuno li ha sottotitolati, è una cosa bellissima. E gli faccio: Yes, I'm a comedian from Italy. Where do you come from? E loro si guardano smarriti per un attimo. E sempre lo stesso fa: We come from Apulia. Dalla Puglia, ragazzi. E per quale cazzo di ragione mi state parlando in inglese? E non me l'hanno saputo spiegare, non me l'hanno... E questo è il mio pubblico, siete voi, eccoci qua.
0: E questo è un assaggino di quello che potrebbe accadere anche al Palacongressi di Lugano. Avete sentito lo spezzone di questo spettacolo e, sapendo che lui è un comico irriverente, politicamente scorretto e quant'altro, ma lo scoprirete andandolo a vedere, il titolo di questo spettacolo è L'ora di matematica, in questo caso rispondete 1. L'ora di religione, in questo caso rispondete 2. Oppure l'ora di dire basta, in questo caso rispondete 3.

Posso gridare aiuto? Tutte risposte sbagliate sino ad ora allo 079 449 95 37. Vi ho chiesto qual è il titolo di uno spettacolo famoso di Eleazaro Rossi che ha portato nei teatri e ve ne ho fatto sentire uno spezzone. Complimenti a Cri perché tu hai citato un altro spettacolo di Eleazaro che è Risate senza anestesia, ma non è questo il caso. Vi avevo dato un suggerimentino che lui è abbastanza politicamente scorretto, quindi il titolo dello spettacolo è L'ora di matematica, L'ora di religione o L'ora di dire basta. Per avere due biglietti aspetto le risposte giuste, ovviamente.

0: ce l'abbiamo fatta con non poca incredulità di qualcuno che dice no, ma non può averlo intitolato così. Ma io vi ho dato un suggerimento, vi ho detto è dissacrante, è politicamente scorretto, quindi qual è il titolo dello spettacolo che più si addice a questo suo essere? Stiamo parlando del comico Eleazaro Rossi. Io vi ho chiesto lo spettacolo a cui faccio riferimento, che ha avuto grande successo nei teatri. L'ora di matematica? No. L'ora di dire basta? No. Si intitolava L'ora di religione, e chi ci ha preso in pieno è stata Cristina Di Massagno, che non solo andrà a sentire che cosa ha da raccontare Eleazaro Rossi il 12 settembre al Pala Congressi di Lugano, ma anche ne approfitta dei due biglietti gratis per festeggiare l'anniversario di matrimonio. Se vuoi un consiglio, non glielo dire a lui che è il vostro anniversario di matrimonio, perché potrebbe prendervi di mira bonariamente. Per quanto riguarda invece il matrimonio, una promessa mantenuta, che è avvenuto con il costume estivo di Radio 3i, ne parleremo tra poco.
1: Stai ascoltando Di Sera con Patti.
2: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
3: Solo?
2: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
3: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
4: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
5: Auto Ronchetti presenta...
6: Amore, ecco il Mini SUV 100% elettrico. Pensa, 420 km di autonomia.
7: Così andiamo in vacanza senza fermarci ogni mezz'ora.
6: Per non parlare del risparmio.
7: Finalmente un'auto pensata, anche per il mio conto in banca.
5: Scopri la Kia EV2. Compatta, tecnologica e versatile. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drevio.
8: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
9: Casino Lugano.
10: Sabato 12 settembre il quartiere Maghetti viene avvolto nuovamente da un'atmosfera parigina creata da una selezione di espositori. Antiquariato selezionato, abiti vintage di lusso, vinili, gioielli vintage, creazioni esclusive, selezione di fiori e molto altro. Ingresso libero dalle 10 alle 19. Vi aspettiamo!
11: Allora, buongiorno, noi siamo Trappleti Pittori.
12: No, troppo moscia, più convinta.
11: Trappleti Pittori, facciamo tinteggi interni, esterni, risanamenti, trattamenti per muffe.
12: Brava, ma ripeti più spesso il nome, deve entrare in testa.
11: Trappleti Pittori, Trappleti Pittori, Trappleti Pittori.
12: Ecco, ora siamo sulla buona strada.
11: Quindi, Trappleti Pittori a Coldrerio. Se non ve lo ricordate ora, tranquilli, ve lo ricordiamo domani.
12: Dai, vi aspettiamo.
11: Per un bianco
12: o per un rosso.

Sempre emozionante riascoltare il Duca Bianco David Bowie con Blue Jean. Vi ho promesso che vi avrei raccontato la storia di questi due ascoltatori che nel periodo in cui eravamo in onda con il palinsesto estivo e quindi regalavamo gli ultimi gadget estivi di Radio 3i, avevano in programma di sposarsi e Tania effettivamente scrive: ho vinto per la prima volta in vita mia qualcosa, e cioè il costume da bagno di Radio 3i. Ma il costume da bagno di Radio 3i era per i maschietti, e allora dice: siccome ti ho promesso, visto che mi sposavo il 4 settembre e il 4 settembre è andato, di fare una foto allo sposo col costume, con il gadget di Radio 3i, devo dire che questa foto è stata fatta. Innanzitutto ti voglio fare i complimenti, perché lui è elegantissimo dalla vita in su. Dalla vita in giù è coloratissimo, perché si è messo effettivamente il costume di Radio 3i con le ciabatte da mare, quindi spiritosissimo, siete belli, proprio belli, avete mantenuto la promessa, e devo dire che questo abbinamento gli sta bene, al di là di tutto. E lei scrive, Tania: ma era nervosissimo, anche se era nervosissimo la foto l'ha fatta, ci mancherebbe, era una promessa che avete fatto non tanto a me ma a tutti gli ascoltatori che hanno un po' in qualche modo tenuto a battesimo questa prima vittoria in assoluto di sempre, perché non hai mai vinto niente, e in secondo luogo il fatto che tu il 4 ti saresti sposata e quindi avreste fatto la gogliardata, quindi una foto con lui di eleganza immensa, indescrivibile, col costume arancione, ma va bene così. Grazie per aver condiviso con noi. You

0: Avviso importante per gli automobilisti, ci avverte proprio in questo momento Via Swiss sulla A2 direzione sud, tra Lugano Sud e la Galleria di Grancia c'è stato un incidente, la corsia di sinistra è stata chiusa.
1: Questa è Radio 3i, telesuona. Mega festa all'Agriturismo Giannella di Leggia, da giovedì 10 a domenica 13 settembre. 4 giorni di attività per grandi e bambini, mercatini e maxi liquidazione di jeans shop abbigliamento. Dalle 10.30 alle 19, domenica aperti, bar sempre aperto, cucina dalle 12.
2: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
3: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu? Puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
4: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
5: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
6: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbag a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbag Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
7: Amore, mi compri una nuova cucina?
8: Fatto.
7: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
8: Fatto.
9: Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
0: 19.59.
10: Il segnale orario è offerto da Suzuki, pronta per l'avventura. Ora con i modelli speciali Pit Sulai 4x4.
11: Questo appuntamento è offerto da Pemocar, il vostro garage carrozzeria di fiducia a Morbio Inferiore.
1: L'infotraffico.
0: Vi diamo tutti gli aggiornamenti possibili per quanto riguarda la situazione del traffico. Un attimo che ingrandisco la comunicazione, così sarò più precisa nel rivolgermi a voi. Sulla A2 direzione nord, ad Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata. Sempre sulla A2, sempre in direzione nord, tra Quinto e Airolo, il traffico è bloccato per 1 chilometro, ritardi di 10 minuti, corsia preferenziale Cupra aperta. Strada tra Agno e la frontiera di Pronte Tresa il traffico è fortemente rallentato, come vi ho detto prima. Tra Tenero contro i Minusio ci sono problemi di traffico per un incidente precedentemente segnalato, mentre un incidente che si è verificato pochi minuti fa riguarda la A2 in direzione sud tra Lugano Sud e la Galleria di Grancia, dove appunto c'è stato questo incidente che ha portato alla chiusura della corsia di sinistra.

0: di sera. Al cinema.
1: Qualcuno potrebbe dire: scusa, ma non è il giovedì che ci porti al cinema? A volte capitano delle anticipazioni cinematografiche e questo film di cui vi voglio parlare è uscito nelle sale cinema, nelle nostre sale cinematografiche proprio oggi, e quindi oggi ne parliamo, magari domani ce ne saranno altri in uscita, questo non lo posso sapere. È un film d'animazione, quindi adatto per tutta la famiglia, si intitola Paw Patrol, missione dinosauri. Nel suo, questo è il terzo film di questa serie, diciamo, la Paw Patrol finisce su un'isola misteriosa abitata da dinosauri. Quando il sindaco causa l'eruzione di un vulcano perché vuole sfruttare da un punto di vista minerario il territorio, la Paw Patrol affronta la sua più grande missione di salvataggio e lo farà con l'aiuto dei dinosauri. Sentiamone un pezzettino.
2: Quest'isola ha la più grande miniera di diamanti del mondo.
3: Vieni qui, bellezza!
2: Se non sai che fare, in aria, fallo saltare!
4: È un vulcano dormiente, se lo fa riattivare distruggerà l'isola! Ci serve tutto l'aiuto possibile!
5: Arriva al cinema un evento...
6: State bene, cagnolini!
5: Di proporzioni giurassiche!
7: Abbiamo un'isola da salvare!
8: Chi è con noi?
9: Che cos'era?
10: È il mio stomaco! Quei baby dinosauri mi hanno mangiato i biscottini!

dopo avermi mandato delle foto per farmi vedere che uno, le temperature sono scese, due, a quest'ora è già buio, mentre faceva buio non si capiva se il cielo avesse un aspetto di serenità o di minaccia di tempesta, e tutto questo, e quindi mi state dicendo che siete alcuni di voi sono comunque in terrazza con la felpina, ed è tutto dire. Io tra l'altro ieri stavo pensando, a ieri arrivavo 32, oggi arrivavo 20 e ho detto là, meno 12 gradi, un salto termico di così tanti gradi. E semplicemente non c'è giudizio, sto solo dicendovi quello che ho osservato. Mi state ospitando nelle vostre cucine e vediamo che cosa c'è sui vostri tavoli questa sera. Chef Sister ha cucinato pinza con sottilette e prosciutto crudo, la vedo, accompagnata da insalata di rapanelli. Direi semplice ma secondo me soddisfacente per quanto riguarda l'aspetto del gusto. Quindi buona cena.

0: Tra poco vi leggo, quindi se avete qualche messaggio o pensiero da condividere con tutti noi, 079 449 95 37.
1: Dai, ascoltare di sera con Pappa.
2: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch. Sabato 12 settembre il quartiere Maghetti viene avvolto nuovamente da un'atmosfera parigina creata da una selezione di espositori. Antiquariato selezionato, abiti vintage di lusso, vinili, gioielli vintage, creazioni esclusive, selezione di fiori e molto altro. Ingresso libero dalle 10 alle 19. Vi aspettiamo!
3: È il momento giusto per passare a Mercedes-Benz da Vinteler. Per l'anniversario Mercedes-Benz, speciale promozione leasing allo 0%. Proprio così, 0%. Promozione valida sui modelli Mercedes-Benz a trazione integrale e 4MATIC su ordinazione e in pronta consegna. Solo per un periodo limitato. Trova la vettura dei tuoi sogni da Vinteler a Giubiasco e Riazzino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
5: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
6: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.

È abbastanza naturale parlarne, no? Anche senza dare un giudizio o raccontandoci come l'abbiamo vissuta, perché per esempio Schia dice: buonasera a tutti, sai che anch'io parlavo con il cassiere del supermercato riguardo il grande sbalzo di temperatura? Si passa da estate ad autunno inoltrato in pochissimo tempo. Guarda che è solo temporanea sta cosa, però se ho visto bene, weekend è bello. Oggi in giro, sempre Schia, con giacchettino, avevo quasi freddo col vento che c'era. Poi devo dire che su alcune terrazze si è mangiato ugualmente col giacchettino o con la felpina. Su altre terrazze invece, scusate ma io devo ricorrere alla mia terminologia, si è acceso il coso per riscaldare, che ha un nome tecnico che in questo momento non ricordo. Alcuni lo chiamano fungo, non so se anche voi lo chiamate fungo. Comunque avete acceso quel coso lì che riscalda e che vi consente quindi di cenare lo stesso sulla terrazza nonostante le temperature si siano abbassate tantissimo. Carina questa cosa, no? Che però più che altro mi colpisce la relazione con il cassiere del supermercato, che un po' abbiamo tutti, soprattutto se tendiamo ad andare sempre alla stessa cassa, a vedere sempre la stessa persona, diventa quasi impossibile non scambiare almeno un paio di parole, il minimo sindacale della buona educazione e della relazione, e poi ci si conosce.

Interessanti i vostri messaggi perché ci consentono di cogliere le due facce del rapporto con il supermercato. Schia infatti scrive: io che sono una che parlerebbe anche con i sassi, non ti dico le volte che arrivo a casa, devo prendere i sacchi della spazzatura e mi dimentico, perché comincio a chiacchierare con il cassiere o la cassiera e a volte, hai una santa pazienza però con te stessa, scrive, devo andarci anche 3-4 volte prima di ricordarmi e di non perdermi in chiacchiere, cosa che faccio comunque, ma dopo aver chiesto i sacchi, poi salutato, mi scuso se ho fatto subito la richiesta e poi via di chiacchiere. Penso che si possa fare se non hai dietro la fila, perché altrimenti scateni un putiferio, perché è vero aver pazienza, rispettare l'ordine della fila, ma quando il supermercato è affollato non so quanto sia possibile anche per il cassiere e la cassiera instaurare una conversazione un po' più approfondita con te, mentre dall'altro lato, proprio dal il polo opposto, c'è Max che scrive: sì, al supermercato, per fare più veloci e non interagire, uso la macchina che separa i codici, cioè che legge i codici, credo, la cassa automatica, però con alcune cassiere a volte chiacchiero, sottolinea a volte. Ci sta, insomma, ognuno deve fare le cose che si sente, però io devo dire che alla cassa automatica, se non ho possibilità di scegliere, e mi dicono cassa automatica è, ma se ho la possibilità di scegliere, scelgo sempre l'elemento umano, per quanta fretta possa avere. Qualcuno dice: non è che per caso c'ha una tresca col cassiere? Non lo so, adesso glielo chiediamo. Chiediamo, potrebbe anche accadere.

0: Stai ascoltando Di Sera, Di Sera. Con Patti.
1: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbaga a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbaga Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
3: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute.

0: Sabato 12 settembre il quartiere Maghetti viene avvolto nuovamente da un'atmosfera parigina creata da una selezione di espositori. Antiquariato selezionato, abiti vintage di lusso, vinili, gioielli vintage, creazioni esclusive, selezione di fiori e molto altro. Ingresso libero dalle 10 alle 19. Vi aspettiamo!
1: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casino Lugano.
3: Radio 3. Emozioni che restano.

0: Kiss.
1: Che magnifica canzone, tra l'altro è all'interno del film Pretty Woman, nella scena iconica dove lei ascolta con le cuffiette proprio questa canzone, c'è tutta la contrattazione del rapporto con Richard Gere. Siamo in tema supermercato, non so perché abbiamo preso questa deriva, ma va benissimo. E non posso nominare il supermercato, però meriterebbe, perché vuol dire che ha un dipendente che è molto attento e molto carino. Max scrive: ho ricevuto una stupenda lezione di educazione in questo supermercato. Non trovavo una cosa. Ho visto un dipendente molto giovane, un ragazzino. Sono andato verso di lui e ho detto mi scusi, dove? Lui mi ha interrotto e ha detto buongiorno. E Max sempre: mi scusi. E lui: buongiorno. Alla fine il messaggio nella mente di Max deve essere arrivato: buongiorno. A quel punto il dipendente del supermercato ha sorriso, ha detto mi dica, e Max ha concluso: ottima lezione da un ragazzo giovane, poi abbiamo chiacchierato e ci ha veramente aiutato, è stato bellissimo e divertente perché all'inizio non capivo. Questa è una bella lezione, devo dire. Poi a chi ha ipotizzato una tresca con il cassiere dice: no, io chiacchiero mentre fa il mio conto, non mi permetterei mai di far perdere tempo se c'è colonna. Quindi è un bel mondo, nel senso, da questa parte della barricata, magari lo è meno dall'altra parte della barricata, perché chi fa quel lavoro sta tutto il giorno in cassa a contatto con la gente e ne sente di ogni colore. E soprattutto deve anche far buon viso a cattivo gioco quando si manifesta la maleducazione, e questa non è una cosa facile da reggere, quindi secondo me devono farsi una pellaccia per riuscire a fare il lavoro a contatto col cliente. Ho letto il tuo messaggio, adoro Prince, ma la mia preferita resta sempre Sign of the Times. Beh, ognuno ha le proprie canzoni del cuore, le proprie canzoni preferite. E poi, in merito invece al vocabolario, quando quella cosa che è su un tubo, che sembra un lampione, che invece si scalda e si usa all'aperto per scaldare quando la temperatura non è favorevole, io la chiamavo fungo, tu la chiami scaldino. Quindi sentiamo poi se ci sono altre definizioni approvate per quel coso lì che sembra un lampione, che fa un po' di luce, ma in realtà il compito è quello di scaldare.

volte capita quando si ricantano canzoni di altri che vada anche molto bene, perché di solito si apprezza l'originale e si dice no, cantata da lui in questo modo. No, devo dire che Will Young è stato molto rispettoso e la canzone ha assunto un altro buon valore.

0: suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
1: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
2: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
1: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
3: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
4: Solo?
3: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
4: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
5: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
3: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
5: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute.

0: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casino Lugano.
2: Voglio comprare un'auto potente abbastanza da farmi sorridere appena premo l'acceleratore.
3: E i consumi?
2: Preferisco non guardarli, finché non arriva il conto.
4: Capisco, auto potente e portafoglio coraggioso.
5: Con la nuova Honda CRV, il portafoglio fa festa. Motori potenti full hybrid e plug-in hybrid. Tuoca un premio fino a 7.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
6: Sono le 21.
7: Su Radio 3 è il momento di sognare. È il momento dei grandi classici. Di sera, con Patti.
8: Di sera, di notte.
6: Allora, siete contente? Avanti, vorrei espressioni di entusiasmo a go-go, visto che è tornato il signor Voce, quindi oltre a dire che bella la versione, bellissima la voce di Will Young per Light My Fire, eccole là. Là, qua c'è il fan club del signor Voce, eh? Ogni volta che dice beh c'è il fan club che si anima. Buon di sera extra large coccole, questa è sempre Radio 3, io sono sempre la Pattia Scatti e resterete con me sino alle 22 quando poi passerò il testimone che per noi è il microfono a Riccardo Pellegrini che vi porterà sul far del nuovo giorno. Possiamo fare un bilancio della giornata o voi che state ancora ascoltando la radio? Siamo a mercoledì, da domani discesa per fortuna. Questo è il picco più alto. Se uno riesce ad arrivare indenne al mercoledì, poi dai, giovedì, venerdì, sabato ce la fa. E se è questa scalata del mercoledì che è un po', come dire, un po' difficoltosa, ma secondo me ce la possiamo portare a casa. L'avete fatta bene questa scalata del mercoledì o ci sono state difficoltà? Beh, adesso assoluto relax.

0: quando dico che c'è un entusiastico fan club attorno alla voce del signor Voce, mica scherzo, provate a sentire questa reazione.
1: Bentornato signor Voce, contentissima di sentirla, un onore, grazie.
0: Ma che trasporto, ma che gioia, sono molto contenta di questa cosa. Sono anche molto contenta di farvi ascoltare la prossima canzone, a parte che lui è un artista pazzesco, un caratteraccio, ma non è che si possa nascere perfetti, va benissimo così, perché ha fatto delle canzoni meravigliose. E questa canzone, poi mi viene in mente canzoni da film, non è detto che non accada, si trova la si può ascoltare al finale di Bridget Jones, un momento molto molto romantico, quando sta cadendo quella cosa che non posso nominare, fa molto freddo fuori e loro si abbracciano.

cosa, mi sta diventando questo programma per caso il club dei romantici, perché c'è chi scrive: adoro sia il film che la canzone. Questa è una canzone che non si può non amare, una canzone che non si può non apprezzare, perché è proprio ben fatta, ben cantata, cioè c'è tutto che funziona in questa canzone. Non dico che sia la canzone perfetta, la migliore nel mondo, ma non fa una piega questa canzone nel creare l'atmosfera giusta. Poi, se collocata abilmente all'interno di un film, può anche fare la differenza. Il fatto che tu abbia scritto adoro sia film che canzone vuol dire che mi stai mandando un sottomessaggio della serie fai la storia di Bridget Jones e butta dentro la canzone esattamente quando c'è quella scena che vi stavo descrivendo, eh? Poi c'è chi si stupisce per la voce sensuale della nostra ascoltatrice, che ha espresso tutta la sua gioia per il ritorno del signor Voce. Infatti c'è chi scrive: non l'ho mai sentita con la voce così sensuale. C'è sempre una prima volta, vedi che qua, altro che come dire il club delle coccole, questo è il club dei romantici. Mi sa che poi, se magari lo vedeste questo signor Voce, ho detto i verbi giusti, si sa mai a quest'ora che parta qualche strano verbo, magari potreste anche innamorarvi di lui, eh? Potrebbe succedere, chi lo sa. A parte che ve lo farei solo a sentire al telefono, quindi non so se può accettare il signor Voce di arrivare qua a parlare.

0: Adesso facciamo scatenare Santo Google, anzi il merito di scatenare Santo Google l'avrete voi, perché noi abbiamo appena ascoltato una fantastica canzone di Seal, Love for Sale. Grande carriera, superato i 60 anni, sempre in forma. Ho visto un video abbastanza recente girato quest'estate e poi postato su Instagram, un po' appesantito ma conserva sempre il suo fascino. Ma quando sono andata ad aprire un sito per avere magari qualche notizia più recente su Seal, mi ha dirottato immediatamente verso la foto di suo figlio. Perché andate a vedere, adesso ha un nome che è praticamente metà della Divina Commedia, però si chiama Harry Günther Ademola Dashtu Samuel, cioè immagino chi lo deve chiamare, come fa, spero lo chiami Harry, che fa prima, no? È del 2005, quindi se volete fare quattro conti fateli voi, perché io i numeri, ah beh, l'hanno scritto loro, ha soli 21 anni, è già un modello in ascesa, e lo si vede calcare i red carpet più importanti, come per esempio quello recente di Cannes 2026. Dicono i ben informati, io non l'ho mai incontrato quindi non posso, apprendo esattamente come voi, bellezza statuaria e due genitori molto famosi, la modella Heidi Klum e il cantante Seal. Pensate che solo fino a poco tempo fa era un ragazzetto normale che faceva cose normalissime, giocava alla PlayStation, frequentava i suoi amici. È stata proprio la madre che dice: beh, però insomma, guardandoti bene forse potresti anche fare il modello, e quindi ha intrapreso la carriera di modello con ottimi risultati. A questo punto la palla passa a voi, che siete dei giudici fantastici non solo per quanto riguarda la musica ma anche per quanto riguarda i figli di papà. Andate a cercare Harry o semplicemente Seal figlio, fate prima, però se proprio volete Harry Günther Ademola Dashtu Samuel. Penso che dopo una fatica così mi verrà l'ernia.
1: E se fossi un pittore

0: per te.
1: Stai ascoltando Di Sera.
2: Sai, pensavo di comprare un SUV, ma voglio che sia anche efficiente, grande fuori ma piccolo nei consumi, ma anche potente, elegante.
3: Allora vuoi un HR-V?
4: Nuovo Honda HR-V. Eleganza, potenza e risparmio assoluto. Tuo con premio di 4.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprilo nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
6: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
7: Solo?
6: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
7: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
8: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.

Secondo me a questo punto santo Google comincerà a non funzionare più per troppa consultazione e per eccesso d'uso, perché tutti siete andati a cercare la foto del figlio di Seal. Nel frattempo io ho comprato una vocale, Heidi Klum credo si pronunci, e non c'è una persona che abbia detto che non è bello. Dimostra secondo me un po' da questa foto, che è quella che stiamo facendo girare nella chat di WhatsApp, dimostra un po' più di 21 anni per come l'ha messo, bellissima tra l'altro quella giacca, è fantastica, veramente veramente fantastica, rasta, dread insomma, un po' stile Lenny Kravitz, un po' più corto. Però devo dire che fa la sua figurina, quindi giustamente la mamma ha calcato con grande stile le passerelle, poteva cantare come il papà, la voce non l'abbiamo ancora sentita, non è detto che non ci sia dietro l'angolo dopo la carriera di modello anche quella di cantante, dipende dalla voce, dipende anche dalle attitudini, dipende soprattutto dai desideri della persona, perché se è sulle passerelle vuol dire che desidera anche lui farlo.

immagino che la voce l'abbiate riconosciuta, è una voce storica e la canzone stessa è storica perché possiamo collocarla cronologicamente all'inizio degli anni 70. Siamo andati a disturbare Mr. Elton John con Tiny Dancer, che poi è stata rifatta in collaborazione con altri artisti. Dolce Nera è tornata a farsi sentire, questo è il singolo di un po' di tempo fa, la più bella canzone d'amore.

Beh, se uno perde il controllo in questo modo, così come ha cantato Alan Scaffardi, va bene, possiamo assolutamente accettarlo. Vorrei salutare invece coloro che nella chat di WhatsApp, il nostro 079 449 95 37, si sono palesate dicendo: stiamo facendo lavori domestici. Lo so, quando non si ha tempo, la sera è anche un buon momento per dedicarsi compatibilmente con l'orario e il vicinato, mi raccomando, per fare i lavori domestici. Salutiamo nel frattempo Frank, che ci lascia, che è un fedelissimo di sera extra large coccole, che ci avvisa anche che domani sarà assente. Che carino che sei, ma voglio dire, uno va e viene come gli fa comodo, no? Noi siamo sempre qua, però lui ha questa carineria, cioè dice che il giorno dopo non ci sarà perché va a vedere la partita della sua squadra del cuore. E come potremmo dirti qualcosa? Siamo anche molto contenti del fatto che tu abbia veicolato il tuo interesse per questa squadra che sta, per quanto mi raccontano i colleghi, facendo molto bene, perché come tu sai io non mi intendo di calcio, però lui ti fa Como, vive a Como e quindi giustamente resta in zona anche per quanto riguarda la tifoseria. Ti auguriamo una buona serata e poi ci farai sapere se la tua squadra ha fatto bene domani. Robbie Williams in versione, come dire, in versione Frank Sinatra? Quasi.

Me lo dico subito, lui è Gregory Porter, prima che si possa pensare che la voce sia assimilabile a quella di qualcun altro, un personaggio, beh infatti hai ragione Biggie, bella questa combo di Julie London con Gregory Porter, Gregory Porter che fortunatamente è stato scoperto e bravo chi gli ha dato il Grammy come miglior voce emergente, adesso non ricordo più in quale anno. Lui riesce innanzitutto a cantare le canzoni degli altri con un grande rispetto e piacciono ugualmente. Infatti io vi ho fatto ascoltare It's Probably Me, canzone di Sting ricantata anche pubblicamente da Gregory Porter, e devo dire che li ha stracciati tutti. È un uomo che ha un armadio veramente grande, grande, grande. Secondo me ha due polmoni che potrebbero gonfiare una mongolfiera, tanto ha questa potenza fisica e anche vocale. Su questa combo, come la definite voi, noi ci salutiamo. Termina qui di sera Coccole Extra Large, ma comincia di sera di notte con Riccardo Pellegrini. Torno come sempre domani a partire dalle 18:40 dopo il TG di Teleticino, e vi lascio in buone corde vocali, quelle di Raff.

Eccoci, ben trovati a Di Sera Di Notte, la seconda parte, quella notturna, quella che chiude la giornata di mercoledì 9 settembre. Io sono Riccardo Pellegrini, dopo la Patti vi accompagno quindi per le prossime due ore. Un saluto a tutti i lavoratori di questa notte di metà settimana, dai, si inizia a diventare, a scendere verso il fine settimana. Allora, ho preparato come sempre una scaletta musicale che ci porterà a toccare vari ambienti musicali. Ci sono tanti classici, c'è molta musica coccola, proprio tranquilla, tranquilla per rilassarci un po', tanti cantautori, insomma c'è un po' di tutto. Ma per aprire, lui, solo lui, il Lurido. Lecce.

Legendary Hearts, album del 1983 di Lou Reed, album autoprodotto da Lou Reed, dedicato a Silvia Morales, sua moglie dell'epoca. Poi lui chiuse anche la storia con Silvia e aprì la storia con Laurie Anderson, che è stata vicino fino all'ultimo, fino alla fine. Un disco sofferto, perché durante la registrazione di questo disco Lou Reed litigò con il chitarrista Robert Quine e decise a un certo punto che le parti di chitarra suonate da lui dovevano sparire, e le ha completamente abbassate in alcuni brani da non sentire più, e in altri le ha completamente tolte. Legendary Hearts, canzone che naturalmente parla della storia di Romeo e Giulietta, citati nel testo di questa canzone. E allora ecco che Romeo e Juliet sono un po' il tema di questo apertura viaggio di questa notte, mercoledì 9 settembre. Infatti Romeo e Juliet, citati in tantissime canzoni nella storia della musica, li ritroviamo qui in questo celebre brano dei Dire Straits.

Radio 3 di sera di notte con i Dire Straits di Romeo and Juliet, citati già nella canzone precedente di Lou Reed, Legendary Hearts, nel nostro viaggio di questa notte, mercoledì 9 settembre. Un saluto alle persone che hanno da poco magari acceso la loro radio, a chi ci ascolta viaggiando, a chi ci ascolta lavorando, a chi ci ascolta perché ha voglia di dormire ma non chiude occhi, allora ha messo le cuffiette e se ne sta lì sotto le coperte ad ascoltare musica tranquilla. Sai che prima abbiamo ascoltato Lou Reed e mi è venuta voglia, proprio mentre andavo a Lou Reed, volevo mettere Romeo and Juliet, l'ho messa, però mi è venuta voglia anche di ascoltare Leonard Cohen. Spesso abbino Lou Reed e Leonard Cohen, a parte che insomma sono due artisti con diverse similitudini, se vogliamo, no? Dal repertorio di Leonard Cohen, In My Secret Life.

In My Secret Life. Ognuno di noi ha qualcosa di segreto nella propria vita, eh? Possiamo fare tutti quelli che io no, però un segretino lo trovi se vai a cercare nel tuo profondo, anche tu che pensi di non averne segreti, eh? Leonard Cohen, Di sera di notte, la musica per sognare. Vogliamo mettere un super lentone a questo punto, eh? Vi ricordate quando in discoteca a un certo punto si abbassavano le luci e si creava quel momento dei grandi lenti? Uno di quei grandi lenti era sicuramente questo, Time Passages, Old Stewart.

tragico sax nella parte finale di questo super pezzo, questo super lentone che ci ha riportato negli anni 70, esattamente 1978. Stewart, Time Passages, lui arrivava da un enorme successo, forse il successo più importante della sua carriera del 1976, quindi un paio d'anni prima, era The Cat album che lo ha sicuramente consacrato a livello mondiale con la title track prodotta da Alan Parsons, e anche in quel caso c'era un assolo di sassofono che è diventato negli anni celebre. E il disco successivo, Time Passages, ha abbissato questo enorme successo commerciale, e anche qui troviamo il sax nella parte finale che fa un po' la differenza. La musica per sognare, la musica per rilassarci dopo una giornata che magari invece è stata di corsa. Sicuramente non è stata una giornata estiva quella di oggi, anzi abbiamo assaporato l'arrivo dell'autunno, a molti piace questa cosa, a qualcuno un po' di meno. C'è Sting nei prossimi minuti a Di Sera Di Notte.

0: Musica per sognare. I grandi classici della storia della musica.
1: Della storia della musica.
0: Di sera, di notte.
1: Di sera, di notte.
2: Come mai sono venuto stasera? Bella domanda.

Nessuno vuole essere Robin, grande canzone che offre la riflessione sul fatto che tutti vogliono assolutamente essere vincenti e invincibili, una riflessione profonda sulla solitudine contemporanea, la paura di mostrarsi fragili, il dover essere assolutamente perché nessuno vuole essere Robin, l'illusione di essere tutti eroi, tutti col numero 10 sulla schiena. Bella la metafora calcistica del numero 10 in questa canzone di Cesare Cremonini. Radio 3i di sera di notte, adesso con una delle canzoni più belle del maestro Ivano Fossati.

martello che guardi il mondo. Questo è un album del 1992 di Ivano Fossati, e Mio fratello che guardi il mondo è indubbiamente uno dei brani più intensi, poetici di quell'anno, scritto dal grande Ivano Fossati, brano che tratta il tema dei migranti, dei rifugiati, degli ultimi, lo straniero, colui che si muove spinto dalla necessità, il fratello è l'emarginato, no? Mio fratello che guardi il mondo e che arrivi qui con tanta speranza, insomma, tema molto forte che già dai primi anni 90 si faceva sentire. Pensa, sono passati 30 anni, la situazione non è cambiata, anzi direi che è peggiorata, perché forse non si è saputa gestire, ma questo è tutto un altro discorso. Certo che la musica però ti fa riflettere, no? E poi quando senti questi testi, queste canzoni, pensi al tempo che passa e dici, ma cavolo, se già all'epoca era così, no? Oggi non è cambiato nulla, quante parole sono state spese. La musica d'autore su Radio 3i di Sera di Notte, dopo Cesare Cremonini, contemporaneo, Ivano Fossati, storico, mettiamoci un altro artista storico, Edoardo Bennato, con questa canzone dedicata a un'isola che sta lì proprio vicino a Napoli, famosa perché c'è il carcere minorile, ma con tante altre cose belle. E lui un po' di anni fa, siamo negli anni 80, ne aveva fatto una canzone proprio per parlare della bellezza di questa isola. Tutti andiamo in posti lontani a cercare cose fantastiche quando le abbiamo a portata di mano. Il tema di Nisida è un po' questo qua in fondo, no?

siete tutti. Anisida canta Edoardo Bennato in questo brano che non appare in nessun album, forse può essere inserito in qualche raccolta. Ricordo che uscì solo nel formato 45 giri e io l'ho presi così a scatola chiusa perché aveva questo timbro reggeggiante. Io ho fatto anni che ogni volta che sentivo qualcosa di levare così distinto mi piaceva e quindi lo compravo, e quindi nella mia lista dei 45 giri intoccabili ho anche Nisida di Edoardo Bennato. Filippo Graziani, sta per uscire l'album del figlio di Ivan Graziani, album di inediti. Lui nel frattempo è ancora in giro con lo spettacolo dedicato a suo padre. Ad anticipare il suo album di inediti c'è questa canzone che vi stiamo proponendo già da diverso tempo, Povero Me.

Povero me, che vita mi fai fare, canta Filippo Graziani in questa canzone che, come dicevo, anticipa il suo album. Oh, Filippo Graziani, beh, ricorda molto Ivan. E a proposito di questo, c'è un altro artista che vi stiamo proponendo, un emergente, un giovanissimo luganese, tra l'altro, perché vive a Lugano, si chiama Lenzo, e stiamo proponendo la sua canzone che ho trovato molto interessante e che a qualcuno ha dato proprio questo spunto, e qualcuno ha scritto proprio dicendo: ma in alcuni tratti ricorda Ivan Graziani. A me ricorda tante cose questo ragazzo, ricorda un po' Calcutta, ricorda un po' Di Martino, tante tante cose, molto molto fresco. E la canzone si chiama Cretina. Lui tra l'altro venerdì verrà a trovarci nel programma dei Tenori, venerdì pomeriggio.

Mood Operator, il celebre brano di Sade, qui nella versione rivisitata banda brasileira su Radio 3, per aprire il nostro consueto spazio, cioè tutte le sere nel nostro viaggio, dedicato ai grandi classici in versioni rivisitate. E allora, dopo Mood Operator di Sade, andiamo a pescare un pezzo di Quincy Jones, c'è anche la sua partecipazione comunque in questa versione, di Vania Borges, I No Corrida.

I No Corrida nella versione Buena Vista Social Club, da un album molto bello dei Buena Vista Social Club, dove dentro c'erano tanti classici rivisitati a loro modo con la partecipazione degli artisti originali anche. Ad esempio mi viene in mente Fragile di Sting, che lì diventa Fragilidad, dove c'è appunto anche Sting. Poi c'erano anche Chris Martin dei Coldplay in una bella versione di Clocks. Insomma, un album bello. Se Buena Vista Social Club, cercatelo. Qui in questo caso omaggiato Quincy Jones con I No Corrida, e la voce principale è quella di Vania Borges. Dopo Banda Brasileira di Smooth Operator, chiudiamo con un terzo classico questa prima ora insieme di Sera di Notte. What a Wonderful World di Louis Armstrong. Andiamo ad ascoltare una versione lounge, proprio una coccola che è perfetta se qualcuno sta andando a nanna in questo momento. Una coccola, What a Wonderful World, di Sera di Notte.

strepitosa versione di Street Life The Crusaders con la meravigliosa Randy Crawford ad aprire questa ultima ora del giorno, mercoledì 9 settembre, che piano piano lentamente va a trasformarsi in giovedì 10 settembre. Come dicevo prima, si scende verso il fine settimana che promette ancora bel tempo, anche se non avremo le temperature alte, anzi meglio, perché così possiamo organizzare qualcosina, no? Però lo dico per quelli che come me già insomma si sono depressi oggi, lo so, dell'acqua, tutto quello che vuoi, le temperature che devono venire, tutto vero, tutto verissimo, però io sono già mezzo in paranoia per questo tempo che sta cambiando. Dopo i Crusaders, Paul Arcastle, ve lo ricordate Paul Arcastle? Nel 1986 lui ebbe un enorme successo con 19, pezzo che fece ballare molto in discoteca. Questa invece è una sua rivisitazione di un classico degli America, Ventura Highway.

Radio 3 di sera di notte con Polar Castle e questa sua versione di Ventura Highway, brano celebre dal repertorio degli America. E allora rimaniamo sugli America perché voglio parlarvi di un disco del 1980, un altro disco che io avevo acquistato a scatola chiusa, un po' come dicevo prima di quello di Bennato, solo che le motivazioni erano diverse. Allora, nel caso di Bennato, ho sentito il pezzo in Levare, Nisida, e l'ho acquistato così, proprio ho detto mio, l'ho comprato. Invece nel caso di questo disco degli America, che poi ho scoperto essere molto bello, e devo dire che mi sono avvicinato alla storia della band, ho conosciuto questa band attraverso questo disco e poi sono andato a sentire anche le cose precedenti che erano poi le più importanti, parlo di un disco del 1980 che ho acquistato preso dalla copertina, che se vogliamo è una copertina abbastanza angosciante perché riprende il deserto con un primo piano, una testa di bambola mozzata, quindi uno dice mamma mia, e mi ricordo che mi aveva fatto un po' impressione quella copertina e allora ho detto ma sentiamolo sto disco. Poi la puntina è finita sulla prima traccia e subito dalle prime note ho capito che era un disco importante, infatti poi sono andato orgoglioso della scelta perché pochi mesi dopo li ho visti ospiti a Sanremo proprio per presentare questo brano qui, e siccome io non conoscevo ancora gli America come band, sono rimasto soddisfatto del fatto di aver acquistato un disco soltanto così distinto, molto bello e addirittura storico. Parlo di Alibi era il titolo dell'album, ma in particolare il brano in questione è Survival.

Gli America di Survival su Radio 3 di sera di notte. Beh, qui diciamo che poi la band era un po' rielaborata, non era la band originale degli America questa. Avevano preso tra l'altro dei musicisti incredibili, forse i migliori che c'erano in giro in quel momento per realizzare questo album, e hanno fatto un disco veramente molto molto bello. Siamo nel 1980. Tra l'altro gli America erano nati molti molti anni prima con Horse with No Name, che è il loro pezzo forte, nato poi, furono anche criticati quando avevano tirato fuori quel pezzo lì perché c'era qualcuno che aveva gridato al plagio, ah, troppo simili a Neil Young. Del resto erano le cose country che andavano in quel momento. Entriamo nel repertorio di James Taylor. In realtà questo pezzo arriva ancora prima, poi molti lo abbinano a James Taylor perché ne ha fatto la versione più famosa. Il pezzo risale agli anni 60 ed era stato lanciato dall'inconfondibile voce di Marvin Gaye. Sto parlando di How Sweet It Is, che poi ha vissuto una seconda vita 10 anni dopo più o meno la sua pubblicazione, nel 1975, quando James Taylor l'ha ripresa in versione folk. Tante le versioni che ci sono in giro, io vi faccio ascoltare una versione abbastanza recente di Donna Gardier, How Sweet It Is, di sera di notte.

Che meraviglia, eh? La musica per sognare. Tutte le sere la trovi qui su Radio 3. È un viaggio musicale che ci porta in diversi generi, ci porta a incrociare grandi classici e ci porta anche musica meravigliosa come quella che stiamo ascoltando questa notte. Adesso ci porta anche la voce di Mario Biondi.

0: splendore, gioia, gaudio con Fly Away e la voce di Mario Biondi, altro personaggio che non ci facciamo mai mancare nei nostri viaggi della sera e della notte. Rimaniamo sui classici, anzi ritorniamo sui classici in versione rivisitata. Prima abbiamo ascoltato How Sweet It Is nella versione Donna Gardier, adesso invece un pezzo di Bob Dylan nella versione soul di Isaac Hayes, Lay, Lady Lay.
1: Hey, don't go, don't go. It's early, but it's gonna be late.

0: sera di notte su Radio 3. Ci sono i grandi classici e la musica per sognare. Con Riccardo Pellegrini.
1: Con Riccardo Pellegrini. Con Riccardo Pellegrini. Con Riccardo Pellegrini.
2: Così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare. O stare fermo e sentirti respirare.

grande Lucio Dalla del 1979, in questo caso con Stella di Mare, apre una nuova parentesi dedicata alla musica d'autore. Dai, già prima abbiamo ascoltato un po' di cose: Ivano Fossati, Cremonini, Bennato, Filippo Graziani, e adesso Lucio Dalla con questo pezzo, Stella di Mare, che ci ha riportato in uno dei suoi dischi più belli del 1979. Recentemente altri due mostri della musica d'autore, due amiconi, Antonello Venditti e Francesco De Gregori, hanno girato stadi, palasport con il loro repertorio, cantando insieme i loro classici. E questa è Generale.

0: Antonello Venditti, Francesco De Gregori con la loro versione di Generale, versione creata in occasione del tour che li ha visti portare in giro il loro immenso repertorio un po' ovunque negli ultimi anni. Chissà se ci sarà l'occasione ancora di rivederli insieme, sarà un po' dura, però insomma hanno rilasciato questo disco che a suo modo è un documento storico. Voglio mandare un saluto a Salvo che ieri sera ha scritto allo 079 449 9537, chiedendo Gianluca Grignani con Destinazione Paradiso.
1: Un viaggio ha senso solo senza

Caffè del Mar. Era un po' che non andavamo a pescare dall'antologia Caffè del Mar, che offre sempre tanti meravigliosi spunti per la musica di notte qui su Radio 3. Questa era Afterly. Siamo quasi alla fine del nostro viaggio di questa notte. Tra poco ci sarà il disco Buonanotte che chiude la giornata. Prima però, visto che l'ambiente si è fatto così magico, senti l'acqua, senti sotto questi suoni che ci riportano un po' in un certo senso anche all'Africa, no? Ascoltiamo Salif Keita con Mosulu.

Mossolo, questo è Salif Keita. Abbiamo avuto gli ultimi 10 minuti di questa puntata di Sera di Notte con il sapore dell'Africa, prima Afterly, Caffè del Mar, adesso Mossolo di Salif Keita. E così arriviamo alla chiusura di questa puntata di mercoledì 9 settembre. Per chiudere vado a recuperare un disco che vi sto presentando questa settimana, che riguarda una giovane promessa della musica brasiliana, Mari Froese, che è uscita con questo album molto bello che si chiama Esquinha do Sol. E allora ho scelto Loba Solitaria, una delle tracce del disco, come disco buonanotte. Vi ringrazio per essere stati con me. Di Sera di Notte torna domani.

0: Avete ascoltato Di sera di notte.
1: Di sera di notte. Di sera di notte.
0: La musica per sognare. Con Riccardo Pellegrini. Buonanotte e appuntamento a domani. Appuntamento a domani.

Intanto vi do il buonasera e come secondo punto ho un raschietto in gola da ieri che non mi passa. Non so se è l'inizio di qualcosa, sai che a volte il mal di gola è l'anticipazione di un raffreddore o qualcosa. O non passa, caramelline, pastigline, bere freddo, tutto le ho provate. Non so se siete nella mia stessa condizione, non credo che sia l'abbassamento di qualche grado, proprio me lo sono beccato in pieno. Però, cosa vuoi che sia? Tanto non è che faccio un lavoro dove la voce è importante, figurati. Benvenuti a Cominciamo Bene, lasciamo perdere le mie magagne, lasciamole lì da parte. Buon lavoro ovviamente se state lavorando esattamente come il sottoscritto, buon riposo, meritatissimo, ci mancherebbe altro, buona passeggiata col cane, buon ieri o l'altro ieri, adesso non so con chi parlavo, però mi diceva che nei primi giorni della settimana, di solito non il mercoledì ma e non il giovedì ovviamente, ma magari lunedì, martedì, cucinava un sacco di cose e poi le metteva nei vari Tupperware, li infila nel congelatore e man mano in settimana li tira fuori, che è una buona soluzione, diceva, lo faccio proprio di sera, comunque di notte, ti ascolto spesso perché nel frattempo faccio queste cosine che sono utili sia per me ma per tutta la famiglia. Ci faremo accompagnare dalla musica e partiamo con una chicca, ragazzi, era un po' che non lo sentivo. Senti un po' il buon Eddie Vedder, e beh, non è con i Pearl Jam ma è sempre lui, la voce con Arsan. Poi abbiamo Marco Mengoni ed Ermal Meta e poi avremo anche tante cose su cui chiacchierare, qualche notizia sparsa qua e là.

Gravita con me, si chiama così questo singolo firmato da Ermal Meta. Qui su Radio 3, ancora benvenuti a Cominciamo Bene. Io sono Maxi B al microfono con voi da mezzanotte, una manciata di minuti dopo, fino alle 2, quindi 2 ore da trascorrere insieme. Da giovedì, venerdì, sabato sono le giornate buone per fare un oroscopo un po' particolare. Mi è capitato sott'occhio, grazie ad un amico amante, super amante del Giappone, proprio come la mia compagna, e mi ha detto: guarda che in Giappone c'è una parola per ogni segno zodiacale, una parola proprio specifica dedicata a un segno zodiacale, e allora io ve li voglio raccontare. Ad esempio, partiamo ovviamente dall'Ariete. La parola giapponese proprio dedicata all'Ariete è Yuki, quindi Y due volte U, K, Yuki, che vuol dire coraggio impulsivo. Infatti l'Ariete sacrificheresti la tua stessa vita pur di difendere chi ami, e lo faresti senza pensarci nemmeno un singolo istante. Davvero un coraggio incredibile. Poi per il Toro, Fudoshin, scritto proprio con come lo dico, mentre mente immobile, stabile come una roccia. Questo è la traduzione. Non perdi mai la calma nemmeno nei momenti più difficili. È una dote molto rara, quindi Toro, non dico menatela, però sappi che hai questa dote che gli altri segni non hanno. Gemelli, onne tate mai. Ora io cerco di leggerli come sono scritti, poi ovvio che magari la pronuncia un'altra, perdonatemi. Vuol dire la dualità tra l'io interiore e la facciata pubblica. Del Gemelli mi sembra il classico, no? Sei quel tipo di persona che cerca di mostrarsi forte anche quando dentro sta soffrendo molto. Non vuoi dimostrare, e questo è vero, mia mamma è Gemelli e devo dire che è così, non vuoi mostrare le tue fragilità.

bandiere. Noi come bandiera in questo momento stiamo sventolando quella giapponese. Perché? Perché grazie ad un amico amante del Giappone mi ha consegnato un libricino dove ci sono delle parole in giapponese, ovviamente, dedicate proprio ai singoli segni zodiacali. Siamo arrivati fino al Gemelli, ora siamo al Cancro. La parola giapponese che racchiude un po' lo spirito del Cancro è Uchi, che è scritto Uki, praticamente il senso di casa e di appartenenza. C'è anche ovviamente il simbolino di fianco alla parola, ma non riesco a descriverveli, quindi vi dico solo la parola. Beh, case per te è sinonimo di pace, o casa per te è sinonimo di pace, di tranquillità, di serenità, e per te casa è spesso una persona. Effettivamente, dove va la persona amata, voi trovate casa. Questo è buono. Per il leone la parola giapponese è kokorozashi, kokorozashi, grande ambizione e forza d'animo. Questo è il significato. Il leone, non ti accontenti mai, sei una persona estremamente ambiziosa, pronta a tutto pur di raggiungere i tuoi obiettivi. Quindi, insomma, se vi ci rivedete, ecco, fatemelo sapere. Vergine, e qua, vabbè, tengo le orecchie un leggermente più tese perché è il mio segno. Shokunin, che sembra, ci facciamo un shokunin, sai, una vomaltina, un shokunin. Vabbè, comunque il maestro artigiano dedito alla perfezione, è un classico, parlare, abbinare la Vergine alla perfezione. Curi e noti ogni piccolo dettaglio, anche quelli che per la maggior parte delle persone sono appunto dettagli, sì, ma dettagli insignificanti. Voi non ci crederete, ma io mi ci rivedo molto, i dettagli sono veramente quella cosa che noto alla stragrande. Beh, c'è Sherilyn con Go to the Real.

alle bugie bianche ogni tanto, dai, si possono anche dire, perché sono quelle a fin di bene, però anche lì bisogna avere equilibrio. Beh, noi siamo esattamente in equilibrio perché siamo nel bel mezzo di un oroscopo particolare, cioè le parole giapponesi, no, dedicate proprio ad ogni singolo segno zodiacale. Siamo arrivati alla Vergine, molti di voi confermano comunque, non la parola, perché quella giapponese, loro in una parola riescono a ridurre tutto quello che ha un significato in italiano. Vi faccio un esempio: bilancia, WA, questa è la parola dedicata alla bilancia, che vuol dire in italiano armonia ed equilibrio universale. Loro due lettere, WA. Sei alla costante ricerca del tuo equilibrio nel mondo. Non prendetevi molto, perché vuoi solo stare in pace con tutto e con tutto e con tutti, quindi ecco, non prendetevi tutto, insomma, lasciate anche agli altri. Scorpione, fukaku, cioè profondità assoluta e intensità. Sei una persona molto più profonda di quanto si possa pensare, sei di una sensibilità rara, quasi introvabile ai giorni nostri. Devo dire che è bello, però non ho mai capito, sapevo del mistero che così sta attorno allo scorpione, ma non questa parte così sensibile. Poi abbiamo il Sagittario, che è J-E-Y-U-U, libertà incontenibile come il vento. Infatti l'errore più grande che qualcuno possa fare è quello di provare a tarparti le ali. Non bisogna mai e poi mai limitare la tua libertà. Il Sagittario è viaggiatore, Allora sentite dal sottofondo Snow on the Sahara, lei è Angoon, poi abbiamo i Negramaro e poi Celeste con Love is Back.

Trovalo tu il coraggio di entrare prima della fine. Trovalo tu e va bene, fai tu lo speaker. No, non si può entrare con questo finale di Celeste, Love is Back. Questa è Cominciamo Bene, la trasmissione che dà il via al palinsesto notturno di Radio 3. Io sono Maxi B e vi terrò compagnia già da mezzanotte, ma se vi siete appena affacciati, da adesso fino alle 2. Stiamo per terminare questo oroscopo molto particolare dedicato alle parole in giapponese, cioè in Giappone ci sono delle parole proprio dedicate ad ogni segno zodiacale. Siamo arrivati al Capricorno. La parola giapponese è Nintai, che vuol dire perseveranza e resistenza stoica. Sei quel tipo di persona, caro Capricorno, che non si arrende mai. Per te nessuna difficoltà è troppo grande per essere superata. Per l'Acquario invece, Henkaku, con l'H davanti, Henkaku, rivoluzione e visione del futuro. Sei sempre un passo avanti a tutti gli altri. Hai un'intelligenza superiore che ti permette di guardare oltre. La mia amica Marghe è proprio Acquario, quindi mi fa piacere. Pesci, Kyokan. Kyokan, empatia totale verso il mondo. L'empatia è un dono molto raro e tu ne hai davvero da vendere, caro Pesci. Il problema è che troppe volte, come dire, assorbi come una spugna il dolore del mondo intero e questo non è che vi faccia benissimo. Bene, ognuno ha la sua parola. È in giapponese, ma ognuno ha la sua

oggi più che viaggiare per il mondo con le notizie siamo volati tra le stelle grazie ad un oroscopo molto particolare, e con questo abbiamo chiuso la prima ora di Cominciamo Bene qui su Radio 3 con Max B, ma l'abbiamo detto prima, ne abbiamo un'altra di ora, dopo andremo in diversi posti, ma prima musica.

0: Suicide.
1: Sospento, invece noi abbiamo acceso la seconda ora di Cominciamo Bene. Benvenuti, eh? Se vi siete appena affacciati, Maxi B al microfono, Radio 3, Cominciamo Bene, vi porto immediatamente in Cina, perché la prima ora l'abbiamo dedicata alle stelle, all'oroscopo, eravamo in Giappone, adesso andiamo in Cina, dove è stato creato un bagno robotico diverso dal solito. Dice, vabbè, la solita pipa, ti alzi, c'è il soffione da sotto, ti si scalda, no. Questo robot, bagno robotico, viene direttamente da te. Dove sei tu, lui viene. Si chiama Xioban ed è un dispositivo mobile progettato per aiutare anziani e persone con mobilità ridotta ad avere accesso al bagno senza dover necessariamente raggiungere una toilette tradizionale, che magari è un po' lontanuccia. Il robot, dal costo dichiarato di circa 4.000 franchi, quindi insomma qualcosina costa, può essere richiamato dall'utente e, grazie a sensori e sistemi di navigazione, muoversi autonomamente all'interno dell'abitazione fino a raggiungerlo. Una volta utilizzato, integra diverse funzioni automatizzate, tra cui lavaggio, asciugatura ad aria calda, controllo degli odori e sterilizzazione dell'ambiance. L'idea ribalta completamente il concetto tradizionale: invece di obbligare una persona con difficoltà motoria a raggiungere il bagno, è il bagno che raggiunge la persona. Una tecnologia particolare, ma che mostra un lato molto concreto della robotica, dove ovviamente può tornare utile. Non soltanto robot umano e fabbriche automatizzate, la Cina sta veramente facendo passi da gigante in questo settore, ma anche qualcosa che possa essere accessibile alla quotidianità. Qualcuno di voi lo prenderebbe? Cioè, tu sei lì in sala, non ce la fai, lo chiami e lui arriva da te. Ma pensiamoci, eh?

credo di averne parlato anche con voi, comunque con i miei amici l'ho fatto sicuramente, ma intendo l'ultimo libro letto. Molte volte ti chiedi, no, anche se in questo periodo storico si legge davvero poco, però mi sono comprato l'edizione per il 50esimo, il libro originale che diede poi così a Steven Spielberg il là per creare Lo Squalo, e si chiama proprio così, Lo Squalo, questo libro bellissimo, ve lo consiglio, forse anche più bello del film. Il film intendo il primo, neanche il secondo, il primo, perché parte da lì e poi vabbè, non vi dico niente, ma mi viene in mente quello che ho letto ultimamente, cioè al largo della Costa Rica alcuni pescatori si sono imbattuti in uno squalo nutrice e fin qua va benissimo. Il dramma la cosa strana è che è completamente arancione. L'animale, lungo circa 2,5 metri, è stato fotografato e successivamente liberato. La particolare colorazione sarebbe dovuta all'oxantismo, una rara anomalia della pigmentazione che produce intense tonalità gialle e arancioni. Io sto guardando la foto e sembra un'arancia a forma di squalo. Ecco, è veramente quell'arancione lì, quindi molto intenso. I suoi occhi completamente bianchi suggeriscono inoltre la presenza di albinismo, una combinazione definita albino-xantocromismo, un po' difficile da dire. Lo studio pubblicato proprio negli ultimi tempi lo identifica come il primo caso scientificamente documentato di xantismo totale in uno squalo nutrice e il primo registrato in un pesce dei Caraibi. Il fatto che l'animale abbia raggiunto l'età adulta suggerisce che la sua colorazione così evidente non gli abbia impedito di sopravvivere in natura, perché poi i colori, soprattutto fra gli animali, sono molto molto importanti, no? Possono così renderti invisibile, come il grigio dello squalo nell'acqua, che lo vedi solo all'ultimo momento, o altre colorazioni invece più vivaci che spaventano. In questo caso questo arancione forte non ha impedito a questo squalo nutrice di crescere meglio così, assolutamente. Paul Young, noi ce lo ascoltiamo dal 1985, Everything Must Change, poi Anastasia.

Superstar firmata da Darin, era il 2022, cominciamo bene, andiamo ancora in Giappone? Ebbene sì, perché sembra fantascienza ma non lo è, il futuro è già arrivato, soprattutto se parliamo di Asia dove la tecnologia davvero ha raggiunto livelli incredibili. Beh, intanto diciamo che il futuro dei trasporti potrebbe non essere sulle strade ma nei cieli. Se qualcuno è amante di Ritorno al Futuro sa di cosa parlo, il Giappone continua a investire nella mobilità del futuro con nuovi concept di, ad esempio, auto volanti. Ebbene sì, velivoli elettrici progettati per decollare e atterrare verticalmente, quindi non come un aereo ma più come un razzo e poi l'atterraggio in verticale. L'obiettivo è ambizioso: ridurre il traffico urbano trasformando gli spostamenti punto a punto in veri e propri voli a bassa quota. Questi velivoli combinano propulsione elettrica, sistemi a rotori multipli, aerodinamica avanzate, tecnologie di volo autonomo per offrire un mezzo di trasporto più efficiente, silenzioso, a zero emissioni. Beh, uno degli aspetti più interessanti è il sistema di propulsione distribuita che aumenta stabilità e sicurezza efficiente durante il volo. Beh, mentre le auto elettriche stanno cambiando le strade, gli eVTOL, così si chiamano, potrebbero rappresentare il prossimo grande passo nella mobilità, aprendo una strada a un nuovo ecosistema di trasporto urbano. Hanno fatto delle prove e c'è già qualche auto che riesce a volare, non altissimo, ma un metro da terra, riesce a fare anche qualche metro. Siamo nel futuro, signori. Ebbene.

rispondendo ad alcuni vostri messaggi che ovviamente chiedono dei social di Radio 3i, intanto cercate Radio 3i su tutti i social e trovate le varie pagine. Effettivamente qualcuno ha notato che da quando abbiamo iniziato con il nuovo morning show Amici in Affitto, con il sottoscritto, la Marghe e Michael, beh, i social stanno girando molto bene, ragazzi. Dove postate le cose oltre che su Instagram? Beh, c'è anche Facebook, anche se viene utilizzato sempre meno, sicuramente quello è un altro social. La radio, ecco, non ha TikTok, visto che la vostra domanda poi va lì. La radio non ha TikTok, però ecco, insomma, diciamo che Instagram rimane il nostro social di riferimento e lì trovate tutto. Tra l'altro Morning Show, che va in onda dalle 7 alle 10 tutte le mattine, da lunedì a venerdì, si chiama Amici in Affitto. Seguiteci, magari non siete abituati alla radio al mattino, fatelo, perché insomma un sorriso credo che riusciremo a strapparvelo. Quindi se vi piace andare al lavoro, comunque alzarvi con il buon umore, credo che possiamo fare al caso vostro. Noi abbiamo ancora tre canzoni, poi il doppio regalo musicale e poi saluti. Partiamo con George Michael, che parlava di libertà, e infatti ci ascoltiamo Freedom.

sono due artisti che non c'entrano niente l'uno con l'altro, sicuramente possiamo dire che Holly Mars con la sua Army of Two, molto bella del 2013, e Francesco Renga con Raccontami, ecco, proprio descrivono, sono il quadro perfetto. Ma noi che cosa abbiamo fatto? Per il doppio regalo musicale li abbiamo messi insieme e vedrete che vi piacerà. Sì, la combinazione è un po' come il dolce salato insieme, capito? L'agrodolce. Eccoli.

Amore, dove sei? Raccontami, c'è questa richiesta da parte di Francesco Renga, così, di essere raccontato e di ascoltare racconti. Noi li abbiamo fatti oggi, devo dire, siamo andati ovunque, soprattutto in Oriente, è vero, lo ammetto, oggi tra Cina e Giappone. Ma adesso andiamo a riposo, vi lascio a Ruben Bassi, torniamo domani da mezzanotte alle 2, Maxi B al microfono, questo è tutto. Ciao!